L'eleganza raffinata ed il romanticismo senza tempo di Salvatore Adamo con Dolci Paola, una vera carezza per l'anima. Ma ora rientriamo con tutta la grinta, la personalità e il caschetto biondo più famoso della musica italiana, la grandissima Caterina Caselli con Re di Cuori, un stupendo brano che è nella playlist della ascoltatrice Marianna Saracino. Caterina Caselli, con il suo look ribelle e la sua voce graffiante, ha rivoluzionato la musica italiana, una delle voci femminili più potenti del nostro paese. Questo brano, presentato al Festival di Sanremo, è un concentrato di energia e di sfida. Re di Cuori parla di un amore che non si arrende, di una donna che lotta per il suo uomo. Caterina era la ragazza che tutte volevamo essere, coraggiosa, determinata e senza paura. Ascoltiamola con l'entusiasmo che merita.

0: Che pezzo fantastico! Tutta la carica e la grinta di Caterina Caselli con Re di Cuori direttamente dal Sanremo del 70. E adesso, amici di Giradischi, fermiamo per un attimo la musica perché è arrivato il momento di regalarvi un sorriso con la barzelletta di oggi. Due amici sono seduti al bar e parlano di cose serie. Fa il primo. Dopo 7 anni di fidanzamento e 10 di matrimonio, ieri sono rimasto di sasso. Mia moglie mi guarda fissa negli occhi e mi dice: sai, quel bambino di 9 anni che è appena entrato dalla porta accanto a te non è tuo figlio. L'amico: accidenti! E il primo: accidenti è poco. Per un attimo mi si è fermato il cuore, si è gelato il sangue, il mondo mi è crollato addosso, mi scendevano le lacrime, 1000 pensieri in testa. Pensavo 17 anni insieme e adesso mi viene a dire una cosa del genere. L'amico: come ha potuto tenertelo nascosto per tutto questo tempo? E tu che le hai detto? E lui, dopo una lunga pausa: gliel'ho chiesto anch'io. E lei mi guarda, sorride calma calma e mi fa: amore, dovresti fare più attenzione quando vai a prendere i bambini a scuola.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di 1 ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peter's e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
0: Rieccoci in diretta. Avete preso un altro caffè? Bene, perché abbiamo ancora un sacco di vinili da far girare qui su Giradischi. Andiamo avanti con una per il maestro della musica Giovanni Panuccio. Questa è una delle band più allegri, scanzonati e popolari degli anni 70, capaci di creare melodie che restano stampate in testa al primo ascolto. I Nuovi Angeli con Anna da dimenticare. Il racconto di un amore finito, di una storia che è meglio lasciarsi alle spalle, ma che fa ancora male. Le armonie vocali, il ritmo incalzante, quel tocco di malinconia tipico dei grandi successi degli anni 60. Una canzone che parla a chiunque abbia mai dovuto dire addio a qualcuno di importante. Un vero classico per Giovanni. Ecco, Anna da dimenticare.

ritmo accattivante e le voci inconfondibili dei Nuovi Angeli con Anna da dimenticare ci hanno fatto rivivere un addio. Che bei ricordi legati a queste note! Ora prepariamoci alla nostalgia più pura di Riccardo Cocciante, perché facciamo spazio a un brano straordinario richiesto da Lorenzo Centroni. Un brano di quelli capaci di fermare il tempo e cullarci nei ricordi più intimi e preziosi della nostra giovinezza. Il grande Cocciante con Celeste Nostalgia, una poesia immensa che racconta il desiderio umano di aggrapparsi a quei momenti bellissimi che purtroppo fuggono via troppo in fretta, lasciandoci addosso quella dolce e celeste malinconia, uscita nell'82 all'interno dell'omonimo album. Con la sua interpretazione intensa e carica di pathos, Cocciante tocca le corde più profonde degli ascoltatori con questa meraviglia. Celeste Nostalgia, Riccardo Cocciante. Buona domenica, Lorenzo, grazie per gli bellissimi richiesti.

L'intensità travolgente e la poesia di Riccardo Cocciante ci hanno appena regalato Celeste Nostalgia, una canzone capace di evocare ricordi, emozioni e quel pizzico di malinconia che in fondo fa parte della vita di ognuno di noi. Adesso però è il momento di cambiare completamente atmosfera. Alziamo il ritmo con un gruppo che ha saputo far ballare e divertire tantissime persone. Gli Alligatori e suo accattivante Tu con me, davvero un bel pezzo da riscoprire. Questo brano lo dedico con piacere ai ragazzi del programma I ragazzi che vogliono divertirsi, in onda qui su Radio Italiana 531 ogni mercoledì dalle 14 alle 16. Se avete voglia di due ore di musica, allegria e tanta energia, non perdetevelo. La loro energia è esplosiva, la loro allegria è travolgente, esattamente come questa canzone che parla di voglia di stare insieme, di complicità e di divertimento senza fine. Un brano che vi farà venire voglia di alzarvi e muovervi al ritmo del sax e della chitarra, un vero e proprio inno alla spensieratezza. Tu con me dei mitici Alligatori.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Togliamo la polvere dal prossimo 45 giri. Bentornati a Giradischi, dove il tempo si ferma e la musica continua. Ed ora una dedica speciale per Enzuccia e Sam. Il prossimo brano è interpretato dal grande Julio Iglesias, il celebre Mr. Romantico, uno degli artisti preferiti di Enzuccia e, devo confessarlo, anche uno dei miei quando si parla di canzoni d'amore. Pubblicata nel 78 da Quando sei tornata, è una splendida ballata che racconta il ritorno della donna amata nella vita del protagonista. Con parole semplici ma profonde, Julio interpreta un uomo che ritrova la gioia di vivere e confessa con una sincerità disarmante che senza la donna che ama la sua vita non sarebbe più la stessa. Con quella sua voce calda, rassicurante e inconfondibile, e con l'inconfondibile fascino spagnolo che lo ha reso celebre in tutto il mondo, Julio Iglesias riesce a trasformare ogni parola in una carezza e ogni melodia in un'emozione. Per Enzuccia e Sam e per tutti gli innamorati all'ascolto, ecco Julio Iglesias con Da quando sei tornata.

0: ancora una volta il grande Julio Iglesias, il nostro eterno mister romantico, ci ha regalato un momento di pura poesia e di emozioni. Questa mattina ne abbiamo vissute davvero tante insieme. E adesso per Antonio Damiano ci prepariamo ad ascoltare una delle interpretazioni più intense della storia del Festival di Sanremo. Massimo Ranieri, all'anagrafe Giovanni Calone, è uno di quei rarissimi artisti completi, cantante, attore, uomo di teatro e straordinario interprete. Ma quando nell'88 sali sul palco dell'Ariston con Perdere l'amore, tutto il resto passa in secondo piano. Rimane soltanto quella voce potente, elegante e carica di dolore. Il brano, scritto da Maurizio Fabrizio e Guido Morra, conquista il festival e diventa immediatamente un classico della musica italiana. Una canzone che parla della fine di un amore con una dignità e una poesia che ancora oggi commuovono. Ecco Antonio, Massimo Ranieri con Perdere l'amore.
1: E adesso

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati
1: Romeo,
2: Trix,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
2: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: E adesso siamo arrivati purtroppo all'ultima fermata del nostro viaggio musicale. Per salutarci con eleganza e con uno sguardo rivolto oltre oceano, facciamo girare sul piatto un brano per Elena, un brano che profuma di libertà, di sogni e di una stagione che ha cambiato il mondo. È San Francisco, interpretata da Bobby Solo, splendida versione italiana del celebre successo di Scott McKenzie. Con la sua voce calda e familiare, Bobby ci accompagna nella California della fine degli anni 60, tra fiori nei capelli, speranze, pace e voglia di cambiare il mondo. Alzate il volume un'ultima volta per questa mattina e lasciatevi trasportare dai ricordi. Ecco, cara Elena, Bobby Solo con San Francisco.

con il calore della voce di Bobby Solo si conclude questa intensa ed emozionante puntata di Giradischi. Una domenica volata via davvero troppo in fretta, durante la quale abbiamo anche voluto rendere omaggio a un grande protagonista della musica italiana, Peppino Di Capri. Le sue canzoni continueranno a vivere nel tempo e nei nostri cuori, perché i grandi artisti non se ne vanno mai davvero. Grazie di cuore a tutti voi per l'affetto, per i messaggi, per le dediche e per aver condiviso con me anche questa splendida domenica mattina. Vi ricordo che l'appuntamento con Giradischi torna domenica prossima, sempre qui su Radio Italiana 531. Nel frattempo continuate a scrivermi, mandatemi le vostre dediche, raccontatemi i vostri ricordi e prenotate le canzoni del cuore all'indirizzo Giradischi 15@aol.com, oppure con un messaggio al 0413891385. Io sono Ross e vi auguro una splendida domenica e una settimana ricca di serenità. Un grande abbraccio a tutti voi.

0: Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet. Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
3: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
2: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
3: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
2: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
3: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
4: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Rostever.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Benvenuti mentre celebriamo questa domenica 17ª al tempo ordinario. Ricordiamo anche la festa di Sant'Anna, che è appunto il 26, oggi è 26 di luglio. Ieri abbiamo celebrato San Giacomo, oggi la festa di Sant'Anna, la nonna di Gesù. La nonna, la madre di Maria, Gioacchino ed Anna. Ricordiamo alcune persone defunte, e i defunti delle famiglie Coluccio, Muscarà, Ciccone e Marco Bartemucci, e poi i defunti devoti di Sant'Anna, perché hanno portato questa festa anni fa, non so quanti anni fa, l'hanno portato nella chiesa di Brooklyn Park, o prima qui a Brooklyn Park, adesso di nuovo qui, e insieme riconosciamo umilmente i nostri peccati. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, diamo gloria e lode a Dio tutti insieme.

Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo,

0: preghiamo, io farò per voi due preghiere, quella scritta nel foglietto e la preghiera per Santi Gioacchino ed Anna. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido o di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni di questa terra nella continua ricerca dei beni eterni. O Signore, Dio dei nostri padri, che i santi Gioacchino ed Anna hai dato la grazia di generare la madre del tuo figlio fatto uomo, per le loro preghiere concedi anche a noi la salvezza promessa al tuo popolo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Cabahon, il Signore apparve a Salomone, in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi e io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo. Non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita ai tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento per giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. È parola di Dio.
0: Diamo grazie a Dio.

0: La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento.
1: Quanto amo la tua legge, o Signore.
0: Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia, io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia.
1: Quanto amo la tua legge, o Signore.
0: Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro e dell'oro fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.
1: Quanto amo la tua legge, o Signore.
0: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.
1: Quanto amo la tua legge, o Signore.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
3: Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli, separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero sì. Egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae al suo tesoro cose nuove e cose antiche. È parola del Signore.

Non so, la lavagna luminosa non funziona, il computer non funziona, non date colpa a Padre Angelo, forse è il diavolo che ha fatto questo per noi, perché magari ci concentriamo un pochino di più su quello che stiamo celebrando. Allora, vi ricordate domenica scorsa? Una delle parabole era la parabola del buon seme. Il seminatore era la domenica prima. Del buon seme e della... Oh. Buon grano, zizzania, poi c'era un'altra parabola, il granellino di senape piccolo, piccolo, piccolo, piccolo che diventa un albero. E poi il lievito che una donna ha messo in 3 misure di grano. Allora, questa domenica vediamo cosa ho letto io un minuto fa. La prima parabola. No. Provate a pensare. Che cosa ho letto nel Vangelo un minuto fa? Ah, il tesoro, ma com'è che uno va a trovare il tesoro? I tesori sono magari nella cassaforte o magari nascosti. Come fa uno a trovare un tesoro nascosto in un campo? Bene, prima di parlarvi delle parabole vi devo raccontare questa storiella che forse già sapete, l'avete sentita. È una specie di fiaba scritta dai fratelli Grimm, doppia M. La scodella del nonno è una famosa fiaba dei fratelli Grimm. C'era una volta un vecchio nonno, e siccome parliamo dei nonni oggi e delle persone anziane, io non sono nonno ma sono una persona anziana come alcuni di voi, c'era una volta un vecchio nonno, ma tanto, tanto, tanto vecchio, che non ci vedeva quasi più e le mani gli tremavano, non aveva più denti. Quando mangiava la minestra gli cadeva dalla bocca sulla tovaglia. Ascoltatemi. E per questo suo figlio e sua nuora non lo vollero più a tavola con loro, e il povero vecchio, solo e melanconico, mangiava la sua zuppa là nel cantuccio della cucina. Immaginatevi, qualcuno che si sbrodola perché è vecchio e le mani gli tremano. È una fiaba dei fratelli Grimm. Un giorno che le mani gli tremavano più del solito, ecco che la scodella gli scivola dalla mano e si rompe a 1000 pezzi. La nuora colmò il vecchio di rimproveri, la sera a cena gli versò la zuppa in una ciotola di legno, non di ceramica. Almeno questa non la romperete. Quando ebbe finito di mangiare, ecco che il nipotino, un bambino di pochi anni, si mise a giocare sul pavimento della cucina. I suoi genitori videro che egli cercava di rimettere insieme i cocci della scodella rotta dal nonno. «Che cosa stai facendo?» gli domandarono. E il bimbo rispose: «Accomodo la scodella per dare a mangiare al babbo e alla mamma quando saranno vecchi come il nonno». I genitori si guardarono, fecero il viso un pochino rosso e le lacrime scesero dagli occhi. Sì, era giusto che fosse così. Anche loro, da vecchi, sarebbero stati trattati dal figlio come essi avevano trattato il povero vecchio. Bisognerebbe dire vecchi, ma anziani. Si pentirono del loro cattivo cuore, lo ripresero a tavola e il nonno da allora, e non ebbero più paura del vecchietto.
è una fiaba. E il vecchietto dove lo mettiamo? È una domanda, eh? Sono 5-6 anni, questo è il sesto anno del 2021 che Papa Francesco ha istituito la festa dei nonni e delle persone anziane in occasione della festa di Sant'Anna, e qui gli Apollonasi, come si chiamano, Apollosani, scusatemi, Apollosani hanno portato il quadro di Sant'Anna. Che cosa vi fa impressione? A me fa impressione prima il vestito di questa Sant'Anna e poi il gesto della mano destra. Ma doveva sapere ricamare bene, eh? Allora un pensiero sulle tre parabole. La prima è il tesoro nascosto nel campo. Si vede che una volta i morti li seppellivano nella terra, in mezzo ai campi, specialmente quando c'erano guerre, allora con la sepoltura dei morti c'erano anche i tesori. Cosa portate voi? Se vi seppelliscono, magari con qualche anello al dito, con qualche collanina, e lì hanno trovato questo tale ha trovato un tesoro nascosto nel campo. Il tesoro nascosto nel campo. È per caso, eh? Si vede che questo tale stava zappando e il tesoro salta fuori, non va in cerca, ma è un dono, è un dono. Cosa fa questo tale? Va a vendere tutto, ma pensate, eh? Va a vendere tutto quello che ha, nasconde ancora il tesoro e compra quel campo, eh? Quindi la vita è una ricerca continua. Secondo esempio, la seconda parabola, la perla preziosa. Ai tempi di Gesù, una perla era uno di quei gioielli più preziosi che c'erano. Pensate che veniva importata la perla attraverso le vie della seta, e dal Golfo Persico, cresceva nel Mar Rosso, quindi in posto molto lontani dalla Palestina, ed erano assai preziosi quei gioielli fatti con le perle. Qualcuno di voi avrà magari una perla al dito, non so, qualcuno ce l'avrà in casa, magari quando vengono i ladri, la prima cosa che vanno a cercare sono le cose più preziose. Questo ci dice che il Regno dei Cieli non è fatto solo di una ricerca nostra, ma è un grande dono, quindi non pensiamo che sia collegato soltanto al nostro sforzo di fare, di cercare, ma è un dono gratuito, di inestimabile valore. Tutti noi siamo invitati a scoprire che questa è la cosa più preziosa che ci dà il Signore, il dono del suo infinito amore. Il dono dell'infinito amore di Dio che non ci meritiamo affatto. Dio continua a darci la vita, come Anna ha dato la vita alla sua figlia e Maria ha dato la vita a Gesù, e noi lo riceviamo questo dono. Dio continua a donarci la vita e ci dona tutto, e se lo mettiamo al centro della nostra vita diventa come una perla preziosissima che fa splendere come gioiello anche la nostra persona, perché anche noi siamo preziosi. Quando uno muore, qui almeno in questa chiesa, qui si fanno elogi a non finire delle persone che muoiono, però bisognerebbe sapere che sono gioielli non solo quando muoiono, ma soprattutto quando sono vivi, e generalmente sono i nipoti che fanno gli elogi dei nonni. La terza immagine, la rete, è la rete gettata in mare che pesca ogni genere di pesci. Generalmente nel mare ci sono pesci buoni, ma è un'immagine, non corrisponde sempre alla realtà.
Ai tempi di Gesù, quando si diceva mare, mare vuol dire male, male, perché il simbolo del mare è simbolo del male. Togliere i pesci vivi con la rete dal mare simboleggiava essere pescati con la rete dal male di questo mondo. Il Signore ci toglie dal male. Il Signore vuole solo il bene. Certamente nella nostra vita c'è il pericolo di sperperare questi tesori che abbiamo, Allora, alla fine del Vangelo Gesù dice: avete capito tutte queste cose? Io ho capito poco, forse voi avete capito qualche cosa di più. È rivolta anche a noi questa domanda: chi ha trovato un amico ha trovato un tesoro, e chi ha trovato un tesoro ha trovato questa perla preziosa. Il regno di Dio è una perla, Anche i vecchi, scusate questa parola, anziani, forse sono dei tesori. Questa festa degli anziani e delle persone, dei nonni, è stata istituita nel 2021 da Papa Francesco, perché anche lui stava diventando anziano, Allora la celebrazione sottolinea la cura pastorale degli anziani, specialmente nelle nostre comunità qui. La nostra comunità italiana, come molte comunità italiane in Australia, sono fatte di persone anziane. Scusate, non vi voglio fare più vecchi di quello che siete. Sottolinea che dobbiamo curarci degli anziani. Incoraggia le diverse generazioni, anche quelle, perché qui abbiamo 2, 3, anche 4 generazioni, se ci sono persone di 90, 94, 95 anni, vuol dire che c'è la prima generazione, la seconda, la terza e la quarta generazione. Quindi questa festa dovrebbe incoraggiare l'interazione fra le diverse generazioni, Anche quelle generazioni più giovani. La festa degli anziani, la festa di Sant'Anna, dovrebbe combattere un pochino la solitudine. Dove li mettiamo? Nel cantuccio, in un angolo, alla casa di riposo? Anche se vanno alla casa di riposo, dovremmo andarli a vedere, a trovare ogni tanto, magari se non ogni giorno, ogni settimana, almeno una volta ogni tanto, come si vanno a trovare gli ammalati. Ho trovato ieri 2 giovani nipoti che visitavano verso mezzogiorno la nonna all'ospedale. Ma che bello, Non era una malattia, era una caduta. Combatte la solitudine, onora la saggezza delle persone anziane e soprattutto preserva le radici del passato, perché, cari giovani, se c'è qualche giovane qui, siete quello che siete a motivo dei vostri genitori, anche dei vostri nonni e magari anche dei vostri bisnonni. Noi siamo cristiani perché abbiamo Cristo, e Cristo ha avuto bisogno di una madre, Maria, ha avuto bisogno di una nonna che si chiamava Anna. Vediamo quante Anne ci sono qui sulla mano, quante Anne ci sono, su, non avete paura. Una, 2, 3, solo 3, 4, nessuna Anna di qua, nessuna, ok, ma siete forse madri, forse siete nonne, forse siete bisnonne. Auguri per questa festa, non solo a quelli di Apollosa, ma a tutte le vostre famiglie dove ci sono delle persone anziane, o magari anche giovani, ma sono nonni e nonne. E per favore, questi nipoti, trattateli bene, ma non troppo bene, perché voi avete fatto dei sacrifici, Avete fatto tanti sacrifici, e anche loro qualche piccolo sacrificio, specialmente quando sono un pochino lazy, dovete svegliarli. E se voi, ho visto delle nonne, they spoil,
they spoil their children and grandchildren rottenly. E forse questo, forse dico, non è troppo bene. Voi persone giovani, considerate gli anziani delle vostre famiglie, e non solo della famiglia, perché qui andiamo oltre il circolo della famiglia. Andiamo ad allargare le nostre braccia e abbracciare tutte le persone anziane e i nonni e bisnonni, naturalmente. Buona festa di Sant'Anna, buona festa dei nonni e delle persone anziane. Sono una perla che dobbiamo riscoprire. Sia lodato Gesù Cristo. Adesso, stando in piedi, se avete il foglietto

0: Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. E con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. Una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Al Padre chiediamo per noi e per tutti i fratelli e sorelle, come Salomone ha chiesto, un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del suo regno. Preghiamo e diciamo: venga il tuo regno, Signore.
1: Venga il tuo regno, Signore. Per la Santa Chiesa, come rete che Dio getta nel mare, dell'umanità raccoglie dispersi nell'unità della fede e dell'amore del Signore. Preghiamo:
0: venga il tuo regno, Signore.
1: Per quanti ci governano come Salomone, invochino da Dio la forza di amministrare saggiamente la giustizia e di saper distinguere sempre il bene dal male. Preghiamo:
0: venga il tuo regno, Signore.
1: La tua Chiesa sia la comunità di figli che scoprono la gioia di trovarsi insieme, di incontrarti e di chiedere insistentemente la tua misericordia. Preghiamo:
0: venga il tuo regno, Signore.
1: Ti preghiamo per questa nostra terra, che tu hai affidato alla nostra cura e che noi stiamo sfruttando e distruggendo. Insegnaci a rispettarla e ad amarla di più. Preghiamo:
0: venga il tuo regno, Signore.
1: Padre, donaci ogni giorno il pane per noi e per gli altri, il sostegno necessario materiale e spirituale. Fa che sempre ti ringraziamo dei tuoi doni. Preghiamo:
0: venga il tuo regno, Signore.
1: Se noi siamo oggi qui, riuniti qui nel ricordo di Sant'Anna, protettrice di Apollosa, perché questa festa annuale in suo onore ravvivi la nostra fiducia nella protezione dei santi e le nostre tradizioni religiose e il nostro attaccamento a Cristo. Preghiamo.
0: Un momentino di silenzio, preghiamo anche per i defunti e i devoti defunti di Sant'Anna, le persone che vengono da questo bel paese che si chiama Apollosa. Preghiamo anche per le persone anziane, nonni, nonne, bisnonni e bisnonne della nostra comunità. Padre Santo, tu ci chiami e la tua gioia, ascolta la nostra supplica, rendi giusto il nostro cuore perché possiamo divenire partecipi della gloria del tuo regno. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Le offerte del pane e del vino vengono ora portate all'altare da qualche persona incaricata dall'associazione di Sant'Anna, dal fondo della chiesa verso l'altare. Grazie.

0: E insieme con il pane e il vino offriamo tutta la nostra vita e anche i nostri desideri, le nostre richieste, le nostre sofferenze, perché gli anziani magari sono sofferenti fisicamente qualche volta e anche spiritualmente. Benedetto sei tu, Signore. Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro umano. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro umano. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Sorelle e fratelli, pregate insieme con me perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale e donaci di partecipare alla benedizione che hai promesso ad Abramo, la sua discendenza, anche a Anna e a Gioacchino che hanno generato Maria, la madre del tuo figlio. Accetto, Signore, queste offerte che la tua generosità ha posto nelle nostre mani, perché il tuo spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocati qui nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo eterno. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi del cielo, compresa Sant'Anna e i santi di cui siamo devoti in questa chiesa, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni del pane e del vino con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci portati qui alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, quella qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi questa Chiesa perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo locale, Patrick, tutti i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di Marco, deceduto 3 anni fa, Salvatore, Antonietta, Pasquale, Antonio, Antonio, Giuseppe, Vincenzo, Giuseppe, Stella, Maria Francesca, Francesco, Filippo, Giovanni, Annunciata e Toni, e tutte le persone decedute anche recentemente in questa comunità cristiana di Madre Cristi. Ammettili a godere la luce e lo splendore del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con sua madre Sant'Anna, suo padre San Gioacchino, con San Giuseppe suo sposo, San Padre Pio, Santa Teresa di Calcutta, Santa Mary MacKillop, San Teodoro, Sant'Ilario, San Pio X, San Giovanni Battista Scalabrini e tutti i santi e i martiri che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te di

Io sono stato distratto, ho pensato che Anna e anche suo marito Gioacchino avranno imboccato qualche volta il bambino Gesù, gli avranno dato la pappa, oltre che la madre, Maria, E guardate quella figura lì dietro il quadro di Sant'Anna, c'è una madre con il bambino, magari una nonna con il nipotino, Preghiamo obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo

0: abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con
0: magari, se potete fare un piccolo sforzo di muovervi anche dal banco, una stretta di mano, un segno di pace a tutte le persone vicine a voi.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, son degno di partecipare alla tua mensa. Di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Cristo.
1: Amén.
0: Cuerpo de Cristo.
2: Amén.
0: Cuerpo de Cristo.

Padre, che hai voluto che il tuo figlio nascesse da una famiglia umana, perché l'umanità rinascesse da te a vita nuova, santifica con lo spirito di adozione coloro che hai saziati con il pane degli angeli in questa festa di Sant'Anna. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo figlio, concedi che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Grazie della vostra presenza qui. Se potete portare a casa anche il fogliettino della messa, perché non ci serve, e magari una copia per famiglia, il bollettino della parrocchia dove trovate alcune notizie che riguardano la diocesi, anche la nostra parrocchia. Domenica prossima, la festa della Madonna della Libera, che è stata portata dai pietralcinesi, cioè i paesani di San Pio, da Pietralcina, San Padre Pio, qui è. La ricordiamo due volte all'anno, questa Madonna della Libera, ma soprattutto la prima domenica di agosto. E esporremo il quadro di San Padre Pio o il quadro della Madonna, non so. Comunque stamattina qui potete venire magari, se non volete toccarla, magari potete prendere una figurina qui. Sant'Anna, che si venera nella chiesa qui di San John Bosco, ma veneriamo anche qui una volta all'anno. E non dimenticatevi, o non dimentichiamoci, perché qualche volta mi dimentico anch'io, che quando passiamo davanti al tabernacolo, quando entriamo e prima di uscire dalla chiesa, di fare una bella genuflessione per coloro che di voi siete abili a ancora a camminare, a genuflettere, a piegare il vostro, se non potete farlo, magari un bel inchino, un bel inchino. Grazie, siete troppo bravi. Io fra 10 minuti ho un battesimo, quindi non vi mando fuori di chiesa, ma vi do la benedizione e vi chiedo di andare in pace. Grazie a quelli che hanno organizzato anche l'esposizione del quadro di Sant'Anna. E grazie a tutti quanti voi, buon pomeriggio. Oh, dimenticavo, un signore che veniva sempre in chiesa, Francesco credo che sia, ha chiesto di pregare per lui, perché non è ammalato ma ha problemi fisici e non può venire in chiesa con sua moglie. Il signor, come si chiamava, Micuccio, Domenico Russo, era l'uomo più alto che c'era qui 3 anni fa nella nostra assemblea. Morì all'età di 95 anni e mezzo, quasi 96. Il suo funerale sa venerdì mattina verso le 10:30 qui. Quel signore sedeva lì, e sua moglie viene ancora in chiesa, ma non è qui oggi, Tommasina, e suo marito, Domenico Russo, è morto 3 o 4 giorni fa, e il suo funerale sarà appunto venerdì qui alle 10:30. Signore sia con voi. Attraverso l'intercessione di Sant'Anna e della Madonna Santissima di tutti i santi, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Domani sera il coro fa sciopero. Quindi dopo questo sforzo di quest'oggi, vi diamo una serata di riposo. La messa è finita, andate in pace.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531. Tutta vita.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È mezzogiorno.
2: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival. Entra anche tu a far parte della festa.
3: You're listening to Radio Italiana 531.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: bene, dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
5: A Taste of Italy Griffith dal 24 al 30 agosto.
4: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
5: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
4: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
5: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
4: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
5: sì?
4: Ci vai tu?
5: Ci vado io.
4: A Taste of Italy Griffiths.
5: Experience Italy in the heart of Griffiths.

0: sono solo cerotti sopra l'anima.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect, commemorate.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
7: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
8: Un amico è la cosa più bella che c'è.
7: Vi aspettiamo!

Sopra il tetto del mondo mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte mia che non si vede. Tu parli sempre di tutto ma non

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
6: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
5: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
6: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
5: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
6: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
7: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
8: Quando ti ho incontrata per la prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino, senza pensarci l'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
9: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
8: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce e sono malinconico o preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
9: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia ascoltano.

Che quello che sarò sarà con te. E adesso che conosco anche la tua amarezza e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

Amore mio, per vivere facciamo mille cose stupide. Lo sai, per sopravvivere semplifichiamo il più possibile. Ma cosa c'è di semplice, amore mio?

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buonasera.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 4 minuti.
2: Speed camera locations per domenica 26 luglio. Climburn Road, Burnside, Osman Terrace, Norwood, The Parade, Kensington, Tusmore Avenue, Leebrook and Briar Road, Felixstowe.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante 20 funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del

0: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
1: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
0: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
1: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
2: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

Come per te. Come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Non è troppo chiara.

0: su
1: Radio Italiana 531.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
5: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
6: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
7: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali, il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Defendemos l'allegria
4: con Mico,
3: Ciccio
5: e Genzo in compagnia.
4: Eccoci qui tutti il lunedì
5: dalle 18 alle 20.
3: E se vi scappa da ridere,
4: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
1: Mi sento un oro alla gola.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Naturale.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
4: sì?
2: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith.
5: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: citofono? Allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Hai visto che piove, senti come viene giù. Tu che dicevi che non pioveva più, che ormai non ti saresti mai più innamorato.

di nuovo piena e poi si rasserena. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Senti le gocce che battono sul tetto, senti il rumore girandoti nel letto. Rinascerà, sta già nascendo ora. Senti che piove e il grano si matura e tu diventi grande e ti fai forte. E quelle foglie che ti sembrava morte

piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
4: Radio Italiana, 531.
5: Radio Italiana, 531.

buttato tutto in fumo. Pensavo che anche il cuore fosse un'arma e non volevo usarla con nessuno. Salivo sopra il tetto prima che arrivasse l'alba, guardavo il cielo da vicino come un astronauta.

piccolo anche i mostri sembravano

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Io sono Rosalia.
5: Io sono Angela.
6: E io sono Liliana.
7: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
4: Un po' di informazione, un po' di musica
5: e anche un po' di gossip.
4: Vi aspettiamo ogni mercoledì
5: dalle 2 alle 4
4: su Radio Italiana 531.
8: The best of the best.
9: You're listening to Radio Italiana 531.
10: Buongiorno, buongiorno.

Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Tu sei Lucifero vestita sì con ore e perle, tutti in catene in mezzo al fuoco, dici vieni a prendere il nostro amore delicato, uno zucchero amaro che ci vogliamo

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Domenica 26 luglio, Glenburn Road, Burnside, Osmond Terrace, Norwood, The Parade, Kensington, Tusmore Avenue, Leabrook and Briar Road, Felixstowe. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione Terrore al Gay Pride di Berlino. Un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
6: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
5: Sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto notab al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato 2 camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati con mortai artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
6: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti

0: relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito, provocandogli diverse fratture, e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.
5: Oddio Barbara, dove siamo?
6: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
5: Ho paura.
7: Sono solo io.
6: Claudia.
7: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
5: Cosa?
7: Lo stivale in nero. Ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese. Solo su Radio Italiana 531.

però, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino.

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
2: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
1: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
2: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
1: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
2: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
3: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
5: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
6: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
7: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
8: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia.
9: Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
10: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
11: State ascoltando Radio Italiana 531.

veces.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: tastes are like paradox.
1: Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati alla Radio Italiana 531 con il programma Paradossi con Michele Giglio e Nicola Moffa. Buonasera Michele.
2: Buonasera Nicola, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano e magari se state mangiando o facendo un bicchiere di vino pensate anche a noi che invece ci sacrifichiamo. Au, ti sei sacrificato oggi.
1: Michele, ma noi la domenica l'abbiamo scelto questo orario, no? Perché
2: e quindi andiamo
1: si confà.
2: Sì, si confà. Benissimo, allora, gentili ascoltatori, qualora ci voleste telefonare, perché oggi abbiamo un tema molto caldo, paradossale, 83407700.
1: Allora, l'argomento di stasera è l'etica nelle comunicazioni, e a tutti i livelli, a 360 gradi, così anche tra le persone comuni, ma anche la comunicazione in radio, appunto in televisione, e tutti gli altri tipi di comunicazione che ci sono in giro, quindi social media, giornali, eccetera. Praticamente cerchiamo di fare un po' investighiamo ecco un po' su questo argomento e magari se volete chiamarci per esprimere la vostra opinione fatelo con tranquillità. Il numero Michele già ve l'ha detto, 83407700. Per quanto riguarda invece la musica, questa sera vi farò ascoltare musica anni 80 remissata. E cominciamo con il primo brano che è un dance remix che si intitola Mamma Mia.

0: Mamma mia, Mamma Maria, il titolo di questo brano che, come sapete, è originato da...
1: Abba!
0: No, no, questi erano...
1: Ah no, erano i ricchi e
0: i
1: poveri.
0: I ricchi e poveri, sì. E allora, noi stasera vi parliamo di etica della comunicazione. Chiaramente, la volta scorsa abbiamo fatto così, abbiamo parlato di Aristotele, perché lui, Aristotele, scrisse proprio un libro sull'etica con un sacco di riferimenti, naturalmente, all'amicizia in particolare e al modo di parlare con le persone, praticamente, di trattare gli altri. Ecco.
1: Assolutamente.
0: Allora, la prima cosa, Michele, che vorrei fare una definizione così dell'etica nelle comunicazioni. È l'insieme dei principi e dei valori che guidano il modo in cui le persone e le organizzazioni trasmettono e ricevono informazioni in modo corretto, rispettoso e responsabile. E ci sono sei principi fondamentali.
1: Ma la parola chiave è responsabilità. Quella è molto importante,
0: sì,
1: secondo me.
0: E certo, è responsabilità, perché deve essere una cosa responsabile. Comunque il primo principio è quello della veridicità, e cioè comunicare informazioni accurate evitando menzogne o manipolazioni. La seconda è trasparenza. Sì, vuoi fare perché lo so che vuoi dire. Perché poi parleremo una alla volta di quanta etica c'è nella,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: Questo adesso diventa un paradosso.
1: Lasciamo stare a Trump, no? Non parliamo
0: adesso,
1: di lui.
0: Adesso cominciamo, perché chiaramente già la parola veridicità, Michele,
1: è saltata in aria.
0: È quasi sbottato praticamente. Poi abbiamo la trasparenza. Essere chiari sulle proprie intenzioni e sulle fonti delle informazioni. Poi c'è il rispetto, utilizzare un linguaggio appropriato, evitando offese, discriminazioni o incitamento all'odio. Il quarto, che Michele giustamente dice il più importante, è quello della responsabilità, e cioè considerare le conseguenze delle proprie parole e dei contenuti diffusi. E questo
1: è contenuto etico molto,
0: sì,
1: importante.
0: E questo è uno, diciamo, dei punti centrali di cui poi parleremo anche questa sera. Poi c'è, il quinto punto, tutela della privacy, rispettare la riservatezza dei dati personali e non divulgare informazioni sensibili senza consenso.
1: Capirai.
0: Poi in ultimo...
1: allora è meglio che non parlano più, perché si basano solo su quello, direi.
0: Purtroppo
1: ahimè.
0: È una cosa un po', ma questo abbraccia un po' tutti. Poi c'è quello della correttezza, riconoscere i diritti degli altri. Aspetta che ho perso il filo qua. Riconoscere i diritti degli altri e citare le fonti quando necessario, e rispettare la proprietà intellettuale. Quindi, insomma, è importante di mantenere questa correttezza.
1: Avete capito di cosa stiamo parlando?

0: Parliamo dell'etica della comunicazione, cioè di quali siano i principi che dovrebbero affrontare e seguire le persone che parlano in televisione o in radio o che organizzano temi, diciamo, dibattiti riguardo appunto il media. Ora, tu hai fatto un elenco molto importante e molto serio, e naturalmente ciascuno di questi punti è un punto molto, ma molto, diciamo, dibattibile, come dicono gli inglesi, debatable. Cominciamo con la verità, mi pare, la veridicità.
1: La veridicità, sì. E naturalmente qui già abbiamo grossi problemi a trovare, specialmente di questi tempi, oggigiorno.
0: Anche perché i politici la verità non la conoscono, no, sì, conoscono solo la loro verità, ma anche quelli che parlano in televisione dicono le verità che gli danno davanti, ma in effetti non lo sanno
1: poi
0: neanche
1: quello
0: loro.
1: Quello che conviene. Purtroppo la comunicazione è fatta così, ma noi parliamo non solo della comunicazione dei giornali, delle televisioni,
0: ma anche quella normale,
1: anche quella tra persone,
0: sì.
1: che tante volte le persone non dicono il vero quando danno un'informazione.
0: Solo noi, quando diamo le informazioni sui nostri sponsors, quello è assolutamente
1: vero.
0: Quindi state tranquilli, noi non tocchiamo queste cose.
1: Beh, noi cerchiamo di dirvi il vero, praticamente, per quanto riguarda adesso questa nostra trasmissione, quello che crediamo sia vero, perché chiaramente poi perché lì c'è anche l'elemento, no, della inconsapevolezza di dire una cosa non vera.
0: E lì è il paradosso principale, la mancanza di consapevolezza. Io non lo sapevo, la legge non ammette ignoranza, la legge,
1: sì.
0: Ma l'essere umano, marito e moglie, figli e padri, madre e figli, non lo sapevo, è una parola.
1: Eh sì, questa infatti è una cosa molto difficile da mantenere, la veridicità, soprattutto quando una informazione vuole essere divulgata per forza in qualche modo, magari essere i primi a dirlo, e allora si dice la prima cosa che viene in mente, pensando che sia vera, ma in effetti non è proprio così. Ecco, insomma, questo diciamo un po' il tema di questa sera, e perciò adesso andiamo al primo break, poi vi faccio ascoltare un altro remix degli anni 80.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.

0: brano famosissimo che fu cantato da Umberto Tozzi, e questo qui è un remissaggio proposto in, diciamo, in versione discoteca, in versione disco. Quello che vi facciamo ascoltare questa sera sarà proprio questo. Allora, noi vi stiamo parlando di etica della comunicazione e la prima cosa di cui abbiamo parlato è stata la veridicità, e cioè che per essere etica una comunicazione deve essere vera, cioè deve essere accurata, l'informazione deve essere accurata, bisogna evitare le menzogne e le manipolazioni.
1: È una parola.
0: E qua allora, già...
1: Guarda quello che è successo in Italia.
0: Già il 50% secondo me delle notizie,
1: assolutamente,
0: già buttale via.
1: Buttale via metà. Ma quello che è successo a quel povero disgraziato che la polizia ha fermato in Italia ed è morto mentre lo stavano ammanettando. Veramente, sì. Non subito, ma è morto, ci hanno messo 40 minuti, non si sa quello che è successo, però è
0: però
1: morto.
0: Vedi, non si sa che
1: la
0: cosa
1: polizia
0: ha fatto,
1: dice che
0: qua
1: lui ha reagito, che voleva picchiare qua. La cosa dice no, noi l'abbiamo, erano in tre
0: ma
1: e l'hanno buttato
0: pesca,
1: giù
0: Michè, perché per arrestare una persona in qualche modo ci doveva essere una ragione, non è che la polizia ti ferma e ti arresta così. Perché questo, chiaramente, sì, ci sono abusi di potere, quindi è sempre difficile stabilire qual è la verità. E quindi già questa cosa è una cosa che non si capisce.
1: Altrimenti i tribunali non potrebbero funzionare e gli avvocati non avrebbero lavoro. Qual è la verità?
0: No, non si sa, ma infatti, sai, in Italia c'è stato pure quel caso Roggero lì, no? Non si sa come. Chiaramente. Secondo me forse non si può dire legittima
1: quello
0: difesa,
1: che è dato
0: perché se è uscito fuori l'ha ammazzati, quando sono usciti fuori non è stata proprio legittima difesa, però insomma bisogna vedere anche i fatti come sono andati, bisogna vedere un po' le cose. Ma la cosa più assurda per me, a parte il fatto la condanna che è stata data, che forse era giusta, questa era una
1: ha ammazzato due persone,
0: quindi
1: gli ha sparato sparato dopo che erano scappati.
0: Comunque ha commesso un duplice omicidio,
1: eccesso di difesa,
0: eccesso, sì,
1: molto
0: certo.
1: Eccesso.
0: Però la cosa un po' più assurda è il fatto che a queste persone è chiesto un risarcimento di 1 milione di euro.
1: Ma lui ce l'ha.
0: Sì, però Michè, il fatto sai qual è? Che un operaio che è morto cadendo sul lavoro...
1: Non gli danno niente.
0: Ci danno 10-15 mila euro. Cioè, allora, una persona onesta che fa il proprio lavoro e succede una disgrazia e poi alla famiglia ci danno un...
1: contentino.
0: Un contentino, non so se rendo l'idea. Io non dico che... perché pure quest'altro era morto, no? Ma io non dico che non devono risarcire, però secondo me è esagerata questa cosa.
1: E poi l'altra balla diciamo che hanno messo in mezzo a Mattarella, che gli deve dare il condono,
0: la grazia.
1: Ma insomma questa è una barzelletta, perché devi mettere in mezzo il Presidente della Repubblica per dargli la grazia? C'è stato un ordine del Tribunale che questo ha sparato dopo che questi due sono scappati, l'ha ammazzato tutti e due, no uno, tutti e due.
0: No, erano in tre.
1: Erano in
0: due
1: tre.
0: L'ha ammazzato e uno l'ha ferito.
1: Quindi avrebbe ammazzato pure quello.
0: Era uscito proprio con, evidentemente aveva perso proprio il senno. Perché,
1: sì, perché aveva stato...
0: Comunque aveva sicuramente subito dei soprusi,
1: sì.
0: La moglie e la figlia, non so, le hanno picchiate. Insomma, i fatti bisogna vedere qual è la verità.
1: E poi allora ecco che cade, lì casca l'asino, diceva un mio amico, qual è la verità? La verità è quella che va in galera, quella è l'unica verità.
0: Sì, comunque il fatto che è andato in galera...
1: Però sì. Si è scelto anche dove andare. Va a Bollate, a Milano, vicino casa, ed
0: così
1: è un carcere... È un carcere, diciamo, gentile, via. Sempre galera.
0: Va a firmare praticamente e poi va a dormire a casa, magari, chi lo sa.
1: Non so, no, non credo, sta lì in casa.
0: Dorme lì, okay.
1: Però è un posto, diciamo... una prigione decente, perché in Italia ci sono delle prigioni dove ci sono
0: delinquenti,
1: mamma mia,
0: incalliti.
1: Mi è successo una volta che
0: sei stato in galera, non lo sapevo.
1: No, sono stato in galera sotto le armi. Ho fatto 2 giorni di CPR in galera. Sai cos'è il CPR? Tu non l'hai fatto in militare.
0: No, l'ho fatto, ma so che è il CPR, ma non
1: il CPR non... appunto è se non ti comporti bene vai dentro, a secondo quanto... Ora, non è stata colpa mia, è successo qualcosa che non doveva succedere.
0: Ah, quindi sei stato in galera. Volevo dire, tu
1: una notte, una
0: la faccia delinquente.
1: Una notte. Una notte nella caserma di Avellino, che ancora esiste la caserma di Avellino, c'è ancora.
0: Sì, sì.
1: Però adesso è solamente telecomunicazioni. Prima era un CAR dove passavano 6 mesi. Comunque è acqua passata, non è un bel posto la prigione,
0: ma certo che no.
1: E neanche ho dormito il miglior sonno che ho fatto in vita mia.
0: Hai letto, era buono,
1: sul
0: quindi.
1: Tavolaccio.
0: Ah, sul tavolaccio.
1: Con un materasso di, diciamo, non era di gomma piuma, ma ho dormito come una bellezza, perché più è duro e meglio dormi.
0: Come no.
1: Comunque la mattina dopo sono uscito, non era un problema, non era...
0: Il CP
1: non ero proprio colpevole.
0: È una punizione, diciamo...
1: Leggera, però sì. La sensazione è brutta. Quando vedi che ti chiudono, perché
0: poi
1: sono due soldati...
0: Quello che hai fatto al CPE non ti conta sulla fedina penale?
1: No, quello è stato sotto le armi, non c'entra niente.
0: Non c'entra proprio niente.
1: Sono illibato.
0: Certo.
1: Meno male.
0: Allora, e quindi, insomma, vi stiamo parlando di veridicità, della etica della comunicazione, dove la verità è un qualcosa che è difficile di riuscire a stabilire. Infatti vi abbiamo citato, insomma, un paio di casi dove sono successe delle cose, però non si sa che cosa è vero e che cosa non è vero. Poi alla fine...
1: Che poi la verità è per te una, per un altro è diversa. Un mio professore di filosofia mi diceva: se volete essere veramente logici, dovete pensare che tutto quello che vedete, il 50% non è vero, quello che sentite assolutamente
0: al
1: 100% non ci pensate proprio. Perciò quando sentite questi pettegolezzi sulle persone, sulle cose, su quelli che sono in televisione, eccetera, fate finta di niente. Quello che vedete con gli occhi dovete meditarci, dovete pensarci.
0: Anzi, su questo particolare episodio che è successo di questo Roggero che ha
1: ammazzato questi due rapinatori.
0: Questi due rapinatori.
1: Che poi erano pure stranieri, tra parentesi.
0: No, mi sembra di no. Ah sì, erano stranieri. Comunque, adesso non so che a
1: non
0: prescindere
1: incide,
0: di...
1: Non, non incide, incide,
0: non ha
1: incide.
0: Nessuna importanza.
1: Fino a un certo punto però.
0: Perché
1: la
0: fa,
1: gente
0: fa
1: dice
0: statistica.
1: I soliti rumeni, i soliti albanesi, i soliti serbi, lo dicono sempre, che poi non è vero, perché c'è bravissima
0: gente. C'è brava gente dappertutto, però tante volte gli immigrati sono quelli che sono più propensi praticamente,
1: tante volte
0: perché
1: sono disperati.
0: Non trovano lavoro e magari fanno qualche sciocchezza. Comunque, una cosa per quanto riguarda la veridicità e l'interpretazione, Michele, che tu hai appena accennato, infatti in Italia i partiti di destra appoggiano questo Roggero, i partiti di sinistra invece no. Addirittura un partito lo voleva candidare alle elezioni.
1: No, l'ha detto chiaramente Salvini.
0: Sì,
1: è andato lì, gli ha offerto la candidatura.
0: Però ha fatto una grandissima brutta figura.
1: Assolutamente.
0: Perché
1: aveva chiesto, abituato a fare brutte figure.
0: Sì, perché aveva chiesto la grazia, però la grazia toglie, diciamo, la pena, ma non il reato.
1: No, assolutamente.
0: E
1: reato
0: quindi
1: è
0: comunque
1: sempre...
0: il reato rimane, uno non può essere candidato, quindi, anche se è stato graziato.
1: Assolutamente, è sempre un assassino.
0: Sì, quindi è un'altra brutta figura fatta dal nostro conterraneo.
1: Difatti Salvini sta perdendo molti voti.
0: Alleanza, come si chiama?
1: Forza Italia.
0: No, quello nazionale, quello di Vannacci.
1: Ah, quello di Vannacci sta facendo molto, molto strada.
0: Sì, l'ha superato.
1: La stessa storia con Pauline Hanson, la stessa cosa.
0: Sì. Adesso,
1: più sei di destra, è meglio.
0: Adesso stiamo andando verso questo tipo di politica. Ormai la gente è un po' stufa e quindi si ribella in questa maniera.
1: Vabbè, comunque la verità abbiamo detto...
0: La verità è molto difficile a interpretarla, a capirla, quindi è difficile capire se una comunicazione è vera o no, è molto difficile.
1: Quindi basta attenersi solamente a quello che sono i fatti nudi e crudi, difatti succede spesso che quando riportano qualcosa riportano solamente il fatto senza nessuna opinione al riguardo.
0: Quella sarebbe la cosa più giusta da fare.
1: Come la persona che è stata bruciata, quel giornalista che è stato ammazzato, è stato bruciato, hanno trovato già la persona che l'aveva ammazzato, però non dicono perché e che cosa è stato.
0: Perché ancora non lo sanno, chi lo sa qual è la verità?
1: Forse la sanno ma non la dicono.
0: Ma qualcuno la dice la verità e poi quella non è magari quella giusta e quindi non è una verità.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per domenica 26 luglio. Glenburn Road, Burnside, Osmond Terrace, Norwood, The Parade, Kensington, Tusmore Avenue, Leabrook and Briar Road, Felixstowe.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
8: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: E questo era Ti Amo, un altro remix da Tifo Fan and M. Violet, gli autori di questo remix di Ti Amo. Allora, noi vi stiamo parlando di etica della comunicazione. Vi ricordo che siete in ascolto del programma Paradossi, condotto da Michele Giglio e Nicola Moffa, dallo studio Sanremo di Radio Italiana 531. Allora, punto fondamentale dell'etica nella comunicazione è la trasparenza, e cioè quello di essere chiari sulle proprie intenzioni e sulle fonti delle informazioni. Questo qui è qualcosa che diventa anch'essa molto difficile da...
1: Trasparenza è quasi impossibile.
0: Insomma, è difficile trovare oggigiorno la trasparenza nella comunicazione, molto difficile. Ormai, come tutti sappiamo, c'è una fortissima influenza politica ed economica su tutta l'informazione che viene.
1: Meno quelle della nostra radio, perché
0: noi siamo genuini, quindi se diciamo una strafalciata, mica è perché siamo noi che siamo...
1: Anche perché le informazioni le pigliamo da altri giornali, non è che ce le inventiamo.
0: Poi infatti noi le cose qui le leggiamo, però cerchiamo di trovare le cose, diciamo, di originale, cui possiamo parlare, che c'è poca possibilità, insomma, di dire cose stupide, ecco, di dire cose non corrette. Noi cerchiamo di essere corretti
1: trasparenza è qualcosa di cui noi non abbiamo molto pieno controllo, ecco, questo è
0: purtroppo è un qualcosa di molto difficile, come la veridicità, cioè interpretare, capire se una cosa è vera o no, così è anche la trasparenza. Però questo, diciamo, è un punto capitale, uno dei punti capitali, appunto, dell'etica nelle comunicazioni, perché se non è trasparente, se non si dice tutta la verità, ecco, perché a volte in questo caso la trasparenza è come dire una mezza verità, no?
1: Certo.
0: Dire tutto e quindi non essere trasparenti.
1: Sono d'accordo.
0: E purtroppo quando questo succede, chiaramente non si dice il vero, perché non si dice tutto, perché non si è stati trasparenti. Poi l'altro punto di cui si riferisce questa etica della comunicazione è il rispetto, e cioè quello di utilizzare un linguaggio appropriato, evitando offese, discriminazioni o incitamento all'odio.
1: Ma loro basta che dicano allegedly, e loro si mettono al sicuro.
0: E stanno a posto.
1: Così
0: apparentemente.
1: Dicono, apparentemente questo è quello che dicono.
0: Sì.
1: Basta che dicono quello, si mettono coperti.
0: Stanno a posto, quindi dicono, c'è una forma di rispetto. Però quello lì è importante, perché il rispetto è un po', intanto per quanto riguarda il linguaggio, no? Perché
1: certo. Bisogna
0: cercare di avere di avere rispetto, appunto, delle persone che ascoltano, come nel caso nostro. Dobbiamo cercare di evitare, Michele, non dire parolacce.
1: Per carità, solo se mi costringono proprio.
0: Solo sotto pressione, praticamente.
1: Sì, ma comunque nessuno mi ha rapportato fino adesso.
0: No.
1: Però se mi dovesse rapportare, poi la radio perde un pezzo da 90.
0: Un pezzo da 90.
1: Ancora no, però.
0: Sugli 80.
1: Sugli 80 sì.
0: Quando arrivi a 90, allora. E quindi, insomma, il rispetto, che poi è quello di evitare offese, no? Le discriminazioni o incitamento all'odio. Ultimamente, Michele,
1: per carità, è successo anche
0: È successo tantissime volte.
1: L'antisemitismo.
0: Questo, sì, l'incitamento all'odio è un po'... sta succedendo dappertutto, fra la gente comune. E succede perché questi fatti che sono successi, se guardiamo all'Italia, per esempio, con i problemi dell'immigrazione, che adesso si parla di remigrazione, in Europa in particolare hanno approvato una legge per la remigrazione,
1: cioè rimandare indietro
0: i clandestini,
1: cosa che già succedeva,
0: sì, già succedeva,
1: però
0: fatto,
1: non
0: è che hanno scoperto l'acqua, insomma, l'hanno fatto una cosa più ufficiale, che adesso praticamente è lecito mandarli indietro. Prima c'era sempre il dubbio, invece adesso è lecito. Ma il problema è che quando succedono queste cose, purtroppo ci sono manipolazioni, appunto, per incitare all'odio delle persone, perché magari siccome appartiene a un gruppo etnico particolare, allora è quello lì, è di quella nazione e quindi va mandato via. Ci stanno gente brava, gente oneste, persone che sono come noi italiani che siamo venuti qua in Australia, siamo venuti per lavorare, così da tanti altri paesi che sono andati sono venuti in Australia e sono andati anche in Italia, anche lì c'è tanta gente con l'intenzione di mettere su una famiglia, di lavorare, eccetera. Poi ci sono quelli che naturalmente non l'hanno fatto con quell'intenzione, specialmente i clandestini, perché purtroppo i clandestini vengono un po' disperati, ecco. Non hanno un titolo di studio, non hanno possibilità e allora
1: non hanno un passaporto, una carta d'identità, niente.
0: Niente, e quindi diventano praticamente quelle persone che poi, come si dice, stimolano l'odio da parte delle persone. L'importante è non incitare all'odio. Ecco, questo è per quanto riguarda.
1: È il problema al momento in Australia, c'è questo problema degli ebrei. C'è un antisemitismo diffuso causato da diversi fattori che non vogliamo nominare, perché altrimenti andiamo su qualcosa di molto delicato.
0: Sul politico. Perché...
1: Però il risultato è che questi due che hanno sparato hanno ammazzato diverse persone, tra cui anche una bambina, insomma, le cose si sono un po' complicate.
0: E certo.
1: Ci sono i palestinesi che fanno anche dimostrazioni, insomma... È un problema un po' dappertutto in tutto il mondo.
0: Ed anche lì, purtroppo, quando danno
1: mancanza di rispetto.
0: Sì, c'è mancanza di rispetto nel dare le comunicazioni, insomma, magari ancora qui non si sa che cosa è vero, non si sa se sono stati trasparenti, non si sa se hanno detto tutto, non si sa se hanno rispettato, diciamo, le regole praticamente della comunicazione, quindi quello di dire le cose come stanno e basta, di dire il fatto, piuttosto che elaborare intorno al fatto e parlare di altre cose. E poi abbiamo ancora tre di questi valori. Quello che di cui vi parleremo dopo il break sarà quello che secondo me e secondo Michele è il più importante, anche quello che filosoficamente è quello
1: assolutamente
0: che ha
1: nel
0: più significato.
1: Frattempo, qualora voleste telefonarci, 83 40 77 00. Non ci aspettiamo né vino né caffè, perché siamo praticamente molto impegnati in questo momento. Poi qui alla radio ci abbiamo tutto.
0: Prima o poi faremo una specie di box che fa
1: mettiamo
0: la trasportazione, come si dice, smaterializzazione e rimaterializzazione.
1: Sì, ordiniamo una pizza e poi chi vuole venire,
0: sì.
1: Basta che si porta i son.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ce l'hai
7: sì?
6: Tu? Ce vai tu?
7: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Pia, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.

0: E questa era la canzone del sole, versione dance, una canzone che, come sapete, era di Lucio Battisti, poi è stata appunto remissata con
1: però,
0: questo.
1: Però cantata da Battisti, è tutta un'altra cosa.
0: E beh, vabbè, questo era comunque la versione remissata. Allora, stiamo parlando di etica della comunicazione. Nel frattempo vi ricordiamo che siete in ascolto del programma Paradossi e che se volete potrete chiamare al numero 8340-7700.
1: Vi raccomando, perché questo è un tema molto, ma molto caldo, direi, e anche importante, che ci riguarda un po' tutti, quindi sarebbe interessante sapere anche la vostra opinione, perché le responsabilità della comunicazione, cioè l'etica della comunicazione, è qualcosa che ci riguarda tutti, perché non si sa mai se siamo pure noi coinvolti qualche volta, non si sa mai, anche perché essendo in una organizzazione che dà informazione come la Radio Italiana, per noi è molto importante che voi ci facciate sapere la vostra opinione, per condividerla anche con altre persone. Il numero è sempre quello, 8340-7700. Ricordatevi bene, gli ultimi sono 7700, gli altri 8340, è facile ricordarsi. Infatti ascolta, ogni volta che me lo chiedono lo devo leggere.
0: 8340-7700.
1: Bravo.
0: Allora, quindi questo è il problema, diciamo, quello della responsabilità, che è un punto cardine, forse il più cardinale se guardiamo all'etica, perché Aristotele, infatti per Aristotele è un fatto di responsabilità, cioè la cosa deve essere responsabile, per essere etici bisogna essere responsabili.
1: E che significa essere responsabili?
0: È di considerare le conseguenze delle proprie parole o dei contenuti diffusi.
1: Quindi la persona che risponde deve rispondere a qualcuno o a se stessi delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano. In altre parole, quando uno diciamo parla di responsabilità, parla di qualcosa che riguarda sia la persona sia ciò che diciamo riguarda un'altra persona, quindi sono cose importanti, sono importantissime.
0: Ma infatti di tutti questi sei punti la responsabilità in effetti è quello che abbraccia tutti, perché la veridicità, per esempio, bisogna essere responsabili nel dire la verità, è una responsabilità. Quello della trasparenza è una responsabilità, quello del rispetto è una responsabilità.
1: Tutto.
0: Quello della tutela della privacy è una responsabilità, quello della correttezza è una responsabilità. Quindi tutto viene da questa responsabilità che bisogna avere quando si diffondono quando si diffonde la comunicazione, quando si diffondono le notizie. Chiaramente qui poi abbiamo questo problema, perché purtroppo io penso che, nella mia opinione, forse il 95% della comunicazione, se non di più, Michele, è irresponsabile.
1: Assolutamente. Che poi la cosa interessante è che noi deleghiamo il potere a delle persone che poi prendono delle decisioni, e naturalmente queste persone si devono rendere, cioè chi governa si deve rendere conto che è responsabile del proprio operato nei confronti di chi ha delegato loro questi poteri, cioè noi. Allora, quando Mr. Albanese o Mr. Malinaskis e i loro ministri fanno qualcosa, devono capire che sono responsabili sia verso noi stessi, sia loro, sia verso di loro, sia verso di noi che gli abbiamo delegato questi poteri. Quindi questi poteri sono assolutamente sacri. Va bene?
0: Sì, e loro utilizzano la comunicazione per dire alla gente le loro intenzioni, le loro promesse, quello che vorranno fare,
1: che poi non riescono mai a promettere,
0: le loro soluzioni. E chiaramente, però, purtroppo in queste comunicazioni c'è sempre un elemento di veridicità forse basso, trasparenza forse non la vedo per niente, perché noi abbiamo parlato i politici sono dei sofisti, perché chiaramente
1: la dialettica è quella, è la loro arte, anche, hanno anche la loro lingua, il politichese, sia in Italia sia in tutti i paesi del mondo.
0: In tutto il mondo i politici purtroppo parlano in maniera da lo stesso fatto, riescono a trarre conclusioni che siano vantaggiose per loro, ma due politici di due partiti diversi, opposti, possono utilizzare lo stesso episodio come qualcosa per avvantaggiarsi della loro posizione. È qualcosa di incredibile e paradossale, naturalmente.
1: Sì, e difatti basta ascoltare i famosi dibattiti e uno si rende conto che con la dialettica si può dire tutto quello che si vuole a favore e contro chiunque.
0: Eh sì, purtroppo, e questo è un fatto di responsabilità, naturalmente. Il fatto di non essere responsabili o non sentire quel peso della responsabilità nel comunicare determinate cose.
1: Parliamo di politica, per non parlare poi di religione, perché anche lì ci sono delle responsabilità molto ma molto grosse, anche nella religione, perché la responsabilità è della persona che fa la sua omelia, che parla della propria religione, che fa le promesse della religione. Queste sono cose importantissime.
0: Certo, è una...
1: Guarda, il Papa quando parla...
0: parla è responsabile.
1: Assolutamente. deve essere responsabile. Quindi non è solamente la politica, ma anche la religione è importantissima. Un Papa è eletto e in base a quello che è stato eletto deve offrire a quelle che sono gli obblighi e le responsabilità di uno che governa la Chiesa. È molto importante.
0: È certo.
1: Anche perché nel passato ci sono stati molti papi che hanno lasciato molto a desiderare.
0: Sì, beh, è sempre un altissimo livello di responsabilità, ma poi il Papa è una persona, soprattutto per noi italiani, che è proprio nell'occhio del ciclone, nel senso che qualunque cosa dice il Papa è ascoltata praticamente da tutti, da tutto il mondo.
1: Guarda quello che è successo dopo che hanno ammazzato, dopo che è morto quel povero Papa, che è durato 33 giorni.
0: Anche quello, la trasparenza è un po' lì, è venuto a mancare la trasparenza.
1: Quello che hanno detto al riguardo è incredibile. E ancora oggi speriamo che sia come è stato detto. Ecco.
0: Speriamo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:01.
4: You're listening to Radio Italiana 531. The number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
6: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione Terrore al Gay Pride di Berlino. Un furgone è entrato nel parco Tiergarten e ha travolto la folla radunata per la manifestazione. Una donna è morta, 16 persone sono rimaste ferite, 3 sono in condizioni gravissime. L'aggressore è fuggito a piedi, la polizia ha avviato una vasta caccia all'uomo. Secondo alcune testimonianze, dopo l'investimento sarebbero state utilizzate anche armi da taglio. Alcuni presenti riferiscono di aver visto un uomo vestito di nero e armato di macete. Il sospettato avrebbe 21 anni, sarebbe noto alle autorità per legami con ambienti islamisti e sarebbe stato rilasciato da un riformatorio nel maggio scorso. Il parco è stato isolato e perlustrato con telecamere termiche. Il furgone, un mezzo privato trovato vuoto e gravemente danneggiato, è stato sequestrato. Il cancelliere Friedrich Merz parla di un atto abominevole e promette un'indagine condotta con la massima determinazione.
7: Donald Trump annuncia l'intenzione di candidarsi per un terzo mandato alla Casa Bianca. Alla cena dei corrispondenti indossato un cappellino rosso con la scritta Trump 2028 e ha dichiarato: ho vinto 3 volte, lo farò di nuovo. L'ipotesi è vietata dal 22° emendamento della Costituzione americana che limita a 2 i mandati presidenziali. Trump sostiene però che esisterebbero modalità per superare il divieto. Intanto arriva una pausa nelle operazioni militari contro l'Iran. Secondo la New York Times, il presidente avrebbe ordinato la sospensione temporanea dei raid per il timore che possano esaurirsi le scorte di missili Patriot e delle altre munizioni utilizzate per la difesa aerea in Medio Oriente.
6: sale a 60 il numero degli agenti feriti durante l'assalto NoTab al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, in Valle di Susa. Centinaia di attivisti dell'area più oltranzista del movimento, vestiti di nero e con il volto coperto, hanno incendiato due camionette dei carabinieri e lanciato pietre, bombe carta e razzi sparati col mortaio artigianali. Le forze dell'ordine hanno risposto con idranti e lacrimogeni, danneggiate anche le barriere dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, che è stata chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato circa 20.000 persone. Il presidente Sergio Mattarella ha telefonato al ministro Matteo Piantedosi esprimendo gratitudine e vicinanza agli agenti feriti. Giorgia Meloni afferma che lo Stato non si piegherà alla violenza. Anche le opposizioni condannano l'assalto, sostenendo che i violenti finiscono per favorire la destra.
7: Un nuovo video mostra gli attimi successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Nelle immagini un agente della scientifica scopre il corpo avvolto in un lenzuolo ancora con le caviglie legate. Sotto la testa è visibile una lunga chiazza di sangue presente anche sul volto. Secondo Fabio Anselmo, avvocato della famiglia, le immagini dimostrerebbero le violenze subite dall'uomo e collegherebbero il sangue trovato nei polmoni al pestaggio. Il legale dei poliziotti, Gabriele Bordoni, sostiene invece che il sangue provenga da una ferita alla nuca che Fakir si sarebbe provocato strisciando a terra dopo aver morso un agente. Restano attesi gli esiti degli esami tossicologici necessari per chiarire le cause della morte.
6: Un 26enne è stato fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista di 53 anni, trovato carbonizzato dalle campagne di Eboli. Il giovane, senza fissa dimora, è irregolare in Italia. È stato rintracciato in un casolare abbandonato. Secondo la ricostruzione investigativa, tra i due vi sarebbe stata una relazione privata. Dopo essersi pentiti, si sarebbero incontrati e avrebbero avuto una lite. Il 26enne tunisino avrebbe colpito Esposito provocandogli diverse fratture e avrebbe successivamente incendiato il corpo quando la vittima era ancora viva. Dopo il fermo avrebbe confessato il delitto. Matteo Salvini chiede che l'uomo sconti la pena nel proprio paese e rilancia la proposta di schierare migliaia di militari nelle città italiane. Arcigay condanna invece quello che definisce un processo mediatico alla vita privata del giornalista. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
8: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fine settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
9: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
10: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
9: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
10: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
9: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
10: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
9: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
10: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: centro di gravità permanente, l'avrete senz'altro riconosciuta, questa canzone, questo brano di Francesco Battiato, famosissimo negli anni Ottanta, che è stato qui remissato. Allora, in questo momento abbiamo 12 gradi qui ad Adelaide. La temperatura è freschina, ma non è proprio eccessivamente fredda.
1: Questione d'opinioni.
0: Beh, comunque quando è meno di 15 gradi è freddo. Per me quando è meno di 20 gradi è freddo, Michele.
1: Pure per me.
0: Comunque, insomma, 12 gradi non è male. La giornata è stata così, più o meno c'è stata qualche piovasco da qualche parte intorno ad Adelaide, ma è stata una giornata tutto sommato ok, abbastanza serena. Domani sarà prevalentemente sereno, c'è una possibilità di qualche piovasco soprattutto in serata, però insomma domani saranno, la temperatura massima raggiungerà i 17 gradi, quella minima sarà di 8 gradi. Per quanto riguarda invece martedì 28 luglio, temperatura massima prevista 15 gradi, temperatura minima 10 gradi, con un 70% di possibilità di rovesci, soprattutto nelle ore pomeridiane praticamente.
1: Questo martedì?
0: Questo martedì, sì, martedì.
1: Ci Ma sarà... domani non piove, no?
0: Domani lunedì metterà una piccola percentuale di pioggia, però soprattutto nella sera. Poi che poi potrebbe essere che va nella,
1: durante
0: fino alla
1: la
0: mattina,
1: notte.
0: Durante la notte, sì. Fino al martedì mattina, però poi martedì mattina insomma dovrebbe, ci sarà qualche pioggia secondo le previsioni, però poi la temperatura, il sole dovrebbe venire fuori.

0: poi andiamo a mercoledì 29 luglio. Mercoledì sarà prevalentemente sereno, con scarsissime probabilità di pioggia e una temperatura massima di 14 gradi, minima di 8 gradi. Andiamo a giovedì 30 luglio, temperatura massima 14 gradi, temperatura minima 6 gradi, con una giornata serena o poco nuvoloso, senza possibilità o scarsissime possibilità di piogge. Come sapete, mettono sempre una piccola percentuale per stare al sicuro, perché quando non si sa mai con il tempo, ci può essere sempre qualche goccia. Comunque giovedì si preannuncia una giornata molto soleggiata. Per quanto riguarda invece la fine del mese, lunedì, venerdì 31 luglio, ancora una giornata prevalentemente serena, con 15 gradi la temperatura massima, 5 gradi quella minima. Ed andiamo a sabato ancora prevalentemente sereno, con 16 gradi la temperatura massima e 6 la temperatura minima. Ed infine andiamo a domenica prossima, dove probabilmente ci sarà qualche possibilità di pioggia, soprattutto nelle ore pomeridiane, e questo domenica sarà 16 gradi la temperatura massima e 7 gradi la temperatura minima. Ecco,
1: domenica 7.
0: Domenica 2 agosto.
1: Ho capito. E se tipo giovedì cosa hai detto che fa?
0: Giovedì probabilmente sarà la giornata più soleggiata della settimana.
1: Meno male, quindi non fa tanto freddo.
0: Ebbè, 14 gradi la temperatura massima, 6 la temperatura minima. Comunque abbiamo...
1: Quant'è la minima giovedì?
0: 6 gradi.
1: Ah, allora fa freddo.
0: Ebbè, la mattina sì, la mattina fa freddo.
1: E anche la sera.
0: Ebbè, farà freschetto.
1: Comunque mantenetevi caldi ascoltando Radio Italiana 531, e qualora volesse ancora telefonare, noi siamo qua, parliamo di responsabilità etiche nella comunicazione, 83 40 7700. E salutiamo Assunta e Filippo, che ci hanno voluto chiamare e ci hanno fatto una bella chiacchierata tra una estrazione di olio e un'altra.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
4: Dinner night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Montagne Verdi, un remix di questo qua di Laura Freddi, e comunque un brano che era stato, che era di, se non sbaglio, di Montagne Verdi, Marcella
1: Belli.
0: Sì, di Marcella. Insomma, un artista sempre degli anni Ottanta. Queste sono musiche degli anni Ottanta remissati. Allora, torniamo all'argomento di stasera. Intanto già siamo giunti a... Già abbiamo fatto quasi un'ora e mezza di programma, Michè.
1: Siamo
0: ridendo e scherzando. Ridendo e scherzando. Stiamo parlando di etica della comunicazione, dei paradossi, chiaramente, della comunicazione. Perché purtroppo la comunicazione dovrebbe essere etica, dovrebbe essere vera, trasparente, rispettosa, responsabile, tutelatrice della privacy, corretta, però purtroppo paradossalmente c'è sempre qualcosa che non viene rispettato.
1: Perché per questo hanno tirato fuori anche dei giudici super partes, come di ombudsman, così chiamato, no?
0: Sì,
1: in Italia non so come lo chiamano, ma comunque questa è la persona che dovrebbe guardare appunto a questi problemi. Però anche lì bisogna vedere se questa persona sia responsabile abbastanza, ma in genere è importante che ci sia qualcuno che possa decidere se quello che è stato detto sia stato responsabilmente detto in maniera responsabile o meno. Quindi l'ombudsman ha quel compito, è molto importante nel campo della comunicazione.
0: Sì, sì, certo, ci sono tante. L'ombudsman, appunto, è uno di quelle figure
1: molto importanti.
0: Sì.
1: E non c'è soltanto dal punto, ma ci sono anche nelle università e anche in altre organizzazioni, c'è una persona addetta appunto a questi problemi.
0: Sì, è una specie, diciamo, di giudice di pace in un certo senso, perché quando c'è una
1: super partes
0: che è proprio a tutela dell'eticità, proprio a tutela della responsabilità di quelli che forniscono dei servizi e praticamente i clienti, o diciamo gli users, come si dice in inglese, quindi quelli che godono di questi servizi, che usano questi servizi, poi devono essere protetti appunto da un ente che è appunto questo ombudsman. E qui parliamo appunto di questa responsabilità che deve avere chi fa comunicazione, e noi, ripeto, stiamo a parlare di comunicazione a tutti i livelli. Parliamo di comunicazione televisiva, comunicazione radiofonica, comunicazione
1: scritta,
0: giornalistica, comunicazione attraverso riviste o anche libri, che ne so, cose che vengono pubblicate, qualunque tipo di pubblicazione, ma poi anche la comunicazione tra persone, la comunicazione tra le organizzazioni, tra le organizzazioni e i propri impiegati, cioè la comunicazione proprio a tutti i livelli. Poi chiaramente a due vie, come si dice, vale sia per quelli che fanno la comunicazione che quelli che la ricevono e che rispondono praticamente in un certo senso alla comunicazione che gli viene fatta.
1: E poi è importante stabilire se è una persona responsabile o un gruppo di persone. Per esempio, quando è successo il crollo del ponte Morandi, una persona è stata quella che è andata a finire in galera, che sarebbe stato appunto il CEO.
0: Quello che è stato praticamente... Altrimenti dovevano arrestare a tutti.
1: Dovevano arrestare a tutti, perché... Sì. Però non è una cosa giusta, perché lì era una cosa collettiva, perché più di una persona era responsabile, però... Quando il giudice alla fine deve condannare qualcuno. La stessa cosa è successa in altri disastri pure. Che in genere...
0: Il terremoto. Diversi terremoti di edifici che sono crollati, che avrebbero dovuto resistere alla forza sismica, invece sono crollati. E quello è sempre perché poi la comunicazione che è stata fatta, ecco, adesso mi hai dato un altro spunto, perché un'altra delle comunicazioni è la comunicazione tecnica, praticamente, cioè di quei professionisti,
1: e tu lo sai perché tu sei coinvolto in questo,
0: sì, di quei professionisti che devono dare, devono comunicare le caratteristiche tecniche di qualcosa. E nel caso del Ponte Morandi, naturalmente i tecnici hanno fatto qualcosa di sbagliato, oppure lì pare che lì era un problema di manutenzione, che non avevano, nonostante sia stato segnalato alcune cose che non andavano, poi però non le hanno aggiustate, insomma il ponte è degradato al punto che poi alla fine è crollato. Questa è una responsabilità incredibile, chiaramente, ed è proprio la comunicazione a tutti i livelli, cioè quello lì che non ha detto che la cosa non andava bene, quell'altro che non l'ha comunicato, quell'altro che non se n'è fregato, che dice che non è mia responsabilità, insomma.
1: Ma lì per quello si chiama direttore responsabile, quindi sì. È la persona che è a capo di tutto, come si dice in inglese, the bug stop at my desk, eh? Sì. La responsabilità finale è la mia, quindi è molto molto importante che queste persone che si assumono questo tipo di responsabilità, sia negli ospedali, sia nelle costruzioni, debbano essere veramente responsabili.
0: Sì.
1: Non è facile avere un lavoro del genere, però queste gente che non dorme mai sono i tranquilli.
0: Ma certo che no.
1: Non più. Una volta, ma non
0: sì,
1: più.
0: Perché adesso se succede qualcosa sono i responsabili, quindi vengono arrestati, vengono puniti e praticamente perdono ogni credibilità. Allora, etica delle comunicazioni, l'altro diciamo pilastro di questa etica è la tutela della privacy. Questa qui è un po' più, diciamo, recente come
1: assolutamente.
0: Sì, perché la tutela della privacy è qualcosa che è venuta fuori soprattutto con i social, appunto con TikTok, con Twitter, Facebook, insomma queste varie piattaforme di comunicazione globale tra persone. Si parla di qualcosa come 1.400.000.000 di post che si fanno ogni giorno, e naturalmente è qualcosa di incredibile il numero delle cose che si scrivono. Chiaramente noi chi ha Facebook, Twitter o chi usa questi social non è che riceve 1.400.000.000 di comunicazioni, perché, e lì poi parleremo ancora un'altra volta, è un fatto di intelligenza artificiale, e cioè che vengono selezionate determinate cose, soprattutto quelle che potrebbero interessare di più alla persona che usa appunto quella piattaforma, e alla fine insomma ricevono tutta una serie di informazioni. E quella lì, questa tutela della privacy, è diciamo il problema principale viene fuori quando persone parlano di altre persone. Praticamente in questi social c'è una forte tendenza a discreditare delle persone, a dire delle cose o esprimere delle opinioni che non sono supportate da evidenza, da fatti, ma semplicemente da una presa di posizione, da una voglia di scrivere qualcosa. Un sacco di gente scrive, Michele, e non sa neanche quello che scrive, e purtroppo
1: è proprio così.
0: Diventano tutti professori, dottori, scienziati, insomma è un po' imbarazzante a volte quello che si legge sui social, e purtroppo questo qui finisce sempre, come ho accennato prima, al problema di
1: discreditare qualcuno,
0: insomma di violare la privacy di qualche persona, anche una semplice foto a volte pubblicata senza il permesso di quella persona, persona che diventa.
1: Ma non solo, adesso con l'intelligenza artificiale quella persona può essere nuda, vestita, in bikini.
0: Sì, sì, possono fare
1: in posizioni, sì, diciamo strategiche molto strane, perché l'intelligenza artificiale fa un po' di tutto e quindi è ancora più pericoloso.
0: Sì, e quindi questa è la tutela della privacy. Che
1: fateci sapere le vostre opinioni. 8340 7700. Lo so che siete d'accordo con noi, però potreste aver avuto qualche problema a riguardo,
0: qualche
1: e noi ci interessa.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio. Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
4: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: E questo era Gli Anni, Bliss Team, The Downbeat Remix, che è un brano degli 883, Gabri Ponte, MTJ Capuano, insomma, un brano comunque degli 883.
1: Mai sentiti.
0: Ebbene, sono degli anni 80, Michele, tu probabilmente eri qui in Australia. Allora,
1: molto coinvolto in tante cose. Gli anni 80 sono stati tra i più, perché sono arrivato qua in Australia e in Sud Australia proprio dopo Melbourne negli anni 80, e lì è stato un momento molto intenso per me.
0: In Australia,
1: qui, soprattutto in Sud Australia.
0: Sì, sì. Sì, bene, negli anni 80 io li ho vissuti in Italia, quindi è stato un
1: gli anni di piombo erano passati, gli anni 70.
0: Sì, no, sì, beh, c'era, sì, gli anni di piombo erano passati con le Brigate Rosse, eccetera. Gli anni 80 sono stati quelli di un boom economico praticamente in Italia. L'Italia è arrivata a quarta potenza economica mondiale.
1: Da non credersi.
0: Da non credersi. E adesso invece è ventesima, non lo so.
1: Non lo so, non ho fatto i conti.
0: Meno. Comunque, non divaghiamo, stiamo parlando dell'etica della comunicazione. E una cosa da, diciamo, che il riferimento alla filosofia è che l'atto di riflettere, quindi riflettere su quello che si fa, sulle proprie azioni, quell'atto di riflessione è proprio l'essenza della filosofia, cioè proprio la cosa
1: proprio
0: più importante
1: così
0: da fare quando si pensa in maniera filosofica. Quindi bisogna contemplare, riflettere sulle proprie azioni e giudicare praticamente se stessi, guardare a quello che si fa e capire se le proprie azioni sono etiche o no, sono giuste o no. Ecco, questa è una cosa molto importante. Quindi l'etica nelle comunicazioni è chiaramente quello di riflettere su quello che si comunica. Quando si dice qualcosa bisogna praticamente pensarci bene sopra.
1: Come facciamo noi? Ogni volta che
0: No, noi facciamo il nostro meglio, ma chiaramente siamo umani, quindi siamo persone regolari, e allora anche noi facciamo errori, Michele.
1: Specialmente...
0: Poi, forse tu sei perfetto, ma
1: io no. Io ogni tanto lascio il microfono aperto, specialmente di giovedì, e vengono fuori certe battute che non dovrei fare, ma comunque
0: purtroppo succede.
1: Non è colpa mia.
0: Succede, insomma, poi qui alla radio con la console, con tutti i bottoni che ci sta da gestire, anche se è facile, però è facile anche dimenticare le cose, succede a tutti chiaramente. Comunque, e questo è un fatto di etica, perché chiaramente bisogna essere responsabili di quello che si fa, Michele, quindi quando sbagliamo noi siamo stati degli irresponsabili, anche se senza volerlo, perché in effetti non c'è l'intenzione.
1: Ma noi non parliamo mai male di nessuno, solamente di Trump, Netanyahu, eccetera eccetera, che molti considerano degli eroi, noi li consideriamo in un'altra maniera, però è un'opinione personale.
0: Certo.
1: Da quello che
0: certo
1: noi vediamo, quando vediamo tutta questa gente che muore bombardata eccetera, il cuore nostro si stringe. A un certo punto comincia a pensare, dice, ma qual è la verità? Avranno ragione, avranno torto? Non lo so, ci sarà una ragione per cui ammazzano tutta sta gente? Chissà. Però il fatto rimane che questa gente è morta.
0: E qui anche viene l'etica della comunicazione, perché quello che ci viene comunicato dipende da chi viene comunicato.
1: Assolutamente, sì.
0: È manipolato politicamente, è manipolato economicamente anche, per non parlare delle speculazioni che sono state fatte in borsa praticamente con le cose che sono state dichiarate, no? Con il fatto del, per esempio, la chiusura dello stretto di Hormuz, chi dice che l'ha chiuso Trump, chi dice che l'ha chiuso l'Iran,
1: sono tutte e due lì bloccato tutto. Poi Trump sì, dice che si ripresenterà alle elezioni, quindi a 90 anni sarà ancora lì alla Casa
0: Chi
1: Bianca,
0: lo
1: lui pensa.
0: Non lo so, perché penso che questa volta si è un po' bruciato, non credo. Beh, anche se gli americani, Michele, non si sa mai.
1: Non si sa mai, no. Questa è un'altra opinione tua, anche la mia.
0: Non si sa mai.
1: No, perché secondo la responsabilità, Trump è responsabile di quello che gli è stato comandato dai suoi elettori. Quindi tutto quello che fa riflette ciò che loro hanno messo in mano sua. Lui ha questo potere? No, perché se l'ha inventato. Gli è stato dato dagli elettori.
0: Sì, perché comunque in qualche modo ha fatto le cose che aveva preannunciato. Poi le ha fatte in maniera un po' più eclatante, un po' più, diciamo, marcata di quello che avrebbe dovuto. Però,
1: comunque, insomma, sulle tariffe ho alcuni dubbi.
0: Sui dazi.
1: Sì, i dazi, le tariffe che ha messo, non lo so.
0: Ma ancora lì è etica della comunicazione.
1: Una volta li mette, una volta li leva, poi dopo due giorni li rimette, ma...
0: Poi ci ha guadagnato...
1: Sì, perché poi le azioni volano e vanno, come parla lui, salta tutto. Comunque.
0: Purtroppo però noi non lo sappiamo se è vero o non è vero.
1: La verità non la sappiamo.
0: La verità non la sapremo
1: sappiamo
0: mai.
1: Sappiamo solamente che quando parla io mi chiudo gli occhi. Ho detto speriamo bene.
0: La verità non la sapremo mai e quel poco che sapremo sarà anche in dubbio.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conte Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
5: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Non voglio mica la luna, e questo era l'ultimo brano di questa sera che vi abbiamo fatto ascoltare, un brano che originario di Loredana Bertè, che è stato prodotto questo remix dal DJ Omidia. Ecco, sono insomma dei brani quest'oggi, magari anche la settimana prossima proporrò qualcosa di simile, anni 70, non so, di musica fatta un po' diversamente da quella originale.
1: Saremo già ad agosto la settimana prossima.
0: Eh sì, la prossima settimana saremo ad agosto. Intanto Michele, ti voglio fare gli auguri per essere diventato bisnonno.
1: Grazie. È la piccolina, è appena nata, quindi siamo molto contenti, veramente. Anche perché non mi aspettavo, quando mi sono sposato e ho avuto il primo figlio, che dopo 57 anni sarei diventato bisnonno, insomma.
0: Io penso che è una grande soddisfazione.
1: È una grande soddisfazione perché anche Cristo ha detto: andate e moltiplicatevi. Io a parte mia ho fatto, adesso sta a loro.
0: E benissimo. Allora Michele, noi praticamente facciamo un po' un riassunto della puntata, perché abbiamo parlato di etica della comunicazione e praticamente siamo
1: ci riguarda da vicino,
0: sì, ispira, perché siamo una radio, quindi chiaramente la radio deve seguire un'etica, l'etica della comunicazione, e quindi appunto rispettare i punti cardinali dell'etica nelle comunicazioni, che sarebbe la veridicità, la trasparenza, il rispetto, la responsabilità, la tutela della privacy e la correttezza. Tutti elementi importantissimi. Naturalmente quello della responsabilità è quello che a noi ci è sembrato quello principale, perché nell'etica
1: incamera un po' tutto.
0: Incamera un po' tutto, perché è una questione di responsabilità. E per quanto riguarda le varie cose che sono state scritte, che sono state fatte, che si è parlato anche del noi non abbiamo parlato stasera dell'etica antica, ma ne abbiamo parlato
1: in precedenza.
0: Abbiamo parlato della tradizione ebraico-cristiana sempre in precedenza, che pone al centro della riflessione il concetto di dovere, cioè l'uomo che è gravato dal peccato originale è scisso fra istinto e obbedienza, deve respingere le tentazioni e accogliere il comandamento divino. Questo è, diciamo, per quanto riguarda, se lo mettiamo sulla religione,
1: abbiamo il libero arbitrio, questa è una cosa importante,
0: però abbiamo il libero arbitrio, quindi la riflessione sulle azioni che noi facciamo, perché noi già siamo, per quanto riguarda la tradizione appunto ebraico-cristiana, nasciamo già con un peccato originale, nasciamo già difettati in un certo senso.
1: Purtroppo.
0: che però non è colpa naturalmente nostra. Per come la vedo io, chiaramente questo è un fatto, diciamo, un po' rappresentativo, ecco, direi più una metafora che un fatto,
1: sì, sì.
0: Perché chiaramente è una cosa che non si può, altrimenti è difficile a spiegare. Ecco perché l'etica a volte è difficile a spiegare, però in termini semplici l'etica è appunto la responsabilità delle azioni che si fanno, e quindi nel caso della comunicazione la responsabilità nel dare le comunicazioni a qualcuno.
1: E anche la responsabilità verso se stessi è quella importante pure, perché per essere responsabili verso gli altri bisogna anche essere responsabili verso se stessi pure. Quindi, gentili ascoltatori, quando parlate cercate di non accusare nessuno, non fate pettegolezzi se non lo sapete, o anche se lo sapete statevi zitti. La cosa migliore, meglio non usare, giocate a carte, discutete, ma non fate casini. Non fate pettegolezzi.
0: Sarebbe bello vivere in un mondo etico, Michele. Purtroppo è un'utopia. È purtroppo un'utopia. Ma una delle cose, per esempio, potremmo usare il famoso test dei tre setacci di Socrate.
1: Ah.
0: Che è quello là della comunicazione, appunto, quando è andato un discepolo lì di Socrate, è andato lì a dirgli qualcosa.
1: E allora gli dice.
0: Allora dice: ma è vera questa cosa? Sei assolutamente certo che quello che stai per dire sarà vero? Sia vero? Questa è già la prima domanda. Questa persona, se è certa, allora può dare la comunicazione. Se non è certa, non dovrebbe dare la comunicazione.
1: Certo.
0: Poi la seconda è la bontà. Cioè, è una cosa buona e positiva o una cosa negativa? Perché se è una cosa negativa è brutto, non è
1: certo
0: una cosa bella dare una comunicazione brutta. Deve avere qualcosa di buono, deve avere un senso buono. A volte anche se è una cosa cattiva, se si dà una comunicazione cattiva, però è per il bene della persona che lo riceve, che lo sa. E poi l'utilità. E cioè, è necessario, è utile...
1: A chi?
0: Che questa cosa io la sappia. È una cosa che mi serve, se non mi serve, che me la dice a fa. Quindi, insomma, sono queste tre cose che già danno nella comunicazione, questo soprattutto tra le persone, danno già il senso di come seguire una certa etica. Dare la comunicazione se proprio serve, se è vera, se è una cosa buona, se fa bene a quello che viene data questa comunicazione. Insomma, l'etica della comunicazione è qualcosa che purtroppo con il tempo è diventato sempre più un paradosso.
1: Un paradosso. E questo, con questo vi lasciamo, gentili ascoltatori, con queste idee. Speriamo che oggi abbiamo in qualche maniera suscitato il vostro interesse su questa responsabilità della comunicazione, che è veramente fondamentale. E quindi, quando ascoltate notizie in televisione o alla radio, fatevi delle domande. Non accettate tutto quello che vi sentite o tutto quello che vi dicono. Fate le vostre valutazioni, ma sicuramente non accettate tutto quello che vi dicono o che sentite.
0: Assolutamente no, perché mettetevi, diciamo, in un certo senso dalla parte di quello che dà la comunicazione, per cercare di capire se questa persona ha interesse a dirvi una cosa vera, se ha interesse a dirvi una cosa trasparente, se ha interesse se è responsabile questa persona quando vi parla di queste cose. Insomma, bisogna avere questo tipo di, diciamo, di esame, ecco, un esame che vi dà qualche aiuto per capire se la cosa che è stata comunicata è una cosa giusta.
1: E questo sarà importante per tutti i scam, tutte le telefonate che ricevete e che vi chiedono cose,
0: le email,
1: assolutamente non dovete accettare.
0: Benissimo,
1: buona settimana a tutti.
0: Grazie a tutti per essere stati con noi fino a questo momento. Noi vi salutiamo e vi abbracciamo, vi auguriamo una buona fine giornata e un'ottima settimana. Ciao a tutti e a risentirci la prossima settimana. Ciao. Mannaggia sti blue jeans, sono scritte come se fa. Mannaggia sti

0: watch the moonlight.
1: State ascoltando Radio Italiana 531.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 20.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: 13.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Pista islamica per l'attentato al Pride di Berlino, ricercato un 21enne di origine libanese sostenitore dell'ISIS. Von der Leyen, la violenza non ha posto nelle nostre società. Giorgia Meloni, l'Italia condanna odio ed estremismi. Guerriglia Notav in Val Susa, quasi 130 agenti feriti, 450 identificati. Attivisti anche dall'estero, grande giornata di lotta. Mattarella chiama Piantedosi, la premier, attacco allo Stato, non difesa delle idee. Emergenza incendi in Spagna e Francia, dopo Madrid un nuovo fronte di fuoco vicino a Valencia, ancora critica la situazione in Gironda. Prima mondiale alle Molinette, una donna torna a vedere dopo il trapianto di parte della retina da un occhio all'altro. Al GR1 il medico che ha avuto l'intuizione ed ha eseguito l'intervento. Teatri condominiali nella lista del patrimonio UNESCO, 10 gioielli tra Emilia Romagna, Marche e Umbria. Il ministro Giuli, un riconoscimento culturale e sociale per le persone che ci vivono. Effetto Odissea, Favignana, la nuova Itaca, nella location del Colossal di Nolan e boom di turisti, sold out per i tour sulle orme di Ulisse. Il caso Russia frena l'arrivo di Pirlo in nazionale, ore di riflessione in FIGC, panchina azzurra ancora senza una guida. Formula 1 alle 15, il via al Gran Premio d'Ungheria, tutto in diretta su Rai Radio 1, tra penalità e colpi di scena si accende la lotta per il mondiale. Tour de France, Parigi in corona Pogacar, quinto trionfo e ingresso nella leggenda. Giorgio Schiavoni in studio. Sarebbe un simpatizzante dell'ISIS il responsabile dell'attacco al Pride di Berlino, tuttora ricercato. L'odio e la violenza non hanno posto nelle nostre società, siamo tutti uniti al fianco della comunità LGBTQI. Più, scrive su X la presidente della Commissione UE, von der Leyen. Condanna l'attentato anche la premier Meloni, che esprime vicinanza alla Germania. In collegamento, la nostra corrispondente.
4: Abdul Ballou, 21 anni, cittadino tedesco, ma di origine libanese. E questo l'uomo cui dà la caccia alla polizia tedesca. Il suo nome è uscito nel contesto delle indagini sul furgone che ieri sera ha investito i partecipanti al Pride per finire schiantato contro un albero. Gli agenti stanno setacciando i tunnel sotto il parco del Tiergarten. Stamani hanno fatto irruzione un appartamento, finora senza esito, e non si esclude che siano coinvolte più persone e che Ballou sia solo un prestanome. Molti punti interrogativi. Secondo alcuni giornali, Ballou avrebbe tentato di unirsi allo Stato Islamico in Siria, ma sarebbe stato arrestato al suo ritorno a Berlino con l'accusa di preparare un attentato. Sarebbe stato poi rilasciato a maggio. Per altri, a maggio sarebbe invece uscito dal carcere dopo aver scontato una condanna per lesioni e minacce. Tutti punti che potrebbero venire chiariti tra poco dal ministro degli interni Dobrindt, atteso per un punto stampa qui sul luogo dell'attentato. La Bild scrive che intanto è salito il numero dei feriti, sono 25, di cui 3 gravissimi. Una donna invece è morta ieri sul colpo, aveva 36 anni. Il cancelliere Merz annuncia: faremo di tutto per punire i colpevoli di un'azione abominevole che minaccia il nostro stile di vita. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
3: Ed ora i precedenti attentati in Germania, a partire da quello che ha insanguinato la capitale 10 anni fa.
5: Berlino precipita nel terrore il 19 dicembre del 2016, quando un jihadista dell'ISIS, il tunisino Anis Amri, a bordo di un camion si lancia contro la folla ai mercatini di Natale. 12 morti, fra cui l'italiana Fabrizia Di Lorenzo. Il terrorista si dà alla fuga, viene poi ucciso a Sesto San Giovanni 4 giorni dopo, durante un'operazione di polizia. Una stagione terroristica che sembrava conclusa. Nel 2022 un cittadino tedesco di origini armene a Berlino, stessa area, si scaglia con l'auto su un marciapiede, uccide un insegnante, ferisce gravemente alcuni studenti in gita. Nel febbraio dello scorso anno, a Monaco di Baviera, un richiedente asilo afghano di 24 anni travolge con l'auto i manifestanti di un corteo sindacale. Muore una donna e la sua bimba di 2 anni. Altri attacchi legati a estremismi di matrice xenofoba. Nel capodanno del 2019 a Essen, un 50enne tedesco investe gruppi di pedoni afghani e siriani. A marzo 2025 a Mannheim un 40enne tedesco a bordo di un SUV travolge la folla. Alba Arcuri, GR1.
3: Accennavamo alla solidarietà della Premier Meloni che sulle notizie che giungono da Berlino su X scrive: l'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo. Sul fronte interno, dopo gli scontri in Val di Susa tra forze dell'ordine e Notav, la Premier manifesta vicinanza agli uomini e alle donne in divisa. Chi lancia bombe carta, afferma, incendia e aggredisce le forze dell'ordine non difende un'idea ma attacca lo Stato. La violenza non piegherà le istituzioni. Il Presidente della Repubblica Mattarella ieri ha chiamato il Ministro dell'Interno Piantedosi per trasmettere agli agenti la sua solidarietà e il ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Sul tema della sicurezza si concentra il confronto politico.
0: La condanna dell'attentato di Berlino e la solidarietà ai feriti sono comuni. Le posizioni si allontanano su cause e conseguenze. Tommaso Foti, Fratelli d'Italia, vuole più controlli alle frontiere e rimpatri immediati. Matteo Salvini ricorda di aver sempre definito il fanatismo islamico il problema d'Italia ed Europa, invocando lo stop a nuove moschee. Parole lontane da quelle di Matteo Renzi, che chiede accanto alle indagini una battaglia culturale contro il terrorismo. Riccardo Maggi: più Europa, maggiori diritti. E per AWS non importano nazionalità o religione dell'attentatore, ma la volontà di fare una strage. Stesso schema sulle violenze no-TAV. A sinistra ci sono sempre dei ma, commenta il governatore del Piemonte Alberto Cirio, Forza Italia. Maurizio Lupino, i moderati:
2: sono criminali e violenti, e dare alibi o giustificazione ideologica è altrettanto essere conniventi.
0: Inqualificabile strumentalizzazione, replica il PD, inventano una connivenza che non c'è. Angelo Bonelli, AWS.
6: La destra la smetta di farci accuse inqualificabili, perché quei 60 sono conosciuti in tutta Europa.
0: E chiede: perché Piantedosi non li ha fermati prima? Lucio Bondi, GR1.
3: E ora la cronaca degli scontri di ieri in Val di Susa.
7: Sono quasi 130 i feriti tra le forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri e militari della Guardia di Finanza. Due le camionette dell'arma, date le fiamme, e sono invece 450 al momento gli identificati per gli scontri nei cantieri della TAV a Chiomonte. Ad agire il blocco nero sono i violenti che fanno parte dell'area più oltranzista dei NOTAV, provenienti per la maggior parte da Francia, qualcuno da Spagna, Germania e un gruppetto dall'Italia. Ognuno aveva una squadra e compiti precisi. Si riconoscevano con nomi in codice, gesti e simboli, come il nastro adesivo sulle giacche nere. L'importante è non pronunciare nomi e dettagli che potessero agevolare l'identificazione da parte degli uomini in divisa. Hanno lanciato pietre, bombe carta e molotov che non si erano quasi mai viste. La polizia ha risposto con idranti e lacrimogeni. Gli attivisti, quasi 20.000 secondo gli organizzatori, con maschere antigas e vestiti neri, incappucciati, occhialini per proteggersi dai lacrimogeni, ombrelli per non essere identificati, per sfuggire quindi alle telecamere e soprattutto ai droni della Digos. Elena Paba, GR1.
3: Il caso Fakir: la prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al sindaco Lepore e c'è allerta per la manifestazione di questo pomeriggio al quartiere Pilastro.
8: Lepore, ti vogliamo come Fakir, o ancora speriamo che qualcuno ti pianti una pallottola in testa, sono alcune delle minacce social giunte al sindaco di Bologna Matteo Lepore al termine della manifestazione convocata lunedì per stare vicino alla famiglia di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia al Pilastro. La scorta per il primo cittadino verrà attivata nei prossimi giorni. Intanto ieri sera, durante la veglia per la morte di Fakir, la sorella Khadija, che in precedenza aveva parlato di vendetta, ha precisato di essere stata accecata dal dolore.
9: Vogliamo con ogni fibra del nostro essere solo giustizia. Vogliamo verità. Vogliamo capire perché mio fratello oggi non respira più.
8: E dopo gli scontri di lunedì scorso nel quartiere Pilastro, scontri che hanno causato il ferimento di 64 agenti e danni alla città per 200.000 euro, c'è grande allerta per la manifestazione convocata da associazioni e collettivi oggi alle 18. Anna Maria Caresta, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:09. In Francia e Spagna non cessa l'emergenza incendi, in particolare la situazione nella Gironda rimane molto critica, così come nei dipartimenti delle Landes e del Var. Lo scrive sui social il ministro dell'interno francese Laurent Nunez, il corrispondente.
10: L'avanzata del fuoco resta difficile da contenere nel sud-ovest della Francia. Alcuni roghi sono arrivati a 15 chilometri da Bordeaux, dove alcuni treni sono stati sospesi. Il numero delle persone evacuate nella regione è salito a 220.000 e la situazione resta sfavorevole, ha fatto sapere il ministro degli interni Nunes. Per rafforzare le squadre di soccorso, da ieri sono operativi anche 1.500 soldati. soldati e un aereo militare che opera insieme ai Canadair civili. Per alleggerire il carico di lavoro dei vigili del fuoco e dei gendarmi, per la prima volta è stato ridotto il percorso dell'ultima tappa del Tour de France, fissata per oggi pomeriggio a Parigi. Non più 133 chilometri, ma 89, con arrivo previsto nel tardo pomeriggio. La situazione è ancora difficile anche in Spagna. Dopo le emergenze nelle regioni di Madrid e Avila, un nuovo fronte si è aperto vicino alla città costiera di Valencia, dove un uomo ha perso ieri la vita in un'area boschiva e 15.000 persone sono state evacuate. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: Medio Oriente, seconda notte consecutiva senza attacchi americani e l'Iran annuncia il conseguente stop ai raid di rappresaglia. Dietro a questa nuova tregua ci sarebbero i timori americani per le proprie scorte belliche.
11: Sarebbero stati il vicepresidente americano Vance e il capo di Stato Maggiore Interforze Kane a fermare l'escalation. Kane in particolare avrebbe lanciato l'allarme per le scorte di intercettori Patriot e munizioni per la difesa aerea e avrebbe così convinto Trump. Il presidente incontrerà martedì a Washington l'israeliano Netanyahu, che condividerà con lui nuove informazioni su un'accelerazione iraniana per l'arma nucleare. La guerra si allargherà se Trump ascolta Netanyahu, avvertono i Pasdaran, che definiscono anche obiettivi legittimi la Gran Bretagna e tutti quei paesi che sostengono gli USA nella guerra. In un colloquio con il capo della diplomazia europea Callas, il ministro iraniano Araghchi ha chiesto all'Unione e all'ONU di condannare l'attacco ucraino contro un mercantile di Teheran nel Mar Caspio che, secondo Kiev, stava trasportando armi in Iran. Si è discusso anche dello stallo nello stretto di Hormuz, dove gli americani hanno dirottato 12 navi che tentavano di forzare il blocco imposto da Washington, mentre continua ad infiammarsi il fronte Mar Rosso dopo l'attacco degli Houthi sulle raffinerie di Riyadh. Nel nord dello Yemen sono scoppiati scontri tra le forze yemenite e le milizie sostenute dall'Arabia Saudita. Valentina Isa, GR1.
3: Il Papa all'Angelus da Castel Gandolfo invoca la pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, in particolare a Gaza e Cisgiordania, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Ascoltiamo.
12: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Caro carburanti, il governo accelera, tra le soluzioni possibili, subito un decreto che salvi l'estate, poi l'intervento sulle accise.
13: Il nuovo intervento contro la fiammata dei prezzi di benzina e diesel è atteso in settimana. Dovrebbe trattarsi di una misura ponte verso l'attivazione delle accise mobili, per cui si aspetta ancora l'incasso dell'extra gettito IVA. Un decreto da un centinaio di milioni di euro che interverrebbe come inizio maggio prevalentemente sul diesel, con uno sconto maggiore rispetto alla benzina. Il gasolio da inizio luglio è salito di oltre 29 centesimi, mentre la verde di circa 17. Ma gli aumenti proseguono. Anche oggi le rilevazioni del Ministero delle Imprese danno entrambi i carburanti in rialzo. La verde al self resiste poco sotto i 2 euro al litro, mentre il diesel si avvicina a quota 2,20. Più critica la situazione in autostrada, dove sono rispettivamente a 2,07 e 2,25. Una stangata sull'esodo estivo alle porte, ma con piccoli accorgimenti si può risparmiare, spiega Barbara Venuti, consumatori attivi.
14: Scegliere rifornimenti self anziché il servito, verificare la pressione delle gomme, imparare a distribuire i pesi in auto, soprattutto ora che è periodo di vacanze. Stessa cosa per quanto riguarda l'utilizzo del climatizzatore, non spariamo la palla, soprattutto quando l'auto è stata molte ore al sole. Impariamo a usare una velocità moderata.
13: Francesca Capannolo, GR1.
3: Il caldo dà tregua, ma non il maltempo. Allerta gialla in 9 regioni, arancione in Toscana, con nubifragini, lucchesia, allagamenti nel Bugello e in Garfagnana, sottopassi chiusi in provincia di Prato, dove sono state soccorse alcune persone rimaste bloccate. Blackout nel Pistoiese. Le previsioni del primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
15: Piogge temporali al centro-nord, ma anche sulle parti delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova andata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Una donna torna a vedere grazie ad un intervento eseguito con una tecnica innovativa per la prima volta al mondo all'ospedale Molinette di Torino.
16: Era in una condizione di cecità per le conseguenze di un grave incidente stradale. Elena, una donna di 67 anni, ha recuperato la vista, è passata dal buio alla luce ed è tornata davanti allo specchio. Ora riconosce distintamente banconote e oggetti. È il risultato straordinario di un intervento effettuato alle Molinette grazie ad una intuizione del professor Michele Reibaldi, direttore della clinica oculistica della Città della Salute di Torino.
17: Abbiamo trasferito una parte dei tessuti da un occhio all'altro, tutta la parte del segmento anteriore, cioè la cornea, le cellule staminali e la congiuntiva, ma soprattutto, e questo in effetti è la prima volta in assoluto che viene eseguito al mondo, abbiamo trasferito la parte centrale della retina, quella con cui vediamo la macula, dall'occhio totalmente danneggiato all'occhio che era danneggiato ma che aveva ancora qualche possibilità di vedere.
16: Questa tecnica può aprire una nuova frontiera della chirurgia oculistica.
17: La possibilità che apre, importante anche se sono necessari studi, è quella di eseguire lo stesso tipo di intervento, cioè il trasferimento della parte centrale della retina, non dalla stessa persona ma eterologo, cioè da altre persone che chiaramente sono decedute, come facciamo per altri organi.
16: Daniele Morgera, GR1.
3: I teatri condominiali all'italiana riconosciuti patrimonio mondiale dell'UNESCO, una conquista sostenuta dalla Regione Marche, dove si trova la maggioranza di queste strutture teatrali. Grande la soddisfazione espressa dal ministro della Cultura Giuli.
18: La decisione del Comitato del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO arriva da Busan, in Corea del Sud, dove è riunito in sessione. Sono iscritti alla lista dei beni Patrimonio Mondiale dell'Umanità 10 teatri condominiali all'italiana del XVIII e XIX secolo. Una rete di strutture teatrali diffusa soprattutto nell'Italia centrale, che testimonia del passaggio dall'intrattenimento di corte a una struttura civica aperta, che fa entrare in uno stesso luogo di spettacolo classi sociali diverse, in palchi sovrapposti, rendendo così il teatro un collante delle comunità locali. Dei 10 teatri iscritti nella lista, 9 sono nelle Marche, da Sant'Agata Feltri a Urbania, 1 in Umbria a Spoleto. La candidatura, promossa dalla Regione Marche con l'appoggio di Umbria e Emilia Romagna, ha avuto il supporto tecnico-scientifico del Ministero della Cultura e il sostegno di quello degli affari esteri. Grande la soddisfazione espressa dal Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.
19: Questi teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
18: Paola D'Angelo, GR1.
3: L'Odissea di Christopher Nolan continua a macinare incassi record al botteghino, un successo che si misura anche in termini di turismo. A beneficiarne da noi è Favignana, una delle location del film diventata l'Itaca di milioni di spettatori.
20: È un altro lato del ribattezzato Nolan Effect, il potere del regista premio Oscar di trasformare in oro tutto ciò che tocca, compresi luoghi che per qualche ciak hanno fatto da sfondo all'Odissea, destinati, come già accaduto con altri film e serie TV, a diventare meta per milioni di spettatori. Così per Favignana, già meta simbolo dell'estate siciliana, le prime stime turistiche parlano di oltre 250 milioni di euro di ricavi nei prossimi 3 anni, quasi il doppio di quanto ha portato la serie The White Lotus a Taormina, scenario su cui gli operatori locali concordano. Ricordano, a meno a guardare i risultati delle prime proiezioni del film organizzate nello stabilimento Florio, 500 posti in tutto, in quello che è stato il quartier generale della troupe durante le riprese, spiega Massimo Saladino, presidente Proloco Isole Egadi.
21: Una location di per sé molto visitata e ogni sera è sold out dal giorno 16 di luglio, da quando è uscita la pellicola.
20: Avete già richieste per visitare i luoghi del film?
21: Diciamo che già riceviamo parecchie mail e telefonate per vedere Castello di Santa Caterina, Cala Rotonda, Bue Marino, il Previto, i siti dove sono state girate le scene.
20: Paola Guarnieri, GR1.
3: La terrazza del Belvedere di Tragara sull'isola di Capri sarà intitolata Peppino di Capri.
22: Io e te, un grande amore niente.
3: L'annuncio in una serata omaggio al cantante scomparso l'11 luglio scorso. E domani, in quello che sarebbe stato il giorno del suo 87esimo compleanno, Rai Cultura gli dedicherà un omaggio, riproponendo la puntata di ieri e oggi del 29 aprile 1972 che ripercorreva la sua carriera, alle 11, su Rai Storia. Sport, calcio, il cammino di Andrea Pirlo verso la panchina della nazionale diventa una corsa a ostacoli. A mettere in discussione la nomina a CT dell'ex campione del mondo 2006, il suo ruolo di testimonial della Fonbet, la più grande agenzia di scommesse sportive russa.
1: In particolare la sua presenza a fine maggio a Mosca, scattando selfie e firmando autografi al fianco del calciatore russo Artem Zyuba, che mai ha condannato l'invasione di Putin in Ucraina. Quelle immagini ora potrebbero mettere a repentaglio la panchina della nazionale per Andrea Pirlo, uomo immagine della Fombet da quando ha firmato l'anno scorso con lo United FC di Dubai, club di proprietà dell'oligarca russo Sergei Lomakin, uno dei principali azionisti della società di betting. Una volta rescisso il contratto, spiegano i legali di Pirlo, si libererebbe da tutto, anche dal suo legame con Fombet. Ma ormai il caso è scoppiato e buona parte della politica contesta il suo possibile approdo alla guida degli azzurri. Critiche strumentali e ipocrite, secondo quello che fa trapelare Pirlo, il ritiro in Austria con la sua squadra in attesa di novità dalla federazione, che ora però riflette e valuta se sia opportuno o meno sceglierlo. Tra rifiuti eccellenti e casi politici, l'odissea CT ancora non è finita. Emanuele Granelli, GR1.
3: Formula 1, alle 15 il via al Gran Premio d'Ungheria, lo seguiremo in diretta su questa rete con una griglia di partenza stravolta dalle penalità inflitte a Hamilton e Antonelli, ma la gara si pronuncia incerta e con tanti possibili candidati alla vittoria, il nostro inviato a Budapest.
4: Dici Hungaroring e pensi a quella che una volta chiamavano una Monte Carlo senza i muri, pista tortuosa, stretta, sorpassi quasi impossibili. Poi scorri l'Almodoro però e vedi che l'ultimo a vincere partendo dalla pole, sulla carta imprescindibile, è stato Hamilton 6 anni fa, insomma, tutto e il contrario di tutto. E in effetti oggi sono tanti i piloti che possono vincerlo questo Gran Premio. Norris parte dalla pole, la sua McLaren dal passo corto è agile e guizzante, gli aggiornamenti funzionano. Leclerc parte in prima fila con la Ferrari, ieri difficoltà che oggi non ci saranno.
5: La preparazione gomma che era molto molto difficile, in gara c'è meno questo problema perché dopo 3-4 giri le gomme sono abbastanza calde, quindi non penso che saremmo nella stessa situazione e speriamo di avere la possibilità di vincere.
4: E poi la carica degli arrabbiati, Hamilton si era arrampicato in prima fila ma penalizzato a partire a quinto, qui ci ha vinto 9 volte e sa come si fa. Antonelli, leader del mondiale, da quarto a settimo, l'obiettivo forse è limitare i danni ora. In più le variabili, Russell, sesto, avrà un motore nuovo, ma è anche l'ultimo a disposizione, poi sarà penalità. Verstappen, che dice questa macchina proprio non funziona. Insomma, farà caldo all'Hungaroring, ma la temperatura alle 15 salirà ancora di più. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
3: Al Tour de France invece i giochi sono decisi, l'ultima fatica come da tradizione è la tappa finale a Parigi con traguardo sugli Champs-Élysées. A causa degli incendi in Gironda il percorso è stato accorciato di 44 chilometri. Si chiude così un'edizione della Grand Boucle che dall'inizio alla fine ha avuto un solo padrone indiscusso, Tadej Pogacar.
23: Sarà una passerella più breve del previsto. Gli incendi che stanno colpendo la Francia Atlantica, in particolare la zona di Bordeaux, hanno impegnato e stanno impegnando tutti i servizi di emergenza del paese. E allora, per non rendere ancora più pesante la giornata, anche il Tour de France fa la sua parte, accorciando la tappa finale da 133 a 89 chilometri, aggiunti 2 giri in più del circuito ad Anello dei Campi Elisi, ma ci sarà comunque la collina di Montmartre, come alle Olimpiadi parigine, a rendere più imprevedibile l'esito finale. I velocisti rimasti, pochi per la verità, sono i favoriti al successo, ma non è da escludere la possibilità che un drappello di uomini coraggiosi possa anticipare la volata. Sarà anche l'ultima chance per vedere una vittoria italiana in un tour che l'azzurro l'ha visto poco. Pogacar sfiderà con la sua maglia gialla 3° sigillo alla Grand Boucle consecutivo, il 5° in assoluto come solo i grandi sono riusciti a fare, magari pensando già al 2027 quando il primo gradino del podio sotto la Torre Eiffel significherà anche essere l'unico a quota 6. Cristiano Piccinelli, GR1.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento di edizione Nicole Ramadori. In regia Edmondo Cotta e Francesco Paradisi, da Giorgio Schiavoni. L'augurio di una buona domenica.
24: Onda Verde, viaggiare informati.
25: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13.23, apriamo in Sicilia in A19 Palermo-Catania nei pressi della zona industriale in direzione Catania, dove il traffico risulta al momento bloccato a causa di un incendio. Per le altre notizie ripartiamo dal confine con la Francia, al traforo del Monte Bianco si segnalano code in entrambe le direzioni. Ci spostiamo in Friuli in A23 Palmanova-Tervisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tervisio, il traffico congestionato provoca 6 km di coda. Andiamo in A14 Ancona-Pescara nelle Marche, tra Porto Sant'Elpidio e Pedaso in direzione Pescara presenti code di 2 km per un incidente. Sulla Roma-Fiumicino nei pressi dell'allacciamento con la A12 in direzione dell'aeroporto si segnala un altro incidente. Andiamo in A2 l'autostrada del Mediterraneo in Campania tra Salerno e Ponte Cagnano verso Reggio Calabria, un incendio causa rallentamenti. E incendio infine segnalato anche in A14 tra Poggio Imperiale e Termo, con fumo che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
24: collaborazione con il CIS. Meteoradio.
0: Tempo previsto sull'Italia domenica 26 luglio. Con la perturbazione in transito sul centro-nord questa domenica avremo tempo molto instabile e spesso piovoso, con eventi precipitativi anche intensi e nella forma di temporale già dal primo mattino sulle regioni centrali e sul nord-est, soprattutto a ridosso dei monti e sulle colline dell'entroterra. Già in mattinata, tuttavia, il tempo tenderà a migliorare sul nord-ovest, mentre per le regioni tirreniche le schiarite arriveranno dal pomeriggio. Tempo migliore al sud e sulle isole, con l'eccezione della Campania, dove potranno esserci dei temporali, e della Sardegna, dove arriverà qualche isolato piovasco. Venti moderati o localmente forti e mari tutti mossi o molto mossi. Temperature in diminuzione al nord e al centro e sulla Sardegna, e in aumento al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 14.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio 15, Radio 3 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
5: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
4: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
6: Domenica Sport.
7: Ore 14 e un minuto, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione e l'assistenza tecnica di Stefano Velli. 335-699-2949 il numero di riferimento per i vostri messaggi o WhatsApp o SMS, insomma, per interagire con noi. Trascorreremo 6 ore insieme fino alle ore 20 in compagnia del grande sport in diretta, a cominciare alle ore 15 con la radiocronaca del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Personaggi di prestigio, a cominciare da un campione del basket che ha militato per 16 anni nella NBA. Avremo ai nostri microfoni Danilo Gallinari. Ci sarà il ciclismo, naturalmente, con la conclusione della 113esima edizione del Tour de France, sempre e comunque nel segno di Tadej Pogacar, che si appresta a raggiungere Jacques Anquetil e di Merckx Miguel Indurain nel gota dei plurivittoriosi alla Grande Boucle con 5 successi. Primo avvenimento in scaletta è però la Formula 1, con il via del Gran Premio di Ungheria previsto per le ore 15. Primo collegamento e buona domenica a Manuel Codignoni.
8: Ciao Giovanni, buona domenica a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano da un assolato Hungaroring, anche se le temperature sono più basse rispetto a quelle che abbiamo visto negli anni scorsi. Ricordo che qui la domenica della gara dell'Hungaroring c'era stato uno scroscio la mattina di pioggia, ma poi era uscito il sole e c'era un caldo con un'umidità soffocante. Qui invece siamo su delle temperature decisamente più umane, intorno ai 26-27 gradi, il cielo non minaccia pioggia, veniva dato un 10% di possibilità che mi sento, al netto del fatto che non ho delle doti da bernacca di poter escludere. C'è un po' di vento e questa è una variabile che può comunque influenzare quello che è il comportamento delle vetture. Di certo le temperature che più contano sono quelle del tracciato e sono in linea con quelle di ieri, perché in questo momento siamo intorno ai 45-46 gradi. Ieri le qualifiche sono partite con 49 gradi di temperatura, si sono chiuse a 44, dunque si tratta di temperature simili a quelle delle qualifiche ma diverse rispetto a quelle del venerdì, e questo è un fattore importante da tenere in considerazione, perché i long run, ovvero sia le prove con il carico di benzina e in configurazione mappature di gara, sono state fatte al venerdì e non potranno essere molto indicative, considerate appunto le temperature diverse per quello che riguarda il manto d'asfalto. Sarà altissima per certo invece la temperatura agonistica che andremo a vivere quando si spegneranno le luci rosse e ci sarà il via del Gran Premio alle 15, perché Lando Norris con la McLaren è tornato in pole position per la prima volta in questa stagione, la 17esima in carriera, lui che è campione del mondo in carica e che sfrutta le caratteristiche di una monoposto molto corta dal punto di vista del passo e che ben si sposa a questo tracciato lento, stretto e tortuoso. Alle sue spalle però è successo di tutto ieri, perché la griglia per quello che riguarda la classifica dei tempi si diceva che secondo sarebbe dovuto partire Hamilton davanti a Leclerc e da Antonelli. In realtà poi sia Hamilton che Antonelli sono stati penalizzati di 3 posizioni. L'uno, Hamilton per aver ostacolato Oscar Piastri. L'altro invece Antonelli per non aver rallentato a sufficienza per via della bandiera gialla l'ultima curva per il testa coda di Verstappen. Una decisione questa che è arrivata dopo oltre 2 ore e mezzo dalla fine della qualifica e che ha fatto storcere il naso un po' a tanti, perché è fresco il ricordo di come George Russell fu graziato per un'infrazione simile in Austria a Spielberg, in una curva peraltro molto più veloce, perché la curva che riguardava il fatto di Antonelli si affronta tra i 180 e i 200 all'ora, e quella dei fatti di Russell un mese fa in Austria parliamo di una curva era 280-290 all'ora. L'impressione è che sostanzialmente sia stato punito Antonelli per andare a creare un precedente, per evitare quella che poteva essere una deriva pericolosa, ovvero l'allento leggermente il regime di bandiere gialle e la passo liscia, perché qui è in ballo la sicurezza. Questa è un po' l'impressione che abbiamo avuto, ma ovviamente di tipo indiretto. E dunque la nuova griglia, per via di queste penalizzazioni, vedrà Norris e Leclerc con la Ferrari scattare dalla prima fila, dalla seconda fila Piastri con l'altra McLaren e Verstappen con una Red Bull che ieri ci ha detto non funzionava per niente, ma di riffa e di raffa ha guadagnato due posizioni per via appunto delle disgrazie degli altri. Quinto Hamilton, e al suo fianco ci sarà George Russell, che ha dovuto cambiare il motore della sua Mercedes che si è fermata a fine qualifica, una perdita d'acqua che ha costretto i meccanici Mercedes a sostituire il propulsore. Non incadrà in penalità quest'oggi, ma è l'ultima power unit, dopodiché se dovrà cambiarne un'altra, ed è probabile considerato che siamo di fatto a metà stagione, arriverà in penalità. Settima posizione per Antonelli, che dunque dal quarto scivola al settimo posto, e se ci aveva detto ieri di puntare al podio e forse a qualcosa di più, questa volta probabilmente la modalità sarà quella di limitazione dei danni. Poi Ajar, Lindblad e Hülkenberg a chiudere la top ten. Davanti ai nostri occhi si stanno finendo di assemblare, di sistemare le vetture, prove di pit stop in casa Mercedes fino a pochissimi minuti fa. Prima di salutarvi vi do una notizia che è arrivata questa mattina, che riguarda il calendario della Formula 1, anzi anche abbastanza particolare se così vogliamo. Insomma, sapete tutti che sono saltati due gran premi negli Emirati Arabi, nella zona del Golfo Persico, a inizio stagione, ovvero sia quello d'Arabia Saudita è quello del Bahrain. Sono a forte rischio peraltro anche gli ultimi due gran premi della stagione che si dovrebbero disputare in Qatar e Abu Dhabi. È arrivata quest'oggi l'annuncio di una modifica per quello che riguarda il calendario. Il gran premio del Bahrain verrà recuperato ma si correrà in Malesia, tutto vero, avrà la denominazione di Gran Premio del Bahrain ma si correrà a Sepang nel fine settimana del 2-4 ottobre, ovvero sia tra il Gran Premio dell'Azerbaigian a Baku e quello di Singapore. Si sfrutta un po' il fatto che la Malesia è abbastanza vicina a Singapore e il fatto che a Baku quest'anno si correrà di sabato, perché la domenica è festa nazionale, dunque ci sarà un giorno in più per andare a spostare tutte quante i materiali. Per quello che concerne le ultime due gare, che come abbiamo detto sono a forte dubbio, si parla di farle saltare per quest'anno e di recuperare una gara a Portimao dopo Las Vegas, ma c'è anche la possibilità abbastanza affascinante che possa rientrare in ballo il Gran Premio di Imola magari come ultima gara. È un po' tirata per i capelli considerato che si correrebbe a dicembre, e Imola a dicembre diciamo è un po' complicato dal punto di vista delle temperature, dal punto di vista climatico. Però ci sono, c'è il direttore del circuito, c'è il sindaco di Imola presente qui al paddock del Hungaroring per andare a parlare con la federazione. Non è escluso che potrebbe essere una manovra anche per cercare di rientrare il prossimo anno, stante le possibili difficoltà ancora per quello che riguarda i Gran Premi degli Emirati. In ogni caso ci hanno detto in maniera del tutto informale, ma insomma così come ci è stato detto ve la riportiamo, una decisione per quello che riguarda Imola potrebbe essere diffusa nel fine settimana di Monza, fra un mese circa. Dunque questa è la situazione, fra meno di un'ora, decisamente meno di un'ora, il via del Gran Premio d'Ungheria. A voi la linea.

0: Alle 14 e 12 minuti insieme ai Talking Heads, Once in a Lifetime, è il momento di dare il benvenuto alla nostra prima ospite. E che ospite, parliamo di tennis al femminile, è con noi Martina Trevisan. Buon pomeriggio, buona domenica.
1: Buon pomeriggio a voi, buona domenica, grazie per avermi con voi.
0: Grazie, ovviamente abbiamo cercato di averti in un momento in cui non eri sui campi, ma direi che gli ultimi giorni sono stati più che positivi. Recentemente sei stata semifinalista al torneo 125 di Roma, prima del trasferimento in Friuli, e altra semifinale a Cordenons. Dopo un 2025 con quell'infortunio al piede che proprio ti ha messo a dura prova anche le tue capacità di recupero, direi che è un momento positivo, no? In questa fase della stagione, Martina.
1: Sì, esatto. Le ultime settimane sono state molto positive per me, dopo l'anno scorso che è stato un anno molto duro, molto difficile. Però ecco, sì, le ultime tre settimane anche con il torneo in Germania sono state positive, insomma, importante ripartire da qui.
0: Intanto apriamo una parentesi relativa alla scherma, perché non ce l'ha fatta Davide Di Veroli in finale nella spada ai mondiali di Hong Kong. Il 24enne romano è stato battuto per una sola stoccata 12-11 dallo svizzero Lucas Malcotti. Ma ritorniamo proprio a Martina Trevisan. Diciamo sì. Che l'infortunio al piede molto ti è costato, come abbiamo accennato, nel 2025, ma ripropone la questione della tutela a livello di classifica, sto parlando delle giocatrici impossibilitate a scendere in campo, perché poi, Martina, ovviamente si precipita in classifica e la nuova scalata è ancora più difficile, tenuto conto che ripartire dopo un infortunio è problematico comunque. Quando poi hai anche questa spada di Damocle, no, nel dover recuperare posizioni, non è facilissimo, vale per te e vale purtroppo per tutte le altre tue colleghe che non sono state bene.
1: Certo, sì. Innanzitutto l'infortunio è stato un infortunio abbastanza importante, pensavo di riuscire a ritrovare la mia forma migliore in meno tempo, invece insomma ci è voluto un po', non tanto per l'operazione in sé, perché comunque l'operazione è andata molto bene, che anche quella è una cosa che non è scontato, perché quando vai a aprire il tuo corpo non sai mai, no? Il post come sarà, può essere migliore, ma alle volte abbiamo anche visto che alcuni professionisti hanno dovuto risottoporsi a un altro intervento, quindi l'operazione era andata molto bene, però il recupero, ecco, per ritornare a risentire delle buone sensazioni in campo ci è voluto, ecco, quasi un anno. Ecco, io quasi dopo un anno, come abbiamo detto prima, ad oggi sto risentendo delle buone sensazioni soprattutto a livello fisico. E per quanto riguarda la classifica è così, sì, noi purtroppo nel nostro lavoro siamo, diciamo, apparteniamo a un numero, ecco, che poi non ci rappresenta totalmente, però nel nostro lavoro sì, e quindi quando non giochi quasi per un anno, ovviamente la classifica essendo annuale, quando poi riprendi la classifica è un'altra di quella che hai lasciato. Però ecco, la cosa, secondo me la cosa importante quando riprendi è risentire, insomma, la passione, il fuoco dentro per cercare di ritornare ai livelli che vuoi. E poi quando senti questo, secondo me, passo dopo passo, giorno dopo giorno, senza darsi troppi obiettivi a lungo termine, ma vedendo proprio i piccoli passi nel quotidiano, uno spera, insomma, di ritornare in alto.
0: Quali sono, Martina, i timori, le incertezze prevalenti quando si è alle prese con un fastidioso infortunio come quello che è toccato a te?
1: Beh, io prima dell'operazione questo problema che avevo al piede era già da qualche anno che me lo portavo dietro. Negli anni passati ho sempre cercato di trovare una soluzione che funzionava, e per 2 anni ha funzionato, ma arrivato a un certo punto le tecniche che stavo usando non funzionavano più. Io penso il momento un po' più brutto di incertezza è stato proprio quando le tecniche che stavo usando, che avevo usato nel passato per cercare di mantenere il dolore sotto un certo gradino, non funzionavano più. E quindi in quel momento lì inizi a pensare, inizi anche a parlare con qualche dottore in più che ti parla anche di operazione. Quindi quel momento lì la decisione di prendere per un'eventuale operazione oppure cercare altre soluzioni, anche quello è stato il momento più difficile. Le abbiamo provate tutte ovviamente per evitare l'operazione, ma non hanno dato i suoi frutti, e quindi l'ultimo step era quello dell'operazione. Ecco,
0: tu sei arrivata a essere numero 18 delle classifiche mondiali e va da sé anche la numero 1 in Italia. Non trovi però che siano proprio queste graduatorie a influenzare un po' troppo l'opinione pubblica, risultando il principale, vorrei dire, se non l'unico a volte, metro di giudizio, quando invece dietro c'è un atleta, c'è la persona. Per questo prima dicevo una sorta di tutela per chi non può competere, non sarebbe più giusta, più equa secondo te?
1: No, assolutamente, questa è una cosa.
0: Tu a che numero in basso, scusami dell'interruzione, a che numero sei precipitata? Oltre il 600, credo, no?
1: A inizio anno ero intorno al 700, sì, esatto, a inizio anno ero intorno al 700. Ora piano piano sto risalendo, però a inizio anno sì, ero 700. Sì, effettivamente purtroppo siamo visti troppo per il numero associato accanto al nostro nome. E invece appunto dietro questo numero, come ha detto lei, c'è la persona, c'è tantissimi sacrifici che le persone purtroppo non vedono, c'è un lavoro di team importante, c'è un lavoro mentale ancora più importante. Che insomma potrei stare qui a raccontare tutto il pomeriggio, però secondo me sono cose che con un po' di intelligenza si arrivano a capire, quindi chi non riesce a capire determinate cose è difficile anche da spiegare, ecco, sì.
0: E un aspetto che però mi ha sempre incuriosito positivamente in Martina Trevisan è la sua ricerca della qualità negli allenamenti. Diciamo subito che non lo fanno tutte, e che magari, come dire, la via per arrivare è un tantino più lunga, però indica anche una grande capacità e direi anche un amore per questo mestiere, Martina, perché cercare di impostare meglio il colpo, di variarlo, di migliorare proprio non solo esteticamente, ma proprio nel portare il colpo, credo che sia una dote fondamentale che ha alla base le colonne dell'umiltà.
1: Certo, io penso che alla base di questo ci sia il volersi migliorare ogni giorno essere un pezzettino sempre migliore, un pochino di più, cercare, perché comunque c'è sempre da migliorare, ma non solamente dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, anche dal punto di vista personale, di persona. Quindi io ho sempre improntato sia la mia vita ma anche il mio lavoro nel cercare di migliorarmi, che sia, ripeto, dal punto di vista mentale, dal punto di vista con il rapporto con il mio team, il farlo sentire felice di lavorare con me. Sono tutte cose che per me sono la base, appunto la base per partire. Quindi questo penso che insomma nella mia vita e nella parte della mia carriera mi abbia insomma dato delle grandi soddisfazioni. Però ecco, il lavoro non è finito qui, e questa è la cosa. Sento ancora un grande fuoco dentro, una grande fame di rivalsa, e quindi questo penso sia la cosa più importante.
0: Martina Trevisan con noi. Cambia qualcosa giocando con i colori della nazionale, o questa è soprattutto una frase fatta?
1: No, no, quando indossi la maglia della nazionale è come se acquisisci dei superpoteri. Per me giocare per l'Italia e con la maglia scritto dietro Italia è sempre stato un onore e quando appunto entri in campo, ma sia anche quando sei proprio protagonista all'interno del campo, ma anche quando sei a supportare le tue compagne dalla panchina, sono altre emozioni. Perché comunque hai la responsabilità che non giochi solamente per te stesso, ma giochi per una nazione intera, giochi per tutti quei bambini che un domani saranno lì in quel campo, e quindi hai delle responsabilità differenti. E ripeto, io ho sempre avuto la sensazione che quando gioco con quella maglia, sono all'interno della squadra, acquisisco dei superpoteri che durante l'anno non riesci a percepire e a sentire.
0: E infine, prima di salutarti e ringraziarti per i minuti che ci hai dedicato, nell'ambiente del tennis femminile c'è ovviamente competizione come da tutte le parti. C'è spazio però anche per ritagliarsi qualche amicizia vera con quelle che poi magari fra una settimana o fra un mese potrebbero essere tue rivali in campo? Tu che rapporto hai con le tue colleghe, con alcune di loro ovviamente?
1: Io sì, penso che come ne abbiamo parlato in questi minuti prima del lavoro, comunque ci sono le persone, quindi per me è importante anche instaurare un rapporto. Ovviamente non è che lo puoi instaurare con tutte nella solita maniera, però secondo me è importante instaurare anche un rapporto che va al di fuori del campo. E per esempio ieri sera eravamo a cena insieme a Jasmine Paolini, quindi per me, ripeto, è importante avere, soprattutto con le italiane, perché comunque durante l'anno passiamo tantissimo tempo, passiamo più tempo fuori tra di noi che a casa con i nostri familiari, con i nostri affetti. Quindi secondo me riuscire una, due sere, anche perché poi durante il torneo comunque hai da stare concentrata, hai da stare con il tuo team, però una o due sere a settimana durante il torneo, secondo me è importante riuscire a mettere da parte un po' le tensioni lavorative e parlare anche di altro, e in quel caso farlo con, io soprattutto sono amica delle italiane, ma noi italiane facciamo molto gruppetto tra di noi rispetto che con le straniere, però sì, ecco, secondo me è una cosa che si può fare.
0: Bene, Martina Trevisan, buona estate, ovviamente di tutto
1: Grazie.
0: Cuore e buona domenica.
1: Buona domenica a voi, arrivederci.
0: E allora noi adesso arriviamo con la musica di Messe, con Salmo e con la Pesce, Cattive Abitudini, all'appuntamento con Onda Verde. Dopo la pubblicità saremo poi di nuovo insieme con Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.28, apriamo sul grande raccordo anulare di Roma tra via Pontina e l'area di servizio Ardeatina in direzione Appia. Il traffico risulta bloccato a causa di un incendio. E sempre per un incendio sul tratto urbano della A24, ancora nella capitale, tra via Togliatti e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione del raccordo, è avvenuta la chiusura del tratto e della rampa di accesso di via Togliatti per la presenza di fumo. Per le altre notizie ripartiamo dalla Liguria, in A10 Genova Ventimiglia, allo svincolo di Sanremo Ovest, segnalato un incidente in uscita per chi viaggia in direzione Ventimiglia. Andiamo ora in A23, Palmanova Tarvisio in Friuli, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza, 7 km di coda per traffico congestionato verso Tarvisio. Ci spostiamo in A14, sul tratto Ancona-Pescara, tra l'allacciamento con la A25 Pescara Nord in direzione Ancona, presenti code di un chilometro a causa di un incidente. E incidente infine anche in A25, Rano Pescara in Abruzzo, tra Bussi e Casauria in direzione di Pescara. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: È tempo di salame da Banquet Food!
7: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
8: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
7: Veneto,
8: abruzzese,
7: calabrese,
8: dolce o piccante.
7: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
8: e tutto il necessario come il budello,
7: sale,
8: pepe,
7: finocchio,
8: spago per le gare
7: e vari tipi di peperoncino.
8: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
6: È tempo di salame da Banquet Food!
9: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
10: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
11: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny, Port Adelaide e Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella, 500 grammi, $1.95. Olio Penfield, 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
12: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
13: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
14: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
13: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
14: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
13: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
14: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
13: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
14: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
5: Radio Italiana 531.
15: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni 2 settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
16: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
17: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
18: Sono le 20.

0: Fashion of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acqua Filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua Filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
4: Dinner Show Night al Sicilia Club, sabato 25 luglio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera con The Songmen, una band di 10 musicisti con Vince Contarino e Dino Jag. Costo è $110 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 25 luglio, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
9: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
8: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama.
9: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
8: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
9: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
8: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
9: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.
6: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla.

0: Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. Saia Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
1: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Dei nordcoreani di dimostrare al mondo di essere all'altezza anche di squadre più importanti, tant'è che nei quarti di finale la Corea del Nord addirittura si porta in vantaggio 3-0 sul Portogallo, proprio perché atleticamente sovrasta persino il Portogallo. Poi il Portogallo rimonta perché c'è Eusebio, che è la grande stella di quel mondiale, e vincerà il Portogallo 5-3, ma ovviamente per la Corea del Nord fu un'impresa non minore di quella di aver eliminato l'Italia.
4: Grazie a Giovanni Tosco. Chiedi chi era Park Do-hyuk, Fabri e la maledetta Corea, storia di un fallimento mondiale per Minerva. Editore, buona estate e in bocca al lupo per le vendite, Giovanni.
3: Grazie, buona estate a tutti.

0: 14:48, ci siamo arrivati in musica. Tananai e Annalisa con Storie Brevi. Saremo brevi anche noi adesso per lanciare in meno di un minuto la linea e lasciarla ai colleghi dell'informazione. Il GR1 delle 15 anticipato di qualche minuto per permettere la messa in onda in diretta della partenza del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Una notizia però di pallanuoto, con il Settebello che ha chiuso al terzo posto la World Cup di pallanuoto. Gli azzurri hanno battuto l'Australia 16-10 nella finale per la medaglia di bronzo. Un bel riscatto dopo la sconfitta in semifinale contro la Grecia, divenuta poi campione del torneo. Adesso il GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: GR1.
5: Nicole Ramadori in studio. Sale a 29 il bilancio dei feriti nell'attentato di ieri sera al Pride di Berlino, lo ha reso noto il ministro dell'interno tedesco, secondo cui l'aggressore ha prima lanciato un van sulla folla e poi ha colpito alcuni passanti con un coltello o un altro oggetto contundente. Si attende la conferma ufficiale dell'arresto di un complice, ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
6: Sì, la polizia scientifica è ancora al lavoro sul furgone che ieri sera si è lanciato sulla folla dei partecipanti al Pride qui nel parco del Tiergarten. Il ministro degli interni Dobrindt è appena arrivato e ha fatto un sopralluogo, parla di attentato terroristico e ci attendiamo però anche conferme o smentite su un arresto nella notte di un cittadino iraniano, presunto complice del principale ricercato Abdul Ballou, cittadino tedesco ma di origini libanesi. Di lui ancora nessuna traccia, la polizia ha setacciato i tunnel stradali e della metropolitana che si trovano qui sotto, ha fatto irruzione anche in un appartamento qui vicino, ma finora senza esito. Massima allerta anche sui confini esterni della Germania per il timore che il ricercato possa fuggire. Grande shock qui a Berlino, una città in cui il Pride si è sempre sentito al sicuro. Il cancelliere Merz parteciperà questo pomeriggio a una veglia e nel frattempo annuncia: faremo di tutto per catturare chi si è macchiato di questo delitto che attenta al nostro stile di vita.
5: E sull'attentato di Berlino la presidente della Commissione europea von der Leyen scrive su X: l'odio e la violenza non hanno posto nella nostra società. Anche la premier Meloni esprime la sua solidarietà alla Germania e sui social dice: l'Italia condanna e si oppone a odio ed estremismo. Sul fronte interno, dopo gli scontri in Val di Susa, la presidente del Consiglio aveva affermato: chi lancia bombe e carta non difende un'idea ma attacca lo Stato. Il presidente della Repubblica Mattarella ieri ha chiamato il ministro dell'interno Piantedosi per trasmettere agli agenti la sua solidarietà e il ringraziamento per la loro azione al servizio della comunità nazionale. Sono quasi 130 feriti tra le forze dell'ordine dopo la guerriglia NOTAV, dove centinaia di antagonisti incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte, 450 le persone identificate e i manifestanti provenienti anche dall'estero, soprattutto dalla Francia, parlano invece di una grande giornata di lotta. Siamo agli esteri con il Medio Oriente. Tregua temporanea degli attacchi americani e l'Iran annuncia il conseguente stop ai raid di rappresaglia, mentre è sempre più alta la tensione in Cisgiordania con una seconda moschea a cui i coloni israeliani avrebbero dato fuoco. Ma sentiamo il corrispondente.
7: La Cisgiordania ancora nel caos. Nelle ultime ore almeno 6 gli assalti dei coloni ai villaggi arabi hanno dato fuoco a 2 moschee vicino a Tulkarem e Mean Nablus. A Kusra, a nord di Ramallah, hanno bruciato auto e un capannone. A Beit Furik, vicino a Nablus, gruppi di coloni hanno tentato di bruciare una casa con una famiglia dentro. Hanno versato benzina a porte e finestre, fortunatamente senza riuscire ad appiccare il fuoco. Violenze che seguono quelle di ieri a Kalkili, a Jeddah, a Sunra e in altre località. La nuova escalation aveva raggiunto l'apice venerdì, quando in uno scontro erano rimaste uccise 6 persone. Un gruppo di arabi aveva attaccato alcuni israeliani vicino alla colonia di Awad Gilat. Un palestinese aveva strappato il mitragliatore ad una addetto alla sicurezza della colonia, aprendo il fuoco e uccidendo due israeliani. L'esercito a sua volta ha ucciso quattro palestinesi. I soldati israeliani continuano a setacciare villaggi e città, 80 gli arresti finora, e aumentano gli insediamenti ebraici. Il governo ha deciso di accelerare la legalizzazione delle nuove colonie. Da Gerusalemme, Giovan Battista Brunori, GR1.
5: E da Castel Gandolfo, nuovo forte appello per la pace di Leone XIV. Durante l'Angelus, il pontefice ha invocato la fine delle violenze e delle ostilità in Medio Oriente che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. E in occasione della sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, il Papa ha invitato tutti a rispettarne, a valorizzarne il ruolo prezioso e garantire loro sempre la giusta attenzione ed assistenza. Gli spettacoli tappa romana della tournée di Gli Amori Difficili, parole di Italo Calvino interpretate da Isabella Aragonese con la musica dal vivo creata da Rodrigo d'Erasmo, il 2 agosto approda a Foligno.
4: La musica di Rodrigo d'Erasmo per le parole e i gesti di Isabella Aragonese. L'attrice siciliana ha fatto tappa a Roma, dando vita a tre avventure al femminile dagli Amori Difficili di Calvino.
8: Ero una bambina che leggeva poco, la mia compagna di scuola mi consigliò di leggere Il Barone Rampante e da lì sono diventata una lettrice, quindi è stato proprio il primo amore letterario Calvino.
4: Brevi bozzetti tra musica e richiami cinematografici.
8: In un'epoca in cui si parla sempre dell'oggi, incastrati in questo presente, in questo attimo, in questi secondi, è anche interessante recuperare quello che eravamo, no?
4: Era uno dei concerti nel parco che il 31 ospiteranno la serata Dario Fo con il figlio Jacopo e il 2 agosto il trio Omar Sosa. Nello stesso giorno Isabella Aragonese sarà a Foligno ed il 23 agosto al Teatro Greco di Tindari.
8: Questa calda estate, ecco, è bello riunirsi la sera con un po' di fresco e raccontare storie.
4: Miriam Mauti, GR1.
5: Ora la linea va a Domenica Sport. Buon ascolto.
4: Domenica Sport.
0: Programma che si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione con noi, l'assistenza tecnica di Stefano Velli. Ricordo che Davide Di Veroli ha conquistato la medaglia d'argento nella prova individuale di spada maschile ai mondiali di scherma a Hong Kong. E il 24enne romano del Fiamme Oro si è arreso in finale allo svizzero Lucas Malcotti per una sola stoccata, 12-11 per la spedizione azzurra. Arriva così il terzo argento in due giornate di finali individuali, dopo quelli conquistati ieri dalla spadista Giulia Rizza e dal fiorettista Filippo Macchi. Domani saranno in palio le ultime medaglie individuali nelle competizioni di fioretto femminile e sciabola maschile. Per l'Italia saliranno in pedana le fiorettiste Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Enrigo e Anna Cristino, gli sciabolatori Pietro Torre, Michele Gallo, Cosimo Bertini e Matteo Neri. Adesso la notizia della presentazione ufficiale della 34esimo Scopigno Cup Rieti World Football Tournament e dei premi Scopigno e Pulici. Il corso dell'evento romano presso la Camera dei Deputati, oltre alle numerose novità dell'edizione 2026, verranno svelati i vincitori dei prestigiosi premi nazionali e internazionali Manlio Scopigno e Felice Pulici per la stagione calcistica 2025-2026, assegnati dalla giuria d'onore presieduta da Dino Zoff e Gianni Letta. La Scopigno Cup ha ottenuto l'alto patrocinio del Parlamento europeo e si svilupperà su un circuito interregionale che toccherà diverse città e territori, unendo la competizione agonistica alla promozione turistica. Partite che riguarderanno la città di Rieti, la provincia, Città Reale, Cantalice, Poggiobustone, anche L'Aquila, Roma e persino Napoli. Adesso è il momento di andare dritti da Manuel Codignoni. Sta per partire il Gran Premio di Ungheria di Formula 1.
9: Eccoci qua Giovanni, buon pomeriggio di nuovo dall'Ungaroring, buon pomeriggio da parte mia e buon pomeriggio dal nostro Alessandro Gargantini. Ormai lo chiamiamo nostro perché spesso e volentieri, insomma, ci regala la sua disponibilità e la sua sapienza per raccontare i Gran Premi direttamente on site. Alessandro Gargantini, firma di punta di Autosprint, il nostro insider nel paddock con cui in questo fine settimana abbiamo raccolto anche delle notizie interessanti e poi andando avanti, diciamo, ne parleremo nel corso della trasmissione. Nel frattempo vi diamo subito quella che è la prima notizia che siamo in grado di darvi, ovvero sia la scelta delle gomme, perché è arrivata in questo momento la comunicazione ufficiale delle coperture che le vetture utilizzeranno per partire, e ci sono, diciamo, delle novità interessanti, perché tutti quanti big scelgono di partire con gomme medie, però le Ferrari sono la notevole eccezione in questo, scelgono di partire con delle gomme soft, sia Leclerc che Hamilton. C'è un motivo in realtà, perché le Ferrari sono le uniche dei top team a non avere a disposizione delle gomme medie nuove, e dunque così facendo hanno scelto l'approccio aggressivo di partire con gomme soft, e per quello che riguarda Lewis Hamilton anche la possibilità di avere una soft nuova, a differenza di Leclerc che invece dovrà partire con una soft usata. Questo vuol dire, Alessandro Gargantini, che ci aspettiamo una strategia di gara molto aggressiva da parte delle rosse sin dal via.
10: Assolutamente, bisognerà stare molto attenti alla partenza. Vediamo che le Ferrari sono probabilmente avvantaggiate da questa scelta di avere le gomme più morbide. La prima curva sarà sicuramente un momento molto molto caldo.
9: Una prima curva dove tra l'altro, insomma, si è fatto anche un gran parlare nel corso di queste ore di questa riasfaltatura che è stata fatta. Ci sono state delle lamentele perché a quanto pare non sarebbe stata fatta a regola d'arte, ci sono stati tanti bloccaggi nel corso del fine settimana quando i piloti andavano a cercare al limite, e questa diventa oltretutto molto molto molto critica in serie di partenza per due motivi. Primo, perché ovviamente tutti quanti cercheranno di strappare il millimetro di staccata in più in avanti per andare a prendersi la posizione, considerato il fatto che su questa pista sorpassare non è semplice, dunque uscire davanti alla prima curva sarà importante, ma anche perché Alessandro Gargantini, Savasandir, il giro di formazione non ti garantisce la corretta temperatura degli pneumatici.
10: Assolutamente, poi abbiamo questo precedente di Monte Carlo dove c'era stato un problema con l'asfaltatura della pista, aveva, diciamo, preoccupata l'uscita dell'ultima curva della pista di Monte Carlo, quindi si è voluto fare di tutto per evitare che la cosa si ripetesse, quindi c'è stato molto focus su quel tratto di pista che è appunto la prima curva, che è fondamentale su questo tracciato.
9: E dunque, insomma, fra poco vedremo a vedere quello che succederà, perché nel frattempo il giro di formazione è iniziato. Vi confermiamo quello che avevamo dedotto dal monitor delle gomme e soprattutto dal nostro taccuino virtuale che ci dava la disponibilità degli pneumatici, ovvero sia tutti con gomma nuova, la media per praticamente tutti quanti big, la rossa nuova, dunque la soft nuova per Lewis Hamilton, e una soft usata invece per Leclerc, che si riconoscono distintamente guardandole perché sono molto meno lucide alla vista le gomme usate rispetto alle gomme nuove. La griglia di partenza, la ricordiamo, prima fila per Lando Norris, 17ª pole in carriera per il pilota di Bristol, e Leclerc con la Ferrari in seconda posizione. Seconda fila, Piastri, terzo con la McLaren, Verstappen quarto con la Red Bull. Terza fila, Lewis Hamilton, quinto con la Ferrari, e Russell sesto con la Mercedes. Quarta fila, Antonelli settimo con la Mercedes, il leader del mondiale, Hajar ottavo con l'alta Red Bull. Quinta fila, e dunque a chiudere la top ten, Lindblad con la Racing Bulls e Nico Hülkenberg con la Audi. A chiudere poi la classifica, Lawson, Gasly, Colapinto, Bortoleto 14esimo con la seconda Audi, Ocon, Alonso 16esimo con l'Aston Martin per la prima volta in questa stagione in Q2 con un Aston Martin versione B, praticamente è stata rifatta ogni singolo bullone da Adrian Newey. Adesso sembrano, diciamo, positivi gli scontri dal punto di vista telaistico e aerodinamico, la differenza continua ad essere il motore. Poi Berman, Sainz, Albon, Stroll, e a chiudere la classifica, come spesso è accaduto quando le Aston Martin andavano un po' meglio, le due Cadillac debuttanti di Valtteri Bottas e Sergio Perez. Le temperature sono molto alte rispetto al solito, mentre intanto ci viene comunicata che c'è il record di attendance, diciamo, di pubblico, 300.010 presenze nel weekend. 52 gradi la temperatura del tracciato, 30 la temperatura dell'aria. Questa è una discriminante, Alessandro Gargantini, perché i long run che sono stati fatti il venerdì avevano delle temperature completamente diverse.
10: Assolutamente, questa è un'incognita in più da interpretare nel corso della gara. Vedremo come reagiscono le mescole soft della scuderia Ferrari, anche se nelle gare propedeutiche abbiamo visto le coperture soft comportarsi abbastanza bene.
9: Eh sì, diciamo che non c'è stato il degrado che ci si aspettava, e tanti piloti hanno potuto allungare i loro stint con gomme soft riuscendo a mantenere un buon livello di prestazione, ma qui si parla di vetture dalla cavalleria importante, dalla cavalleria diversa. Si è fatto intanto un gran parlare ieri delle penalizzazioni per Hamilton, che da secondo è scalato quinto, e soprattutto su quella di Antonelli, che da quarto è scivolato in settima posizione, ma adesso la parola sarà quella della pista, perché anche le Cadillac si vanno a schierare, anzi una sola Cadillac, perché ce n'è una che ha preso la via dei box. Bandiera verde alle spalle dei piloti, si accenderanno i semafori, allo spegnimento delle 5 luci rosse ci sarà il via del Gran Premio d'Ungheria. Luci che si vanno ad accendere adesso, 1, 2, 3, 4-5, si attende lo spegnimento che arriva adesso, la partenza, lo scatto da parte di Lando Norris che tira dritto per dritto e solo dopo si sposta verso la destra. Norris si tira dietro Piastri che riesce addirittura ad avere la meglio nei confronti di un Leclerc che non è partito bene. C'è anche Verstappen aggressivo, Hamilton all'esterno, sono in tre alla prima curva, attenzione perché in tre lì non si passa, e ha avuto la peggio Verstappen perché è stato molto furbo Leclerc nel prendere la posizione di Verstappen, che però nel successivo richiamo si riporta davanti. Intanto davanti le due McLaren, attenzione, errore di Lando Norris e Piastri passa al comando, incredibile. Piastri partiva dalla terza posizione ed è riuscito a portarsi al comando. Piastri, Norris, Verstappen, Hamilton, Leclerc, questi i primi cinque, con Antonelli che è in sesta posizione davanti ad Ajar e poi via via tutti gli altri. Ma le Ferrari sono aggressive, devono sfruttare la gomma soft, perché ritrovarsi dietro a Verstappen o a un altro pilota con gomme soft sarebbe una tregenda. C'è il tentativo addirittura all'esterno da parte di Leclerc di farsi vedere negli specchietti di Hamilton, che a sua volta è francobollato da quelli di Verstappen, e questa lotta avvantaggia le McLaren, ma soprattutto avvantaggia Oscar Piastri che è stato il più lesto, mentre invece è andato a compiere un errore in curva 2 abbastanza diciamo da matita blu, se così vogliamo dire, Lando Norris, perdendo la prima posizione ai danni di Oscar Piastri. Dunque, mentre si sta per andare a chiudere il primo giro, la situazione vede Lando Norris in seconda posizione e Oscar Piastri al comando, 1-2 McLaren. Ascoltiamo George Russell che dice cos'è successo qui, è entrato l'antistallo, partenza problematica per George Russell che è scivolato addirittura nelle retrovie, decisamente nelle retrovie, ventesimo addirittura Russell. Intanto si chiude il primo giro e dunque recap, comanda Oscar Piastri, McLaren 8 decimi di vantaggio nei confronti di Norris, quindi Verstappen terzo a 1 secondo e 7, Hamilton e Leclerc quarti e quinti con le due Ferrari, con Hamilton che è molto vicino, ma Verstappen cerca addirittura l'incrocio in uscire da curva 1 per provare l'attacco in curva 2, si difende chiudendo l'interno Verstappen, va all'esterno Hamilton, Verstappen allarga però i gomiti ed impedisce a Hamilton di passare, quinto come detto Leclerc, poi Antonelli sesto, Ajar settimo, Luson ottavo, Lindblad nono e Hülkenberg decimo. È precipitato indietro George Russell addirittura in 12ª posizione, e questo per la sua gara Alessandro Gargantini è un problema, perché superare qui non è semplice, ma è anche per il suo mondiale.
10: Assolutamente, Russell è un pilota in questo momento da ricostruire, diciamo che gliene stanno capitando di tutti i colori. Ieri ha avuto problemi con la pressione dell'acqua, ha dovuto fermarsi dopo le qualifiche, ha performato male in qualifica, adesso ha avuto questo problema con l'antistallo. Sembra un po' che la fortuna l'abbia preso di mira, la sfortuna l'abbia preso di mira, e poi con un Antonelli in versione strepitosa e le sue difficoltà aumentano in maniera vertiginosa.
9: Difficoltà importanti per George Russell, ha guadagnato una posizione Kimi Antonelli, che ha avuto una partenza molto paziente, per l'appunto mi avevo in mente la parola pazienza e l'ho diciamo mesciata con partenza, perché è chiaro che partire dalla settima posizione significa dover ragionare in un'ottica di damage limitation e soprattutto di evitare di far danni, considerato che comunque il passo della Mercedes non era assolutamente male. Ma intanto si chiude il giro numero 2, inizia il terzo e c'è sempre Hamilton vicinissimo a Verstappen, si lotta per la terza e la quarta posizione, apre l'ala mobile, prova anche con l'overtake, non riesce ad avere la meglio, ma adesso potrebbe avere una buona accelerazione, un'accelerazione migliore, sceglie una traiettoria diversa rispetto a quella di Verstappen che difende ancora l'interno, prova ancora all'esterno Hamilton, i due veramente si sfiorano, sta dando fondo a tutto quanto il suo repertorio di racecraft Verstappen per cercare di difendersi da Hamilton, che questo sorpasso ce lo deve inventare. Alessandro,
10: assolutamente, Verstappen non è un pilota da farsi superare all'esterno da chiunque, e vediamo che chiude saggiamente ogni buco, e fa capire al rivale che non c'è modo di passare se non probabilmente con una staccata violenta al termine del rettilineo di partenza, l'unico posto dove realmente farebbe molto fatica a coprirsi.
9: I due si sono già sfidati facendoci molto emozionare in Austria e a Silverstone, si sono trovati spesso a lottare ruota a ruota in questo inizio, in questa prima parte di mondiale, e come al solito non stanno assolutamente lesinando le energie. Davanti non stanno però scappando via le McLaren, perché il pacchetto di mischia è compatto tra Piastri, leader della corsa, e Lando Norris, ballano 8 decimi, 9 decimi tra Norris e Verstappen, mezzo secondo tra Verstappen e Hamilton, 6 decimi tra Hamilton e Leclerc, e anche Antonelli non è lontano, è 1 secondo e 1 da Leclerc, che vuol dire che in 4 secondi ci sono 6 piloti, vicinissimo Hamilton all'uscita dell'ultima curva a Max Verstappen, vedremo se adesso riuscirà di trazione, magari cercando di sfruttare le gomme rosse, perché poi il vantaggio delle gomme rosse tra qualche giro sparirà, ad impensierire Verstappen. Questa volta non si fa neanche vedere, mi fa pensare che potrebbe essersi tenuto il pulsante overtake magari per un altro punto, abbiamo visto che spesso e volentieri i sorpassi si fanno fanno così in questa Formula 1 moderna. Non è così, anche se vediamo la macchina di Verstappen che inizia già a remare tanto sotto sterzo per il pilota olandese. È evidente che le Ferrari ne hanno di più, Alessandro.
10: Sì, le Ferrari ne hanno di più. Purtroppo c'è stata questa partenza non particolarmente fortunata di Leclerc, che ha creato un imbarazzo anche alla prima curva, perché è stato trovato molto vicino a Lewis Hamilton. I due piloti della Ferrari hanno cercato di non salcolarsi, ma così hanno lasciato, diciamo, campo libero ad altri piloti, tra i quali Verstappen, di passare davanti.
9: Recupera qualche posizione intanto Russell, che ha passato Sainz e Berman e si è portato in 16ª posizione. Adesso è alle spalle di Fernando Alonso, che è 15esimo e sta cercando di ricostruirsi una difficile rimonta. Non ci saranno investigazioni per quanto accaduto tra Alonso e Berman nel giro numero 3, ovvero sia per aver forzato un pilota fuori dal tracciato, mano leggera dunque dei commissari in questo caso per quanto accaduto. Magari poi riusciremo anche a rivedere le immagini e raccontarvi quello che spesso e volentieri succede: sgomitate a 100 gruppo nel corso del primo giro. Intanto, nel corso del passaggio numero 4 dei 70 previsti, una gara lunga questa anche perché la velocità media non è molto alta, quindi si sfora tendenzialmente anche il muro dell'ora e mezzo. Piastri allunga il suo vantaggio a un secondo nei confronti di Lando Norris, poi seguono Verstappen e Hamilton, che continuano ad essere molto vicini, anche se in questo momento Verstappen sembra leggermente più distante rispetto a Hamilton, ma credo che sia Hamilton che sta facendo l'elastico. Qualche problema in uscita da curva 1 per il 7 volte campione del mondo. Attenzione, perché Leclerc prova a farsi vedere minaccioso, non ha azzeccato perfettamente quell'uscita, e adesso c'è Leclerc che si fa minaccioso nelle spalle e negli specchietti del compagno di squadra Hamilton. Quindi Antonelli, Sornione, sesto a 1 secondo e 1, il furetto bolognese osserva quello che gli sta succedendo davanti. Tutto sommato non è una buona posizione, una cattiva posizione per Antonelli, considerato che Russell è molto indietro e Hamilton comunque è in quarta posizione. A chiudere con la top 10, Najjar, Lawson, Lindblad e Hülkenberg. E l'occhio lungo da Alessandro Gargantini ci ha preso anche questa volta. È stata la partenza così così di Leclerc a generare tutto quanto il parapiglia e a dare la possibilità peraltro a Verstappen di sgusciare come una biscia in mezzo al gruppo.
10: Sì, sì, è stato come sempre molto attento a Verstappen a sfruttare ogni minima occasione, e qui la porta è lasciata aperta dalla partenza un po' non brillante di Leclerc, e la naturale attenzione dei piloti della Ferrari di non scontrarsi ha lasciato un po' a campo libero Verstappen, che si è tuffato. Adesso è un ostacolo molto duro per Lewis Hamilton, che in questo momento è stato riavvicinato da Charles Leclerc.
9: Tremenda invece la partenza di George Russell, la cui Mercedes si è letteralmente piantata ed è stata sfilata a destra e sinistra da tutto quanto il gruppo, o quasi. Era stato anche fortunato che nessuno sostanzialmente l'abbia toccato. Errore gravissimo quello di Lando Norris in curva 2 invece, Alessandro Gargantini, perché lì probabilmente ha cercato di osare un po' troppo con delle gomme che non erano ancora in temperatura, è andato largo, ha avuto un sovrasterzo, Piastri ne ha approfittato. Questi sono errori non degni di un campione del mondo.
10: Sì, in questo momento quindi il pilota australiano ha preso il sopravvento con Norris, che comunque lo sta controllando abbastanza da vicino. Siamo abituati a vedere una prima fase di gara normalmente abbastanza esplorativa in Ungheria, dal momento che le temperature e la conformazione del circuito tendono a gravare molto sui pneumatici, a creare degrado, e quindi i piloti normalmente hanno comunque una fase abbastanza attenta. In questo momento c'è la variabile delle Ferrari con mescole soft, che devono sfruttare questo vantaggio per materializzare il loro vantaggio tecnico, però trovano in Verstappen un avversario abbastanza complicato da gestire.
9: Eh sì, perché intanto sentiamo il team radio.
11: Also again, the jumping fell for sure. Cars.
9: Si lamenta Verstappen del comportamento della sua macchina, che non sta funzionando, e poi insomma la macchina è completamente VIP, e sul VIP potete aggiungere, come spesso diciamo cari amici radioascoltatori, la parolaccia che più vi aggrada. Inizia il giro numero 7 con Hamilton che è ancora negli scarichi di Verstappen, il quale, nonostante i problemi che denuncia, continua comunque a tenere dietro in maniera abbastanza brillante le Ferrari, anche se vediamo veramente remare il pilota olandese con il volante tanto tanto sottosterzo anche in curva 1. È chiaro però, Alessandro Gargantini, che il vantaggio di gomme, man mano che si va avanti, si appiattisce per quello che riguarda la Ferrari, e anzi io credo che nel giro di una decina di giri diventerà uno svantaggio.
10: Certo, certo, c'è questo aspetto da considerare, per questo motivo che adesso i due ferraristi stanno cercando di mettere in difficoltà Verstappen e trovare il varco per superarlo, anche perché vediamo le McLaren che stanno allungando. Piastri sta un attimino facendo da lepre, ma Norris lo sta seguendo e sta creando un piccolo buco superiore al secondo tra il campione del mondo in carica e Verstappen.
9: È così perché di fatto, avendo pista libera, le McLaren possono gestire quello che è il loro ritmo, e siccome giustamente diceva il nostro Alessandro Gargantini all'inizio, uno cerca anche insomma di vedere quello che è il comportamento degli pneumatici, considerato, e lo ripetiamo ancora una volta, che i long run si fanno nella FP2 e nella FP2 c'erano 29 gradi di temperatura dell'asfalto e adesso ce ne sono 51, non dico il doppio ma quasi, e dunque bisogna un po' andare alla cieca o alla spera in Dio, per così dire, per vedere quello che è il comportamento, e solo una volta capito quella è la percentuale di degrado andare a spingere. E di fatto in questo Verstappen sta aiutando tanto, in maniera involontaria, perché giustamente Verstappen sta facendo la sua gara, le McLaren, perché possono permettersi di fare questa gara esplorativa senza la minaccia di una vettura con una performance simile dietro, perché la performance della Red Bull di Verstappen non matcha assolutamente, perdonatemi questo orribile neologismo, ma è il più breve da poter pronunciare in questo momento, quella delle Ferrari, probabilmente neanche quella della Mercedes di Antonelli, che lì dietro sta un po' aspettando gli eventi anche lui.
10: Sì, ma purtroppo però questo è probabilmente il peggior circuito dove trovarsi alle spalle di un rivale, soprattutto se è un rivale abile come Verstappen, nel chiudere ogni varco ci deve essere una netta superiorità tecnica da parte del pilota che insegue per riuscire a superare. Con davanti Verstappen la cosa si complica, però vediamo Hamilton riuscire a mettere sotto pressione il rivale e probabilmente proverà l'attacco nei prossimi minuti.
9: Potrebbe essersi staccato leggermente per far respirare un po' la macchina e gli pneumatici, perché abbiamo detto delle temperature, questo ovviamente vanno anche ad influire sulla meccanica, sugli pneumatici, stare in scia lo sappiamo li fa consumare di più e più in generale sull'efficienza della vettura. Intanto c'è una investigazione dopo la corsa per una infrazione per la procedura di partenza per quello che riguarda Sergio Perez, che come abbiamo detto abbiamo visto prendere la via dei box, è comunque in corsa regolarmente, sta per iniziare il giro numero 10. Allora, rapido recap: Piastri a 2 secondi di vantaggio nei confronti di Lando Norris, le due McLaren sono al comando del Gran Premio d'Ungheria, in terza posizione a 1 secondo e 9 da Lando Norris c'è Verstappen, che è inseguito a 3 decimi, ma sono anche di meno in questo momento, da Lewis Hamilton, che per un attimo ha provato a farsi vedere in uscita da curva 1 provando a mettere il musetto all'altezza dell'asse posteriore della macchina di Verstappen. È evidente che Verstappen sta facendo tanta fatica anche con gli pneumatici, perché continua a disegnare traiettorie molto più larghe, continua ad avere tanto tanto tanto sottosterzo, e la frustrazione di Hamilton la possiamo immaginare in questi tentativi di incrocio, un po' come quella di un leone in gabbia, no? Che vorrebbe azzannare il proprio rivale ma la gabbia gli impedisce di arrivarci.
10: Assolutamente, sta cercando di capire qual è il momento maggiore in cui utilizzare maggiore energia, magari approfittando di un momento di difesa di Verstappen in cui il pilota olandese invece è diciamo in difetto di energia. Questa sarebbe un'altra possibile chiave per un possibile sorpasso del pilota inglese, che sta realmente facendo fatica a trovare il varco giusto.
9: E ci prova in tutte le maniere, studiando come si faceva una volta, no? E questa è un po' una cosa vecchio stile, se così possiamo dire, quelli che sono i punti di forza e di debolezza della vettura per cercare l'attacco utilizzando la diversa pressione dell'energia. Questa è una cosa che ci piace magari anche un po' di meno, ma che però se in qualifica spesso e volentieri ci ha fatto vedere delle situazioni abominevoli sportivamente parlando, in gara può diventare anche strumento tattico, anche se Verstappen in questo momento sembra aver riallungato, perché ha riportato il suo vantaggio a 7 decimi, e adesso a 7 decimi da Hamilton c'è le che si continua a creare questo elastico, come avrebbe raccontato il buon Mario Poltronieri, proprio perché chi è dietro ne ha di più ma non abbastanza da superare. Sentiamo intanto il team radio. Lando Norris, l'ingegnere di pista, chiede: com'è la situazione gomme, com'è la tua prestazione? E Norris, messaggio politico anche questo, dice: sto facendo questi tempi solamente per via dell'aria sporca, in realtà ho molta più prestazione nel taschino. Intanto abbiamo visto Tom Stallard, l'ingegnere di pista a sua volta di Oscar Piastri, che stava parlando fitto fitto con il suo pilota, probabilmente gli è andato Alessandro a riferire quello che diceva Norris, no? Dire a suocera perché Nuora intenda.
10: Assolutamente, che poi tra l'altro Norris riprendeva quello che tu hai detto pochi istanti prima, che comunque viaggiare in una situazione di aria sporca danneggia le gomme, danneggia il comportamento aerodinamico ed è un problema. Quindi Norris si è legittimamente fatto sentire, anche se in questo momento le McLaren si stanno avvantaggiando di questa fase di gara, quindi probabilmente non è il momento opportuno per pensare a un cambio di posizioni.
9: Esattamente così, un settimo di gara, giro 10 che sta per terminare, 70 sono quelli previsti, comanda sempre Oscar Piastri, che nell'ultimo passaggio, intanto sentiamo ancora Team Radio.
12: How's the tire? Okay, currently we are thinking plan A target.
9: Allora, A Piastri viene chiesto come stanno le gomme dall'ingegnere di pista Tom Stallard, che è proprio quello di cui parlavamo poco fa, e pensavamo al piano A target lap, ovvero sia fermarci a quel giro senza fare un più o meno rispetto a quel target lap, a quel giro obiettivo. E a Piastri dice le gomme stanno, laconicamente risponde, le gomme stanno bene, stanno molto meno bene quelle di Verstappen, perché adesso Hamilton è nuovamente riattaccato negli scarichi del pilota olandese della Red Bull, gli è a 3 decimi, siamo nel tratto veloce, nel tratto dove è complicato superare, nel tratto Alessandro Gargantini dove ieri, facendo il nostro classico giro di pista nella FP3, abbiamo fatto un incontro che definire inaspettato credo sia veramente anche abbastanza riduttivo, no? Sentiamo questo team radio, poi ve lo raccontiamo. Verstappen che si lamenta delle cambiate, questa non è una notizia, non è una novità assolutamente. Ieri, passeggiando e andando proprio in curva 4, che è il punto più spettacolare dove vedere queste macchine, un fotografo amico del nostro Alessandro Gargantini della Repubblica Ceca, una volta salutato ci ha detto: oggi devo lavorare per bene perché ho un ospite, un assistente molto particolare. Max is really slow, dice Lewis Hamilton, insomma, questo era abbastanza palese anche dalle immagini. Cioè, oggi devo lavorare molto bene perché un assistente abbastanza importante ce lo indica, ed era un signore brizzolato con tanto di pettorina da fotografo che stava facendo le foto assieme ad altri fotografi nel punto più spettacolare della pista, e quel signore era Alessandro Gargantini.
13: Era Petr Pavel, che è il presidente della Repubblica Ceca, quindi l'ultima persona che ti aspetti di trovare vestito da fotografo in pista, ma in realtà proprio stava lavorando, no? Con il fotografo che conosciamo, che lo correggeva e lo vedevamo molto impegnato. Poi abbiamo avuto la possibilità anche di scambiare 4 chiacchiere e si è rivelato molto cordiale e disponibile.
9: E ci ha raccontato di non avere un team preferito, ci ha detto: sono qua perché mi piace il motorsport, quest'anno sono già stato alla 24 ore di Le Mans, delle gare di MotoGP, sono stato anche alla Parigi Dakar, mi piacerebbe anche venire a Monza perché il motorsport è la mia passione, il sottotesto è anche perché qui non mi riconosce nessuno. In realtà aveva un solo bodyguard, ancorché diciamo abbastanza piazzato dal punto di vista fisico, che ci ha lasciato tranquillamente avvicinare. L'unica condizione è stata: no, potete parlarci, però fate prima finire la sessione, lasciatelo lavorare.
13: E noi abbiamo rispettato le consegne.
9: Incontri da tracciato, succede anche questo quando si viene sul posto, sono storie affascinanti da raccontare, quelle che vi consegniamo, cari amici radioascoltatori, per andare a condire il racconto di una corsa che al momento è abbastanza bloccata. Giro numero 12, Oscar Piastri con la McLaren, 1 secondo e 1 di vantaggio su Lando Norris. Verstappen che lamenta molto degrado delle gomme, è terzo e comunque non è lontanissimo perché continua a essere a 2 secondi e 9 da Norris. Hamilton lo insegue a 0,5 secondo mordendo il freno alle spalle di Lewis Hamilton. C'è Leclerc, Antonelli, il leader del mondiale, è sesto da dietro, osserva sull'unione quello che sta succedendo, evitando di andarsi a mettere nei guai, perché lo ripetiamo, con George Russell indietro che comunque sta facendo una buona gara perché è riferito in 11ª posizione, tutto sommato gli può star bene anche andare lì perché guadagnerebbe su Russell se così finisse la corsa, non perderebbe tanto nei confronti di Hamilton. A chiudere poi la zona punti Ajar, Lawson, Lindblad e Hülkenberg, con Russell che è a 3 secondi e 3 di fatto dalla zona punti e sta cercando di ricostruire la sua gara dopo una partenza che definire tremenda è assolutamente riduttivo. Errore intanto di Alex Albon proprio alla famigerata curva 4, la curva Pavel potremmo chiamare adesso a questo punto, che è andato largo, riprende poi la via della pista per una Williams decisamente in difficoltà. Lewis Hamilton continua a ringhiare, a mordere i garretti di Max Verstappen senza riuscire a trovare lo spiraglio giusto, e più si va avanti più le gomme soft scelte dalla Ferrari, nuove per Hamilton e usate per Leclerc, diventano un'arma al negativo e non un'arma al positivo. E probabilmente questo è il motivo per cui Alessandro Gargantini, Leclerc, che non aveva gomme nuove a differenza di Hamilton, sta iniziando a staccarsi anche dal compagno di squadra, e soprattutto il motivo per cui i meccanici della Ferrari escono proprio in questo momento dalla loro piazzola, li vediamo dalla nostra postazione, ed entra Hamilton che anticipa la sua sosta, e questo è un chiaro tentativo di undercut, ovvero sia fermarsi prima di chi hai davanti, rientrare in pista poi con gomme nuove, magari in pista libera, a fare dei giri veloci e cercare poi così facendo di avere la meglio del tuo avversario nel momento in cui questo avversario stesso ritorna in pista. Pistop veloce per la Ferrari, 2 secondi e 6, gomme dure nuove, e adesso bisognerà vedere Alessandro Gargantini anche e soprattutto il monitor del GPS per capire se Lewis Hamilton arriverà in pista libera oppure no. Ci sembra di no, perché finisce dietro una Racing Bulls e dovrà essere bravo a liberarsene subito Alessandro, perché altrimenti rischia di perdere tanto tempo.
13: Sì, è stata una mossa che di fatto rompe un po' l'inerzia di questa gara, era una mossa obbligata, diciamo, una mossa strategicamente valida.
10: perché a quel punto, dopo essere partiti con le soft, non trovavano spazio per superare la Red Bull di Verstappen e due Ferrari, e quindi hanno provato una strategia diversa, che in questo momento ci sta, anche perché il consumo delle gomme non è particolarmente elevato, almeno da quello che abbiamo sentito dire dai piloti della McLaren. Di conseguenza, anticipare il cambio gomme vuol dire un attimino rompere il ritmo della gara, portare una variabile in più che può anche creare difficoltà ai rivali, perché adesso si concentreranno anche sul comportamento della macchina di Hamilton, vedranno come si comporta e allo stesso tempo dovranno capire se adeguarsi alla strategia della scuderia Ferrari, come...
9: Ed è esattamente quello che succede. Alessandro Gargantini, non lo chiamiamo per caso, ad accompagnarci nel racconto di questa gara, perché escono i meccanici della Red Bull e Verstappen si ferma ai box. Adesso sì che bisognerà tenere d'occhio veramente anche i centimetri. Sosta ai box rapidissima della Red Bull di Verstappen, che secondo me è stata anche più veloce rispetto ai meccanici della Ferrari. 2,5, no, in realtà 2,6 contro 2,5. Nel frattempo Hamilton era riuscito a liberarsi subito di Arvid Lindblad, e si giocherà veramente sul filo dei centimetri, perché i due saranno appaiati e Lewis Hamilton riesce a passare davanti a Verstappen. Un giro solo è stato sufficiente per l'undercut. Un giro solo è stato sufficiente per l'undercut di Lewis Hamilton, che è settimo davanti a Verstappen, ma quello che più conta è che è virtualmente terzo, che adesso bisognerà vedere Alessandro Gargantini. Tanto Bottas si ritira per dei problemi di surriscaldamento dei freni, anche questa purtroppo non è una novità per la Cadillac del nostro amico ingegnere, diciamo così. Bisognerà vedere qual è il ritmo di Lewis Hamilton con pista libera, e credo che lo faremo noi, ma lo faranno tanto anche in casa McLaren.
10: Assolutamente, la mossa della Ferrari si è rivelata di fatto vincente, perché comunque è stata seguita immediatamente dalla Red Bull, che ha provato a limitare i danni, non ci è riuscita. Quindi, diciamo, obiettivo raggiunto in questa fase di gara per la scuderia Ferrari, che di fatto è andata a recuperare da quell'errore che era stato in partenza, che stava decidendo la gara, perché comunque la posizione persa in partenza e che probabilmente Hamilton cercava di recuperare, la persa Leclerc, comunque la strategia della Ferrari che aveva portato una posizione persa a favore di Verstappen in partenza, adesso è stata, diciamo, recuperata da Lewis Hamilton.
9: Attenzione, perché la Cadillac di Valtteri Bottas, che ha preso la via dei box, ha letteralmente il freno anteriore sinistro in fiamme, tanto che non è riuscito ad arrivare neanche al suo box, anche perché è l'ultimo della corsia dei box, per cui è andato ad accostare la vettura lì e l'ha parcheggiata. Bisognerà vedere se magari entrerà in pista una virtual safety car o se verrà chiusa la corsia box. Verstappen si butta dentro all'interno di Hamilton e lo va a passare. Verstappen ha passato Lewis Hamilton con un sorpasso doppio, ha superato il rettilineo della Racing Bulls di Liam Lawson, e sfruttando probabilmente l'overtake e la doppia scia di Hamilton e Lawson si è rimesso davanti a Lewis Hamilton. Bandiere gialle in pit lane, che vuol dire che adesso non conviene fermarsi, perché diciamo si rischia di avere dei problemi, e adesso bisognerà vedere se ci sarà una risposta da parte di Lewis Hamilton, che è incollato agli scarichi di Verstappen. È cruciale per il pilota della Ferrari, per la sua car, per la sua corsa, andare a ripassare Verstappen. Non ci aspettavamo un sorpasso, un controsorpasso di Verstappen. Si lotta per la sesta e la settima posizione, che però ricordiamo virtualmente sono una terza e una quarta, perché sono due piloti che si sono già fermati ai box, e adesso sarà veramente cruciale, come detto, per Hamilton a provare a rimettersi davanti a quattro volte campione del mondo della Red Bull, che sembra però poter scappar via. Sembra poter scappar via una Red Bull insospettabilmente competitiva, mi viene da dire, dopo aver sentito anche quelle che sono le parole di Max Verstappen. Tutt'altro che tenere, si ferma ai box Oscar Piastri, intanto completamente dimenticato dalle immagini del circuito internazionale. Si ferma ai box anche Leclerc, sia Piastri che Leclerc ai box. È chiaro che a questo punto devono coprirsi dal pericolo di undercut dei due piloti che si sono fermati, ovvero sia di Max Verstappen e di Lewis Hamilton. Norris riprende la posizione davanti a Verstappen comodamente, Leclerc invece si accoda a Lewis Hamilton, e adesso dovrà fermarsi anche Lando Norris, gioco forza, perché altrimenti si rischia in casa McLaren di perdere la posizione.
11: Signor Verstappen,
9: pista una piro lambiasa di Verstappen, gli dice: questa è stata una mossa veramente speciale, doppio sorpasso, e Verstappen non è per lamentarmi ancora, ma si è mosso in frenata, succede come sempre fa Lewis Hamilton, e questa cosa non va bene. Questi due proprio non si sopportano,
10: e soprattutto Lewis Hamilton non ha sopportato questo affronto, questo sorpasso che probabilmente non si aspettava. All'ultimo momento ha cambiato traiettoria per cercare un attimino di coprire il fianco, ma ormai il fianco era aperto e Verstappen è riuscito a superare un sorpasso, diciamolo pure senza voler esagerare, eccezionale, perché non se lo aspettava nessuno. Lo stesso Hamilton, che di esperienza ne ha, si è fatto sorprendere.
9: Sosta ai box anche per Lando Norris, anche questa la vediamo in diretta e non, diciamo, per l'occhio di un regista che evidentemente quest'oggi non è lucidissimo. Lando Norris che rientra adesso in pista e si giocherà la posizione secondo me con Verstappen e Hamilton, perché se Piastri davanti aveva un margine importante, ma sono tutti quanti attaccati, passa Piastri che è alle spalle di Isaac Hadjar, Norris rientra in seconda posizione. Dunque restano i soliti quattro: Piastri, Norris, Verstappen e Hamilton. In realtà sono terzo, quarto, quinto e sesto, e settimo Leclerc, se vogliamo aggiungere, perché ci sono Antonelli che diventa il leader della corsa in questo momento, e Hadjar che non si sono ancora fermati ai box, ma sostanzialmente è immutato la classifica dei primi quattro virtuali, diciamo, e non reali, al netto del fatto che sono tutti quanti molto vicini, e soprattutto al netto del fatto che Hamilton era riuscito a compiere l'undercut nei confronti di Verstappen, il quale però gli ha risposto presente con una manovra da campione. Attenzione, Hamilton adesso in un punto non da sorpasso, quello di cui diceva Alessandro Gargantini, la staccata di curva 6, ha cercato di farsi vedere senza però riuscire a mettere le proprie ruote davanti a Max Verstappen, ma adesso è la frustrazione di Lewis Hamilton a parlare probabilmente, ma anche l'orgoglio di un 7 volte campione del mondo che ritiene di essere stato defraudato quel giorno di Abu Dhabi 2021. Tu Alessandro Gargantini eri lì, io ero a Roma a commentare quella gara, ma insomma è stata la cosa più chiacchierata probabilmente Formula 1 parlando degli ultimi 10 anni, e non ci sta a stare dietro a un Verstappen, ma sono tutti attaccati perché c'è Hadjar che sta facendo grande gioco di squadra. Hadjar che al momento è secondo, sta tenendo dietro le McLaren e ha ricompattato il gruppo. Hadjar è secondo, Piastri è terzo, Norris è quarto, Verstappen è quinto e Hamilton è sesto, sono tutti attaccati. Adesso Piastri prende la scia di Hadjar e lo sorpassa in rettilineo provando ad allungare, ci prova anche Lando Norris, complice anche un errore in staccata da parte di Hadjar che finisce leggermente lungo, ma cerca ancora di difendere la propria posizione all'interno in curva 2, provando a spingere fuori Norris che questa volta però con grande determinazione si mette davanti al pilota della Red Bull che adesso correttamente si scansa, riesce a far passare Verstappen ma tiene dietro Lewis Hamilton. Qui Hadjar ha fatto una cosa difficilissima perché Hamilton e Verstappen erano attaccati, è vero, si è trovato al posto giusto al momento giusto, ma è stato bravissimo a far passare il proprio compagno di squadra, a tenere dietro Hamilton che lo passa all'esterno con una manovra clamorosa. Ma che cosa stiamo vedendo, Alessandro Gargantini?
10: Assolutamente, Hadjar è riuscito a diventare praticamente invisibile per un secondo per fare passare Verstappen e subito Hamilton l'ha superato all'esterno con un sorpasso in un posto dove non si sorpassa. Però vediamo quanto importante sia stato il controsorpasso di Verstappen, perché vedersi adesso Hamilton alle spalle del McLaren, il pilota inglese avrebbe un'altra prospettiva della gara. In questo momento si trova ancora a ripartire da capo, no? Quindi la sua frustrazione è assolutamente condivisibile e adesso vedremo cosa si inventerà, perché non starà quieto, troverà il modo di provare a restituire il favore, no?
9: Davanti a tutti c'è Kimi Antonelli che è il leader del mondiale. Non sarebbe una notizia in un mondo normale, è una notizia considerato che partiva sesto, è una notizia che praticamente sta facendo gara solitaria, ma di fatto è l'unico dei big a non essersi ancora fermato ai box, perché anche Hadjar, dopo aver fatto benissimo il suo lavoro, il suo gioco di squadra legittimo assolutamente, teniamo a precisare tutto questo, si ferma ai box e rientrerà probabilmente alle spalle anche di sicuramente anche alle spalle di George Russell, che in tutto questo Miami intanto continua la sua rimonta ed è ottavo. Poi dovremmo parlare anche di George Russell perché sta facendo effettivamente una ottima gara considerato che era precipitato in una 16ª posizione. Una volta superato tutto quanto all'impasse, le McLaren stanno riallungando nei confronti di Verstappen. Hadjar aveva compattato il gruppo neanche se fosse alla ripartenza dopo una safety car, ma adesso è tornato ad essere leggermente staccato. Chi invece sembra voler rompere gli indugi, Alessandro, è Lando Norris, perché adesso è a 6 decimi da Piastri, si sta avvicinando al proprio compagno di squadra, la lotta è per la seconda e terza posizione, che però virtualmente è una prima e seconda posizione perché Antonelli poi dovrà fermarsi anche lui ai box. Qui c'entrano un po' anche i rapporti di forza interni al team McLaren, no?
10: Sì, ed è il momento giusto per Norris in una fase abbastanza convulsa della gara per provare a superare con una manovra che in questo momento della gara ci sta, perché il gruppo è molto compatto e anche c'è la necessità di allontanarsi da Verstappen, quindi lui si vedrà insediato dalla Verstappen alle spalle, crede di avere il margine per, come ha detto prima il suo ingegnere, per prendere un mar, per passare in prima posizione ad allungare, e quindi prova ad insidiare sulla pista il compagno di squadra. Dicevi che Antonelli è al comando della gara, è vero, sta perdendo un secondo al giro nei confronti delle macchine che lo seguono, quindi la differenza di gomme, le gomme usate da Antonelli si fa sentire. Russell sta facendo una bella gara, però si trova in una fase in cui gira un secondo più lento di Antonelli, poi alla fine i numeri parlano e si troverà comunque una bella distanza dei primi.
9: Attenzione però al messaggio che Tom Stallard, l'ingegnere di pista di Oscar Piastri, ha diretto al suo pilota. Secondo noi Antonelli, gli ha detto, sta cercando di fare una strategia ad una sosta, cerca di avvicinarti quanto più possibile a lui perché questa scelta non paghi. Ed effettivamente siamo al giro numero 21 dei 70 previsti. Comanda Antonelli con 11 secondi a 1 di vantaggio nei confronti di Piastri, il quale a sua volta negli scarichi Norris, poi Verstappen, Hamilton e Leclerc, quinto e sesto con le due Ferrari, Russell settimo con la Mercedes, Lawson, Ajar e Bortoleto a chiudere la zona punti. Facendo proprio i conti della serva, se lui riuscisse a fare un'altra decina di giri con queste gomme, ovvero sia 31 con le medie, ne avrebbe da fare 39 con le dure. E considerato il fatto che Kimi Antonelli, nonostante sia il più giovane di tutti, è anche uno dei più bravi a gestire le gomme, in particolare le dure, ti ricorderai lo stint dell'anno scorso infinito a Las Vegas con cui riuscì a fare quella grande prestazione, non è così poi peregrina l'idea che Kimi Antonelli possa fare una gara a una sola sosta. E con un tesoretto di secondi così importante, insomma, attenzione a tenerlo fuori, magari non la lotta per la vittoria, perché poi alla fine avrà come più usate, ma magari per quella per il podio.
10: Assolutamente, diciamo che diversificare la strategia è proprio lo strumento giusto in questo caso per riuscire un attimino a levarsi, a guadagnare qualche posizione. E in questo caso quello che, come correttamente dicevi, sta cercando di fare.
9: E questo spiegherebbe anche l'atteggiamento guardingo del di solito molto focoso furetto bolognese nella prima fase di gara. Noi dicevamo lo fa per cercare di tenersi fuori dai guai, ed anche quella era una lettura corretta, ed è una lettura corretta perché è la più importante di tutti. Se stai fuori dai guai arrivi al traguardo, se arrivi al traguardo fai punti, se fai punti vinci il mondiale. Queste sono delle equazioni proprio più banali in assoluto per quello che riguarda le corse automobilistiche. Detto questo, adesso Piastri gli sta recuperando parecchio, perché nell'ultimo passaggio 25,7 per Antonelli, 24,4 per Piastri, 24,3 per Norris, ma comunque ancora 9 secondi da difendere. Viene richiamata ai box in questo momento. Cari amici e ascoltatori, siamo su Rai Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound con Alessandro Gargantini di Autosprint. Vi stiamo raccontando il Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova stagionale, e siamo in macchina con Kimi Antonelli che si ferma ai box, monta gomme dure nuove al giro numero 23. Vedremo dove andrà a rientrare in pista. Io credo che potrebbe rientrare in pista in sesta posizione tra Leclerc e Russell, che nel frattempo è risalito in settima posizione. Piastri torna il leader della corsa e dunque la classifica torna ad avere i crismi della definitività, per così dire. E adesso in casa è tutto nelle mani della Mercedes, no? Fare 47 giri con queste gomme oppure fare due stint più all'attacco?
10: Questa è una domanda da 100 milioni di dollari, è difficile.
9: Per questo la faccio a te.
10: No, in questo momento è veramente difficile rispondere. Comunque sarebbe un'impresa abbastanza proibitiva riuscire a terminare la gara con queste gomme. Il pilota bolognese ha la capacità di farlo, però dovrà veramente gestire in maniera accurata il degrado, e non è una cosa assolutamente semplice. Bisogna vedere se poi pagherà a livello di tempi sul giro. Quello che dicevi correttamente è che adesso è lotta vera tra i piloti della McLaren. Piastri sta rispondendo a Norris con una serie di giri veloci, e qua bisognerà vedere se la squadra interverrà nel dire: ragazzi, calmatevi un attimo perché state guadagnando un secondo giro su Verstappen e Hamilton, però rischiate di compromettere la strategia perché le gomme non sono infinite, e chiedendo costantemente tanto poi alla fine si rischia di andare in difficoltà. Questa potrebbe essere una chiave di lettura nei prossimi giri.
9: Mi viene da sorridere considerando il fatto che proprio qui in Ungheria 2 anni fa ci fu il grande caos dell'ordine di scuderia dato a Lando Norris di far ripassare Oscar Piastri per via del pasticcio strategico che c'era stato in casa McLaren. Lando Norris all'epoca era più in lotta per il mondiale rispetto ad Oscar Piastri. Le papaya rules all'epoca dicevano quello. Oscar Piastri da prima si era rifiutato, poi proprio all'ultimo momento aveva fatto passare Oscar Piastri, e allora si disse qualcosa si è rotto tra Norris e la McLaren. In realtà poi l'anno successivo Lando Norris ha conquistato il mondiale, dunque diciamo pace fatta, e adesso sulla stessa pista, due anni di distanza, i due si ritrovano a combattere per una delle rare occasioni che abbiamo visto Alessandro Gargantini in una McLaren così competitiva, e anche probabilmente una delle poche che avrà, perché questa è una macchina con un passo molto corto, il che vuol dire che funziona molto meglio sulle piste più brevi e tortuose come quella ungherese, non è che ce ne siano poi tante.
10: Sì, è una chiave di lettura, però diciamo che quest'anno è un campionato molto molto particolare, perché comunque le strategie nei termini di aggiornamenti delle monoposto non sono sincronizzate tra i vari team, e la differenza la stanno facendo anche i momenti in cui gli staff tecnici portano del materiale nuovo. In questo caso sappiamo che la Mercedes ha portato molto inizio stagione, quindi adesso fatica anche nell'ottica della decisione del budget cap a portare tanti aggiornamenti. La Ferrari sta reagendo invece con aggiornamenti con più frequenza, la McLaren ha margine di crescita, quindi aspettiamo un attimino a dire che su questa è una pista particolare da un vantaggio. Qui hanno introdotto un pacchetto di novità importanti, vediamo come funziona, però sulla carta la McLaren ha tutte le caratteristiche per poter recuperare. La difficoltà della McLaren è stata quella quest'anno di trovarsi con un regolamento nuovo a dover gestire una situazione di delle interfacce con un telaio fatto dalla Mercedes, quindi il modello interfacciato a differenza di quello della Mercedes che è integrato, cioè fatto tutto a casa, nella prima fase di stagione poteva portare delle differenze che piano piano con gli sviluppi stanno cercando di colmare.
9: I maligni dicono che la Mercedes ha fornito le power unit identiche in tutto e per tutto alle sue, a tutti quanti i team clienti, ma senza qualche pagina del libretto di istruzioni. Ovviamente i tifosi della McLaren si augurano che le parole di Alessandro Gargantini, che pure ci sono tifosi della McLaren in Italia, siano veritiere. Se lo augura anche Andrea Stella, che è il team principal dello storico team di Woking, italianissimo, ex Ferrari, Umbro di Orvieto. Intanto, 25esimo giro, non siamo ancora a metà gara e sono successe tantissime cose, dunque dopo un recap più che mai. Comanda Oscar Piastri il Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del Mondiale di Formula 1. Lando Norris insegue il suo compagno di squadra a 6 decimi, lotta intestina insieme al team McLaren. Max Verstappen è terzo a 4 secondi e 3 da Norris con la sua Red Bull, e precede le due Ferrari di Hamilton e Leclerc, con un Hamilton che adesso, dopo essere stato molto aggressivo nei confronti di Verstappen, deve guardarsi dagli specchietti dal ritorno di Leclerc, che è quinto e a 8 decimi dal compagno di squadra, e sembra avere tutta l'intenzione di provare a forzare i tempi.

0: dopo un paio di giri tranquilli che mi facevano propendere per il tentativo della one stopper, ha poi girato molto forte in 24.1, facendo segnare il giro più veloce della gara, e anche nell'ultimo passaggio con un 24.4 è stato sostanzialmente il più veloce in pista. Per darvi un'idea, Piastri ha girato in 24.9, 24.9 obbligato anche per Norris, perché sta facendo gli stessi tempi di Piastri, e tutti gli altri sopra il 25, 25.1 Verstappen, 25.1 Hamilton, 25.0 Leclerc. Che vuol dire che nell'ultimo passaggio Antonelli ha guadagnato 6 decimi nei confronti di Leclerc, adesso lo insegue a 3 secondi e 6, e questo ci dice che tutti i possibili scenari sono ancora aperti. Sentiamo ancora la radio. Leclerc dice: stiamo perdendo tanto tempo, anzi quite a bit, un'espressione molto british, Alessandro Gargantini, da parte di Leclerc, per dire stiamo perdendo un po' di tempo, ma significa anche troppo tempo nei confronti di Lewis Hamilton. Lui vorrebbe che il suo box probabilmente dicesse a Lewis Hamilton o di accelerare o di scansarsi, perché dietro sta arrivando Antonelli che gli ha guadagnato altri 3 decimi nell'ultimo passaggio e adesso è a 3 secondi e 3. Leclerc, che è quinto, ha paura di ritrovarsi tra l'incudine Antonelli e il martello Hamilton, visto che si parla di Hammer, no?
1: Sì, assolutamente, di questo ritmo nel giro di 3-4 giri Antonelli si troverà negli scarichi di Leclerc, quindi chiaramente Leclerc cerca di comunque esporre il proprio momento di disagio, di difficoltà, perché, di preoccupazione, perché comunque trovarsi Antonelli alle calcagna non è sicuramente una situazione piacevole, quindi chiede o a che Hamilton acceleri un po' di più, oppure, come dicevi tu Manu, di avere spazio, anche se i due piloti da Ferrari girano su ritmi abbastanza simili. Sì, è vero che Leclerc segue Hamilton, quindi non può forzare più di tanto, però la sensazione è che sia abbastanza allineato il ritmo sul giro e il ritmo di gara dei piloti da scuderia Ferrari, però Leclerc giustamente chiede spazio per magari mostrare di avere qualcosa in più.
0: Sorpassi che non sono semplici su questa pista, l'abbiamo detto tante volte, dobbiamo dire che ne abbiamo visti diversi, ma tutti quanti spesso e volentieri figli della differenza di anzianità degli pneumatici. Viene richiamata ai box George Russell, che un paio di giri fa aveva lamentato addirittura vibrazione per quella che riguarda la gomma posteriore sinistra, al giro numero 28, sosta ai box per George Russell, che riparte adesso il comando con gomme dure nuove, lo vediamo dalla nostra postazione passarci davanti, 3 secondi e 9, è stato un pit stop abbastanza lento per il pilota della Mercedes. Gli unici sorpassi, l'unico sorpasso a parità di condizioni di macchina l'ha fatto Verstappen su Hamilton, ma io credo che lui sia stato aiutato adesso, non per sminuire, anzi semmai per aumentare la bravura di Verstappen, da quella doppia scia che si è presa in rettilineo dalla Racing Boost che era tra lui e Hamilton.
1: Sì, che gli ha consentito di avvicinarsi a entrambe le monoposto e poi fare un doppio sorpasso, e anche di confronto di Hamilton, che probabilmente non se lo aspettava. Però guarda, tante volte è meglio pochi ma buoni, no? Vedere sorpassi veri ha un peso superiore rispetto comunque a certi sorpassi che sono magari dettate da altre situazioni, come la migliore energia o comunque situazioni create un pochino più artificialmente. Questa chiaramente ammessa da regolamento, però un pochino più artificiali.
0: Questa è una frase, un ragionamento che andrebbe scolpito veramente sulla pietra e all'ingresso di ogni paddock di circuito di Formula 1 e non solo. La quantità non è assolutamente qualità, anzi meglio un bel sorpasso come quello che abbiamo visto di Verstappen piuttosto che 50 sorpassi artificiali o comunque sia figli di situazioni estemporanee che poco hanno a che fare con il motorsport. Attenzione, errore di Lando Norris, che all'uscita di curva 4 della curva più rischiosa, più pericolosa del circuito, è finito largo nel tentativo di stare vicino ad Oscar Piastri. Evidentemente ha perso un po' di aderenza all'anteriore per cercare di stare vicino, ha perso un po' di front-end. Il cenno che ha fatto a microfoni spenti Alessandro Gargantini di Autosprint, qua quando l'ha visto, ha detto: è impiccato e al limite.
1: Eh sì, non stanno assolutamente giocando i due piloti di Andrea Stella. Dicevamo prima che si stavano confrontando al massimo delle posizioni del loro monoposto per cercare di contendersi la leadership della gara. Norris voleva superare i compagni di squadra, mostrare che ne aveva di più, però quando si è al limite si possono commettere gli errori, e questo è stato, soprattutto quando corre in una situazione di aria sporca, che può quindi creare problemi a livello di degrado e anche di stabilità dal punto di vista aerodinamica.
0: Adesso tra Piastri e Norris c'è 1 secondo e 4 e vedremo se Lando Norris in pochi giri si rimetterà alle spalle di Oscar Piastri, dimostrando effettivamente di averne tanto di più, oppure se starà lì più

0: tranquillo, se i suoi tempi inizieranno ad equivalere quelli di Larry Oscar Piastri e così via. Intanto c'è Kimi Antonelli che si è avvicinato ancora a Leclerc, adesso è a 2 secondi, anzi a 1 secondo e 9, sentiamo.
1: Okay, mate, let's get back in the rhythm. Know what you've been trying to do, and we see it. Back in the rhythm, please.
0: Torna al ritmo, ok mate, questo è il messaggio che William Joseph, ingegnere di pista di Lando Norris, ha dato al suo pilota. Ci sarà tempo più avanti per un turnaround, ma nel frattempo let's get back to the rhythm, torna il ritmo concentrato. 1 secondo e 1 tra Piastri e Norris, 1 secondo e 9 stavamo dicendo tra Antonelli e Leclerc, con Leclerc che è sempre alle spalle di Lewis Hamilton, lo insegue a meno di un secondo, a 7 decimi, a 40 giri dal termine. Ripetiamo, non siamo ancora a metà gara, Alessandro Gargantini, potrebbe arrivare il ricongiungimento. Leclerc chiede al suo ingegnere di pista, ma si può fare qualcosa di diverso dal punto di vista della strategia, perché lui di fatto è impotente, non sa che davanti ha comunque Hamilton, e Hamilton non verrà mai detto di scansarsi, e invece no, gli viene detto, perché Hamilton viene fermato ai box, come non detto. E questo è un colpo di scena però, perché la seconda sosta al giro numero 30 significa che il pilota della Ferrari dovrà fare 40 giri con le gomme medie, ed effettivamente entra i box, lo vediamo arrivare dalla nostra postazione all'interno della pit lane, dovrà fare 40 giri con queste gomme dure nuove, e sono tanti, è più di metà gara, ma soprattutto questa è una mossa che potrebbe anche Alessandro Gargantini chiamare una risposta, pit stop intanto veloce, perché si rimette nuovamente sotto pressione Verstappen, tra le altre cose, oltre a lasciare pista libera a Leclerc.
2: Sì, anche se ci sono più di 3 secondi di margine nei confronti di Verstappen, quindi comunque pensare a un undercut immediato non è immediata la risposta, però è una strategia che in questo momento è condivisibile, e può nuovamente creare nuovi equilibri all'interno della gara, come è successo prima. Magari non ci aspettavamo una chiamata così presto, abbiamo sentito Leclerc che chiedeva qualcosa di strategia, la squadra ha deciso di provare qualcosa di diverso con il compagno di squadra, anche per accontentare lo stesso Leclerc che chiedeva pista libera davanti a sé, no? Adesso vediamo realmente quanto margine abbia Leclerc. Nel frattempo, Manuel, vediamo Russell scatenato, sta girando sui ritmi di 1.24, quindi ancora migliori del 1.24.2, 1.24.4, che sui tempi sui quali stava girando Antonelli prima, che pur avendo alzato di circa 8 decimi un secondo il suo ritmo sul giro, adesso si trova a meno di 2 secondi da Leclerc.
0: E probabilmente questo è il motivo per cui ha alzato i suoi tempi, perché è arrivato lì e più avanti non può andare. 32esimo giro in corso, Piastri e Norris sono davanti nel Gran Premio d'Ungheria, 11esima prova del Mondiale di Formula 1, Verstappen è terzo, Hamilton che era quarto si è fermato ai box, è settimo, e ironia della sorte si trova alle spalle di Isaac Hajar, che è il compagno di squadra di Max Verstappen, che non gli renderà semplice il sorpasso. È altrettanto vero che c'è una differenza di gomma importante, ma dunque questo potrebbe favorire senza dubbio Lewis Hamilton, che quasi affianca Hajar a metà ultima curva. Una Hajar che però sembra avere una grande spinta in uscita dall'ultima curva, poi però andando ad utilizzare il pulsante overtake, il boost e la batteria, Hamilton affianca Hajar e lo va a superare prendendosi la sesta posizione. A Piastri è stato detto, Piastri che comanda il Gran Premio, Hamilton si ferma, cerca di usare il massimo adesso della prestazione della tua macchina, e Piastri ha detto, sentiamo Norris. Una miniera questo team radio di Lando Norris. Allora, stavamo dicendo che a Piastri l'ingegnere di pista gli ha detto, cerca di alzare il ritmo perché Hamilton si è fermato, siamo a rischio undercut, anche se non è vero. Piastri ha detto, non ho molto da alzare, la macchina su queste gomme si sta dimostrando inconsistente, evidentemente una Mercedes, o quantomeno Piastri che non digerisce le bianche. Norris dal canto suo, una volta avvisato del fatto che Hamilton si è fermato, ha detto, io ho bisogno di passare Piastri, ditegli di accelerare o di farmi passare, perché c'è Verstappen che sta chiudendo e la situazione può diventare veramente scabrosa. E adesso arriva la risposta da parte dell'ingegnere di pista di Norris, che gli dice, non possiamo invertire le posizioni, mi dispiace. Lando Norris frustrato alle spalle di Oscar Piastri, esattamente come Hamilton è stato frustrato per gran parte della gara dopo essere stato dietro Verstappen. I'm miles faster, sono velocissimo, molto più veloce rispetto ad Oscar Piastri. Io credo che sia anche vero, tra l'altro, Alessandro Gargantini, perché in tutto quanto il fine settimana ha sempre avuto almeno 2-3 decimi nel taschino nei confronti di Piastri, Lando Norris, no?
2: Sì, è vero, purtroppo per lui ha commesso quell'errore nelle primissime fasi di gara dove ha lasciato il fianco e si è infilato. Adesso sta parlando.
0: Ha detto che avrei fatto con 10 un gap di 10 secondi, diciamo, se avessi avuto pista libera.
2: Però con il se e con il ma non si va proprio tanto lontano, soprattutto in Formula 1. Adesso chiamano Piastri box, lo accontentano, non in maniera diretta, no?
0: Esattamente quello che ha fatto la Ferrari con Hamilton, tra l'altro.
2: Tra i due piloti, no? Si copiano tra di loro le squadre di vertice oggi. E Piastri vediamo che sta entrando in questo momento nella corsa box, e ora Norris, come Leclerc, ha la possibilità di mostrare il suo vero ritmo.
0: Allora, vedremo quello che sarà il ritmo di Lando Norris, vedremo dove rientrerà in pista Oscar Piastri, che si ferma. Norris, campione del mondo in carica, che diventa leader del Gran Premio d'Ungheria al giro numero 34. Non siamo ancora a metà gara e già due soste, cari amici radioascoltatori. Alle spalle di Norris Verstappen a 3 secondi, poi Leclerc a 7 secondi e 7 e Antonelli a 8 secondi e 3, dunque a 6 decimi da Leclerc negli scarichi del pilota della Ferrari. Oscar Piastri rientra in pista in quinta posizione, ovvero sia tra Antonelli e Hamilton, che era la posizione che ci si poteva un po' aspettare. Adesso, per quello che riguarda sia curiosamente sia Leclerc che Norris, io credo che la scelta potrebbe essere opposta, ovvero sia cercare di allungare il più possibile questo stint per poi avere nel finale gomme più fresche e magari cercare un attacco nei confronti dei rispettivi compagni di squadra quando poi si arriverà all'incrocio di strategie. C'è tanto graining intanto nelle gomme anteriori della macchina di Leclerc, un graining che abbiamo visto soprattutto nella gomma anteriore sinistra, c'era anche la macchina di Kimi Antonelli, forse anche più rispetto a quella della Ferrari. Il graining è un fenomeno che si può pulire, la formazione di trucioli di gomma che vengono a depositarsi sulla parte che ha contatto con l'asfalto dello pneumatico. Poi si può pulire, come detto, si tolgono, ma è chiaro che toglie soprattutto direzionalità all'anteriore nel momento in cui ti trovi ad avere la gomma rovinata, seppur in maniera estemporanea, da questi cruccioli. Norris, Verstappen, Leclerc, Antonelli, Piastri, questi primi 5 con Hamilton sesto. Le strategie sono differenziate perché Piastri e Hamilton hanno già effettuato la loro seconda sosta ai box, a differenza di Norris, Verstappen, Leclerc e Antonelli. Occhio a Russell, che come giustamente ci diceva il nostro Alessandro Gargantini sta girando velocissimo e da pista libera davanti a sé, perché davanti a sé c'è Ajar, che però è davanti di 10 secondi e 9, dunque può costruirsi in questo momento il suo ritmo per cercare di guadagnare quanto più possibile dopo un via decisamente scadente da parte sua, con lo scatto dalla sesta posizione che si è tramutato in una sedicesima posizione alla fine del primo giro. È sempre più minaccioso Kimi Antonelli negli scarichi di Leclerc, e giova ricordare che Antonelli ha le gomme di 6 giri più fresche rispetto a quelle di Leclerc.
2: Ha esattamente detto quello che stavo pensando io, ha le gomme leggermente più fresche, serve un buon margine però su questa pista per riuscire a superare. Vedremo se il pilota bolognese ha questo margine, non basta mezzo secondo per superare. Vedremo se riuscirà Antonelli a conquistare la posizione di Leclerc. Sta di fatto che la Mercedes in questo momento ha un passo superiore rispetto alla Ferrari di Leclerc, e Russell sta comunque alle spalle guadagnando.
3: Now we are fighting for the position with Max, then we manage the tires.
0: Allora, Hamilton dice: se continua a tirare così, avrò dei problemi ad arrivare alla fine della corsa. E il suo ingegnere di pista gli dice: intanto tu spingi, perché siamo in lotta con Verstappen, poi ci preoccuperemo della situazione. Che vuol dire che non ci sono problemi di sicurezza, eventualmente solo di prestazione, ma in questo momento è cruciale per Hamilton, che anche lui si è fermato tra l'altro ai box, lo ricordiamo, provare a cercare di perfezionare l'undercut nei confronti di un Verstappen che è insospettabilmente in seconda posizione. Attenzione ad Antonelli, che si è fatto vedere negli scarichi di Leclerc in curva 1, ci prova anche all'ingresso di curva 2. È complicato sorpassare su questa pista, lo abbiamo detto, ma qui il sorpasso potrebbe arrivare di gomme in un punto dove magari non ci se lo aspetta, anche se continua ad avere graining sulla gomma anteriore sinistra. Antonelli anche più rispetto a Leclerc, un graining che non sembra comunque condizionare le prestazioni della vettura del leader del mondiale, ma che senza dubbio non aiuta su una pista, Alessandro Gargantini, dove la direzionalità è tutto.
2: Ah sì, su questa pista la direzionalità è tutto, e vediamo Leclerc in questo momento faticare proprio su questo punto di vista, quindi andare sempre di più a appesantire, a faticare i suoi pneumatici. Di conseguenza Antonelli sta facendo di tutto per approfittarne, e ha messo nel proprio mirino gli scarichi della Ferrari del Monegasco.
0: Abbiamo superato metà gara, siamo al giro numero 36, ne mancano 34 all'Ungaroring, una trentina di chilometri a nord di Budapest. Norris, McLaren, il campione del mondo in carica, comanda il Gran Premio di Ungheria, mentre Leclerc viene chiamato ai box. Leclerc viene fermato e dunque Antonelli adesso avrà pista pista libera, ma soprattutto Leclerc avrà la possibilità di provare poi a tenersi la posizione fermandosi. Lui dovrà fare 33 giri con queste gomme, per lui il time management diventerà decisamente meno complicato e più semplice rispetto a quanto dovrà fare Hamilton e anche quanto dovrà fare Piastri, che si è fermato 4 giri fa. Gomme dure nuove anche per Leclerc, pit stop veloce, 2 secondi e mezzo, Leclerc che dovrebbe rientrare in pista alle spalle di Lewis Hamilton e probabilmente davanti a Isaac Hajar, no, alle spalle di Isaac Hajar in settima posizione, e rischierà di doversi sudare poi il sorpasso nei confronti proprio appunto di Hajar, considerato che c'è anche della partita, seppur a distanza sta diventando una partita a scacchi questo Gran Premio, pure Max Verstappen. E allora Norris 5 secondi e 9 di vantaggio nei confronti di Verstappen e 6 secondi e mezzo su Antonelli. Questi sono i primi tre del Gran Premio d'Ungheria al giro numero 37, ma non si sono ancora fermati ai box per la seconda volta. Quarto è Piastri, virtualmente leader del Gran Premio, con 3 secondi di vantaggio nei confronti di Hamilton, e a sua volta Hamilton a 9 secondi e 4 del suo Hajar, il quale deve guardarsi da Leclerc che si è appena fermato ai box. È importante per Leclerc rientrare in pista davanti a George Russell, e questa è stata la scelta del muretto della Ferrari, premiante da questo punto di vista. Leclerc settimo, come detto, poi Russell, Lawson e Lindblad in ottava, nona e decima posizione. È chiaro Alessandro Gargantini che se adesso dovesse uscire fuori una virtual safety car o una safety car, ancora non si sono viste ma storicamente sono sempre possibili allungare un ring, sarebbe un regalone per i tre là davanti.
2: Assolutamente, soprattutto per Norris e Verstappen, che hanno rispettivamente 20 giri e 22 giri sulle loro gomme, e ed è lecito attendersi che a breve debbano entrare per il cambio gomme. Antonelli ha solo 14 giri, avendo posticipato il proprio ingresso nella corsa box, quindi ha un pochino più di margine, però c'è da attendersi che a breve Norris e Verstappen possano entrare per il loro cambio gomme.
0: C'è da attendersi adesso l'attacco di Leclerc nei confronti di Isaac Hajar, si lotta per la sesta e la settima posizione. Hajar è, diciamo, un po' più in difficoltà con le gomme, considerato che si è fermato una sola volta, mentre Leclerc ha gomme fresche. Leclerc passa, bisognerà vedere adesso quello che sarà il ritmo di Leclerc a pista libera. Quello che è certo è che fermarsi 6 giri dopo rispetto a Hamilton ha portato Leclerc ad essere alle spalle del proprio compagno di squadra di 11 secondi. È incredibile.
2: Assolutamente, sì. È quello che pensavo proprio nel momento in cui è rientrato in corsa box Leclerc. Abbiamo visto il distacco rispetto a Hamilton. Probabilmente era lui a chiedere questo cambio gomme quando ha chiesto di rientrare al muretto box. La squadra ha chiamato Hamilton e adesso lui ha avuto da un lato pista libera, però abbiamo visto materializzarsi un delta molto importante.
0: E attenzione, perché Hamilton sta volando a sua volta. Hamilton che sta andando forte, perché è appena 1 secondo e 4 da Piastri, è vicinissimo a quello che è virtualmente il leader della gara. Piastri che si lamenta dei doppiaggi, perché non mi lascia passare l'affare è stato, diciamo, con una Williams che ha tardato un po' troppo a togliersi dai piedi, queste sono le parole di Oscar Piastri. Tra Piastri e Hamilton 1 secondo e 6, il pacchetto di mischia è strettissimo, perché siamo veramente sul filo dei secondi e a distanza, diventa veramente cruciale non sbagliare niente. Tra l'altro è stato anche sfortunato Piastri, perché si è trovato avanti la Williams di Sainz e la Aston Martin di Fernando Alonso, che erano in lotta tra di loro, e dunque ci sta che non l'hanno visto, si sono toccati, mamma mia, si sono toccati, altro che, si sono toccati Sainz e...
4: Oh my god,
0: non ha grande bisogno di traduzione, si sono toccati e si è preso anche una bella sberla sulla sua gomma anteriore destra Oscar Piastri da parte di Carlos Sainz. Vedremo se avrà danni, si è lamentato tanto. Sento la musica, per cui siamo pronti a fermarci. 31 giri al traguardo, Norris viene richiamato ai box proprio in questo momento, è qui che si decide la gara. Norris, Verstappen, Antonelli, Piastri, Hamilton, Leclerc, questi primi sei, i primi tre non si sono ancora fermati la seconda volta, i secondi tre sì, sta per fermarsi Norris. Linea Roma.
5: Grazie Emanuel. Noi, prima di dare la linea ai colleghi dell'informazione, siamo in grado di dire che la Turchia ha vinto la Nations League 2026 di volley femminile a Macao 3-1 al Brasile. Le turche, che sono allenate dall'italiano Daniele Santarelli, dovranno a breve, lo ricordiamo, difendere il loro titolo europeo. Quindi linea ai colleghi del GR1, poi sarà nuovamente Domenica Sport e soprattutto in questa fase Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Dopo.
6: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio, un'ultima ora dalla Puglia. Un vasto incendio sta devastando la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano. Le fiamme, a causa del forte vento, stanno raggiungendo le zone a ridosso del mare. I turisti vengono fatti allontanare dalle spiagge con le barche della Guardia Costiera. Il comune di Peschici fa sapere di aver aperto l'edificio delle scuole elementari per dare assistenza a chi è in pericolo e offrire un luogo sicuro. All'indomani della guerriglia in Val di Susa tra manifestanti no TAV e forze dell'ordine si fa la conta dei danni tra feriti e devastazioni. 1 milione di euro quelli stimati solo per il cantiere di Chiomonte. Ci aggiorna Maurizio Licordari.
3: Buon pomeriggio, dicevi correttamente, si contano i danni e si controllano i segni lasciati sul territorio da quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri, da questi scontri tra i manifestanti no TAV e le forze di polizia che proteggevano sostanzialmente i cantieri presi di mira. Noi siamo nella stazione di Bruzzolo, qui c'è stata una prima fase di identificazione. Ricordiamo che alla fine i manifestanti identificati sono complessivamente 450 e fanno parte di questo bilancio, del quale purtroppo fanno parte anche i dati che riguardano i feriti, più di 120 tra le forze dell'ordine, una cinquantina tra i manifestanti. Ci sono poi i danni rimasti sui mezzi delle forze dell'ordine, 4 i mezzi danneggiati, e ci sono quelli dei cantieri. Il cantiere di Chiomonte è quello che ha subito i danni maggiori, si è stato letteralmente devastato, ci vorrà sicuramente del tempo perché possa essere rimesso in sesto. Dall'altra parte arriva invece la posizione assunta dal movimento no TAV, che ha rivendicato questi attacchi che sono stati fatti nel corso la giornata ieri, una grande giornata di lotta per la Val di Susa, dice, parlando di più di 20.000 presenze. La linea può tornare a te.
2: Dopo gli scontri con i no TAV in Val di Susa, il Presidente della Repubblica Mattarella ha espresso al Ministro dell'Interno Piantedosi solidarietà e ringraziamento alle forze dell'ordine, mentre la Premier Meloni ha ribadito che chi lancia bombe carta non difende un'idea ma attacca lo Stato. La Presidente del Consiglio ha anche manifestato vicinanza alla Germania colpita dall'attentato al Pride di Berlino, come il vertice della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha scritto: l'odio e la violenza non hanno posto nelle nostre società. L'attacco al Pride di Berlino, appunto, dove un furgone lanciato sulla folla ha causato un morto e 29 feriti. Centinaia di persone si sono radunate alla porta di Brandeburgo per ricordare le vittime con fiori, candele e bandiere arcobaleno. Intanto è in corso una caccia all'uomo in tutta la Germania per trovare Abdul Ballou, sospettato dell'attentato considerato terroristico islamista. Massiccio il dispiegamento di forze anche in stazioni, aeroporti e ai confini. Sull'indagine interviene il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt.
4: Il sospettato, che stiamo cercando, aveva già dei precedenti, si sa che era stato radicalizzato in passato e risulta essere parte dei gruppi islamisti. Si tratta di una persona di nazionalità tedesca, di origini libanese.
2: Ultima domenica di luglio segnata da instabilità e calo termico, con cielo nuvoloso e qualche pioggia anche al centro e parte del sud, e temperature in discesa per un paio di giorni. Ma da metà settimana, dopo questa breve tregua, torna il grande caldo con valori nuovamente superiori alle medie stagionali su gran parte del paese. Giornata di traffico intenso, ripristinata la circolazione sull'autostrada A19 Palermo-Catania a Termini Imerese in direzione Catania, anche se permangono rallentamenti lungo il tratto. Facciamo il punto sulla viabilità con Lello La Pietra, responsabile comunicazione media dell'ANAS.
5: Bollino rosso previsto nel pomeriggio e in serata per i rientri dal fine settimana e per gli spostamenti locali. Ricordiamo che ANAS ha rimosso l'83% dei cantieri fino al prossimo 7 settembre.
2: Il sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU per la Cultura, consolidando così il primato dell'Italia per numero di beni. E ora il cinema, è il momento di Tom Holland in questi giorni sul grandissimo schermo dell'Odissea di Nolan come Telemaco, e che dal 29 luglio indosserà per la quarta volta la tutina di Spider-Man. Per il prossimo film torna invece alle sue origini di ballerino. Sarà infatti Fred Astaire, film biografico sul più grande danzatore che il cinema abbia mai avuto. Già iniziate le prove, ha rivelato Holland in un'intervista alla TV americana, nella quale ha detto anche che non userà controfigure. Il suo primo ruolo importante fu nel West End londinese come Billy Elliot. È tutto, grazie per l'attenzione.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
9: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
9: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Domenica Sport.
10: Ore 16 e 6 minuti, c'è Ombretta Conti in regia, c'è Andrea Pistorio in redazione, c'è Maximilian Gambino alla parte tecnica e c'è Manuel Codignoni che ci sta raccontando il Gran Premio di Ungheria di Formula 1.
11: Grazie Giovanni, giro numero 45 dei 70 previsti, ne mancano 25 al termine. Lando Norris, ci eravamo lasciati che con la sua sosta ai box è rientrato in pista davanti a Oscar Piastri per via di quel contatto tra Oscar Piastri e il doppiato Carlos Sainz. Piastri che ha anche non tanto velatamente chiesto al proprio box di farsi restituire la posizione da Norris, gli è stato risposto picche. È pur vero che da allora Norris ha 7 secondi di vantaggio su Piastri e gira costantemente un secondo al giro più veloce. Tutti quanti i big hanno effettuato la loro seconda sosta tranne Kimi Antonelli, che guida la corsa dunque, ma con degli scarichi Lando Norris che lo insegue a mezzo secondo. Dunque Antonelli guida davanti alle due McLaren di Norris e Piastri al secondo e al terzo posto. Quarto è Hamilton, staccato di 2 secondi e 9 da Piastri. Quinto è Verstappen, che è molto indietro rispetto a Hamilton perché anche lui ha effettuato la sua seconda sosta montando però gomme soft, e questa è stata una scelta che spariglia un po' le carte perché dovrà fare 29 giri con queste gomme se vorrà arrivare al traguardo. È vero che le macchine sono più scariche di carburante rispetto a inizio corsa, ma è anche vero che le Ferrari che partivano con le gomme soft ci hanno fatto 14 giri Hamilton e 17 Leclerc, che significherebbe farne praticamente il doppio. Norris, il sorpasso nei confronti di Kimi Antonelli, che però in uscita cerca l'incrocio di traiettoria e gli si rimette davanti. Adesso però il successivo richiamo verso la destra favorisce Norris, che è all'interno, che chiude il sorpasso e dunque va a blindare la sua prima posizione. Antonelli non combatte neanche più di tanto contro Lando Norris, conscio del fatto che la sua corsa non è contro di lui, deve cercare di gestire gli pneumatici, farli arrivare più avanti possibile per poi un ultimo stint di gara più breve, oppure magari provare ad arrivare anche fino in fondo, anche se credo che sia complicato perché dovrebbe fare altri 23 giri su queste gomme che di anzianità ne hanno 23, sarebbe dunque di fatto sostanzialmente a metà stinta. Terzo è Piastri, virtualmente secondo dunque facendo questi ragionamenti, poi Hamilton, Verstappen, Leclerc, Russell, Ajar, Nimblad e Bortoleto. Continua ad essere ottima la gara di Russell, che è risalito in settima posizione e a gomme con 18 giri di anzianità, e che vuol dire che dovrà anche lui quasi certamente fermarsi dai box per effettuare nuovamente la sosta. Quando Alessandro Gargantini, siamo con Alessandro Gargantini di Autosprint a commentare questo Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del mondiale, dicevamo che Lando Norris ne aveva di più di Oscar Piastri, probabilmente non eravamo stati così particolarmente, come dire, preveggenti, no? Perché una volta superato Piastri gli ha preso più di un secondo al giro ogni giro.
12: No, assolutamente, ci avevi visto molto bene nel sottolineare questa cosa. Nonostante Piastri abbia richiesto in qualche modo, in maniera indiretta, di riavere la posizione perché era stato penalizzato dal contatto con con Sainz, per adesso la pista sta mostrando chiaramente quali sono i valori, e nel giro di poche tornate il margine di Norris rispetto a Piastri è di oltre 7 secondi, quindi è un margine importante che mostra, come dicevi, un passo decisamente superiore da parte del pilota inglese. C'è da dire che in questo momento stanno girando, a parte Verstappen che, come dicevi, ha le gomme soft e quindi ha un margine un pochino in più e sta cercando di allontanarsi da Leclerc, però stanno un po' girando tutti su ritmi simili, no? Adesso ha abbassato un po' il ritmo Norris, però abbiamo fatto un paio di giri dove erano tutti sulle 1.24 e mezzo, erano abbastanza plafonate. Adesso Norris sta riaccelerando, Antonelli mostra qualche difficoltà in più dovuto ai 24 giri che ha sulle sue gomme hard, e Piastri gira sui livelli di Hamilton, con Leclerc con Verstappen leggermente più veloce. Adesso una delle chiavi, insomma uno dei duelli importanti su quali focalizzarci è quello tra Hamilton e Verstappen, perché se è vero che ci sono 7 secondi tra i due piloti, è anche vero che Hamilton è con gomme hard, ha 16 giri sulle spalle, Verstappen dall'altro canto ha gomme più performanti che durano meno e ha fatto 5 giri, quindi bisogna vedere come Verstappen riuscirà a riavvicinarsi allo storico rivale e se Hamilton dovrà entrare per nuovo con le gomme.
11: Hamilton con delle gomme dure usate, Verstappen con le gomme soft più nuove, che cosa ci ricorda Alessandro Gargantini? La mente torna sempre ad Abu Dhabi 2021, c'è poco da fare.
12: Assolutamente, qui diciamo che c'è più tempo per sistemare le cose e vedremo se il pilota olandese riuscirà a farcela, a raggiungere il pilota inglese, anche se 16 giri per Hamilton sono tanti, bisogna vedere se riuscirà a chiudere il Gran Premio, molto probabilmente ce la farà. Più difficile a situazione Antonelli che rigiri a 25.
11: 25 dovrebbe farne ancora altri 22, soprattutto si stanno adesso alzando. No, in realtà è stato solo un passaggio perché ha girato in 26 addirittura nel giro precedente, adesso il suo ritmo è tornato buono, 24 e 8. Se escludiamo i tempi di Norris che ha girato nell'ultimo giro in 23 e 3, tutti gli altri sono comunque, come giustamente diceva il nostro Alessandro Gargantini, lì 24 e 2 Piastri, 24 e 0 Hamilton, 23 e 9 Verstappen, 24 e 1 Leclerc, 24 e 7 Russell, molto buono anche il 24 e 7 di Russell con gomme vecchie di 30 giri. Adesso è tutta quanto un po' una situazione di attesa, perché è chiaro che chi è rimasto in pista e non ha ancora effettuato la sua seconda sosta sta facendo un azzardo, e questo azzardo deve cercare di portarlo fino in fondo, ovvero sia restare in pista il più a lungo possibile, secondo me, nella attesa barra speranza che una safety car o una virtual safety car gli vada a rendere un po' più economico. Sentiamo Antonelli.
8: Again, track limits, QE, just keep clean, turn to 7, get tight again.
11: Occhio ai track limits per Kimi Antonelli in curva 7, questo gli dice Pete Bonington. Tra l'altro, al termine del Gran Premio del Belgio c'era stata questo divertente siparietto con il papà di Kimi Antonelli, Marco Antonelli, che ha detto sì, ha fatto una grande gara, ma ha fatto un grande regalo di compleanno, ma è stato un somaro per i track limits, ha usato proprio questo termine perché lui cerca sempre di usare il massimo della pista e così facendo rischia troppo. Dunque viene dato questo warning da Bonington a Kimi Antonelli, che al momento, come detto, è in seconda posizione a 4 secondi e 7 di distacco da Norris, 4 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri, e deve cercare di gestire questa situazione, io credo, correggimi se sbaglio Alessandro Gargantini, stavamo dicendo prima, cercando di arrivare il più lungo possibile, no? Nell'attesa che possa succedere qualcosa, ma anche poi per avere un ultimo stinto veramente all'attacco col coltello tra i denti.
12: Sì, e questa fase di gara comunque, dove i tempi, a parte Verstappen che alle soft sono abbastanza plafonati, la sta anche un po' aiutando nel non chiedere troppo. I ritmi in questo momento non sono particolarmente veloci sul giro, qui i piloti si stanno un attimino controllando, di conseguenza Antonelli sta provando a prolungare il più possibile la vita delle proprie gomme senza perdere troppi secondi.
11: Sentiamo Leclerc.
13: Copy. Looks like overheating. You can get back into the rhythm. Should help.
11: Allora, Leclerc chiede al proprio ingegnere di pista: datemi un consiglio, ditemi qualcosa perché la macchina sembra non rispondere bene. E l'ingegnere di pista Brian Bozzi gli risponde: potrebbe esserci un problema di surriscaldamento, se torni in ritmo il problema dovrebbe risolversi. E alla domanda successiva di Leclerc, sì, ma quale ritmo? La mancata risposta dà un po', diciamo, l'idea un'idea di come in questo momento tutti quanti stiano un po' navigando a vista per la questione temperature di cui parlavamo? A Verstappen viene detto: stai andando molto bene e potresti avere anche un po' di divertimento a fine gara. Quindi a questo punto Leclerc vuole cercare di arrivare fino in fondo con queste gomme. Attenzione perché c'è una Cadillac che procede lentamente. Attenzione perché c'è la Cadillac di Sergio Perez che procede lentamente e se non arriva ai box potrebbe essere una virtual safety car o una safety car e potrebbe essere un regalone per Kimi Antonelli e per George Russell che non si sono ancora fermati. C'è qualcosa che non funziona a livello della sospensione. Sta procedendo lentamente. Però se il problema è la sospensione, credo che lui stia andando piano per questioni di sicurezza e potrebbe comunque raggiungere i box senza che ci sia bisogno di nulla più della bandiera gialla. Adesso tutti gli occhi al box della Mercedes sono puntati, Alessandro, sulla Cadillac di Perez.
12: Assolutamente, noi l'abbiamo vista davanti ai nostri occhi nel terzo turno di prove libere fermarsi in curva 2 lungo la pista. In questo caso il problema sembra diverso e seppur lentamente sembra non vi sia la necessità di restare la macchina sulla pista, ma non abbiamo informazioni su quello che sta accadendo al pilota messicano, quindi non possiamo anticipare nulla. Sta di fatto che la macchina bene o male sta procedendo ed è nella parte conclusiva della pista.
11: Sì, siamo praticamente all'ultima curva, probabilmente è stato un passaggio un po' troppo violento al cordolo in curva 4 che è andato a danneggiare pesantemente la sospensione anteriore sinistra che si è praticamente completamente aperta come un melone e lì a quel punto c'è solo da riportare la macchina ai box ringraziando il cielo di non essere andata a sbattere del fatto che in quella curva c'era comunque una via di fuga importante. Dunque non ci sarà safety car, non ci sarà virtual safety car. Sergio Perez passa proprio adesso sotto la nostra postazione riportando la macchina ai box, seguito dal drone che ci regala dei riflessi visivi sempre molto interessanti con delle inquadrature inconsuete. Rapido recap, giro numero 52 dei 70 in corso. Norris allunga ancora nei confronti di Kimi Antonelli a 6 secondi e 9 di vantaggio nei confronti del pilota della Mercedes. Piastri insegue Antonelli a 4 secondi e 2. Se escludiamo quel 26 e 3, probabilmente figlio di un errore di Antonelli, Antonelli e Piastri continuano a girare sugli stessi tempi, ma noi siamo proprio certi che 18 giri Antonelli non riesca a farceli con queste gomme, Alessandro?
12: Assolutamente, anche perché ci sono 11 giri di differenza tra le gomme di Antonelli e quelle di Piastri, quindi non è che Piastri abbia questo margine di grande vantaggio nei confronti di Antonelli, che sembra stia provando a un esercizio di gestione assolutamente non semplice, però potrebbe anche avere successo, insomma si sta cavando molto molto bene.
11: Anche perché in questo momento se Antonelli dovesse fermarsi dando 21-22 secondi di sosta ai box rientrerebbe in settima posizione, in sesta posizione alle spalle di Leclerc, per cui che era la posizione che aveva diciamo dopo il primo giro, quindi non ha nulla da perdere nel cercare di andare avanti, avrebbe tutto quanto da guadagnare fermo restando che ci siano le condizioni di sicurezza, ma su questo voglio dire credo che il box Mercedes abbia assolutamente fatto i propri calcoli per cercare di arrivare fino in fondo, ovvero sia ok la perdita di prestazione ma che la gomma non abbia un cedimento che possa mettere poi in pericolo il fatto che Kimi Antonelli possa tagliare il traguardo, e quindi si preannuncia una sorta di gara endurance per Kimi Antonelli in questi ultimi 17 giri, con Norris che invece sta facendo oramai gara 6, una volta liberatosi per circostanze anche abbastanza rocambolesche del compagno di squadra Oscar Piastri, sta facendo gara completamente solitaria e vuole diciamo mettere il puntino sulla E su un fine settimana trionfale per lui e per la McLaren. Pole position ieri e adesso sta maturando, nonostante quell'errore al primo giro, l'errore del primo giro, sta cercando di sfruttare al meglio quella che è stata la pole position. Gli viene dato un messaggio: attenzione ai bloccaggi in curva 1 perché diversi piloti hanno commesso degli errori e soprattutto che tu con queste gomme devi arrivarci a fine gara. Allunga ancora 8 secondi e mezzo su Antonelli, 3 secondi e 4 il vantaggio di Kimi Antonelli su Oscar Piastri. Alle spalle di Piastri c'è Hamilton a 1 secondo e 9, Verstappen insegue Hamilton a 3 secondi e 8, Leclerc insegue Verstappen a 6 secondi e 3. Posizioni abbastanza cristallizzate, anche se Verstappen sta accorciando notevolmente su Lewis Hamilton, poi c'è Russell, sentiamo ancora Verstappen. Allora, Antonelli dice: si ferma i box proprio in questo momento, perché non possiamo provare ad andare fino in fondo? Non abbiamo sufficiente vita sulle gomme, dunque il controllo di sicurezza di cui parlavamo non era stato superato. Si ferma Antonelli e adesso da lepre, diciamo, diventerà cacciatore il pilota leader del mondiale, perché l'Inter è in pista in sesta posizione, alle spalle presumibilmente, anzi sicuramente, di Leclerc, davanti al compagno di squadra Russell, che fra poco andrà a fermarsi anche lui, perché se non ce la fa Antonelli probabilmente non ce la farà neanche George Russell, le cui gomme hanno solo 5 giri in meno rispetto a quelle di Kimi Antonelli. Sentiamo ancora?
14: Lando, you're clearly the fastest car, I've nothing to prove, so the snaps of 4 and 8, no more.
11: Allora, a Norris viene detto: sei chiaramente la macchina più veloce in pista, non hai niente da dimostrare. Mi raccomando, attenzione, in curva 4 e in curva 8 si parla di usura delle gomme, si parla di track limits, si parla della voglia però anche di un campione del mondo di dimostrare: adesso che ho la macchina che funziona, anch'io posso fare la voce grossa così come hanno fatto tutti quanti gli altri. E adesso, tornando a Kimi Antonelli, rientrato in pista in sesta posizione, Norris, Piastri, Hamilton, Verstappen, Leclerc, Antonelli. Il distacco del pilota della Mercedes nei confronti di chi lo precede, ovvero sia Leclerc, è di 4 secondi e 8, con 17 giri di gomma in meno però rispetto alle coperture del pilota della Ferrari. Secondo te può riuscire in 15 giri a prenderlo e passarlo?
12: Beh, decisamente sì, può riuscire a prenderlo. Da notare che ci sono solo 2 secondi tra Piastri ed Hamilton, quindi Hamilton si sta avvicinando a Piastri, a Verstappen sempre più vicino a 3 secondi e 3, quindi sarà questo il finale di gara entusiasmante da godersi, che il muretto box di Verstappen ha un po' annunciato al suo pilota, pur con il rischio della gestione di un set di gomme soft che chiaramente rischia di andare in difficoltà con il degrado quando si chiede troppo.
11: Tra l'altro le parole di Giampiero Lambiase a Max Verstappen: attenzione perché Russell si ferma i box, intanto lo vediamo transitare davanti alla nostra postazione e fermarsi, e questa comunque è una sosta importante perché Russell è ottavo, io credo che resterà in ottava posizione perché aveva un vantaggio abissale nei confronti di Arvid Lindblad, ma dicevamo questo è importante per quello che riguarda il mondiale. Sentiamo Antonelli. Ad Antonelli viene addirittura detto: siamo sesti ma potenzialmente in lotta per la seconda posizione, considerato l'offset, ovvero sia la differenza che abbiamo di anzianità degli pneumatici. Dicevamo che, insomma, a Verstappen è stato detto ci sarà un po' di divertimento alla fine. Alessandro Gargantini, a volte ci è capitato di passare davanti al box della Red Bull e quello che lo differenzia rispetto a tutti quanti gli altri è questa musica techno sparata a 1000 watt e più, no? Loro hanno proprio questa modalità di comunicazione molto esplicita, molto vigorosa, molto giovane, se così vogliamo, che ben si sposa anche all'aggressività di Verstappen.
12: Assolutamente, Verstappen matcha veramente personalmente molto bene con la sua squadra ed è sempre riuscito a dare il massimo con questi ragazzi. Purtroppo via via ne sta perdendo uno dopo l'altro.
11: Attenzione, attenzione, c'è Oscar Piastri che sta procedendo lentamente. Piastri procede lentamente, è passato Hamilton, è passato Verstappen e potrebbe esserci il ritiro per il pilota della McLaren. C'è il ritiro per il pilota della McLaren. Parcheggia la sua macchina all'uscita di curva 3, ha perso il cambio. Piastri ha rotto il cambio e si ferma. Bandiera gialla e qui ci sarà anche di sicuro una virtual safety car. Forse una safety car, potrebbero esserci delle soste ai box, potrebbe vanificarsi per intanto virtual safety car il vantaggio di gomme che ha Kimi Antonelli. Tutti quanti scalano una posizione, Hamilton è secondo, Verstappen è terzo, Leclerc è quarto, Antonelli è quinto, poi Ajar, Russell, anche lui guadagna una posizione, è settimo e via via tutti gli altri. Subitaneamente si è fermata la McLaren di Oscar Piastri, McLaren che ha pagato tanto l'affidabilità nel corso di questa stagione. Ricorderete che nelle prime due gare sostanzialmente la seconda gara non è mai stata corsa, nella prima un solo pilota ha disputato il Gran Premio ed escono i meccanici della Ferrari ai box Lando Norris che si ferma per andare a montare gomme soft nuove, aveva un grande vantaggio e poteva farlo. Vedremo adesso quale dei piloti della Ferrari risponderà, se si fermerà Verstappen, se si fermerà Leclerc o Antonelli, cioè o Hamilton, vogliate scusare. Hamilton è ai box, da capire se si farà una pit stop back to back oppure se Leclerc tirerà dritto. Adesso è tutto quanto in fieri, è tutto quanto in discussione, credo che si fermerà anche Leclerc perché i meccanici restano lì fermi pronti ad aspettarlo. Antonelli invece giustamente tira dritto perché si è appena fermato, si ferma ai box anche Leclerc. Signore e signori, tutto quanto si rimescola, Antonelli risale in terza posizione. E tutto sommato credo che questa virtual safety car paradossalmente l'abbia aiutato, perché è vero che si è fermato che diciamo gli altri hanno smarcato un pit stop con meno, diciamo, perdendo meno tempo, ma è anche vero che Kimi Antonelli la sosta l'aveva appena fatta, per cui diciamo il livello di gomme è lo stesso, anche se gli altri hanno montato gomme soft, ma adesso si ritrova in quarta posizione. Il divertimento di cui parlavano i meccanici della Red Bull è arrivato.
15: Sì, probabilmente intendevano qualcosa di diverso, però alla fine diciamo la bomba è stata sganciata, è arrivata, è incredibile. Insomma.
11: Allora, rapido recap, perché è già sparita la virtual safety car, dunque siamo già in regime di corsa libera. Bravissimi i commissari magari Magiari a togliere la macchina, abbiamo visto spesso e volentieri in altre gare anche più prestigiose delle lentezze francamente ingiustificabili, permettetemi questo piccolo sfogo del tutto personale. Norris guida davanti a Verstappen, Hamilton e Antonelli, con Kimi Antonelli che inchioda proprio nel momento in cui stava arrivando Hamilton, e qui è in ballo evidentemente la posizione tra i due. Il box probabilmente ha detto a Antonelli di lasciar passare Lewis Hamilton. È in ballo il delta time, perché quando c'è la virtual safety car sappiamo che c'è un limite per il quale bisogna. Antonelli dice: credo che fossi davanti, e il suo ingegnere di pista gli dice: sì, credo che sì, tu fossi davanti, però adesso è dietro. Allora, 12 giri al termine, comanda Norris davanti a Verstappen, Hamilton, Antonelli, Leclerc, Hajar e Russell. Queste le prime 7 posizioni. Tra Norris e Verstappen 5 secondi e 7, da dire che Verstappen non ha approfittato della virtual safety car ed è rimasto in pista. Hamilton restituisce la posizione ad Antonelli, che dunque risale in terza posizione, ma con gomme dure che hanno la stessa anzianità rispetto alle gomme di Hamilton, che però sono soft e dunque ha un vantaggio prestazionale. Dovrà fare una magia Kimi Antonelli per riuscire a tenere dietro Lewis Hamilton. Leclerc è quinto con l'altra Ferrari, anche lui si è fermato ai box per montare coperture nuove, poi Hajar, Russell, Lindblad, Bortoleto e Lawson. Adesso la Abu Dhabi 2021 si rovescia, perché Hamilton ad avere gomme soft nuove e Antonelli ad avere gomme nuove anche lui, però hard, Alessandro Gargantini. Adesso diventa interessante da vedere.
15: Assolutamente, Hamilton ha tutte le carte in regola per poter comunque tenere la posizione. Il vantaggio tecnico c'è, sappiamo che Antonelli è un avversario molto molto molto complicato da risuperare, non sarà semplice, però il vantaggio tecnico c'è. E poi non dimentichiamo che nel loro mirino c'è Verstappen, che ha 15 giri, 16 giri in questo momento sulle spalle delle sue gomme, e non sarà facile resistere al ritmo che terranno Antonelli ed Hamilton.
11: Bisognerà vedere adesso quanto Verstappen abbia fatto la formichina, quanto Verstappen sia stato in grado di gestire queste gomme. 5 secondi di penalità intanto per Ollie Berman per aver ignorato le bandiere blu, è sotto investigazione invece la ruotata che Carlos Sainz l'ha doppiato, ha rifilato ad Oscar Piastri. Certo, oggi a Piastri non gli è andata bene una, comunque. Alessandro Gargantini, prima il contatto con Sainz, poi la rottura del cambio, oggi non era proprio la sua giornata.
15: Diciamo che era iniziata bene con quel piccolo errore di Norris che gli aveva lasciato via libera, e poi dopo invece la fortuna si è girata.
11: È una lotta anche per il campionato quella che sta maturando tra Antonelli e Hamilton, perché i due sono primi e secondi anche nella classifica del mondiale. A dividerli 45 lunghezze, sixtantibus rebus, Antonelli allungherebbe, ma Hamilton ha un vantaggio tecnico importante in questa fase con le gomme soft. Però bisogna anche dire che Hamilton aveva avuto delle grandi difficoltà nella prima fase di corsa, anche lì con un vantaggio di gomme, perché aveva le medie a differenza delle medie di Verstappen, e non era riuscito a passare a Verstappen. Forse c'è un vulnus nella velocità di punta della Ferrari, figlia di una power unit che ha già avuto un aduo, perché non era all'altezza degli altri del motore del Ford della Red Bull, che era stato descritto dalla federazione come più prestazionale, ma probabilmente anche del Mercedes, e forse questo potrebbe testimoniare le difficoltà di un Lewis Hamilton in fase di sorpasso e anche di sorpassi subiti, perché ci ricordiamo anche il gran sorpasso subito da Verstappen dopo la prima sosta ai box. Prova a farsi vedere negli specchietti Antonelli, però non ha bisogno neanche di spostarsi dalla propria linea ideale per difendersi dall'attacco di Hamilton. È molto bella anche questa sfida, considerando che Lewis Hamilton potrebbe essere il papà di Kimi Antonelli. Mamma mia che derapata da parte di Hamilton all'uscita di curva 2. Si è fatto una curva di traverso come Mark Wallen con la Lancia negli anni 80 nei rally, ha lasciato una virgola importante sull'asfalto, segno che è veramente impiccato, ma segno che non è facile stare in sci a queste macchine.
15: Assolutamente, ha un vantaggio tecnico come dicevi, sta comunque facendo fatica a concretizzarlo. C'è un problema di velocità, probabilmente c'è anche un problema di setup complessivo. In questo momento sta avendo qualche difficoltà nel riuscire a capire dove trovare il varco per superare Antonelli e come raggiungerlo in questo momento.
11: Ha fatto un errore molto simile a quello di Lando Norris nel corso del primo giro. Anche lui ha girato largo quando è andato a dare il gas. Probabilmente sulla parte sporca della pista la macchina gli è partita in sovrasterzo, ha dovuto fare un controsterzo veramente realistico, così come l'aveva fatto Lando Norris, al quale viene detto fare attenzione alle forature, perché con tutti quanti questi sorpassi che sto facendo, evidentemente sta parlando di doppiaggi, c'è il rischio di pescare qualche detrito fuori traiettoria. Questo derapone di Lewis Hamilton ha dato la possibilità ad Antonelli di respirare, perché adesso a dividere il terzo e quarto in classifica, Antonelli terzo, Hamilton è quarto, c'è un secondo e sette. Verstappen resiste in seconda posizione ma con dei tempi molto alti, perché nell'ultimo passaggio ha girato in 23.9 contro il 22.6 di Kimi Antonelli, dunque gli ha recuperato un secondo e tre. Adesso a dividere il secondo dal terzo ci sono 5 secondi e 9, però è anche vero che mancano 9 giri al termine. Tutto il resto è ok ad Hamilton? La domanda di Hamilton, per quello che ci riguarda, è tutto a posto. Queste sono le comunicazioni tra il 7 volte campione del mondo e il proprio ingegnere di pista. Attenzione, perché c'è un incident involving, ovvero che coinvolge la macchina di Hamilton per un presunto eccesso di velocità in corsia dei box. Sarebbe la seconda penalità del weekend, la quarta in tre gare nel caso in cui dovesse arrivare. Qui attenzione, perché insomma non c'è grande discrezionalità, lì c'era Autovelox Alessandro Gargantinese, i sensori dicono che sei passato troppo forte, rischi la penalizzazione. Ma
15: certo, c'è poco da contestare, no?
11: Nel caso in cui dovesse arrivare questa penalità, ma al momento è solamente noted, non c'è investigazione e dunque bisognerà aspettare poi di verificare effettivamente i tabulati probabilmente dell'autovelox, ma questo avverrà, io mi auguro, con tempi più brevi rispetto a quanto è successo ieri, perché sono volute 2 ore e mezzo per decidere che Antonelli meritava la penalizzazione per non aver rallentato a sufficienza con le bandiere gialle per il testa coda di Verstappen. 8 giri al termine, Norris è al comando in carrozza, 8 secondi di vantaggio su Verstappen, il quale a sua volta vede notevolmente affievolirsi il suo vantaggio nei confronti di Antonelli. Adesso sono 5 i secondi a dividerli, poi Hamilton quarto a 1 secondo e 7 da Antonelli, Leclerc è quinto a 5 secondi e 6 da Hamilton, poi Ajar, Russell, Limbad, Lawson e Hülkenberg. C'è da dire una cosa, Alessandro Gargantini, allora è stata una gara strana per certi versi, no? Così come particolare è stata la qualifica di ieri, però la Ferrari arrivava qui da favorita, lo abbiamo detto in tutte quante le salse, il venerdì era stato, la sera ha detto, il miglior venerdì dell'anno. Come ce lo spieghiamo che adesso le rosse sono quarte e quinte, entrambe fuori dal podio?
15: Ma guarda, io ho avuto un colloquio con Loic Serra nella mattina di venerdì e comunque l'ho trovato abbastanza sulle sue posizioni dal punto di vista tecnico, non dava così per scontato il predominio della Ferrari, probabilmente anche loro volevano avere le idee più chiare su quello che erano anche il potenziale dei rivali, la McLaren comunque un pacchetto nuovo, era difficile da capire quale sarebbe stato il potenziale e in questo momento vediamo che quelle che erano le previsioni poi non si sono concretizzate, ma anche a diversi poteri esterni che sono i nuovi pacchetti portati da McLaren. Verstappen, comunque il problema in partenza dei piloti della Ferrari che ha lasciato prendere il sopravvento a Verstappen, insomma un po' le dinamiche della gara.
11: Aia, perché lo speeding, l'eccesso di velocità in corsia dei box di Lewis Hamilton è passato da noted a under investigation, il che significa che è sotto investigazione, il che significa che potrebbero arrivare questi 5 secondi di penalità. Però bisogna dire anche che Hamilton si è riportato sotto a Kimi Antonelli, perché adesso in questo momento è a mezzo secondo dal pilota della Mercedes, il quale a maggior ragione dovrà cercare di difendere dal suo punto di vista la posizione con tanto ardore, perché gli basterebbe anche cederla in extremis ma restare nell'ambito dei 5 secondi se dovesse arrivare la penalizzazione per il pilota della Mercedes. Intanto problemi con i doppiati, perché c'è Bortoledo che non sta assolutamente guardando negli specchietti, mettendo in difficoltà Antonelli, e questo è il motivo per cui Hamilton gli si è riportato sotto. Sventolate le bandiere blu, lasciate passare Antonelli, lasciate passare Hamilton, lasciate che si disputino la loro corsa in maniera ferra questi due piloti che comandano la classifica del mondiale. Adesso arriva il sorpasso, perché Bortoledo, non avvisato probabilmente neanche dal suo box, ha lasciato che i due si avvicinassero tantissimo e io però non li ho visti i pannelli blu, non ho visto neanche le bandiere blu, Alessandro.
15: Sì, onestamente non le ho viste nemmeno io. Adesso però il problema è di Antonelli, che si ritrova Hamilton nel calcagna, e non è un momento facile, insomma ci vorrà tutto il suo mestiere per riuscire a contrastare il pilota inglese della Ferrari.
11: Ed è particolare se consideriamo che stiamo parlando di un ragazzo che non ha ancora 20 anni e che si trova alle spalle un altro ragazzo che di anni ne ha 21, l'abbiamo detto, potrebbe essere suo padre anagraficamente, Lewis Hamilton. I due si stimano, tra l'altro, ma in questo caso interesse non guasta amicizia, dice il proverbio, perché sono anche i primi due nella classifica del mondiale. E fra poco, tra l'altro, si troveranno un'altra situazione spinosa, perché arriveranno, anzi stanno arrivando in questo momento altri due doppiaggi. C'è Lawson che è in lotta con Hülkenberg, Lawson però si sposta, lascia passare Antonelli e lascia passare anche Lewis Hamilton, e dunque non crea problemi ai due che si stanno giocando il mondiale in questo momento, che sono però attaccati, perché adesso non ha senso neanche parlare di decimi o di centesimi, si parla di metri e di centimetri a dividere la Ferrari del 7 volte campione del mondo dalla Mercedes, il 19enne leader del mondiale. Chi di questi problemi non ne ha è Lando Norris, che conduce con 11 secondi e 4 di vantaggio nei confronti di Max Verstappen. E pensate, cari amici radioascoltatori, questa affair con i doppiati e questa lotta ha fatto sì che Max Verstappen sia tornato ad avere quasi 7 secondi di vantaggio su Antonelli dopo che erano diventati 3 e mezzo. Alessandro.
12: Eh sì, questo mette un la posizione di Verstappen un pochino più assicuro, anche perché Hamilton, che probabilmente è il rivale più pericoloso considerando che ha gomme soft, sta incontrando qualche problema nel riuscire ad avere meglio su Antonelli, che sta facendo molto bene la sua gara.
11: Un altro doppiaggio completato, anche questo senza problemi. L'eccezione in questo caso è stato il più bravo pilota brasiliano Gabriel Bortoleto, che è stato campione in Formula 2 e campione anche peraltro in Formula 3 con l'italianissimo Team Trident diretto da Maurizio Salvadori e Giacomo Ricci, che ci piace sempre, insomma, salutare in quanto eccellenza italiana, ma questa volta gli vanno un po' tirate le orecchie. Ma più che a lui, mi viene da dire, Alessandro, al suo box, perché lì è anche il boss che deve dirgli: oh, stanno arrivando.
12: Ah sì, assolutamente. Adesso è un problema di Antonelli riuscire a contenere Hamilton. Tra l'altro, dicevamo, il Team Trident oggi ha anche riconquistato la leadership del campionato con Freddie Slater.
11: Con Freddie Slater, che ha conquistato la feature race con una grande difesa su Hugo Ciuku, corridore ma di origini multiforme. Il papà è romano, la mamma è africana e la cittadinanza è statunitense, no Alessandro, se non sbaglio?
12: Sì, la madre è nigeriana, se non sbaglio.
11: Ecco, non ricordavo la perfetta declinazione. Ex pilota peraltro del junior team della McLaren. Intanto qui la lotta è tra la Mercedes e la Ferrari, quella di Antonelli e quella di Lewis Hamilton. Va in ballo la terza posizione del podio e anche, diciamo, la possibilità di andare a riposo, perché dopo questo Gran Premio ci sarà la pausa estiva, guadagnando o conservando un vantaggio importante nei confronti di quello che è al momento il rivale per il titolo, perché Antonelli guida la classifica del mondiale con 45 punti di vantaggio nei confronti di Hamilton, il quale adesso viene sanzionato con 5 secondi di time penalty. E allora, in questo momento la distanza tra Hamilton e Leclerc è proprio di 5 secondi esatti, quindi potrebbe restare in quarta posizione o potrebbe scivolare al quinto posto, il che Sava Sandirra rende ancora più cruciale da parte del pilota della Ferrari il tentativo di sorpasso nei confronti di Kimi Antonelli, perché rischia, diciamo, di perdere due posizioni, no?
12: Guarda, adesso per qualche secondo il vantaggio di Hamilton su Leclerc era sceso sotto i 5 secondi, adesso è un pochettino sopra, però chiaramente la posizione di Hamilton è molto precaria nei confronti del compagno di squadra, che una volta messo a conoscenza dei 5 secondi del teammate ce la metterà tutta per cucire questo delta, ed è a questo momento imperativo per Hamilton riuscire a superare Antonelli. Non è più un confronto diretto, ma però, visto che difficilmente riuscirà a prendere 5 secondi, però gli serve per difendere la posizione da Leclerc.
11: Esattamente così, Alessandro. 3 giri al termine, inizia il giro numero 67 con Norris che guida con la McLaren con 12 secondi di vantaggio, anzi 13 praticamente, 12-8 nei confronti di Verstappen. In terza posizione c'è Kimi Antonelli, staccato di 6 secondi da Verstappen, ma Kimi Antonelli adesso non sta guardando chi ha davanti, ma sta guardando chi ha dietro, ovvero sia Lewis Hamilton, che lo insegue a 9 decimi.
14: That's maybe what happened to Oscar's car.
11: A Norris viene detto: mi raccomando, non prende ricordo in uscita, perché forse è quello che è successo alla macchina di Oscar, forse una scordolata è andata a smuovere gli ingranaggi del cambio, non lo so, perché lui parlava di cambio rotto, oppure magari, sai, lì può succedere che si rompe un cablaggio, si spacca un tubo e quindi si perde la pressione idraulica del cambio. Fingo conoscenze tecniche che non ho, Alessandro Gargantini, e dunque si spenga sostanzialmente la macchina. E dunque a Norris viene detto di di stare attento perché non ha bisogno di correre rischi. Verstappen meno che mai, considerato che la lotta tra Antonelli e Hamilton lo mette al sicuro dal ritorno di questi due. Antonelli e Hamilton si disputano in pista alla terza posizione, anche se mano a mano che si va avanti diventa sempre più difficile per Lewis Hamilton poterla poi conservare, considerato che ha su di sé la spada di Damocle di 5 secondi di penalizzazione, ma anche perché tecnicamente più si va avanti più il vantaggio di gomme si appiattisce di Hamilton, no? Perché chiaramente è chiaro che uno ha le soft Hamilton e l'altro ha le hard Antonelli, ma ovviamente quando vai avanti poi questo delta si incrocia.
15: Infatti in questo momento vediamo Antonelli un pochino allungare e vediamo che Leclerc è sceso sotto il muro dei 5 secondi, sono 4 secondi e 6 che separano Leclerc da Hamilton, quindi virtualmente in questo momento il pilota monegasco davanti.
11: Virtualmente in questo momento, se dovesse finire adesso la corsa, il podio sarebbe Norris, Verstappen, Antonelli. In quarta posizione ci sarebbe Leclerc e al quinto posto ci sarebbe Hamilton. Poi la Jarra, Russell che sta salvando la sua corsa con una settima posizione, che partiva sesto, ha girato alla fine del primo giro addirittura in diciottesima posizione, ma poi è stato in grado di recuperare. In zona punti anche Lawson, l'ottimo Hülkenberg con la Audi, ancora punti la macchina guidata da Mattia Binotto, che si conferma su tipologie di circuito diverse. Era andata a punti a Spa, pista completamente differente rispetto al Toboggan.

0: il limitatore un secondo troppo tardi o l'ha tolto un secondo troppo presto?
1: Sì, sta di fatto che sono, insomma, sanzioni inevitabili, no? Una volta che viene misurato l'eccesso di velocità, la penalità scatta in automatico, no? Poi si possono andare a rivedere tutte le situazioni, però difficilmente sono decisioni che si riesce a cambiare.
0: Anche perché, ripeto, lì carta canta un po' come il fuorigioco nel calcio, c'è poco da porre ricorso, ecco, mettiamola così. Anche se bisogna dire che la Alpine, che è andata fino in fondo alla questione dell'eccesso di velocità ai box, dimostrando che i sensori erano stati posizionati in maniera scorretta rispetto a quanto comunicato, si è ripresa il podio di Monte Carlo con Gasly,
2: sì,
0: no?
2: Lì c'era stata una penalizzazione di massa, no? Poi di tutti diversi piloti erano incappati nella penalizzazione, poi diciamo il classico cavillo è riuscito a scagionare l'Alpine, che ci ha creduto fino in fondo. Evidentemente c'erano delle concrete ragioni per farsi.
0: Visto che, insomma, eravamo nel Principato, il mio regno, il mio podio per un cavillo, ecco, potremmo parafrasare il grande Carlo Magno. Inizia l'ultimo giro intanto con Lando Norris che guida e sta per andare a conquistare il successo al Gran Premio d'Ungheria, successo che riporterebbe la McLaren alla vittoria, McLaren che è team campione del mondo in carica, sia piloti che costruttori, e che si sta riportando al vertice così come è stato al vertice l'anno scorso, e sarebbe la vittoria numero 12 in carriera per il pilota di Bristol. In seconda posizione Max Verstappen, e direi che anche su questo oramai non c'è discussione, così come mi azzardo a dire, quando mancano pochissimi metri alla chiusura della corsa, non è più in discussione neanche il terzo posto di Kimi Antonelli sul podio, perché ha un secondo di vantaggio su Hamilton, il quale a sua volta deve scontare 5 secondi di penalità, e a questo punto rischia di finire non solo quarto ma anche quinto, perché Leclerc lo insegue a 4 secondi e 4, dunque potenzialmente avanti. In zona punti anche Ajar, Russell, Lawson, Hulkenberg e Lindblad, come detto, ultimi metri per Lando Norris, che affronta adesso la penultima curva, un rampino verso sinistra, la penultima curva, ultima curva, poi la 14 verso destra, che conduce sul rettilineo del traguardo. Siamo sul rettilineo del traguardo, il pilota inglese campione del mondo Lando Norris transita sotto la nostra postazione, alza il braccio, vince Norris il Gran Premio d'Ungheria in seconda posizione. Fra una quindicina di secondi arriverà Max Verstappen, inaspettata anche più della vittoria di Lando Norris alla vigilia, questa seconda posizione per un Max Verstappen che si è lamentato tantissimo della sua macchina per tutto il weekend e che porta a casa punti importantissimi. Al terzo posto adesso arriverà Kimi Antonelli, al quarto posto Lewis Hamilton, che diventa un quinto perché Leclerc però, standogli a 4 secondi e 3, gli ruba la posizione. Dunque Norris, Verstappen, Antonelli, Leclerc e Hamilton. Alessandro Gargantini, è stato un Gran Premio che non ci ha fatto annoiare.
1: Assolutamente, è stato un bellissimo Gran Premio.
0: È stato un Gran Premio che testimonia la ritrovata competitività della McLaren, che testimonia come la Red Bull non puoi mai tenerla fuori da queste situazioni, che testimonia come una solida Mercedes sappia raddrizzare anche dei fine settimana complicati, perché anche il settimo posto di Russell è comunque notevole. Un fine settimana che testimonia come la Ferrari abbia ancora tanta strada da fare, perché paradossalmente, e qui poi chiuderei, Alessandro Gargantini, la rossa è andata forte su piste dove non ci si aspettava, Silverstone e Spa, ed è andata più piano sulla pista che doveva essere il suo giardino di casa, come l'Ungheria.
1: Assolutamente, è un po' dovuto questo al fatto che poi anche la competizione su certe piste porta degli update che possono essere decisivi. Lasciami sottolineare, oltre alla vittoria di Norris, la grande prova di Verstappen e di Kimi Antonelli. Sono stati veramente magistrali in questo Gran Premio.
0: Sono stati veramente magistrali anche dal punto di vista strategico. Gran chiamata della Red Bull, grande tenacia da parte di Antonelli nel resistere agli attacchi di Lewis Hamilton nel finale. E allora, ha vinto Lando Norris davanti a Verstappen e Antonelli, le Ferrari in quarta e quinta posizione con Leclerc e Hamilton nel mondiale. Kimi Antonelli.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È mezzanotte e 16 minuti.
0: Cavalcando Verstappen che scivola al sesto posto, Piastri, Ajar, Gasly e Lawson. È stato un Gran Premio divertentissimo, ringrazio Alessandro Gargantini per averci accompagnato nel racconto di questa gara. Alessandro, grazie come sempre.
1: Grazie a te Manu, è stato veramente un piacere.
0: Ribadisco la vittoria di Lando Norris davanti a Max Verstappen e Kimi Antonelli, sempre più leader del mondiale, le Ferrari quarta e quinta. La Formula 1 tornerà dopo la pausa estiva a Zandvoort in Olanda. Ci saremo, linea Roma, linea allo studio.

Alle 16:50 insieme a Subsonica con Strade, Ombretta Conti è in regia, Andrea Pistorio in redazione e Andrea Di Marco alla parte tecnica, quindi alla console. Ricordo che la Turchia, allenata dall'italiano Daniele Santarelli, coach di Conegliano, ha vinto la Nations League femminile a Macao, battendo in finale per 3-1 il Brasile. Brasile che ieri aveva sconfitto l'Italia al tie break. Le brasiliane hanno mancato ancora una volta perciò l'assalto all'oro, ottenendo la quinta medaglia d'argento dal 2019 a oggi. La squadra turca aveva già vinto nel 2023 questa manifestazione, la Volley Nations League, prima di cedere lo scettro all'Italia, doppietta nel 2024 e 2025 per le azzurre. Turchia che si presenterà perciò da campione uscente agli europei, in programma, lo ricordiamo, dal 21 agosto al 6 settembre, con le semifinali e la finale in programma a Istanbul. La nazionale vincitrice otterrà un pass per le Olimpiadi di Los Angeles. E ricordo anche, l'abbiamo seguito in diretta fino a qualche minuto fa, Formula 1, Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria, il britannico della McLaren ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen, la Mercedes di Kimi Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, con il britannico penalizzato di 5 secondi.

Twain, Hey Soul Sister, ci ha portato alle 16:55. È partita la gara amichevole dell'Inter, la prima di un certo rilievo a Karlsruhe in Germania. Da circa 20 minuti il punteggio è fermo sullo 0-0. Ricordo che per la scherma Davide Di Veroli si è arreso in finale nella gara individuale di spada maschile ai mondiali di Hong Kong. Lo spadista italiano ha perso di misura un 12-11 a favore dello svizzero Lucas Malcotti, che fa davvero male. Comunque Di Veroli si porta a casa un argento ed è il terzo questa medaglia di questo colore, terza medaglia per la scherma italiana ai mondiali, dopo quelle conquistate ieri da Filippo Macchi e da Giulia Rizzi. Tutto questo in apertura ovviamente di trasmissione, ve lo abbiamo ricordato. Adesso con Kate Tunstall, Hold On, arriviamo all'appuntamento con il GR, l'informazione flash, e poi sarà nuovamente Domenica Sport.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio. In Germania è ancora in corso la caccia all'uomo per rintracciare il presunto attentatore del Pride di Berlino, un morto e 29 feriti, imponente dispiegamento di forze in porti, aeroporti e ai confini.
4: Il ministro dell'interno tedesco Dobrindt parla apertamente di attacco terroristico di matrice islamica. Il presunto attentatore Abdul Ballou, nato in Germania nel 2005, cittadino tedesco di origine libanese, era da tempo attenzionato perché radicalizzato. Vari precedenti e una condanna a un anno e 10 mesi, commutata poi in libertà vigilata. È armato e pericoloso, dice il ministro. La scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata orribile. Le persone a terra, falciate dal furgone lanciato ieri contro di loro. Abdul avrebbe usato anche un machete o altra arma da taglio per ferire i passanti. Il ministro Dobrindt non esclude episodi di emulazione e promette di rinforzare le misure di sicurezza ai prossimi eventi, soprattutto Pride. Fonti investigative parlano del fermo di un presunto complice che era a bordo del furgone, un iraniano. Questi attacchi vogliono solo dividerci, ha detto il cancelliere tedesco Merz alla cerimonia di commemorazione. Nonostante le divergenze politiche, difenderemo le nostre libertà. Alba Arcuri, GR1.
3: L'emergenza incendi, un vasto rogo sta devastando la litoranea tra Peschici e Vieste sul Gargano. Le fiamme a causa del forte vento hanno raggiunto le zone a ridosso del mare. I turisti sono stati fatti allontanare dalle spiagge con le barche della Guardia Costiera. Anche i villaggi turistici della zona sono stati evacuati. In Molise, al confine con la Puglia, sfollati una residenza per anziani e alcuni campeggi, chiusa la statale 16 e la ferrovia adriatica. E anche in Europa non si ferma l'emergenza incendi, con migliaia di persone evacuate tra Francia e Spagna, 15.000 persone nella zona di Valencia. Il premier Sanchez, pur segnalando progressi nel contenimento dei roghi, avverte: ci aspettano ore difficili. In Francia le fiamme in Gironda minacciano l'area intorno a Bordeaux, distrutti 42.000 ettari, 220.000 persone allontanate dalle zone a rischio. Alla popolazione francese e spagnola arriva la vicinanza di Leone XIV, che a Castel Gandolfo ha lanciato un nuovo forte messaggio di pace. Durante l'Angelus il Papa ha invocato la fine delle violenze e delle ostilità in Medio Oriente, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Un passaggio.
5: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana, e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Le parole del Papa mentre dall'Iran arrivano segnali di apertura. Teheran ha comunicato al Pakistan la disponibilità a riprendere i negoziati in sedi come Ginevra, Doha e Islamabad. L'esercito iraniano ha inoltre annunciato lo stop agli attacchi di rappresaglia dopo la sospensione dei raid americani. Secondo il New York Times, Trump avrebbe frenato un'escalation militare anche per il rischio di esaurire le scorte di intercettori Patriot. Fra poco a Bologna, al Pilastro, un nuovo corteo per ricordare Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un fermo di polizia. Attenzione massima delle forze dell'ordine dopo gli scontri di lunedì e le minacce ricevute dal sindaco Lepore, cui la prefettura ha deciso di assegnare una scorta. Un appello alla calma arriva dalla sorella della vittima, Khadija Fakir.
6: Noi non vogliamo vendetta. La vendetta porta solo altra rabbia, altra distruzione, altro dolore in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza.
3: È stato trovato il corpo del 45enne olandese scomparso ieri nelle acque del lago di Como a Menaggio. Matthäus Gosseling si era gettato dalla barca che aveva noleggiato con i 3 figli per aiutare il più grande di 16 anni che aveva avuto difficoltà in acqua. Il ragazzo si è salvato grazie a un uomo che era su una tavola da paddle e l'ha afferrato per un braccio. Una donna recupera la vista dopo anni di cecità grazie ad un intervento eseguito per la prima volta al mondo alle Molinette di Torino. Il trapianto della porzione centrale della retina, la macula, da un occhio all'altro della stessa paziente. Ascoltiamo il prof. Michele Reibaldi, che ha avuto l'intuizione e ha eseguito l'operazione.
0: Abbiamo trasferito dei tessuti da un occhio all'altro, tutta la parte del segmento anteriore, cioè la cornea, le cellule staminali e la congiuntiva, ma soprattutto, e questo in effetti è il prima volta in assoluto che viene eseguito al mondo, abbiamo trasferito la parte centrale della retina, quella con cui vediamo la macula, dall'occhio totalmente danneggiato all'occhio che era danneggiato ma che aveva ancora qualche possibilità di vedere. La possibilità che apre, importante anche se sanno necessari studi, è quella di eseguire lo stesso tipo di intervento non dalla stessa persona ma eterologo, cioè da altre persone, come facciamo per altri organi.
3: La linea ora torna a Domenica Sport, buon ascolto.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
8: Domenica Sport.
9: Ore 17:06, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti. C'è Andrea Pistorio con noi in redazione, c'è Andrea Di Marco alla parte tecnica, quindi alla console, e per ciò che riguarda l'aggiornamento calcistico, poco dopo la mezz'ora di gioco a Karlsruhe, amichevole che vede impegnata l'Inter, 0-0 il punteggio, ovviamente Inter con una formazione che potremmo definire sperimentale, tenuto conto del fatto che gran parte dei reduci dal mondiale nordamericano sono ancora in vacanza. Più tardi saranno in campo anche la Roma contro il Cannes, la Lazio contro la Flaminia, Napoli contro la Carrarese, Frosinone contro l'Ascoli e poi in serata l'Atalanta sfiderà l'Arezzo. Ebbene, diamo anche un po' di numeri relativamente alla Formula 1. Con, lo avrete forse sentito nella lunga radiocronaca, Kimi Antonelli ha conquistato il podio all'Ungaro Ring e allunga così a più 50 su Hamilton, più 69 su Russell. Tutto questo prima della pausa estiva in Ungheria, la vittoria è andata a Norris. Ecco appunto le prime posizioni che vedono Kimi Antonelli su Mercedes al comando con 219 punti, più 50 dicevamo su Lewis Hamilton, su Ferrari 169 i punti per lui, al terzo posto George Russell sull'altra Mercedes 160 punti, quarto Charles Leclerc su Ferrari 138 punti per lui e Lando Norris è quinto, sale a 128 punti. Questo per ciò che riguarda la classifica, ovviamente aggiornata, e ricordiamo ancora una volta che il mondiale di Formula 1 adesso avrà la sua pausa estiva e tornerà dal 21 al 23 agosto in Olanda a Zandvoort.

0: 17:11 minuti in musica, Good Old Days, Chris DeSandori, le prime dichiarazioni dei piloti, protagonisti sul circuito dell'Hungaroring, il terzo posto di Antonelli, sono molto contento, sintetizziamo così le sue parole, e questo il modo migliore per andare alla pausa estiva, dobbiamo continuare a spingere perché la seconda metà della stagione sarà dura, più 50, abbiamo detto, questa è il gap, il divario a favore di Antonelli sul secondo in classifica. Hamilton oggi penalizzato di 5 secondi. Intanto al 38esimo minuto del primo tempo, l'amichevole che l'Inter sta disputando in Germania sul campo del Karlsruher è sempre ferma sullo 0-0 di partenza, e ribadiamo appunto che diversi giocatori dell'Inter, quelli che sono attesi nel ruolo di titolari della stagione in quanto reduce dalle fatiche dei mondiali, ovviamente sono assenti, e i mondiali di calcio sono stati visti negli Stati Uniti da Danilo Gallinari, italiano in NBA per 16 anni, ormai ex giocatore del grande basket da quasi un anno, è rimasto lì appunto a Miami con la sua famiglia, con Daniele Fortuna che lo ha incontrato, ha parlato dei suoi progetti, della situazione del basket italiano, della sua vita americana. Ricordi e futuro di Danilo Gallinari in questa intervista.
1: Allora, con Danilo Gallinari a Miami. Ciao Danilo innanzitutto.
2: Ciao, ciao.
1: Miami, beh, perché intanto? Perché è semplice da capire. La senti come casa, quasi casa adesso?
2: Sì, siamo qua da poco, però negli Stati Uniti da tanti anni, però si è scelto questa qua come base.
1: L'ultima partita che hai fatto qual è stata? Da giocatore professionista naturalmente.
2: È stata la finale scudetto a Porto Rico l'anno scorso.
1: Quindi mese?
2: Era agosto dell'anno 2025.
1: Poi decidi di ritirarti. Che è successo da lì in poi? È passato praticamente un anno senza giocare, senza quella che è stata la tua attività principale per tutta la vita.
2: Sì, diciamo che adesso ripensandoci, l'ultima partita è stata quella nazionale, quella perché dopo Porto Rico sono andati in nazionale, quindi abbiamo fatto l'europeo, quindi gli ottavi di finale contro la Slovenia sono stati ufficialmente la mia ultima partita professionista. Adesso è passato un po' da quella partita lì, sto molto bene. E niente, come quando mi chiedono cosa faccio, il lavoro principale è essere papà di tre bambini, che è la cosa che mi piace di più
1: e che impegna anche tanto,
2: esatto. E poi sono altri progetti, pallacanestro e non pallacanestro, che sto portando avanti.
1: Ecco, progetti di non pallacanestro, perché comunque sei impegnato, sei attivo, anche un progetto che si occupa di portare studenti dall'Europa agli Stati Uniti.
2: Sì, diciamo viceversa, dagli Stati Uniti all'Europa, è un progetto studenti che c'è da tanti anni, apriremo la Sport Academy dall'estate prossima, quindi porteremo studenti e studenti atleti dall'America a Milano e a Madrid.
1: America, perché te lo chiedono, sicuramente te lo chiedi anche tu, torneresti in Italia, che cosa ti offre questo paese?
2: Ma in Italia torno sempre d'estate, passiamo sempre tanto tempo d'estate sia a Milano dove sono i miei genitori, sia in Sardegna dove mia moglie è di Cagliari, quindi passiamo tanto tempo d'estate e c'è una buona, diciamo, sinergia tra nell'annata da passare un po' di tempo qui nel calendario scolastico dei bambini e poi tornare in Italia d'estate.
1: Allenatore, dirigente nel basket, hai pensato di restare? Anche perché poi adesso c'è questo progetto NBA Europe, stiamo cercando di capire le due squadre a Roma, tu che idee hai?
2: Ma sì, è un progetto molto interessante, allenatore sicuramente no, dirigente sicuramente un ruolo che mi piace di più, però sì, NBA Europe sta correndo molto veloce, anch'io sto cercando di capire, quindi siamo un po' tutti nella stessa pagina, vediamo cosa succederà. Penso che ancora l'obiettivo sia la stagione 27-28, quindi vediamo.
1: E invece restare a lavorare qui con qualche franchigia NBA, con qualche ruolo, i contatti non ti mancano, l'esperienza nemmeno?
2: Sì, è una delle opzioni, adesso per adesso non c'è ancora niente, però sicuramente è una cosa interessante.
1: Questi mondiali visti dall'America ma senza la nazionale italiana, poi magari facciamo anche un ragionamento sul perché il calcio è un po' in crisi da un po' di anni a questa parte. Ecco, com'è vissuto questi mondiali qui americani?
2: Diciamo che poter vedere le partite con l'Italia sarebbe stato bellissimo. Io ho avuto la fortuna di godermi nel 2006 un mondiale particolare, poi da lì diciamo che è stato un percorso più difficile per la nazionale, però la speranza è l'ultima a morire, quindi bisogna comunque crederci e speriamo nel prossimo mondiale.
1: Hai visto partite?
2: Sì, ho visto un paio di partite a Miami, ho visto la semifinale ad Atlanta.
1: La nazionale, la crisi del calcio, come te la spieghi? Perché poi comunque anche per quel che riguarda la pallacanestro, le grandi partite sono quelle della squadra di tuo papà, quelle che si ricordano, l'ultima Eurolega della Virtus Bologna nel 2001, insomma è una situazione abbastanza problematica. Quali sono le motivazioni secondo te?
2: Ma sul calcio faccio fatica a avere un'opinione perché è un ambiente che conosco poco, un sistema che conosco poco, quindi non mi permetto insomma di dare giudizi. A pallacanestro penso che tutte le nazioni, tutti i paesi abbiano dei periodi di alti e bassi, quindi sarà un periodo di alto che spero che arriverà presto per la nazionale. Sono tanti giovani sinceramente per la nostra nazionale italiana che stanno crescendo, quindi secondo me il futuro è roseo. È anche vero che ci sono tante altre nazionali che sono fortissime, quindi quando fai parte di un continente che è quello europeo, dove c'è la pallacanestro più difficile al mondo, insomma è anche sempre più difficile poi qualificarsi a tutte le competizioni, però insomma speriamo sempre in bene.
1: Eravate in quattro una volta in NBA, eravate tu, Bargnani, Datome, Belinelli, adesso c'è Fontecchio che è proprio qui a Miami, però è rimasto soltanto lui, anche se poi ce ne sono altri nel giro NBA. Dunque una differenza c'è stata, però come dici il futuro può essere positivo. Penso anche al campionato, non è più il campionato, forse nemmeno il campionato che ti ha visto il giovanissimo, ancora di più quello prima degli anni 90 e degli anni 80.
2: Sì, diciamo che i campionati cambiano, secondo me il campionato italiano era il campionato più difficile, adesso probabilmente non lo è più, ma rimane comunque un campionato, secondo me il secondo campionato più difficile in Europa, forse quello spagnolo è più difficile, ma a livello comunque in Italia è un buon livello. Giocatori in NBA diciamo che non è facile, anche lì non si può pensare di avere sempre tanti giocatori NBA tutti gli anni e per generazione. Quindi adesso insomma Simone ha firmato un anno, quindi per un altro anno almeno un giocatore c'è, speriamo insomma in futuro che ne arrivino altri.
1: C'è un problema di comunicazione che riguarda il basket italiano, forse anche il calcio rispetto allo sport americano, cioè qui la finale NBA ogni anno è una storia. Anche la partita della singola finale, no? Un giocatore che esce a ogni singola partita, quest'anno i Knicks, ma penso a prima, Oklahoma, Toronto, ancora prima la dinastia di Golden State. In Italia facciamo molta più fatica a fare uscire queste storie.
2: Beh, diciamo che ci sono anche regole diverse, un sistema diverso, e quindi poter pensare di arrivare a un sistema NBA è difficile, perché è veramente un sistema pallacanestro costruito in maniera diversa, non c'è un salary cap, sono due o tre squadre che hanno più budget di altre, insomma in NBA è proprio il sistema che è diverso.
1: Sono diverse anche le strutture, lo abbiamo visto, gli stadi, i palazzetti, il modo di vivere la partita, da noi è un po' una liturgia sulla squadra, cioè è devozione, l'Olimpia, il Milan, faccio riferimento a due tue squadre. Qui si va molto per lo spettacolo, è uno stereotipo oppure effettivamente è così?
2: Ma diciamo che c'è molto più spettacolo attorno, quindi sicuramente la pallacanestro è importante, ma quello che c'è attorno è molto importante anche quello, no? Per poter far girare il sistema e per far sì che il sistema abbia un senso anche economico. In Italia, in generale, in Europa, il sistema ha delle percentuali diverse, dove è molto legato alla pallacanestro, alla partita in se stessa, e c'è poco spettacolo attorno. Ma da parte di noi giocatori il giocatore è concentrato sulla partita ed è pura pallacanestro.
1: La tua pallacanestro NBA, squadre alle quali sei rimasto più legato, penso a New York, penso a Denver, forse per una questione di militanza, sono queste?
2: Ma diciamo che dopo aver giocato in 9 squadre diverse, forse Denver è quella a cui più sono legato, ma anche Atlanta, dove è quella dove diciamo sono riuscito ad arrivare più avanti in finale di conference, però devo dire la verità, qualità in ognuna, c'è stato qualcosa di particolare, di diverso dalle altre, che sia stata la squadra o la città?
1: A proposito di città, ho avuto tantissimo, non bisogna mai parlare di rimpianti, però penso a Boston, a quell'infortunio lì l'anno prima poi dell'anello con Tatum, con Brown. Ecco, quello è una cosa che un po' dice accidenti, fossero andate un po' diversamente le cose.
2: Sì, diciamo che nella mia carriera purtroppo è una domanda che posso farmi tante volte, avrei potuto farmi tante volte, però sicuramente Boston, che era l'anno in cui secondo me potevamo vincere, comunque la squadra anche senza di me sono arrivati vicini a vincere, sarebbe stato veramente bellissimo. Chiaramente l'infortunio nazionale non ha aiutato, anzi ha bloccato quello che era appunto il mio sogno, però succede.
1: Hai avuto tanto, che cosa ti manca? Ecco, se proprio dovessi dire un anello, quando sei stato più vicino a vincerlo, se è quella la cosa che ti manca?
2: Sinceramente no, perché alla fine ogni carriera è un po' diversa. È chiaro che se avessi avuto meno infortuni parleremmo probabilmente di una situazione diversa, ma non ho rimpianti, ho il mio anello, che è quello che ho vinto a Porto Rico, che è stato il modo migliore per finire la mia carriera.
1: Con la nazionale si poteva, anche questa è una domanda molto molto ricorrente, si poteva fare qualche cosa di più? Poi ci sono state partite che sono girate male, penso a una partita con la Lituania.
2: Sì, diciamo che ci sono, magari l'unico anno dove realmente potevamo fare di più era forse il 2015, quarti di finale con la Lituania. Secondo me quello è stato l'unico anno dove avevamo una squadra diciamo competitiva, che poteva competere con le altre, però è anche vero che insomma non si gioca da soli in campo. Abbiamo giocato in un periodo dove la Spagna ha sempre dominato, però devo dire che quell'anno lì forse avremmo potuto far di più.
1: Altra cosa di cultura sportiva, le critiche, no? Che arrivano per i protagonisti, tutto estremamente polarizzato nello sport di oggi. L'hai vissuta anche tu, come reputi? Ecco, questo modo di fare, non c'è eccessiva attenzione verso il processo delle squadre, dei giocatori?
2: Diciamo che c'è sempre stato in maniera diversa, adesso con i social media magari ce n'è un po' di più, ma io sinceramente mi hanno sempre detto di non leggere i giornali, quindi non li ho mai letti. Ancora adesso i social media li sono gestiti da altre persone, quindi non da me, quindi seguo veramente poco, quindi anche le critiche non le ho neanche mai usate, lette e usate come motivazione. Ho sempre trovato altre motivazioni, quindi non è una cosa che mi ha mai toccato.
1: Il tuo rapporto con i social è chiaro che ci devi essere, li gestisce qualcun altro per te, visto che comunque hai dei bambini, è una questione che riguarda gli adulti, ma anche i più piccoli. Qual è la tua idea?
2: Ma i social ci sono e ci saranno, quindi bisogna saperli usare, soprattutto con i bambini. Secondo me noi i bambini non li facciamo vedere, per esempio, quindi cerchiamo di tenerli, la privacy penso sia fondamentale. Bisogna saperli usare, perché sono comunque un'arma a doppio taglio che bisogna saper gestire.
1: Finiamo con qualche domanda su Miami. Per esempio, Messi lo conosci? Che tipo di vita fai? Persone importanti, se conosci o frequenti qualcuno, oppure una vita abbastanza riservata?
2: No, vita molto riservata. Casa, famiglia, cerco di passare il più tempo possibile con i miei figli, mia moglie, mia famiglia che vengono a trovarci, quindi molto riservata.
1: E quindi non personaggi dello sport o personaggi dello spettacolo, anche se qui vivono in molti.
2: Usciamo anche poco a fare cene mondane, quindi siamo molto casa e famiglia.
1: Ultimissima sulla tua squadra di calcio del cuore, il Milan, una nuova stagione. Intanto, qual è il tuo livello di tifo per il Milan e che cosa pensi di quello che succederà?
2: Ma è sempre stato alto, prima frequentavo lo stadio molto di più di adesso, però seguo chiaramente sempre, sono un gran tifo. Ho visto che già stato fatto qualche movimento societario e per quanto riguarda la rosa della squadra, quindi insomma sarà una bella annata e penso che sarà l'anno giusto per tornare in Champions.

0: 17:28 minuti con la musica degli U2, Streets of Dream. Siamo in prossimità dell'appuntamento con le previsioni meteo. Intanto è finita la prima frazione dell'amichevole che vede impegnati in Germania, Karlsruhe, i campioni d'Italia dell'Inter, 0-0 all'intervallo. Adesso appunto le previsioni meteo e poi sarà nuovamente Domenica Sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Il tempo in Europa. L'alta pressione mantiene condizioni di generale stabilità sull'Europa centro-meridionale e sul Mediterraneo, garantendo giornate ampiamente soleggiate e clima caldo, nonostante qualche residua precipitazione sulle regioni del sud Italia. Di contro, una profonda ed estesa area depressionaria centrata sul mare del nord porta tempo instabile e diffuse precipitazioni su gran parte dei paesi scandinavi e del nord Europa, con cavi d'onda e piogge sparse in estensione verso l'Europa orientale e i Balcani settentrionali. Ma entriamo nel dettaglio e cominciamo da Madrid, che vedrà ancora una giornata soleggiata e calda e in totale assenza di nubi, temperatura che andrà dai 23 ai 34 gradi. Tempo asciutto ma con passaggi nuvolosi a Parigi per l'influenza della depressione nord europea. Temperature stazionarie con minima di 18 gradi e massima intorno ai 27. A Londra il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con possibilità di deboli piogge, temperature in lieve aumento con minima di 18 gradi e massima sui 27. A Berlino giornata caratterizzata da nuvolosità variabile associata a qualche isolato piovasco, valori termici gradevoli con minima sui 14 gradi e massima attorno ai 22. A Stoccolma alternanza di schiariti e annuvolamenti che a tratti saranno consistenti con scarsa probabilità di piogge, temperature che risulteranno in aumento comprese tra 14 e 20 gradi. Infine, aria più fresca e umida per Vienna, dove saranno pochissime le nubi che si formeranno, che però potranno dar vita a qualche piovasco, massima di 28 gradi e minima di 18. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Domenica Sport.
0: 17:31 minuti, Domenica Sport si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio in redazione, Andrea Di Marco alla console, e c'è il primo collegamento per ciò che riguarda la ventunesima tappa del Tour de France, ancora una volta nel segno di Tadej Pogacar, e sono tre in fila per lo sloveno. Cristiano Piccinelli, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, 5 in assoluto come i più grandi, come anche Thiel, Bernard Hinault, Eddy Merckx, Miguel Indurain, l'unico che però ne ha 25 di fila, e allora il prossimo anno potrebbe già pensare di superare questi campionissimi ed essere l'unico ad averne conquistati 6, ma ci verranno 12 mesi di attesa per provare ad essere l'unico al mondo. Al momento pareggia i conti con corridori che hanno fatto la storia del ciclismo. Tadej Pogacar la sta facendo oggi, la sta riscrivendo giorno dopo giorno, ha vinto 5 tappe, ma potevano essere anche 6-7 a Barcellona, praticamente ha lasciato vincere Del Toro che poi di fatto, complice anche una situazione della squadra di difficoltà per vari malanni, hanno spinto il capitano della UAE a scortare Del Toro per consentirgli di raggiungere il terzo gradino il podio dietro a Evenepoel. Io credo che la supremazia di Pogacar sia stata riassunta bene dalle dichiarazioni di ieri di Remco Evenepoel, che ha detto: come posso fare per vincere il Tour? Se Pogacar non è al via, forse qualche speranza c'è. Ecco, così si spiega il predominio di Tadej Pogacar. Oggi tappa accorciata da 133 a 89 km, praticamente con due giri in più del circuito sugli Champs-Élysées, passaggio sulle bellezze della capitale francese, su Parigi, con poi la sfilata sotto la Torre Eiffel, con anche però la salita da effettuare tre volte di Montmartre, come nel circuito, nel percorso corso delle Olimpiadi del 2024, come l'anno scorso quando lo stesso Tadej Pogačar provò a tratti a cercare la vittoria in maglia gialla, poi lasciò campo agli altri, vinse Van Aert. Occasione oggi magari per Mathieu van der Poel per anticipare però la volata, altrimenti sarà sprint con i pochi velocisti rimasti, con Philipsen e con Mats Pedersen evidentemente più quotati. Stanno arrivando gli autobus vicino alla sede d'arrivo, che è praticamente a ridosso dei giardini Tuileries, vicino alle Champs-Élysées, praticamente con dietro la Torre Eiffel. È arrivato il pullman della UAE, la squadra che ha vinto gli ultimi tre Tour de France, che quest'anno porta sul podio due atleti, Tadej Pogačar e anche Isaac Del Toro, che lo stesso Pogačar ha definito di fatto il suo erede, anche se a 28 anni insomma è un po' particolare già pensare a quello che sarà il futuro non da atleta professionista, ma evidentemente una luce che brilla così forte si esaurisce prima, potrebbe esaurirsi prima. Vedremo cosa farà nei prossimi anni Tadej Pogačar, se continuerà a vincere con questi standard. Rischio pioggia al Parigi, con la possibilità anche di una neutralizzazione della corsa al primo passaggio, se la pioggia dovesse cominciare subito al secondo passaggio, ma bisognerà comunque concludere la tappa per essere registrati all'arrivo. E dunque queste sono le situazioni di una tappa che però sarà sicuramente si infiammerà soprattutto nella fase conclusiva, nei primi chilometri. Sarà la consueta passerella per i vincenti, e allora li ribadiamo: Tadej ha vinto, maglia bianca per Del Toro, quella dei giovani, maglia poa per Carapaz, maglia verde, quella della classifica a punti, per Mats Pedersen. È tutto, ci sentiamo tra poco.
0: A tra poco, Cristiano. Intanto ha preso il via, a proposito di amichevoli calcistiche, anche la sfida tra i francesi del Caen e la Roma. Si gioca da 5 minuti 0-0, sempre intervallo invece a Karlsruhe, ed è 0-0 anche tra l'Inter, campione d'Italia, e la locale formazione del Karlsruhe. Per ciò che concerne invece la Formula 1, ricordiamo l'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Ungheria: ha vinto Lando Norris su McLaren, secondo posto per Max Verstappen su Red Bull, terzo Kimi Antonelli su Mercedes, quarto Charles Leclerc su Ferrari, poi l'altro ferrarista Lewis Hamilton penalizzato di 5 secondi, e quindi Ajar, Russell, Lawson, Hülkenberg e Lindblad, per una classifica che vede sempre al comando Andrea Kimi Antonelli, il pilota della Mercedes, guida con 219 punti, Lewis Hamilton ne ha 169,50, quindi punti di differenza tra i due, poi George Russell, l'altro pilota della Mercedes, è terzo con 160 punti.

17:39 insieme a Kid Creel, un grande classico, Stool Pigeon, ripreso il secondo tempo, quindi è ripresa la sfida di Karlsruhe amichevole tra l'Inter e il Karlsruhe, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0, si gioca da 10 minuti, invece la gara naturalmente amichevole tra Caen e Roma, 0-0, anche qui il punteggio. E a proposito delle squadre italiane, c'è da segnalare la partenza del Milan ieri in campo contro il Celtic a Glasgow, è finita 2-2, inizia l'avventura dei rossoneri di Amorim in Australia. La squadra rossonera infatti è partita oggi per Perth, dove inizierà la lunga tournée estiva e diverse amichevoli previste contro le grandi d'Europa. È partito insieme ai compagni anche Mario Ghila, che ha svolto gli esami strumentali in mattinata per valutare appunto l'entità del problema fisico rimediato proprio nell'amichevole di ieri contro il Celtic di Glasgow. Ebbene, si tratta di un semplice risentimento muscolare al retto femorale destro e sono state perciò escluse lesioni. Quindi il difensore, così come Nkunku, un po' acciaccato per una contusione,

0: più.
1: La voce di Noemi ci ha portato alle 17.44 e soprattutto ci ha portato a dare il benvenuto ad un grande giocatore con una lunga militanza in Italia e con noi Amantino Mancini. Buonasera, buona domenica.
2: Ciao, buonasera, buona domenica a tutti, un piacere essere con voi.
1: Beh, piacere reciproco, e vedrai che al 335-699-2949 arriveranno dei messaggi di saluto per te. Senti Amantino, com'è stato anzitutto in Brasile il post-eliminazione dai mondiali? Cosa hanno detto le radio brasiliane, cosa hanno scritto sui siti internet, sui giornali? Insomma, com'è andata questo post-mondiale? Perché immaginiamo, insomma, che ben altre fossero le attese, no?
2: Beh, è andata malissimo, no? Poi tutti i giornali, tutta la radio, internet, insomma, hanno parlato, hanno arrivato un po' di critiche, che è normale quando si perde un mondiale così come il Brasile ha perso, si è uscito negli ottavi di finale. Avevamo tanta speranza, no, di queste squadre, che purtroppo abbiamo uscito del campionato di mondo di una forma non bella, veramente melancolica, triste, che il popolo brasiliano è veramente rimasto molto molto male.
1: Come si dice in brasiliano Ancelotti? Perché si pronuncia in un'altra maniera il commissario tecnico verde-oro, no? Mancini.
2: Sì, sì, no, si dice Mister Ancelotti.
1: Mister Ancelotti. Quali colpe sono state date principalmente a lui dopo questa eliminazione?
2: Vabbè, quando si perde, no, succedono tante critiche. Poi,
1: ma per esempio Neymar doveva esserci, non doveva esserci Neymar, insomma, ecco, com'è?
2: No. Sì, la metà del Brasile voleva Neymar, l'altra metà no. Ma sai, Neymar è un giocatore importante, anche se gli ultimi anni non sta giocando bene, però la sua rappresentanza come giocatore è importante, no? Poi, secondo me, Ancelotti nelle ultime partite ha fatto delle scelte non bene. Che succede, no? Perché se lui avesse fatto le scelte, avesse vinto, era numero uno al mondo, perché quel calcio dipende dai risultati. Se tu vinci sei forte, se tu perdi sei scarso. Quindi, però viste un po' di scelta fatta sbagliata durante il mondiale, adesso

0: pensare a 2030.
1: Eh sì, si dice, sentiamo ora cosa pensa appunto il nostro amico Amantino Mansini, che questo visto in Nord America sia stato un Brasile con poca qualità, con poca tecnica rispetto al vero Brasile. Sei d'accordo o no?
0: Sì, sono d'accordo perché la nostra epoca di 15 anni fa avevamo Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Cafu, Roberto Carlos, Robinho, Zé Roberto. Il livello tecnico un po' si è abbassato, anche se abbiamo, secondo me, delle materie prime importanti. Abbiamo Rafinha, che è il capitano e protagonista a Barcellona, Vini Junior, che gioca nel Real Madrid, è un protagonista, Marquinhos, un difensore, secondo me, dei migliori al mondo, Gabriel Magalhães, Bruno Guimarães, che loro sono protagonisti della loro squadra. Secondo me non sono di altissimi livelli come quelli di 15 anni fa, però sono giocatori che secondo me, se collettivamente, secondo me, se Brasile stava bene, secondo me loro potevano fare differenza individualmente. Quello che secondo me che è successo con la nazionale brasiliana è stato quello che collettivamente le cose non sono andate bene. Se andasse bene le cose collettive, magari l'individuale poteva essere visto meglio.
1: E tra l'altro, no, giusto per parlare di te, Amantino, tu hai raggranellato qualche presenza con la nazionale verde-oro appunto quando c'erano questi campioni che tu hai appena nominato, quando il Brasile era campione del mondo, aveva conquistato il titolo qualche anno prima proprio in Giappone. Ecco, mi pare quante presenze, 5 o 6 hai avuto in totale con la nazionale. Chi c'era? Carlos Alberto Pereira, chi era il commissario tecnico?
0: Sì,
1: allora
0: lui, Carlos Alberto Pereira, poi c'era Dunga come allenatore, Vanderlei Luxemburgo, ne ho fatto 13 presenze nazionali, con le amichevole, le qualificazioni del sudamericano.
1: Qual è la partita che ricordi con maggior piacere, fra quelle disputate con la maglia verde-oro del tuo Brasile, Amantino?
0: Quelle che abbiamo vinto contro l'Argentina, Coppa America, l'equipa in Perù. Perdavamo 1-0, mancavano 5 minuti, i giocatori argentini facevano i giocattoli così, scherzavano contro di noi, abbiamo pareggiato con l'Adriano e poi alla fine abbiamo vinto su rigori, siamo consacrati campioni della Coppa America.
1: Immancabile per te un messaggio da Roma, Fabrizio ti ricorda, dice: io facevo l'abbonamento perché c'era Mansini. Ecco, questo è il saluto che ti manda Fabrizio. Sono passati un bel po' di anni, ma come vedi sei sempre ricordato con piacere. Che cosa pensi della nostra... Prego.
0: Sono contento di quello che ho fatto con la maglia, con i colori giallo-rosso, sono rimasto nei cuori dei tifosi. E comunque tutte le volte che io scendevo in campo scendevo con molto molto piacere, con allegria per giocare, per aiutare la squadra a vincere, per aiutare la Roma a fare le grandi partite.
1: Ecco, poi sei passato all'Inter, c'è stata una parentesi col Venezia. Con l'Inter il rapporto con Mourinho non è stato molto buono, Amantino?
0: Ma guarda, primo anno sì, ho fatto bene, abbiamo vinto il scudetto, poi secondo anno male. Anche io non stavo vivendo un momento brillante in carriera, no? E quindi sono cose che nel calcio capitano. Io con Mourinho ho un buon rapporto, assolutamente sì, un allenatore fortissimo, no? Io rispetto. E io quel periodo non meritavo di essere titolare, non giocavo bene, non stava bene. Può capitare, insomma.
1: Adesso che sei allenatore, qual è l'errore che ti dà più fastidio vedere nei giocatori, nei tuoi giocatori?
0: Beh, magari le scelte che fanno, magari per un assist, un passaggio sbagliato in una forma molto facile, no? Un controllo di palle, che sono le cose basiche del calcio, che è il controllo e il passaggio. Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare.
1: E cosa dici? Cioè, sei uno che ferma il gioco in allenamento e spiega cosa vuoi, oppure pensi che ci voglia ogni tanto anche un urlaccio per farsi sentire?
0: No, deve avere l'equilibrio. Urlare è importante, però più importante urlare è parlare, spiegare, far vedere, capito? Perché ci sono giocatori che se tu urli, capiscono. Però ci sono quelli che se urli, diventa ancora peggio. Quindi deve avere l'equilibrio, parlare, far vedere su un video di quello che ha fatto, del passaggio che ha sbagliato, le scelte che ha fatto di una giocata, quindi deve avere l'equilibrio, ecco.
1: Che cosa pensi della nostra Serie A? tutti o quasi sono d'accordo nel dire che rispetto ai tuoi tempi il livello sia decisamente più basso, insomma peggiorato.
0: Ma molto più basso, perché all'epoca nostra, se tu prendeva la Juventus, aveva 3, 4, 5 giocatori forti, l'Inter stessa, il Milan aveva 10, la Roma aveva 3, 4, 5 giocatori forti. Se tu andavi a giocare a Palermo, c'erano 3, 4 giocatori fortissimi nella squadra loro. A Sampdoria, per giocare lì a Genoa, era difficilissimo. A Udine, ancora peggio, capito? Quindi anche le squadre, diciamo, mediana, avevano giocatori forti. C'era Micoli, Toni, Quagliarella. Tu prendeva lì Pazzini, insomma, era un giocatore chiaramente che ti dava molto fastidio, Miccoli, Di Natale, insomma, è veramente la qualità tecnica del campionato italiano si è sceso tantissimo. Io mi auguro che l'Italia possa riprendere per tornare ad essere un campionato come prima.
1: E invece la nazionale azzurra che cosa prevedi? Adesso tutto è rivolto in attesa dell'ufficialità, ma il nome che sta staccando tutti gli altri è quello di Andrea Pirlo come nuovo commissario tecnico dopo il fallito tentativo di legarsi a Guardiola. Che futuro intravedi per la nazionale italiana fuori da 3 edizioni consecutive della fase finale di un mondiale? Mantino Mancini.
0: Non avere la nazionale italiana nel mondiale per 3 volte di seguito, secondo me è brutto, non è bello, perché l'Italia comunque ha vinto il campionato 4 volte, è una nazionale di rispetto. Io mi auguro che nel prossimo campionato ci possa stare l'Italia. Adesso con l'arrivo di Maldini, di Leonardo, che sono due ex giocatori che sono ad esempio, che conoscenti del calcio possono tornare a fare la nazionale a vincere. Poi magari il settore giovanile delle squadre, lavorare più su giovani, puntare più su giocatori giovani per la prima squadra, penso che il calcio italiano possa tornare ad essere forte come prima.
1: Bene, Amantino Mancini, grazie davvero per i minuti che ci hai dedicato. E c'è un messaggio per te anche da Venezia, dove hai disputato qualche partita in arancio nero verde. Un caro saluto al grande Amantino, firmato Toni da Mestre. Grazie davvero ad Amantino Mancini.
0: Grazie.
1: E allora adesso possiamo ritornare sulle strade di Parigi per questa tappa conclusiva del Giro di Francia. Cristiano Piccinelli, sono partiti i corridori?
2: No, ancora no, ci sono tutte le foto di rito, la presentazione delle squadre, la preparazione anche al via ufficiale di questa ultima tappa, la 21esima, con anche il sindaco di Parigi che è pronto a dare il via. Davanti si sono schierati ovviamente i padroni delle quattro maglie, dalla maglia gialla combici gialla di Tadej Pogacar, maglia bianca combici bianca come tutti gli altri componenti della formazione della UAE per Isaac Del Toro, maglia verde per Mats Pedersen, maglia pua per Richard Carapaz. Questi sono i colori delle classifiche del Tour de France, con Tadej Pogacar che festeggerà il suo quinto tour a 28 anni, conquista per la quinta volta la Grand Boucle, ma c'è un altro record invece che rischia di essere battuto, un record negativo. Perché? Perché né Francia, né Italia, né Spagna, i tre paesi che hanno inventato e che ospitano i grandi tour, Tour de France per l'appunto, Giro d'Italia e Vuelta, sono ancora senza una vittoria, e dunque sarebbe il tour numero 302, sommando appunto Giro, Tour e Vuelta. Se non riescono a farcela oggi, che è l'ultima possibilità, sarebbe un record negativo per i padri fondatori di questo sport. Ultima vittoria a Parigi di un italiano, 2007, Davide Daniele Bennati. Ultima vittoria a Parigi di uno spagnolo nel 1955, quindi qualche tempo fa. Per i francesi invece 23 anni fa, l'ultimo successo, quello di Nason nel 2003. Partiti adesso, tutto sui Campi Elisi, tra le bellezze della capitale francese, con arrivo sul campo di Marte, molto ciottolato, rischio pioggia, ma insomma hanno prese delle decisioni evidentemente in corso d'opera. Si va piano adesso perché si sfrutta questo momento per le foto di rito e anche ovviamente per godersi una passeggiata tra le bellezze di Parigi.

58 minuti, una novità Karlsruhe con il Karlsruhe in vantaggio sull'Inter al minuto numero 68, ha segnato inizio di ripresa l'albanese Civeja in contropiede. Adesso noi arriviamo in musica, è quella che state ascoltando, The Script con We Cry, all'appuntamento con l'informazione delle ore 18 e poi ci ritroveremo qui per una nuova ora insieme. Domenica Sport, a tra poco.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il riciclismo.
1: Info su suzuki.it.

0: 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonia Orange e sapriamo con gli aggiornamenti sull'attentato al Pride di Berlino. Il ministro dell'interno Dobrindt parla di attacco terroristico di matrice islamica. Il presunto attentatore Abdul Ballut, cittadino tedesco di origine libanese, era noto alle forze dell'ordine per radicalizzazione con vari precedenti penali. Questi attacchi vogliono solo dividerci, ha detto il cancelliere Merz alla cerimonia di commemorazione alla Porta di Brandeburgo. Nonostante le divergenze politiche, che difenderemo le nostre libertà, ammonta a circa 1 milione di euro la prima stima dei danni provocati dagli attacchi no TAV al cantiere di Chiomonte della Torino-Lione. Lo rende noto TELT, la società italo-francese incaricata della realizzazione della nuova linea ferroviaria, precisando che sono ancora in corso le verifiche per quantificare i danni complessivi e valutare i tempi necessari per rimuovere i detriti ripristinando le aree di lavoro. Intanto salgono a oltre 120 i feriti tra le forze dell'ordine, sono 450 le persone identificate dopo gli scontri di ieri in Val di Susa. A Bologna, il quartiere Pilastro, proprio in questi minuti, ricorda la morte di Abderrahim Fakir con una nuova manifestazione con misure di sicurezza rafforzate. Il sindaco Matteo Lepore è sotto scorta per le minacce ricevute via social. Intanto il TG1 ha diffuso in esclusiva immagini della bodycam di un poliziotto che, secondo la ricostruzione, mostrerebbero l'agente mentre sostiene la testa di Fakir per evitare l'impatto con l'asfalto. Alto. Negli stessi istanti l'uomo si divincolerebbe, morderebbe il poliziotto a una gamba, si ferirebbe alla nuca e gli verrebbe spruzzato spray al peperoncino sul volto. Emergenza incendi tra Puglia e Molise sul Gargano, vasto rogo lungo la litoranea tra Peschici e Vieste. I turisti sono stati evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Sgomberati campeggi e stabilimenti balneari anche nel Basso Molise, trasferiti una ventina di anziani ospiti di una RSA. Chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica, linea a Filippo Bernardi.
4: Il vasto incendio che è in corso dalle 11 di questa mattina, siamo a Campomarino Lido nei pressi del Cavalcavia, è chiusa la statale 16 dal chilometro 551 al chilometro 553 con forti disagi alla viabilità, sospesa anche la circolazione ferroviaria. Le fiamme e un denso fumo si sono propagati tra le contrade Arcore e Lauretta, temperature elevate e vento stanno complicando le operazioni di spegnimento. Al lavoro ci sono i vigili del fuoco di Termoli, i carabinieri della stazione di Campomarino, gli operai forestali dell'ARSARP e la protezione civile. Sono numerosi mezzi antincendio in campo e atteso anche l'intervento di un Canadair.
3: La guerra è in Iran, Teheran si dice disponibile a riprendere i negoziati con gli Stati Uniti. Secondo Al-Arabiya, gli iraniani lo avrebbero comunicato ai mediatori pakistani. Intanto, riferisce il New York Times, Donald Trump avrebbe rinunciato per ora a un'offensiva su larga scala contro l'Iran anche per il rischio di esaurire le scorte di missili Patriot. Nello Yemen le forze governative hanno attaccato le postazioni dei ribelli Houthi alleati di Teheran. Da Papa Leone all'Angelus, da Castel Gandolfo, una nuova invocazione alla pace e la fine delle violenze in Medio Oriente, in particolare a Gaza e Cisgiordania, che hanno causato, ha detto, anche vittime civili. Ascoltiamo.
5: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Il meteo, instabilità, calo termico e qualche pioggia anche al centro e parte del sud nell'ultima domenica di luglio, temperature in discesa per un paio di giorni, ma da metà settimana, dopo questa breve tregua, torna il grande caldo con valori nuovamente superiori alle medie stagionali su gran parte del paese. Ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport, prossimo giornale alle 19.
0: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
6: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
0: Info su suzuki.it. Suzuki.
7: Domenica Sport.
8: Ore 18 e 6 minuti, vi parla e vi saluta ancora una volta Giovanni Scaramuzzino con trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione, l'assistenza tecnica al momento di Maximilian Gambino. 335-699-2949 per i vostri WhatsApp, per i vostri SMS, per ciò che riguarda le partite amichevoli di calcio che vedono impegnate le italiane. Ha preso il via la gara da qualche minuto tra Napoli e Carrarese, 0-0 il punteggio dopo 6 minuti. Roma in vantaggio per 1-0 al 37esimo sui francesi del Cannes, e Inter sotto 76esimo minuto in Germania contro il Karlsruhe, che come avevamo ricordato prima ha segnato a inizio del secondo tempo con una rete in contropiede realizzata dall'albanese Civeja. È il momento di ritornare sulle strade del Tour, Cristiano Piccinelli.
9: 83 chilometri alla conclusione, ma al momento dell'alternanza delle squadre che hanno sostanzialmente ottenuto qualcosa in questo Tour. C'è stata prima ovviamente la squadra della maglia gialla e della maglia bianca, tutti con bici gialle tranne Del Toro, che ha la bici bianca, che è anche il simbolo della classifica dei giovani dominata dal corridore messicano. Adesso davanti tocca la Little Trek, la formazione più combattiva di questo Tour de France, che però ha anche al suo interno la maglia verde, quella di Mats Pedersen. È stato bravo il danese a conquistare il simbolo della classifica punti. Il più combattivo di tutti è Quinn Simmons, Capitan America, che l'anno scorso peraltro sui Campi Elisi chiese la mano della fidanzata, ottenendo ovviamente una risposta positiva per quanto lo riguardava. Little Trek, che poi sulle maglie ha anche un thank you Luca, riferimento a Luca Guercilena, che lascerà la guida della formazione, della squadra, per andare a ricoprire il ruolo di direttore di corsa del Giro d'Italia di RCS Sport. Insomma, l'abbiamo avuto anche il nostro ospite nel corso di queste giornate dedicate al Tour de France. Tocca adesso invece all'Education First a sfilare davanti a tutti la formazione di Richard Carapaz, la maglia Pua, due tappe, dominatore assoluto delle Alpi, perché ha vinto appunto due frazioni ed è arrivato terzo in quella vinta da Tadej Pogacar. E pensare che Carapaz non doveva nemmeno essere presente al Tour, perché il suo programma prevedeva il Giro d'Italia, ha saltato per questioni fisiche proprio a ridosso della kermesse tricolore, ha ripiegato sul Tour de France e ha ottenuto un risultato importantissimo, lo stesso peraltro ottenuto nel 2024 per Carapaz nella sua carriera, anche un podio nel 21, terzo gradino del podio. Education First, che non ha magari un budget diciamo così a livello delle grandi, delle grandissime, però ha saputo trovare le forze con Carapaz per essere protagonista a questo Tour de France. Si passa sulle Champs-Élysées, passaggio su Place de la Concorde e poi il giro che passa attraverso l'Arco di Trionfo, Louvre, Torre Eiffel, insomma quello che è ormai da tempo lo scenario conclusivo della Grand Boucle.

0: 18, vogliate scusare, 12 minuti insieme a Celeste con Stop This Flame, aggiornamento per ciò che riguarda le partite amichevoli che vedono in campo al momento Inter, Roma e Napoli. Per ciò che riguarda la formazione campione d'Italia, 82esimo minuto in Germania, continua a condurre il Karlsruhe per 1-0. E invece l'amichevole in Francia, Cannes-Roma, anche il Cannes è di proprietà dei Friedkin, milita nella terza divisione francese. Roma che ha sbloccato in chiusura del primo tempo lo 0-0 iniziale grazie a un bel calcio di punizione segnato da Dybala. Situazione al 44esimo, Cannes 0, Roma 1. Si gioca da 13 minuti invece la sfida tra Napoli e Carrarese, punteggio fermo sullo 0-0. Noi salutiamo, ritornando al ciclismo, Cristian Salvato. Ciao Cristian.
1: Buongiorno, buongiorno, è sempre un piacere sentirvi e tutti i radioascoltatori.
0: Beh sì, anche perché ovviamente con te, con ovviamente il tuo passato da ciclista, da juniores, dilettante, con anche il titolo iridato della cronometro a squadre, beh poi ovviamente la presidenza dell'Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, che ci porta anche un pochino, no, a affrontare qualche argomento che ovviamente riguarda la tutela, la salute soprattutto dei corridori. Ma intanto, lasciando il microfono a Cristiano Piccinelli, chiedo prima di interagire proprio con Cristian un breve aggiornamento su quanto sta accadendo a Parigi.
2: La situazione al momento è tranquilla, nel senso che si procede con le varie sfilate delle squadre. Tocca adesso la Decathlon di Paul Sixas, che al debutto alla Tour de France ha ottenuto un più che onorevole quarto posto, ha lottato anche nella tappa di ieri per cercare di sopravanzare del Toro, non ci è riuscito. Comunque assolutamente un tour da incorniciare, anche se ieri Sixas ha detto: per il momento sono deluso, poi nei prossimi giorni realizzerò quello che ho fatto, perché sicuramente ha completato alla grandissima un Tour de France che lo vedeva al debutto con tutta la pressione del popolo francese. Passaggio all'Arco di Trionfo, si torna indietro verso Place de la Concorde, poi ci sarà come detto il circuito di Montmartre attraverso la Basilica del Sacro Cuore, 1 chilometro a 5,4% di pendenza, è stato inserito anche nel percorso olimpico. Giovanni?
0: Sì, per dare soltanto il raddoppio della Roma che conduce in amichevole per 2-0 sul campo del Cannes. Ricordo che ai nostri microfoni c'è Cristian Salvato, e quindi nuovamente a te, da Cristian a Cristiano, mettiamola così.
2: Ovviamente saluto Cristian. 80 chilometri intanto la conclusione, tondi, si è fatto gran parlare in questo Tour de France, soprattutto nelle prime battute, del caldo, perché è stato protagonista insieme ovviamente anche ai corridori, tanto è vero che molti sono stati anche, diciamo così, interrogati sulla questione, chi ha insomma dato qualche ipotesi, partire dopo, spostare magari anche di calendario, insomma. Ma cos'è praticabile? Qual è l'aggiustamento che si può fare reale, perché sappiamo insomma che bisogna combinare sicurezza degli atleti, che è importantissima, ma poi ci sono anche interessi economici, interessi dei media, insomma è chi ha un calendario fitto, ecco, come si può armonizzare tutto?
1: Ma sicuramente vi ringrazio anche di parlare di questi argomenti, perché rappresentando insomma la voce dei corridori italiani, nonché ACPI, che è l'Associazione dei Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, fa parte del CPA, che è il sindacato mondiale dei corridori, portiamo appunto la voce dei ragazzi. Quello che quest'anno abbiamo, allora, Tour de France ha sempre portato, anche quando correvo io, pensare di spostare la data, che anche lo stesso Tadej Pogačar aveva detto, credo sia molto molto probabile, quando insomma il Tour de France credo che sia il grande patrimonio sportivo che ha la Francia, è uno dei più grandi patrimoni sportivi del mondo, quindi credo sia molto difficile spostare la data. Quello che sicuramente si può fare, ci sono diverse azioni, quella su tutte, cioè rendiamoci conto anche della straordinarietà che c'è stata del caldo questa, soprattutto la prima settimana, i 10 giorni. Quando parlavo con i ragazzi mi dicevano, sapete, hanno questi computer che sono tutto, che tracciano tutto quanto, oltre che la velocità, la media, altimetria e quant'altro, e anche la temperatura, mi raccontavano medie superiori 42-45 gradi e poi anche ulteriori, considerate che corrono sull'asfalto, quindi l'asfalto butta ancora più caldo. Non so se avete visto, i più attenti avranno visto che in alcune aree la stessa prefettura a parte che un giorno la prefettura ha proprio bloccato la tappa, ma anche mettevano delle sostanze che era acqua e calce praticamente per tenere l'asfalto che non si liquefasse. Credo che una delle situazioni che si potrebbe pensare sicuramente è quella dello spostamento dell'orario, perché partire dalle mezzogiorno, l'una, anche alle volte, quindi che l'apice del caldo e alcune tappe appunto sono più di 6 ore, sicuramente è un massacro. Abbiamo visto i recenti campionati del mondo che facevano l'hydration break, che parliamo di una partita di un tempo di 45 minuti, si fermavano a metà, poi andavano nello spogliatoio, potevano tranquillamente farsi una doccia, rilassarsi. Questi ragazzi invece sono fermi, vanno veloci, perché tra l'altro il Tour ha avuto il record di velocità, se non erro, quest'anno, ma appunto ore e ore e ore in mezzo è molto difficile. Credo quindi, uno, lo spostamento dell'orario, e un'altra cosa anche la riduzione, quando fa molto caldo, del chilometraggio, perché sapete, più ore si rimane esposti diventa difficile proprio anche per il corpo. Molti studi hanno approfondito che il caldo fa più male, diciamo, per il fisico che lo stesso freddo, soprattutto per come le parti della testa, il cervello, insomma, che viene messo, oltre agli altri organi, vengono messi in forte stress, quindi anche perché, appunto, ripeto, avete visto le velocità che fanno, è impressionante lo sforzo che fanno, insomma.
2: Eh sì, insomma, questo potrebbe essere un'idea anche con gli organizzatori, adattarsi un po' a quelle che sono non prevedibili a mesi di distanza, ma prevedibili magari a 24-48 ore, aggiustare un po' le tappe, come è successo peraltro anche quest'oggi, a causa purtroppo di degli incendi che hanno costretto parte dei servizi di emergenza di Parigi a essere ovviamente dislocati nella Gironda e nella zona atlantica per aiutare coloro che sono alle prese con questi incendi, e quindi si è ridotta la tappa anche per questo motivo. Questo è sicuramente uno degli aspetti da curare. L'altro che mi viene in mente potrebbe essere anche un'implementazione tecnologica, oltre alle classiche calzette con il ghiaccio che si mettono sul collo, magari dei gilet refrigeranti che potrebbero essere diciamo portati dai corridori, oppure fare come in Australia, in alcune corse ci sono delle docce durante il percorso, mi raccontava Visconti.
1: Sì, ma sicuro. Allora, intanto i gilet refrigerati sono vietati per regolamento.
2: No, infatti dicevo, cose che ci sono ma che possono essere...
1: Sì.
2: Perché
1: sì,
2: per esempio nella crono non si possono usare le calzette dietro il collo perché aiutano l'aerodinamica, ecco, un po' di anche flessibilità dall'UCI ci vorrebbe.
1: Sì, ma sicuramente l'UCI, rispetto a questa istituzione, insomma, che però ogni tanto è molto rigida e arroccata sulle sue posizioni, insomma, come sindacato dei corridori abbiamo litigato più volte in passato, anche dalle cose semplici, anche dalla sicurezza, per dirvi, sono più di 5 anni che combattiamo, hanno detto che il prossimo anno si dovrebbe arrivare a uno standard, ma considerate che queste barriere, che se qualcuno, insomma, vedrà qualche immagine o si collega a qualche foto o immagine della tappa odierna, quelle transenne là sono quelle che correvo anch'io nel 1996, anche prima, non hanno avuto nessuna implementazione, tutti per arrivare a uno standard di sicurezza. Ecco, quello che giustamente, semmai il punto dove, come le docce, sicuramente è una battaglia che porto avanti da tanto tempo, è quella di fare dei più circuiti, quindi nei circuiti ci possono essere anche dei punti di refrigerio. molti mi ammoniscono perché purtroppo nel ciclismo siamo pieni di gente che pensa alle tradizioni, anch'io rispetto moltissimo le tradizioni, anzi, però bisogna cambiare. Quando la mia proposta è quella di accorciare le tappe e avere più circuiti, e mi dicono ma stravolgi il ciclismo dovendo le tradizioni. E io dico che il ciclismo è già stravolto perché i tempi di Binda, di Ganna o di Bottega, non Ganna questo,
2: sì,
1: Ganna,
2: sì, certo.
1: precedente, appunto facevano tappe di 450 km, quindi se non avevano l'assistenza, non avevano tante cose, quindi se li risvegliassimo e li riportassimo al mondo, guardano una corsa di adesso e dicono ma cosa stiamo vivendo, questo non è ciclismo, quindi il ciclismo deve avere anche il coraggio di cambiare. I circuiti perché? Cioè se guardiamo oggi si vedono le immagini, quante decine, centinaia di migliaia di persone ci sono, quindi è uno spettacolo finito. Dopo il ciclismo, sapete, allora gli organizzatori prendono i diritti televisivi, mentre le squadre vivono solamente del proprio sponsor, e quindi facendo i circuiti si possono fare anche i biglietti in questo modo, insomma, come il calcio vive su questo, si potrebbe avere anche un'altra entrata. Il Tour de France non ne ha bisogno perché è una delle organizzazioni sportive che fa i margini maggiori al mondo, insomma. Dopo ci sarebbero tanti argomenti che anche quello che abbiamo criticato, se posso anche divagare un attimo, quello che abbiamo criticato è la discorso dell'ospitalità che vi danno, perché abbiamo visto le immagini di ragazzi
2: degli alberghi,
1: degli alberghi, esatto.
2: Sì, ne abbiamo parlato anche con Trentin, che è stato nostro ospite, con altri, insomma, di questo aspetto, quando anche è venuto fuori anche in maniera scherzosa da parte dei Johannes, che hanno fatto vedere il loro diciamo così giaciglio fuori nella terrazza. Chiuderei, esatto. Christian, su queste valutazioni, parlando anche di un altro aspetto che ha caratterizzato questo tour, le ispezioni notturne, e con il sindacato addirittura, che sembra, poi mi dirai se è così, potrebbe, perché per chi non lo sapesse, il sindacato dei corridori finanzia l'antidoping, di fatto potrebbe però non mettere la sua quota per protesta. È una minaccia, diciamo così, oppure insomma c'è una valutazione in corso? Christian? Credo abbiamo perso Christian Salvati, vabbè, magari ne riparleremo. Intanto mancano 74 km alla conclusione, 7 giri con un po' di velocità adesso messa in strada dalla Lotto, formazione che ha fatto ben poco, tutte le formazioni invitate si sono viste poco anche nella fuga, c'è poi la Total Energy, la Movistar, corridori che si avvantaggiano un po' sull'arco di trionfo, ma insomma ovviamente ancora la gara non è entrata in vivo, credo che lo farà al momento in cui ci sarà quantomeno il primo passaggio sulla collina di Montmartre. Scenario bellissimo, per carità, per anche gli amanti dal punto di vista diciamo così scenografico del ciclismo. Abbiamo parlato con Christian Sabato di tante cose, insomma stavamo parlando anche della questione doping e quant'altro, ma insomma cercheremo di approfondire poi nelle prossime nostre radiocronache quanto è successo quest'oggi. Intanto però fortunatamente non piove, allora al momento non c'è neutralizzazione, dunque si procede serenamente con coloro che proveranno a scrivere il loro nome nei vincitori di questa edizione del Tour de France. Per quanto riguarda le tappe, 5 ha vinte Tadej Pogačar, che ha vinto anche la maglia gialla. Giovanni,
0: grazie. Diamo il finale per ciò che riguarda l'amichevole dell'Inter, la ribaltata alla squadra di Chivu proprio nel finale grazie a una doppietta di Diouf. Karlsruher 1, Inter 2, invece a Cannes 0, Roma 2, la rete su punizione di Dybala e prima dell'intervallo il raddoppio di Malen. Napoli 1, Carrarese 0. Adesso con la musica di Calcutta arriviamo con all'appuntamento con Onda Verde e poi partirà sulle strade del Tour.

0: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
1: 18 e 30 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, sulla statale 18 Tirrena Inferiore, tratta chiusa per un grave incidente all'incrocio con la variante di Vallo della Lucania. Per le altre notizie partiamo dal nord, sulla A26, code per un altro incidente avvenuto tra Masone e la 10, code anche tra Genova Est e la 7. Code per lavori sulla 7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone. Sulla 4 code per l'ennesimo incidente avvenuto tra Verona Sud e Verona Est in direzione di Padova. Coda tratti poi tra Terre di Canossa e Piacenza Nord sulla Milano Bologna, tempi di percorrenza abbastanza alti, un'ora circa. Grande raccordo anulare di Roma, carreggiata chiusa per un incendio allo svincolo con la via Pontina, e sono purtroppo stati diversi gli incendi nel quadrante sud della capitale durante la giornata di oggi. Incendi al sud e temporali al nord, questo è il quadro attuale sulle strade del nostro paese. Chiusa la litoranea tra Vieste e Peschici in Puglia proprio per un vasto incendio. Continuiamo con le altre notizie, coda tratti sulla Roma-Napoli tra Colleferro e la diramazione Roma-Sud, code tra Colledare e Assergi sulla A24 la Roma-Teramo, dove ci sono rallentamenti anche all'altezza di Castel Madama in direzione della capitale. Infine sulla A14 code tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari, dunque in direzione sud. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
3: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
0: Sulle strade del Tour de France.
5: 18 e 33 minuti con la sigla che per l'ultima volta per l'edizione 2026 annuncia lo speciale dedicato al Tour de France. E che ospite abbiamo con noi, uno che a Parigi ci ha vinto, Daniele Bennati. Buonasera Daniele.
6: Buonasera, buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao Giovanni.
5: Ciao, velocista ovviamente in grado di mettersi tutti dietro, era l'anno 2007, poi commissario tecnico della nazionale, tant'altro. Qual è il ricordo più bello di quella giornata in cui sei riuscito a vincere probabilmente sul traguardo più prestigioso del ciclismo? Ce ne sono altri, è ovvio, e mi riferisco alle classiche, però nelle gare a tappe, insomma, vincere sui Campi Elisi non è da tutti.
6: Beh, ricordo bellissimo, indelebile, sicuramente è una grande soddisfazione per un corridore come me, delle mie caratteristiche, vincere su questo palcoscenico. Sono in diretta, lo sto guardando, è sempre un'emozione particolare. Stamattina ho ascoltato un'intervista di Van der Poel che ha detto ogni corridore sogna di vincere sui Campi Elisi, quindi detto da lui, che è un corridore che ha vinto quasi tutto, è sicuramente una grande soddisfazione.
5: Poi lo hai fatto a braccia alzate, è stata una vittoria netta, è venuta anche una bella fotografia, Daniele, diciamolo pure.
6: No, bellissima, ovviamente la foto su questo tipo di arrivo è non solo quella dell'arrivo ma anche quella del podio con lo sfondo dell'Arco del Trionfo, è qualcosa di eccezionale.
5: E allora facciamo qualche pedalata in avanti anche da un punto di vista cronologico, ti lascio per qualche minuto insieme a Cristiano Piccinelli per commentare quello che sta succedendo, o diciamo pure quello che soprattutto è successo in questa edizione numero 113 della Grand Boucle.
4: E allora diamo prima un aggiornamento, saluto Daniele, 65 km e 600 alla conclusione con Vistrofè, che davanti a tutti il triatleta della Lotto Intermarché, a cui piace sostanzialmente andare sempre da solo, perché questa è stata anche la sua passione prima di dedicarsi al ciclismo a livello professionistico, ma a pochi secondi di vantaggio sul resto del gruppo, che aumenta decisamente la velocità. Attenzione, perché siamo sul ciottolato e praticamente questo sarà sostanzialmente il tracciato per tutta la gara, perché il circuito sui Campi Elisi è per lo più con questo fondo. Ma vorrei chiedere a Bennati intanto se ti aspettavi questo dominio di Pogacar, se ti aspettavi Pogacar così forte, così imbattibile, indipendentemente da poi quello che è successo a Vingegaard, o se invece pensavi ci fosse magari, non dico più battaglia, ma magari la vittoria potesse arrivare più tardi. Invece è parso subito, praticamente dalle tappe sui Pirenei, un Pogacar irraggiungibile.
6: Beh, intanto ti saluto, ciao Cristiano, e complimenti per questo tour. Ogni tanto vi ho seguito, quindi mi fa sempre molto piacere anche ascoltarvi quando non ho potuto seguirlo via televisione, quindi è sempre un piacere. Beh, diciamo che Pogacar è stato ancora una volta strabiliante. In questo momento è il corridore più forte in assoluto, e non solo per le grandi corse a tappe, ma in certe classiche monumento, e ce ne sono poche. Forse la Roubaix è quella che si adatta meno alle sue caratteristiche, però ha sfiorato anche quella, quindi è un corridore che sta dimostrando di essere veramente strabiliante. E insieme a lui non dimentichiamoci che comunque è sorretto da una squadra fortissima, dei compagni di squadra fortissimi, che se togliamo Polit e Vermers, che sono corridori che comunque lo aiutano fondamentalmente sulle tappe in pianura, tutti gli altri potrebbero tranquillamente finire un Tour de France nei primi 15, quindi è normale che lui è fortissimo, la squadra è fortissima, è anche normale che arrivi a Parigi con questo distacco in questo momento.
4: E visto insomma la tua esperienza anche da CT azzurro, invece ti porterei sul tema, ai noi, un po' meno bello della presenza italiana in questo tour, finora impalpabile, non solo perché non sono arrivate vittorie di tappa. Oggi magari ci auguriamo che Ballerini possa fare meglio dell'anno scorso, arrivò secondo dietro a Van Aert, però indipendentemente da questo, insomma, Italia poco presente, 12, sono arrivati poi in 10, però insomma, a parte l'acuto di Ganna, che è arrivato secondo dietro a Vingegaard nella prima cronometro, poi sono visti anche poco, nel senso poco presenti anche ad esempio nelle tappe che si sono concluse con una fuga. Ti sai dare una spiegazione? È questo il livello?
6: Beh, diciamo che c'è stato troppa poca Italia, però diciamo che sai, con il fatto che comunque un corridore come Milan, quest'anno la squadra ha deciso di non fargli fare il Tour de France, lo scorso anno comunque ci siamo anche un po' divertiti, no, con Jonathan, perché comunque quando hai un velocista di altissimo livello come lui, è riuscito a vincere la maglia verde due tappe, quindi quando hai un corridore così veloce nelle tappe spesso e volentieri ti diverti, e sicuramente la sua assenza è pesata tantissimo, perché anche lo scorso anno, sì, a parte il secondo posto di Ballerini a Parigi, poi se togliamo Milan, non è che adesso a memoria non mi sembra che ci siano stati dei grossi exploit dei nostri, quindi quest'anno era partito molto bene Filippo, aveva sfiorato la maglia gialla dopo la cronosquadre e aveva fatto un ottimo quinto posto quando ha vinto Van der Poel, però ovviamente ci aspettavamo tantissimo da Tiberi, che obiettivamente cioè questo non può essere il livello di Tiberi. Se tu pensi di andare al Tour e pensare che trovi le temperature fresche, siamo ben lontani, no? da quello che ci siamo sempre aspettati da questo ragazzo. Lo dico con tanto dispiacere, perché comunque ho visto tappe in cui, ma non parlo solamente di Tiberi ma anche di tutti gli altri corridori, fughe da 30-40 corridori, che significa un terzo del gruppo e non essere presente nemmeno un italiano. Dispiace veramente tantissimo, perché stiamo attraversando un momento molto complicato, e però dobbiamo attenerci a quello che il ciclismo mondiale ci sta offrendo.
4: Eh sì, Tiberi insomma chiuderà con oltre 3 ore di ritardo rispetto a Tadej Pogacar. È chiaro che non può essere soddisfatto, mi sembra 37esima posizione, vado a memoria, ma quello che conta è comunque il ritardo. Migliore degli italiani sarà Davide Piganzoli, 14esimo, ma insomma lui era arrivato bello spremuto dal Giro d'Italia, avrebbe dovuto fare lo stesso lavoro sporco per Vingegaard, ma poi quando ha avuto spazio libero proprio per il ritiro del danese, forse la benzina era semplicemente finita. Ci ha provato un po' sulle Alpi, ma insomma non è mai stato effettivamente competitivo.
6: Davide comunque viene da un Giro d'Italia, poi ha corso anche e vinto una gara in Francia poco prima del Tour de France, poi è stato, non doveva fare il Tour, ma è stato diciamo così ripescato dopo il forfait di Van Aert, e è normale che poi tu non possa avere la brillantezza e la benzina che poteva avere al Giro d'Italia, però nonostante questo si è comportato

0: Pini intanto però Paul Sexas possiamo dire che l'esame di maturità l'ha superato, perché chiudere al quarto posto lottando praticamente fino all'ultima tappa di montagna per il terzo, insomma, non è cosa da poco per uno che era al debutto alla Tour de France con tutto il peso del popolo francese che cerca l'erede di Bernard Hinault e soprattutto, insomma, l'età, 19 anni. Questo è un ragazzo che ha una bella prospettiva davanti a sé, deve soltanto confermarsi adesso. Magari potrebbe anche venire a fare il giro e provare a vincerlo, che ne so.
1: Beh, Sexas, nonostante la sua giovanissima età, non lo scopriamo dopo questo Tour de France, ma che aveva delle grandissime doti lo sapevamo, lo sanno tutti e la Francia lo sa in primis. Io sinceramente capisco che comunque anche in Francia ci sia sempre, no, oramai da tantissimi anni si vada a cercare l'erede dei grandi campioni francesi che hanno fatto la storia, e li capisco assolutamente. Io dubito un po' sulla gestione di questo ragazzo personalmente, questo è un mio personalissimo pensiero, non so se lo avrei schierato in questo Tour de France così giovane, dandogli comunque inevitabilmente un po' di pressione addosso. E credo che avrebbe avuto e avrà sicuramente tutto il tempo di dimostrare il suo valore negli anni futuri. Magari quest'anno lo avrei schierato più ad una Vuelta, senza fargli fare comunque un Tour de France così, perché come sappiamo benissimo che il Tour è sempre una gara diversa da tutte le altre, dove si va veramente a pancia a terra dal primo chilometro fino all'ultimo per 21 giorni, e devo essere sincero, l'ho visto veramente molto stremato, e ricordiamo che non ha ancora compiuto 20 anni, quindi io personalmente lo avrei un po' preservato e sposo sicuramente più in pieno la gestione del nostro Lorenzo Finn, che sta facendo sicuramente un percorso più graduale.
0: Intanto arriviamo all'aggiornamento, meno di 58 km alla conclusione, gruppo compatto anche se un po' allungato, con vari tentativi di anticipare un po' la compagnia con la velocità che aumenta, siamo ormai sempre intorno ai 50 orari, ma tra poco ci sarà la prima ascesa al Col di Montmartre, che rappresenta ormai da un paio di, da l'anno scorso, un'alternativa che dà più spettacolo secondo te alla passerella di Parigi, questo inserimento di Montmartre?
1: Beh, sicuramente più spettacolo lo dà, nel senso che comunque il passaggio da Montmartre è sempre molto spettacolare, anche se devo dire che il percorso di Parigi è anche il classico percorso di Parigi, quello che sono riuscito a vincere anch'io nel 2007, da sempre è stato molto spettacolare, perché comunque la volata ti dà sempre quella dose di adrenalina in più, e la cornice di pubblico è sempre, c'è sempre questo effetto sonoro del pubblico sui Campi Elisi che si sente anche guardandola in televisione, e mi ricorda sempre veramente bellissime emozioni. Sono arrivato per 8 volte su questo traguardo e fare questo circuito è sempre meraviglioso. È chiaro che è un circuito diverso con la spirita di Montmartre che strizza l'occhio ai corridori, diciamo, non solo veloci, ma anzi soprattutto quelli che sono capaci di avere un'esplosività su questo tipologia di strappi, simile alle classiche del Belgio, e credo che oggi un corridore come Van der Poel abbia cerchiato con il bollino rosso questa tappa, anche se Pogacar io credo che non vorrà essere da meno, e aveva già dichiarato lo scorso anno che gli sarebbe piaciuto vincere in maglia gialla come fece Bernardino su questo traguardo, quindi sarà sicuramente una bellissima battaglia.
0: E ci ha provato anche l'anno scorso, caro Giovanni, Tadej Pogacar, poi non c'è riuscito, però insomma forse sarebbe anche troppo. Giovanni.
2: Bene, io ringrazio ovviamente Daniele Bennati, buona estate Daniele, sempre un piacere sentirti.
1: Grazie.
2: E soprattutto
1: mio.
2: Oggi, perché l'anno prossimo saranno 20 anni da quel successo lì, quindi bisogna
1: rendiamoci conto.
2: Ecco, bisogna organizzare qualcosa, io lo dicevo in un altro senso, dai. Daniele, grazie
1: esatto,
2: davvero.
1: Esatto. Grazie
2: buona
1: a
2: serata
1: voi.
2: E buona estate. e buona
1: anche
2: estate.
1: Anche a voi, un abbraccio a tutti. Ciclismo. Ciao,
2: grazie, ciao. Grazie davvero Daniele. E adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi

0: avremo ovviamente un altro ospite con cui commentare quest'ultimo giorno di tour.
1: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
2: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki.
4: Sulle strade del tour.
0: Trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti, Andrea Pistorio, e in redazione con noi Maximilian Gambino invece alla console. Per ciò che riguarda un rapido aggiornamento sulle amichevoli che vedono impegnate la Roma, conduce la formazione di Gasperini al decimo della ripresa per 2-0 in Francia sul campo del Cannes e 2-0 all'intervallo nella sfida tra il Napoli di Max Allegri e la Carrarese. Ha preso il via da un quarto d'ora circa anche la gara amichevole tra il Frosinone, neopromosso in Serie A, e l'Ascoli, neopromosso in Serie B. 0-0 il punteggio. Ricordo che alle 20:30 si giocherà Atalanta-Arezzo e ricordo anche che nel pomeriggio in Germania l'Inter ha battuto per 2-1 in rimonta il Karlsruhe. E adesso do veramente con vivo piacere il benvenuto in trasmissione a una grande del nostro ciclismo, 5 Giri d'Italia al 3 Tour de France e poi tanto altro, è con noi Fabiana Luperini. Ciao Fabiana.
5: Sì, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te per averlo accettato, sei sempre molto cortese, direi squisita con noi, e a noi fa piacere anche sapere il tuo commento, non tanto tecnico, è ovvio, perché è giusto anche, tu lo fai spesso, no, diversificare le epoche eccetera, però solo giocando, no? E mettiamola così, solo per gioco, visto e considerato che Tadej Pogacar si avvia a vincere un altro tour e ha vinto un po' tutto quello che c'è da vincere, gli manca solo la Roubaix. Tra le donne, chi gli si può paragonare? A me viene solo in mente Jeannie Longo, tu hai qualche altro nome?
5: Ma sicuramente anche le atlete attuali che stanno correndo, comunque sia Marianne Vos può essere paragonata a lui, oppure anche la stessa Van Vleuten, che ha smesso da poco. Insomma, sono atlete che nella loro carriera hanno vinto tantissimo e quindi insomma possono,
0: ecco,
5: essere considerate leggende del ciclismo.
0: Nel campo femminile insomma il ventaglio è maggiore. Fabiana, ti lascio per qualche minuto al commento con Cristiano Piccinelli e naturalmente poi ci salutiamo. Grazie intanto Fabiana per essere stata con noi.
5: Grazie a voi.
6: Allora, saluto Fabiana Luperini, intanto diamo l'aggiornamento, 53 chilometri e mezzo alla conclusione con due corridori che si sono un po' avvantaggiati. Aksparen e Urzun della Pinarello e Gernalek della Total Energy hanno una trentina di secondi di vantaggio sul resto del gruppo. Passaggio sull'arco di trionfo, tra poco arriverà anche il primo passaggio sulla collina di Montmartre, lo ricordiamo, una salita di circa un chilometro con una pendenza media del 5,4, ma tutta sul ciottolato. Al momento per fortuna non piove, questo sicuramente è d'aiuto per l'equilibrio in sella, perché insomma i rischi altrimenti sarebbero stati sicuramente più importanti. Ma vorrei parlare con la nostra ospite soprattutto di questo tour per quanto riguarda gli altri. Quando si parte, come è emerso anche un po' dalle interviste, sostanzialmente già battuti, no? Come si fa a trovare lo spirito per andare avanti, per cercare o per provarci almeno a contrastare quello che è il più forte sicuramente di quest'epoca come Tadej Pogacar?
5: Sì, sicuramente è difficile perché comunque insomma ti lascia ben poco spazio in qualsiasi frazione, però comunque sia insomma, la possibilità che magari possa incappare in qualche giornata storta anche lui magari può capitare. Naturalmente sta dimostrando che è abbastanza difficile, quindi Insomma, la motivazione è difficile da trovare, però comunque sia ci sono anche sempre, c'è un podio del Tour de France che comunque è un grande obiettivo, e per non parlare poi delle vittorie di tappa, che comunque in 3 settimane credo che ci sia spazio un po' per tutti.
6: Tadej Pogačar, oltre a dominare in lungo e largo questo Tour de France, ha avuto anche un'altra faccia, un po' forzata dalle condizioni di salute di alcuni suoi compagni di squadra, un po' forse anche proprio per coccolarsi quello che lui stesso ha definito il suo erede, Isaac Del Toro. Ma ti aspettavi di vedere Pogačar versione gregario, insomma un'altra faccia di questo campione? Perché per esempio gli ha regalato la vittoria a Barcellona, ma poi ieri sulle Alpi praticamente lo ha scortato per blindare questo terzo posto. Insomma, anche questo forse è sintomo del campione, guardare anche gli altri, a quelli che verranno dopo di te?
5: Sì, sicuramente è un atto di riconoscenza anche per il lavoro che viene fatto tutto l'anno da Del Toro nei suoi confronti. Insomma, è una cosa normale che quando magari è ormai assodata la vittoria generale, solitamente il capitano tende sempre a fare regali o comunque a mettersi a disposizione di atleti che lo hanno aiutato e che comunque potrebbero essere benissimo dei capitani in altre squadre, per cui credo sia un po' normale. Anche a me quando correvo capitava di lasciare la vittoria a qualche compagna che mi aveva aiutato in modo particolare e che sinceramente meritava, e a volte si è più contenti quando vince un gregario tuo piuttosto che tu vinca te.
6: Anche perché sì, è vero, insomma, possiamo considerarlo sport individuale, ciclismo, perché vince uno, ma poi alla fine è molto anche uno sport di squadra, perché la UAE ha dimostrato anche di essere la squadra del più forte e la più forte forse in assoluto in questo tour. In questo momento direi che sono poche le squadre che si avvicinano alla formazione emiratina, o no?
5: Sì, sicuramente la squadra più forte, anche dalla sua parte un budget che gli consente di accaparrarsi tutti i corridori che bene o male si distinguono durante la stagione, o comunque i giovani più promettenti naturalmente hanno la possibilità già di metterli magari sotto l'ala del capitano. Quindi naturalmente insomma è sicuramente la squadra che non ha rivali in questo momento.
6: Diamo un aggiornamento quando mancano meno di 50 km al traguardo finale, con davanti due corridori. Si tratta di Asbarren della Pinarello e Ganalec della Total Energy, che si sono concessi anche un po' di per così dire visibilità in questa tappa conclusiva del Tour edizione 2026, vinto stravinto da Tadej Pogačar, anche perché basta guardare i distacchi che sono emersi al termine della tappa di ieri. Tadej Pogačar è maglia gialla con 6 minuti abbondanti, 6 minuti e 26 su Evenepoel, 9:42 sul terzo Del Toro, dal quarto in poi ritardi oltre 10 minuti, addirittura il decimo che è Jegat è a più di mezz'ora, ritardi un po' che ricordano quelli del passato, delle immagini in bianco e nero. Ma ho detto anche in fase di cronaca che Pogačar sembra, si può intravedere dalle sue parole, anche un futuro prossimo non troppo lontano, lontano dalle corse, perché forse, magari non so se ti è capitato anche a te, perché insomma ai tuoi tempi eri sicuramente il Pogačar, o perlomeno una delle tante Pogačar che lottavano per i traguardi più importanti, però se le luci più brillanti si esauriscono prima, può succedere anche questo?
5: Sì, sicuramente oggi maggiormente rispetto al passato, perché comunque prima solitamente i corridori da gara a tappe si concentravano su quelle, mentre invece oggi, e soprattutto Pogačar, corre tutto l'anno cercando, avendo come obiettivo sia i giri ma anche le classiche, per cui è veramente ha veramente un grande dispendio di energia. Credo che appunto sia difficile mantenere sempre la concentrazione, il livello alto, la voglia di allenarsi, però sicuramente vorrà stabilire il record dei record, perché comunque 5 giri l'hanno vinto già parecchi campioni, mentre insomma magari 6 o 7 sarebbe quasi inavvicinabile.
6: Eh sì, insomma già il prossimo anno potrebbe essere l'unico a quota 6 e poi magari sì arrivare anche a 7, perché no provare la tripla corona in un anno, che è un evento mai successo. Delle Monumento gli manca la Roubaix, è arrivato 2 volte secondo, ha vinto la Sanremo quest'anno, ha vinto più volte il Giro di Lombardia e le altre classiche Monumento, ma gli manca la Roubaix. Credo non la farà nel 27, ma magari tornerà nel 28. Aggiornamento, 47 km e mezzo alla conclusione, con i due lì davanti, Asparen e Gernalek, che hanno adesso 46 secondi, ma tra poco la strada gira per andare verso il colle di Montmartre, è stata anche modificata con, diciamo così, le transenne mobili, la curva, per consentire l'ingresso nella parte del circuito che porta proprio su questa salita, entrata di fatto nel percorso del Tour de France dopo le Olimpiadi del 2024, unico anno peraltro che non si arriva a Parigi ma si arriva a Nizza proprio per i giochi olimpici. La situazione è abbastanza ancora fluida, con ancora tanti chilometri da percorrere, con davanti anche le squadre che hanno al loro interno un velocista che regge bene questi muri, Mats Pedersen, Mathieu Van Der Poel, mi vengono in mente questi nomi. C'è qualcun altro? Ballerini? Ci mettiamo anche lui dentro nel lotto dei possibili vincitori, a patto di anticipare gli sprinter, ovviamente, Fabiano.
5: Ma sicuramente i nomi che hai detto sì, però io ci metterei anche veramente i grossi calibri, come può essere Pogacar.
6: Ah, addirittura.
5: Evenepoel, perché comunque
6: qui ci ha vinto, in effetti, sì, nel 24
5: appunto, ha vinto l'Olimpiade. Pogacar è un atleta da gara da classiche, bisognerà vedere se hanno voglia insomma di rischiare un pochino, perché comunque sia lottare oggi per la tappa comporta anche insomma una percentuale di rischio, però è anche vero che è un traguardo prestigioso. Il mio favorito penso sia Van Der Poel, però insomma non escluderei anche Pogacar e Evenepoel.
6: E allora questa è l'ipotesi, il vaticinio della nostra Fabiana Luperini. Intanto però Pogacar è comunque nelle prime posizioni di rincalzo per quanto riguarda il gruppo che segue i due lì davanti. Giovanni.
0: Sì, io ringrazio ovviamente Fabiana Luperini per essere stata con noi, grazie davvero e buona estate. Adesso diamo la linea al GR1 della sera, ma tra un quarto d'ora circa saremo di nuovo con voi sulle strade del Tour.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Notav il giorno dopo gli scontri, 450 gli identificati per la guerriglia di Chiomonte, oltre 120 gli agenti feriti, danni per €1 milioni. Fakir a Bologna, manifestazione ad una settimana dalla morte, nuove immagini del TG1 dalla bodycam, si sarebbe ferito alla testa mentre si divincolava. Auto sul Gay Pride di Berlino, caccia all'uomo in 6 paesi. La polizia tedesca, è stato un attentato di matrice islamica, potrebbe avere agito da solo. Dall'Europa all'Italia, incendi senza tregua. In Francia è minacciata Bordeaux, ancora roghi in Spagna, fiamme anche sul Gargano e in Molise. Evacuati spiagge, campeggi e una RSA. Il segreto dell'eterna giovinezza. Sono le donne giapponesi le più longeve al mondo. Aspettativa di vita di 87 anni e 3 mesi, dietro il primato, genetica e alimentazione ipocalorica. Dopo il tormentone Sole, Cuore e Amore, il ritorno di Valeria Rossi a 25 anni da 3 parole, esce il nuovo singolo Rivedendo Te. Formula 1, in Ungheria vince Norris davanti a Verstappen e Antonelli, deludono le due Ferrari. Ciclismo in corso a Parigi, l'ultima tappa del Tour de France. Buonasera da Sonia Oranges. Il giorno dopo gli scontri in Val di Susa, gli inquirenti sono al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione. Oltre 120 gli agenti rimasti feriti nella guerriglia, circa €1 milioni la stima dei danni.
3: Le strade intorno alla Val di Susa sono presidiate dai posti di blocco delle forze dell'ordine, diverse le auto fermate e perquisite. Si cercano caschi, passamontagna, abiti scuri, tutto ciò che possa in qualche modo essere ricollegato ai manifestanti che hanno devastato il cantiere della TAV di Chiomonte. Già oltre 450 quelli identificati, ma per gli altri si stima circa 3.000. Il compito di chi indaga è complicato dal fatto che erano tutti rigorosamente con il volto coperto. Un'ulteriore prova per gli inquirenti che quanto successo era stato pianificato a tavolino, senza contare che chi guidava gli scontri parlava in inglese, segno della presenza di numerosi stranieri, soprattutto francesi, tedeschi e spagnoli. L'inchiesta allora punta sugli ambienti storici dei Notav, a partire dai militanti di Ascatasuna, sgomberato lo scorso dicembre, e da quel post apparso questa mattina su internet in cui si inneggiava ad una grande giornata di lotta, parlando della presenza di 20.000 persone. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese TELT li stima in circa €1 milione solo per Chiomonte, ma la cifra è destinata a salire, dato che è ancora in corso di valutazione. Più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: La morte del 42enne Abedarim Fakir durante un intervento di polizia. Proseguono le polemiche sulla dinamica dei fatti e Bologna torna in piazza.
4: Il pilastro si ritrova di nuovo attorno ai familiari di Fakir nel quartiere. A breve il corteo ad una settimana dalla tragica morte del 42enne, la cui sorella chiede scusa per aver invocato nei giorni scorsi la vendetta.
5: Quella parola non appartiene al mio cuore. La vendetta porta solo altra rabbia.
4: La procura intanto indaga e analizza tutto il materiale acquisito, a cominciare dalle tante immagini di quei tragici momenti. Un fotogramma evidenzia una ferita sulla nuca di Fakir, che spiega oggi il legale dei due poliziotti intervenuti. L'uomo si è procurato dimenandosi e dalla quale è fuoriuscito il sangue, che un altro filmato mostra sotto il capo dell'uomo subito dopo la morte, e per il quale invece l'avvocato dei familiari di Fakir punta il dito contro gli agenti e dice lo hanno pestato. Chi indaga attende gli esiti definitivi dell'autopsia, le cui prime risposte parlano di asfissia, sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Valutare eventuali errori nell'interesse della polizia, dice il cardinale di Bologna e presidente della CEI Zuppi, che aggiunge piena solidarietà alle forze dell'ordine. Intanto scatta la scorta al sindaco di Bologna Lepore, che ha presentato denuncia per intimidazioni e minacce di morte arrivate online. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La vicenda di Bologna e la guerriglia in Val di Susa restano al centro del confronto tra le forze politiche.
6: Il centrodestra unito attacca sulla guerriglia No TAV con Fratelli d'Italia, che accusa parte dell'opposizione di ambiguità. Elisabetta Gardini.
7: L'assalto al cantiere TAV in Val di Susa, con le ennesime violenze contro le forze dell'ordine, danno ragione al governo Meloni e Fratelli d'Italia. Tolleranza zero contro chi delinque.
6: Per Maurizio Gasparri, Forza Italia, è stata una vera e propria offensiva terroristica ai danni delle forze di polizia. Anche la Lega rinnova la solidarietà agli agenti feriti e rilancia la proposta di introdurre il reato di terrorismo di piazza. Da Maurizio Lu, Pupino e moderati, nessuna tolleranza per i violenti, condanna senza se e senza ma arriva anche da Piero Fassino, PD, nessuna giustificazione per azioni di guerriglia urbana di gruppi estremisti che nulla hanno a che vedere con la stragrande maggioranza della popolazione della Valle di Susa, stessa linea dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che torna anche sui fatti di Bologna.
0: Condannare ogni forma di violenza senza se e senza ma. Poi ovviamente se ci sono degli episodi, è il caso di Fakir, c'è la magistratura che sta indagando. Io dico questo, ai politici stiano zitti.
6: Angelo Bonelli, AVS, parla di violenza inaccettabile, ma si chiede dov'era il ministro Piantedosi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Governo al lavoro per frenare la corsa del prezzo dei carburanti. Il ministro Urso ha confermato che per contenere i rincari si interverrà con il sistema delle accise mobili. A rendere urgenti le misure, l'aumento dei costi di benzina e diesel che al self-service si avvia a varcare la soglia dei 2,2 euro al litro, mentre la benzina è di poco sotto i 2 euro, cifre che crescono sulle autostrade. Rai Radio 1 alle 19:06. Restiamo sull'emergenza sicurezza con gli aggiornamenti sull'attentato al Pride di Berlino. Giorgia Meloni ha espresso solidarietà alla Germania. L'Italia ha detto si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo e lavora ad ogni livello per difendere la libertà dei nostri cittadini. Imponente la caccia all'uomo in Germania alla ricerca dell'attentatore che con un furgone ha ucciso una donna e ferito 29 persone. La corrispondente.
1: Lassen wir uns nicht einschüchtern.
8: Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, siamo più forti, difenderemo la nostra libertà. Il cancelliere Merz parla alla veglia di preghiera per le vittime dell'attentato e Berlino sta già reagendo con manifestazioni spontanee per dire no all'odio piombato sul Pride con un attacco che il ministro degli interni Dobrindt definisce di matrice islamista. È proprio il ministro a fare un primo punto sulle indagini, il presunto terrorista è Abdul Ballou, di cui la polizia ha diffuso la foto in mattinata. 21 anni, cittadino tedesco ma con origini libanesi, è stato rilasciato dal carcere a maggio. Ieri sera sarebbe stato a bordo del furgone che ha falciato decine di persone. In seguito allo schianto del veicolo avrebbe impugnato un'arma da taglio, forse un machete, con cui ne ha ferite altre. Sui motivi del suo rilascio dal carcere le notizie sono ancora contraddittorie, ma ormai è assodato che Ballou era già noto come simpatizzante islamista. E monta dunque la polemica sul perché si trovasse a piede libero. Sugli arresti notturni è la polizia a chiarire che sono state fermate diverse persone, alcune sono ancora in stato di fermo per chiarirne un possibile ruolo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: La crisi nel Golfo. Secondo i media statunitensi, Trump, che ha dato ordine di sospendere gli attacchi sull'Iran, avrebbe accantonato l'opzione di un'operazione massiccia a causa della carenza di missili Patriot e di sistemi di difesa aerea.
9: Una svolta maturata venerdì durante una riunione ristretta in cui Donald Trump ha ascoltato le riserve espresse dal suo vice J.D. Vance e dal capo di Stato Maggiore Interforze, Dan Kane. Entrambi a raccomandare prudenza, preoccupati per i possibili effetti di un allargamento della campagna militare in Iran. Questa è la ricostruzione della CNN, secondo la quale il generale Kane ha messo in guardia il presidente contro un doppio rischio: depauperare le riserve di munizioni e innescare un effetto domino che destabilizzerebbe ulteriormente la regione. Versione suffragata dal New York Times, che indica proprio nel calo di missili intercettori Patriot uno dei fattori che più preoccupano i vertici militari. Ora, non è chiaro se siano queste le uniche ragioni della sospensione dei Raid, due notti consecutive di pausa che sembrano allontanare la prospettiva di uno scontro più ampio, scenario che sembrava inevitabile solo pochi giorni fa, con Trump che minacciava di distruggere ponti, strade e centrali energetiche se il regime avesse continuato ad attaccare le imbarcazioni nello stretto di Hormuz.
10: We are locked and loaded.
9: Siamo pronti all'azione, ma il presidente vuole dare una possibilità ai negoziati, sostiene l'ambasciatore statunitense all'ONU Mike Waltz ai microfoni di Fox News. Nuovo test per le capacità diplomatiche dell'amministrazione. Da New York, Enrico Bona per il GR1.
2: E secondo quanto riporta l'emittente Al-Arabiya, i negoziatori iraniani avrebbero confermato ai mediatori pakistani che Teheran è disponibile a proseguire i negoziati con gli Stati Uniti, mentre le forze armate hanno confermato di avere sospeso le operazioni di rappresaglia dopo la pausa dei raid americani. Emergenza incendi in Spagna e in Francia. Il primo ministro spagnolo Sanchez parla di ore difficili. Il presidente francese Macron domani presiederà un vertice di crisi, mentre i roghi sono arrivati a 15 chilometri da Bordeaux. Il corrispondente.
10: La situazione nel sud-ovest della Francia rimane molto critica, fa sapere il ministro degli interni Nunez, dopo una notte e un'intera giornata in cui 2500 vigili del fuoco e 1500 soldati hanno lottato senza tregua contro le fiamme. L'incendio che imperversa nella Gironda prosegue la sua progressione ed è imprevedibile perché i venti cambiano continuamente direzione, spiega Sophie Brocas della prefettura regionale. I residenti e i turisti evacuati sono saliti intanto a 220.000, mentre il fuoco è arrivato a 15 chilometri da Bordeaux. Per il sindaco Thomas Cazenave, l'evacuazione della città non è comunque all'ordine del giorno. L'emergenza continua anche in Spagna. Il premier Sanchez ha detto che il paese dovrà ancora affrontare ore difficili nelle regioni di Madrid, Avila e Toledo. In visita nelle aree colpite dai roghi per portare solidarietà agli sfollati, i reali di Spagna, Felipe e Letizia, è l'allenatore della squadra di calcio mondiale della Fuente. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: E in Italia incendi tra Puglia e Molise, chiuse la statale 16 e la ferrovia Adriatica, centinaia di persone bloccate alla stazione di Termoli a causa del rogo scoppiato a Campo Marino Lido, sgomberati una ventina di anziani ospiti di una RSA, poco più a sud vasto rogo tra Peschici e Viesche sul Gargano. Sentiamo.
11: Qui a Peschici sul Gargano è divampato un pericolosissimo incendio che ha interessato numerosi ettari di macchia mediterranea. Le fiamme sono arrivate anche a ridosso dei villaggi turistici. Fumo nero intenso ha invaso camping, lidi e villaggi. È attivato il piano di evacuazione. 1000 turisti sono stati radunati in spiaggia in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Circa 200 persone hanno preferito lasciare le strutture. Alcune sono andate via con i mezzi propri, altre invece si sono allontanate via mare a bordo di imbarcazioni. Da oggi pomeriggio stanno operando due Canadair con continui lanci d'acqua. Al lavoro via terra numerosissime squadre dei vigili del fuoco. Lo specchio d'acqua che circonda Baia di Manacora è ancora monitorato dalle imbarcazioni della Guardia Costiera, pronte ad intervenire in caso di evacuazione.
12: Ci siamo spaventati perché abbiamo visto le fiamme, insomma, poi siamo in camper con le bombole, insomma, il rischio c'è. Ci hanno detto di evacuare, siamo scappati in spiaggia.
13: Tatiana Bellizzi per GR1.
2: Siamo allo sport Formula 1. In Ungheria la vittoria di Norris su McLaren davanti a Verstappen e Antonelli, fuori dal podio le due Ferrari. L'inviato.
14: Succedono tante cose all'Hungaroring, colpi di scena non mancano, tanto che leggere l'ordine d'arrivo può in un primo momento ingannare. Vince Norris, McLaren partiva dalla pole, campione del mondo in carica, ma non ha avuto una gara lineare. Passato al via dal compagno Piastri, rinviene e sfruttando prima una collisione tra Oscar e un doppiato e poi il ritiro dell'australiano, torna a un successo che mancava da novembre. Alle sue spalle Verstappen, Red Bull impronosticabile, e Kimi Antonelli Mercedes, partiva settimo, il leader del mondiale, è bravo a correre d'esperienza e non ha ancora 20 anni, finché la gara non gli va incontro e gli consegna un podio che lo fa anche allungare in classifica.
15: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitato i danni, non è stato facile perché questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
14: Giù dal podio le Ferrari, date per favorite, Hamilton quarto ma penalizzato di nuovo per eccesso di velocità ai box, stavolta finisce quinto e così quarto chiude un Leclerc più confuso che triste o arrabbiato.
16: Ci sono dei punti interrogativi. È molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare come Silverstone e Spa torniamo con una vittoria e un secondo posto, invece su una pista come questa dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, invece non lo è stato.
14: Kimi va così alla pausa estiva con 50 punti su Hamilton e 59 sul compagno di squadra. Budapest, Manuel Codignoni, GR1.
2: Salute e benessere, le donne giapponesi le più longevi al mondo.
17: 87,33 anni. Le donne giapponesi si confermano ancora una volta quelle con l'aspettativa di vita più alta al mondo. E non solo, hanno anche ritoccato di 2 decimali, secondo i dati diffusi del Ministero della Salute nipponico, il loro precedente record. A seguirle sul podio, comunque con invidiabili traguardi anagrafici, ci sono le cittadine della Corea del Sud e della Spagna. Dietro questo primato c'è sicuramente un'importante componente genetica, ma anche e abitudini alimentari che favoriscono salute e benessere. Qual è dunque il segreto delle donne giapponesi a tavola? Il professor Walter Longo è uno dei massimi studiosi ed esperti di longevità.
18: Hanno mantenuto storicamente una dieta con basse calorie e poi hanno mantenuto, per esempio, un basso apporto di proteine. Hanno molti elementi vegetali nella loro dieta, molte delle proteine vengono dal pesce. Il Giappone è forse il paese al mondo che più rappresenta la nutrizione della longevità.
17: Daniele Morgera, GR1.
2: Musica, 25 anni da Tre Parole, Valeria Russi torna con un nuovo brano.
19: Il cuore accelera, la notte batte già.
20: Un brano da tutto.
21: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
22: Vima, non si poteva non festeggiare il 25esimo anniversario del suo grande successo estivo. Tre Parole, Valeria Russi.
23: Il tema di questo brano è quello dell'incontro e poi serviva appunto a sottolineare questo anniversario dei 25 anni di Tre Parole, ed è per questo che ha questo sapore di festa, di ballo, giusto che fosse così.
22: Rivedendo te è un brano che racconta molto anche della vita di Valeria Russi, del suo lavoro e delle sue passioni, oltre la musica.
23: Sì, il mio lavoro ruota intorno alle frequenze, per cui c'entra molto con la musica. Io lavoro per esempio con uno scienziato ambientale, abbiamo un programma di promozione sociale che si chiama Voice Plant e lo facciamo con gruppi di persone ad allenarsi a percepire la qualità della frequenza, della vibrazione che loro stessi emettono. Insomma, sono diventata una professionista nella relazione d'aiuto proprio per aiutare le persone a ritrovare la forza vitale per poter fare le cose che amano, insomma.
22: Timiso Arapi, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Daniele Di Noia e Bondo Cotta. Da Sonia Oranges, buona serata. Linea al Tour de France.
24: Radio 1, un mondo da sentire. Strade del Tour de France.
25: Trasmissione che vede la regia di Ombretta Conti, c'è Andrea Pistorio in redazione con noi, Maximilian Gambino cura la parte tecnica. Subito un aggiornamento con Cristiano Piccinelli.
26: Con il gruppo lì davanti che a 31 km 700 metri dal traguardo, già primo passaggio su Montmartre, ce ne saranno altri due. La gara si è un po' infiammata perché davanti hanno provato ad allungare sia Pedersen sia la stessa maglia gialla Tadej Pogacar, che però ha rallentato. Perché? Perché c'è stata una foratura che ha costretto al cambio bici il suo compagno di squadra della UAE, Isaac Del Toro, che sta cercando di rientrare ma che paga una quarantina di secondi dal gruppo di testa. In classifica generale, ricordiamo che Del Toro è terzo con 2 minuti e 6 secondi su Polo Xexas, che invece è nel gruppo lì davanti, che ha un po' rallentato dopo il primo passaggio a Montmartre. Evidentemente, insomma, da parte della UAE c'è stata anche una valutazione dei rischi e di quello che potrebbe essere, insomma, aumentare troppo i giri prima della conclusione. Al momento davanti comunque sono sostanzialmente tutti i big, tranne Isaac Del Toro, Lenny Martinez e Juan Ayuso, che sono rimasti un po' attardati, ma sono una quarantina di secondi, 45 rispetto al gruppo lì davanti. Tra poco nuova ascesa a Montmartre, che già ha regalato spettacolo in questa tappa finale del Tour de France, perché quando si vede davanti addirittura la maglia gialla a forzare il ritmo, è chiaro che ovviamente questo scatena l'entusiasmo del pubblico. Adesso c'è anche la Red Bull Bora di Nanke Van Poel, che qui ha vinto la medaglia d'oro. Ne ha vinte due nel 2024 a Parigi alle Olimpiadi, una nella prova strada e una nella prova cronometro.
25: E noi apriamo una breve parentesi, ancora una volta calcistica, in questo finale dedicato al ciclismo e al Tour de France. Di finali vi ribadiamo quello che ha visto l'Inter in rimonta, vincere in Germania, Karlsruhe 1, Inter 2. Nel finale l'ha ribaltata la formazione campione d'Italia grazie a una doppietta di Giuff. Si sta ancora giocando a Cannes, mancano 4 minuti ai 90 regolamentari, Cannes 1, Roma 3, Napoli 2, Carrarese 0, vi dovevamo gli autori dei gol delle reti napoletane, Højlund e Giovane, entrambe verso la fine del primo tempo al 45esimo, e sempre 0-0 tra Frosinone e Ascoli. Ma adesso per gli appassionati di automobilismo la voce al microfono dell'inviato Manuel Codignoni, di chi sul podio c'è salito, Kimi Antonelli su Mercedes. Adesso sono 50 i punti di vantaggio sul secondo in classifica, cioè il ferrarista Lewis Hamilton. Sentiamo Antonelli.
14: Kimi, lottare per il mondiale significa anche appunto avere giornate come questa, una giornata in cui è saggio accontentarsi, aspettare di vedere quello che succede e cercare di tirar fuori il massimo.
15: Sì, diciamo che oggi abbiamo limitati danni, non è stato facile perché comunque questo weekend abbiamo fatto un pelino di fatica col passo, però devo dire che abbiamo fatto un gran lavoro di squadra e questo risultato era il massimo che potessimo ottenere oggi.
14: Anche perché gli avversari non stanno a guardare tutt'altro.
15: Soprattutto McLaren ha fatto uno step in avanti questo weekend, ce l'aspettavamo perché comunque in una pista come questa dove il degrado è alto, scivoli tanto, diciamo che non è mai, quando porti un pelino più di grip aiuta sempre un pochino, quindi diciamo che sì, comunque siamo tutti lì. Questo weekend abbiamo fatto un pelino più fatica del solito, però adesso sicuramente il team lavorerà duramente per migliorare la macchina e per tornare più forti.
14: L'idea era veramente quella di provare ad arrivare in fondo con una sola sosta, o quantomeno era questa la tua idea?
15: Erano preoccupati per le gomme perché avevo fatto già uno stint lunghissimo, avevamo paura che ci fosse un cedimento strutturale, anche perché sinceramente iniziavo a vedere un po' le tele anch'io, iniziavo a vedere la tela della gomma e mancavano ancora 17 giri, quindi anch'io non ero sicuro, però mi sentivo bene in quel momento. Però devo dire che sì, è stato un bel risultato, un bel lavoro di squadra, comunque abbiamo limitato i danni.
14: Senti, che voto dai alla tua stagione e alla stagione della Mercedes adesso che si arriva alla pausa? Perché comunque io credo che anche nei tuoi sogni più rosei non pensavi di arrivare con 50 punti di vantaggio sul secondo in classifica, no?
15: No, sicuramente, però sai, il team mi ha dato una grandissima macchina, sicuramente abbiamo avuto i nostri problemi durante questa prima parte di stagione, però devo dire che il team ha fatto un grandissimo lavoro. Sai, nel mio caso devo continuare a spingere, cercare di continuare ad alzare l'asticella, migliorare come pilota e come persona. Poi il resto so che il team sta già facendo del suo meglio.
25: E ricordiamo da studio che Lando Norris ha vinto il Gran Premio d'Ungheria su McLaren, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la Mercedes di Kimi Antonelli, quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e di Lewis Hamilton, quest'ultimo penalizzato di 5 secondi. Nuovamente un aggiornamento dal Tour de France, Cristiano Piccini.
26: Secondo passaggio sulla Corriere Montmartre, duello tra UAE e Red Bull per il comando della corsa, a seguire poi la Decathlon, mentre intanto Del Toro rinuncia di fatto a ogni possibilità di tornare sul gruppo di testa. Passaggio davanti al Moulin Rouge, 1 minuto e 29 ritardo del gruppo con Ayuso, Pidcock e Cessas, ma il forcing della UAE indica chiaramente, posto da Wellens, che Tadej Pogacar la corsa la vuole fare, perdersi la ruota del attuale leader, la maglia gialla, che evidentemente sogna anche un'altra tappa qui a Parigi. Cosa mai successa? Ma evidentemente nelle possibilità del corridore sloveno, che non ha limiti, e anche il fatto che sia ancora lì a lottare depone tutto a favore del numero uno al mondo. 26 km 9 ancora al traguardo, ci sarà un altro passaggio su Montmartre, ma davanti a tutti c'è Tadej Pogacar, dietro Van der Poel, poi Pedersen e anche Remco Evenepoel, i migliori su questo tracciato, Giovanni.
25: Bene, noi aggiorniamo anche la situazione in tempo reale relativa al calcio. Il secondo gol del Cannes, che ospita la Roma in amichevole, punteggio al 90° minuto, Cannes 2, Roma 3. E a proposito di automobilismo, dopo aver ascoltato al microfono dell'inviato Kimi Antonelli, terzo, ascoltiamo anche la voce di Charles Leclerc, quarto posto per lui, e ovviamente l'intervista di Manuel Codignoni.
14: Charles, evidentemente oggi la partenza ha condizionato la gara su una pista dove è molto complicato superare, ma è mancata forse un po' di prestazione rispetto a quello che vi aspettavate?
0: È un po' la storia di quest'anno, onestamente. Queste macchine sono super sensibili, ma c'è ancora qualcosa che non mi torna, nel senso che le due hard, c'è un hard che è stata buona, fin dall'inizio il feeling c'era, la seconda hard non ce n'era proprio, cioè ero tanto più lento, ma tanto. È una cosa che non ce la faccio a capire, la macchina non la cambiamo tra due hard. La macchina è la stessa, ma ci sono delle inconsistenze che non si sa da dove vengono, quindi no, sicuramente non è solo dal lato mio, certe volte faccio più fatica a gestire questi problemi, però la soft, da esempio, alla fine il feeling era tornato abbastanza buono, quindi dipende anche tanto del compound in cui siamo. Dopo, per la partenza, quello è il vero punto negativo di oggi, è sempre stata una forza nostra, è un lavoro di team per provare a mettere i settings nel posto giusto dove pensiamo, perché tutto pensare dove il grip è veramente. Oggi eravamo al di là del limite, penso di aver fatto la procedura giusta, ma devo ancora guardare perché questo si gioca a millimetri sulla frizione e quello dobbiamo guardare, se ho fatto la cosa giusta o se sono andato troppo aggressivo o se invece eravano i settings. Comunque sia, è un peccato, ma non dobbiamo dimenticare che abbiamo fatto solo partenze buone finora, quindi ci può stare, ma mi dispiace che sia su un weekend in una pista come quella dove il sorpasso è praticamente impossibile.
14: C'è ancora forse qualcosa da capire su queste monoposto e su questa Ferrari?
0: Ci sono dei punti interrogativi. Penso è molto strano che su due piste dove ci aspettavamo di faticare, come era Silverstone e Spa, torniamo con una vittoria e un secondo posto. Invece su una pista come questa, dove ci aspettavamo sulla carta un weekend migliore, sapevamo che non fosse facile, non lo è mai. In Formula 1 ci aspettavamo una Mercedes molto forte, una McLaren molto forte, però più adatto alla nostra macchina, invece non lo è stato. È stato il caso venerdì, ma penso che la Mercedes e la Red Bull giravano con i motori abbastanza giù. Arrivato sabato abbiamo già capito che faremo un po' più fatica. Dobbiamo capire, perché lì c'è qualcosa che non è in linea con le nostre aspettative.
25: Era Charles Leclerc al microfono di Manuel Codignoni, e a proposito di microfono lo cediamo subito per un aggiornamento a Cristiano Piccinelli, l'ultima tappa del Tour.
26: E allora, intanto i tempi della classifica generale sono stati presi a tre giri dal termine, quindi il ritardo che è superiore a due minuti di Isaac Del Toro non preoccupa per quello che riguarda la classifica generale. Davanti però c'è la crema di questo Tour, Evenepoel, Van Der Poel e la maglia gialla, Tadej Pogacar, un po' più indietro Mats Pedersen. Saranno loro a giocarsi quest'ultima tappa, molto probabile, e allora Tadej Pogacar è ancora una volta un corridore che sa come si fa spettacolo.
25: E beh, è una semiclassica, direi, perché ovviamente arriva al termine di un Tour de France molto, ma molto difficile per il caldo oltre che per il percorso, ma in effetti possiamo dire che ancora una volta i grandi protagonisti di questo ciclismo, di questo nuovo ciclismo, non deludono. Intanto io do il benvenuto in trasmissione per commentare il finale dell'edizione numero 113 del Tour de France a Francesco Moser. Buonasera Francesco.
1: Eccoci.
25: Buonasera Francesco, e ti lascio subito al microfono di Cristiano Piccinelli per il commento di una tappa simile a una classica. È proprio così. Vai Cristiano.
26: 23 chilometri alla conclusione, quattro campioni del mondo lì davanti, Mathieu Van Der Poel a Glasgow, il campione del mondo in carica, Tadej Pogacar, che ne ha 22, Zurigo e Ruanda, Mats Pedersen, che ha vinto nello Yorkshire, e poi Remco Evenepoel, il campione anche olimpico, proprio qui a Parigi. Ma Francesco Moser, ti aspettavi Pogacar a battagliare anche per quest'ultima tappa finale?
1: Lo aveva fatto anche l'anno scorso, che poi era piovuto e c'era tanti problemi insomma nel finale, e ci proverà quest'anno, perché penso che si tenga a vincere a Parigi, da quello che si capisce.
26: E con la maglia gialla, che non è cosa da poco, quinto successo al Tour per Tadej Pogacar. Ho letto una tua intervista recente in cui insomma hai detto: forse è meglio anche di Merckx, più o meno, eh?
1: Allora, se lui è ancora giovane, insomma, può correre ancora tanti anni, e con questo ritmo può certamente anche superarlo con i risultati importanti, insomma.
26: Eh sì, perché insomma già il prossimo anno, se qualora riuscisse a vincere il Tour, sarebbe il sesto, e nessuno ne ha vinti così tanti. Davanti sempre i quattro campioni, ovvero Remco Evenepoel, Mathieu Van Der Poel e Pogacar e Mats Pedersen. In questo quartetto però, in un arrivo a volata ristretta, chi vedi favorito? Più Van Der Poel, più Pedersen o anche lo stesso Pogacar?
1: Penso che Van Der Poel dovrebbe averla meglio, però anche Pedersen ha vinto anche volate di gruppo. È un pronostico difficile, ma bisogna aspettare. Adesso devo fare ancora una volta la salita.
26: Eh sì, perché poi comunque dietro la Decathlon di Olaf Koi, che ha vinto una tappa, ci sta provando a ricucire questo gap rispetto ai primi della classe, e sono lì insomma a portata 21 km, 400 metri ancora al traguardo. Giustamente Francesco Masera ricordava un altro passaggio sulla collina di Montmartre. Ecco, questa è una novità dell'ultimo anno, anzi è già la seconda volta che c'è Montmartre. Ti piace questa variazione rispetto al classico nella tappa conclusiva?
1: Ormai se non ci sono difficoltà, le tappe, le cose, non sembra quasi che non si possano fare. Io ho fatto la prima volta il Champs-Élysées, l'abbiamo fatto nel 75, e dopo di allora, tranne l'altro anno quando c'erano le Olimpiadi, è sempre arrivato lì il tour. E adesso sono inventati la variante, è stato dopo le Olimpiadi un po', la variante di Montmartre, che l'anno scorso è stata decisiva la salita, anche perché il tempo era brutto, ma potrebbe esserlo ancora anche oggi.
26: Anche se il Decathlon sta cercando di ricucire, si sta portando sui quattro battistrada, che lo ricordiamo sono anche Van der Poel, secondo in graduatoria, la maglia gialla, Tadej Pogacar, Mathieu Van der Poel e poi Mats Pedersen, la maglia verde di questo Tour de France. 20 km ancora la conclusione, soltanto 5 secondi di margine per il quartetto spettacolare lì davanti. Francesco Moser, ti porto però sull'analisi del Tour a tutto tondo, parlando degli italiani. C'è anche poco da dire, forse.
1: Gli unici hanno fatto qualche piazzamento. Il Ganna è andato vicino alla maglia gialla. Purtroppo la squadra di Vingegaard ha avuto la meglio. Sarebbe stato bello che almeno avesse preso la maglia gialla. Però le corse sono così, insomma, no? Vince sempre chi va più forte, insomma, specialmente a cronometro.
26: Intanto la Decathlon ricuce lo strappo e va a ricongiungersi con i quattro di davanti. Mats Pedersen comunque continua ad essere il traino di Van der Poel, Pogacar e Renke Van der Poel, che si sfila un attimo perché il gruppo è tornato prepotentemente sui battistrada con la Decathlon di Olaf Koi. C'è anche la Jayco Alula nelle prime posizioni e poi la formazione della Sodal Quickstep, che ha perso il velocista principe di questo Tour de France, Timmerlier, ha vinto 3 tappe ma si è dovuto ritirare. Tra poco inizia il terzo e ultimo passaggio sulla collina di Montmartre, con ovviamente la possibilità ancora dell'esaurirsi del epilogo finale in più variabili, da una volata ristretta a una volata di gruppo, con anche l'avanzata da parte della formazione della Education First nelle prime posizioni. 18 km e 700 metri al traguardo. Francesco Moser, ma questo Tour de France un po' strano, che comincia con i Pirenei, finisce con le Alpi, in mezzo il Tourmalet, ti è piaciuto come disegno?
1: In mezzo anche tutto il massiccio centrale,
26: sì, esatto.
1: Il Ballon d'Alsace e tutte le difficoltà che messe insieme sono diventate tante, forse troppe anche. E comunque è stato un giro bello da vedere, ci vorrebbe qualcuno che possa avvicinare Pogacar, però non sappiamo quel che poteva succedere se rimaneva in corsa Vingegaard, però le corse sono così, purtroppo ha fatto questa caduta che l'ha tolto dalla corsa, e adesso da lì in poi la corsa era a senso unico, anche prima per quello, perché credo che battere Pogacar quest'anno sia, direi, quasi impossibile.
26: Ma la crescita dei nuovi talenti, mi riferisco in particolare a Paul Sixas, che ha davanti a sé sicuramente più anni di carriera di Pogacar, insomma, mentre magari lo sloveno scenderà un po' di livello, Sixas salirà, è possibile pensare in un futuro non troppo lontano di vedere appunto questo ragazzo francese davanti a Pogacar?
1: Bisogna che cresca di tanto, lui ci ha provato anche in altre corse ad andarvi assieme, però alla fine questo, quando mette la sua marcia, è difficile per tutti.
26: Tu che hai corso con grandi campioni, contro anche grandi campioni, c'è qualcuno che ti ricorda Pogačar? Cioè, si può fare un paragone o è un oggetto unico il campione sloveno?
3: Merz vinceva anche lui tantissimo e ha vinto tantissimo, però direi che da come si vede Pogačar vince con più facilità di Merz.
26: Quindi questa è la differenza sostanziale, non c'è nessuno come lui, almeno in questo momento.
3: Merz può essere che nelle crono era più forte, perché aveva anche un altro fisico, diciamo. Ma Pogačar, quando va in fuga da lontano, come è successo ai mondiali, non l'ha mai fatto nessuno, insomma, per tante volte così, perché magari uno lo fa una volta, lo fa due volte, ma questo quando li tira lo fa e basta, insomma, questo è...
26: 16 km intanto e 300 metri alla conclusione, davanti la UAE con Wellens, poi Lidl Trek che lavora ovviamente per Mats Pedersen, prima posizione anche per la Cofidis di Milan Fretin. Intanto si è un po' rallentato l'impeto di Tadej Pogačar, ma attendiamo ovviamente in questo ultimo giro il nuovo passaggio sul collina di Montmartre. Non è molto indietro rispetto ai primi, Tadej Pogačar suona la campana per segnalare ovviamente l'ultimo giro di questo di questa ultima tappa del Giro di Francia numero 113, Giro 2026. Spesso e volentieri, visto il predominio di Tadej Pogačar, 5 tappe, ma poteva vincerne anche 6 o 7, a essere sinceri, ma quando si vede un dominio così evidente c'è chi anche parla di poco spettacolo. Secondo te è effettivamente così, Francesco Moser, oppure anche il fatto che lui si metta comunque in gioco garantisce lo spettacolo in una corsa come il Tour de France?
3: Garantisce lo spettacolo, ma se ci fosse qualcuno che lo può avvicinare, che ogni tanto lo batte, per quel che riguarda lo spettacolo penso che sarebbe meglio. Il problema è che gli altri non sono capaci di farlo, e allora rimane solo lui. Per il momento è così, speriamo che adesso qualche giovane riesca. Noi abbiamo l'unica speranza da questo punto, direi che potrebbe essere Fin, perché gli altri, insomma, mi pare che non hanno voce in capitolo per il momento, insomma.
26: Sì, perché Lorenzo Fink ha vinto il Giro Next Gen, ovvero il Giro dei Giovani, poi anche il Sibiu Tour, dove ha vinto 2 tappe e la classifica generale, quindi evidentemente può essere considerato una speranza più che valida per il nostro prossimo futuro. Io credo che già dal prossimo anno lo vedremo al fianco di questi campioni, ma meglio come ha fatto Fin, diciamo così, una crescita più graduale, o meglio essere buttati nella mischia come hanno deciso quelli della Decathlon con Paul Sexas, che comunque è arrivato quarto.
3: Io credo che, se consideriamo che io ho cominciato a correre a 18 anni, avrei dovuto l'anno dopo andare a fare il tour, insomma è una cosa un po' difficile. Oggi sono cambiati i tempi, però il tour è una corsa durissima che ti consuma. E forse uno che ha 19 anni, che forse si aspettava, faceva delle altre corse più semplici, penso che era meglio. Lo stesso Hinault, prima di andare al tour, ha aspettato 2-3 anni, dopo è andato al tour, è andato forte e ha vinto. Adesso vedremo l'evoluzione di questo corridore. Io mi auguro, come ha detto prima, che il nostro Fin riesca a entrare in questa lotta, ecco. Che non è facile, perché lui è vero ha vinto 2 mondiali da junior e da dilettante, è andato forte anche nelle gare dove ci sono anche professionisti di un certo tipo, però deve crescere ancora, ecco.
26: Ah, assolutamente, formazione della Red Bull per quanto riguarda ovviamente il corridore ligure, ovvero il nostro Lorenzo Finn. Prima posizione intanto per la Lidl Trek a 13 km dalla conclusione, con Mats Pedersen sempre portato avanti dalla sua squadra per cercare ovviamente di conquistare un'altra vittoria in questo Tour de France, che l'ha visto anche primeggiare nella classifica appunto in prima posizione, però ancora anche per Tadej Pogacar. Prova a salire anche l'Alpecin alla squadra di Mattia Van Der Poel e di Jasper Philipsen, che a questo punto ce lo mettiamo dentro perché comunque il gruppo ha riportato avanti i velocisti. C'è anche la Decathlon che lavora per Olav Koi, questa insomma la situazione al momento, con Pedersen sempre nelle prime posizioni. Attenzione anche alla risalita nel gruppo lì davanti da parte della Bahrain Victorious di Bauhaus e anche della NSN di Biniam Girmay, che qualche chance ce la potrebbe avere considerato il tracciato odierno di questa ultima tappa del Tour de France. Siamo con Francesco Moser a commentare la conclusione di questo Tour. Ti aspetti Pogacar, ancora non è confermato, ma che possa andare alla Vuelta per dominare anche lì magari?
4: Beh, ne hanno parlato, adesso lo dovrà dire lui, certamente non deciderò io, no. Però mi aspetto che ci sarà qualche attacco, è l'ultimo salita, perché Pogacar non starà fermo, perché se hanno attaccato prima riattaccano. È vero che adesso ci sono tutti i velocisti in prima linea, però lo strappo potrebbe anche fare la differenza, poi manca poco all'arrivo, vediamo quello che succede. Ma comunque, per quello che riguarda la Vuelta, l'anno che lui ha fatto il Giro, che poi ha vinto il Tour, se andava alla Vuelta vinceva anche quella e avrebbe fatto una cosa che non ha mai fatto nessuno.
26: Sì, ma ci proverà secondo te? Perché insomma Merz ha detto che è l'unico che può farlo, tu come la vedi?
4: Ma sì che lo può fare, se le cose rimangono così, che gli avversari sono questi, quelli che gli possono dar fastidio, lui può mirare a questo. È chiaro che deve impostare la stagione sulle tre corse a tappe e lasciar perdere il resto, insomma, perché fare sì, non è semplice, potrebbe alla fine magari pagare la fatica.
26: Deve un po' razionalizzare la sua stagione. 11 km e 300 metri, inizia la salita di Montmartre con davanti la Visma Lisebike Campenaerts, poi posizione di rincalzo per la UAE, prova a salire anche nello stretto budello che porta appunto vicino alla Basilica del Sacro Cuore Mats Pedersen, a ruota del corridore danese e tutti gli altri, ma davanti ancora Tadej Pogacar, è lì il corridore sloveno. Vai Francesco.
4: Adesso proverà a dargli un colpo, perché vedi è tutto pavè, è un treno difficile questo, anche il Champs-Élysées è tanto pavè che si corre. Mi ricordo l'anno che l'abbiamo fatto noi a Porta di Serviglia, perché noi abbiamo fatto tutta la tappa lì, è lunga, avevamo le vesciche sulle mani per le vibrazioni e tutto.
26: Sì, sicuramente una variabile in più per quanto riguarda quest'ultima tappa del Giro di Francia. Davanti però torna a posizionarsi Tadej Pogacar con Mattia Van Der Poel a ruota, c'è anche Mats Pedersen, provano a giocarsi loro quest'ultima tappa. Mattia Van Der Poel prova a guadagnare sulla maglia gialla, che rimane però

0: Dai Pogacar per quantificare il vantaggio sui immediati inseguitori. Vedremo se riusciranno le squadre dei velocisti a riportare gli sprinter sul duo di testa. Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, 10 km dalla conclusione. Vai Francesco.
1: Si sta ripetendo quello dell'anno scorso, solo che l'anno scorso pioveva e la discesa è stata un po' difficile per Pogacar, ma questi due possono andare all'arrivo. Dipende un po' anche di dietro come rimangono, se ci sono delle squadre che si possono organizzare, è tutto lì il problema.
0: Lungo serpentone in discesa con Mats Pedersen che è una quindicina di secondi, a 20 secondi c'è Van der Poel, un margine che su 9 km 800 metri non è certo di sicurezza, ancora da comprare, ma la discesa di Van der Poel con l'impugnatura ben salda sui manubri a ruota del campione olandese, c'è Tadej Pogacar. Vai Francesco.
1: Stanno facendo un finale tipo Sanremo, diciamo, perché questo è un finale che lo possiamo paragonare un po' a Sanremo, il poggio è un po' più difficile perché sono molte più curve, però è un finale velocissimo e lo sta ancora, è che sono troppo vicini gli altri, e se c'è Pedersen e Evenepoel non li mollano, però è una volata comunque penso ristretta a questo punto, perché di dietro ho visto che si erano sfidati molto, e a vedere qua adesso quello che succede in questi chilometri, perché ne mancano ancora 9, sono tanti.
0: 200 metri di vantaggio se lo quantifichiamo appunto in lunghezza di Van der Poel e Tadej Pogacar rispetto agli immediati inseguitori. Vedo la sagoma verde della maglia della classifica punti di Mats Pedersen, che è forse il più vicino rispetto ai due lì davanti. 8 km e 6 si voltano, sentono il fiato sul collo.
1: Mi sembra strano che non tiri Pogacar, perché dovrebbe dare un cambio, perché dovrebbe avercelo per darglielo.
0: Eh sì, anche perché così allungherebbero sugli immediati inseguitori. Sarebbe a vantaggio di tutte e due, a patto che non si
1: perché
0: senta
1: adesso
0: già battuto.
1: Beh, questo in volata è quello il problema, però sei andato in fuga, adesso vedi che adesso tira, vediamo quello che succede.
0: Sta per tornare prepotentemente sul duo di testa un gruppetto di sei corridori, due della Visma Lise Bike, ma non troppo lontano anche il gruppo degli altri sprinter rimasti, 7,9 km, a testa bassa Van der Poel. Francesco, ora bisogna che le prendo.
1: Sono troppi dietro, sono rimasti troppo vicini, è difficile che ce la facciano, perché i velocisti hanno la squadra che tira, perché questo è il problema. Se rimanevano 7-8 i migliori, dopo c'è chi sta a ruota, chi si guarda, ma qui sicuramente c'è qualcuno che tira per i compagni, i velocisti, insomma dovrebbe essere così, insomma vediamo, è un finale, ho detto, tipo la Sanremo, che poi magari si arriva in volata.
0: Di sicuro possiamo dire che questi due ragazzi, Van der Poel e Pogacar, quando sono presenti nella corsa, emozioni ne regalano, perché sono sempre lì combattivi. Non è, diciamo che difficilmente ragionano, forse sono due che il computerino lì davanti lo guardano poco, che ne pensi?
1: Ma no, lo guardano perché magari gli serve per sapere in che condizione sono, però sono due che quando si mettono, insomma, possono fare la differenza. È che sono rimasti in tanti qua e qualcuno che tira ci sarà sempre, adesso vediamo, però non si stanno avvicinando troppo.
0: Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar al comando dell'ultima tappa del Tour de France, la tappa sui Campi Elisi, mancano 6 km e 600 metri, hanno circa 10 secondi su un gruppetto di primi controattaccanti, al cui interno c'è Stuyven e Mohoric, giusto per segnare chi ha vinto una classica monumento, a una ventina di secondi il gruppo con Remco van der Poel e con la maglia verde Mats Pedersen, 6 km 3 con ciottolato alternato ad asfalto, ma non riescono a guadagnare più di tanto, incombono sì, ma sono sempre un po' lontani, e allora Tadej Pogacar si sbottona, si slaccia anche il body per avere più ossigeno, a ruota c'è Mathieu van der Poel, stanno collaborando per provare a giocarsi la vittoria i due campioni del mondo, con Tadej Pogacar adesso davanti a Mathieu van der Poel, anche tratto abbastanza diciamo così tecnico, con un paio di curve e controcurve per i due battistrada di quest'ultima tappa, 10 secondi sul gruppo Jorgensen, 17 su quello della maglia verde, allunga ancora Mathieu van der Poel.
1: Ma adesso tra poco entrano sul circuito dei Champs-Élysées.

0: ancora più dritto quello, però non guadagnano tanto quelli dietro, magari ce la fanno, vediamo.
1: Eh sì, ma si gioca sul filo di lana, perché comunque sia può darsi che andranno a riprenderli proprio all'ultimo, perché è vero che quando la strada tornerà a essere lineare con i vialoni degli Champs-Élysées magari faranno più velocità quelli che inseguono, però insomma, il margine c'è e 5 km 4 ancora da affrontare, giro sull'Arco di Trionfo, si torna indietro verso Place de la Concorde con ancora davanti Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar. Che spettacolo in quest'ultima tappa del Tour de France con i due campioni del mondo a giocarsi al momento la vittoria, inseguiti da un drappello composto da sei corridori: Jorgensen, Ini, Suiven, Abrahamsen, Mohoric e Hagenes. A 19 secondi il gruppone con i velocisti e con la maglia verde Mats Pedersen. Un finale che ti aspettavi, Francesco Moser? Sì, forse, per quanto fatto l'anno scorso allo stesso Pogacar.
2: L'anno scorso aveva attaccato che era più lunga la tappa, c'è da dire che questa è una tappa breve e magari gli inseguitori hanno più gambe rispetto ai due che la devono gobbare da soli, però penso che ce la fanno.
1: Ci sbilanci.
2: Comunque stanno guadagnando, perché adesso hanno 13 secondi, prima ne avevano 7-8 e un po' alla volta... Perché poi di dietro chi è che tira a un certo punto?
1: Adesso tira da Decathlon.
2: Da Decathlon, ma non hanno dei grandi corridori che possono fare un grande passo.
1: E poi davanti, insomma, non è che ci sono gli ultimi due, ecco, ci sono due corridori che hanno un bel passo.
2: Forse Pogacar va un po' in riserva perché vorrebbe provare a batterlo in volata, penso. Perché anche l'anno scorso poi è stato battuto da Van Aert in quella difesa con l'acqua, è stato finale.
1: E poi Van Der Poel l'ho battuto alla Roubaix 2 anni fa, sempre nello sprint.
2: Sono arrivati insieme altre volte, insomma è una bella sfida questa.
1: Va a cercare un po' l'ossigeno.
2: Di fronte all'arrivo adesso devono fare il giro di boa giù in fondo e non manca tanto.
1: 3,5 km alla conclusione, cerca un po' di ossigeno Tadej Pogacar, forza per allungare sul gruppo che insegue, che è sempre lì a 14 secondi, il gruppo con Mats Pedersen e con Olav Koy, giusto per citare un paio di velocisti che sono presenti, hanno un 200-300 metri di vantaggio. Tra poco ci sarà il giro attorno alla Place de la Concorde, poi si torna indietro verso l'Arco di Trionfo per poi passare ancora sull'arco e tornare.
2: Ormai non li prendono più, no.
1: E allora è davvero un finale inaspettato, per che si pensava che Tadej Pogacar potesse accontentarsi delle 5 tappe vinte. 12 secondi Tadej Pogacar e Mathieu Van Der Poel, secondo il nostro ospite Francesco Moser, uno che insomma se ne intende parecchio. Non li vanno a prendere più, anche se al momento la Decathlon continua a credere nell'inseguimento. Si volta Tadej Pogacar, 2,7 km, va a rifornirsi d'acqua. Mathieu Van Der Poel, Decathlon all'inseguimento dei due lì davanti, due campioni del mondo, Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar, vanno oltre 50 all'ora, 2,5 km alla conclusione con la formazione di Olav Koy, che cerca di tornare sui due fuggitivi. Adesso 10 secondi di margine, il vantaggio è stato meno quello.
2: Perché non vorrei che magari qualcuno di loro si risparmi, e questi sono in tre che tirano, vediamo quello che succede. Perché
1: Vai Francesco.
2: 2 chilometri sono tanti ancora in queste condizioni, però sono due che possono tenere. Adesso ci sono queste 2-3 curve che dovrebbero un po' avvantaggiarli, però
1: si parla sotto il tunnel dell'Alma con Tadej Pogacar e Mathieu Van Der Poel che impostano la curva con 6-7 secondi di vantaggio con la Decathlon, che ha unito le forze insieme alla Cofidis. Entrambe hanno un velocista, Milan Fretena per la Cofidis e Olav Koy per la formazione della Decathlon. Provano comunque a continuare nel loro tentativo Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar. Il margine è ristretto, ma se non si fermano, nel senso, se vanno fino all'ultimo potrebbero farlo.
2: Bisogna che vadano a tutta fino all'arrivo, perché di dietro neanche non si fermano.
1: E anche l'NSN adesso si mette lì a tirare, NSM che lavora per Binyan Girmay, Il vantaggio scende, 5 secondi adesso per Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar, che stringe i denti, ma il ricongiungimento sembra ormai prossimo. Qualche metro ancora di vantaggio, ultimo chilometro, ultimi 1000 metri di questo Tour de France edizione 2026. Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar hanno un vantaggio minimo, provano a difenderlo fino all'ultimo per giocarsi poi tutto nello sprint finale. Rischiano però di essere beffati sul più bello, 800 metri adesso dal traguardo finale. Tra sempre
3: Van
1: Der Poel
3: dentro il rettilineo,
1: curva a destra, rettilineo finale, attenzione perché se li riprendono veramente al limite, ma forse ce la fanno. Mathieu Van Der Poel e Tadej Pogacar ci hanno provato,
3: anche nella
1: per
3: volata
1: tornare.
3: Quelli che sono stati a ruota hanno le gambe più piene, diciamo, è questo che il velocista può guadagnare qualche metro qui.
1: Rinuncia Tadej Pogacar, non Mathieu Van Der Poel, che va ad anticipare la volata, 300 metri, Mathieu Van Der Poel prova a resistere, una caduta del gruppo, sarà...
3: Guarda qua!
1: Mathieu Van Der Poel anticipa tutti, ancora a margine, Mathieu Van Der Poel prova a reagire, Mats Pedersen, ma forse è troppo tardi, Mathieu Van Der Poel resiste, attenzione, ancora Van Der Poel! Forse c'è stata la vittoria di Van Der Poel festeggiata anche da Philipsen, che si è reso conto che Mathieu Van Der Poel ha resistito fino all'ultimo. Complimenti tra i due, con la caduta finale qualche brivido, ma che gara Mathieu Van Der Poel, Francesco!
3: Perché Philipsen se faceva la volata lo batteva, invece lui si è rialzato, perché Philipsen non è che è uno che può fare gli ultimi 100 metri con la differenza. Ha vinto Van Der Poel ha vinto, quello che era in fuga ha vinto.
1: Sì, sì, davanti a Philipsen e a Pedersen, questo è il terzetto al comando. Mathieu Van Der Poel ai 300 metri ha fatto partire lo sprint, ha provato a resistere fino all'ultimo. Mats Pedersen è stato forse l'unico a crederci veramente, ma negli ultimi istanti anche Philipsen ha sopravanzato il danese, arrivando quasi a contatto con Mathieu Van Der Poel, che però ha resistito da campione qual è, con il colpo di reni finali. E sì, è
3: io
1: vero,
3: credo
1: Francesco,
3: che se Philipsen vedi
1: si
3: che
1: è fermato, si è fermato Philipsen.
3: È stato un finale tremendo.
1: Ha alzato i piedi dal pedale, anzi stava festeggiando, ha festeggiato prima addirittura, perché ha capito che il suo compagno stava vincendo. Seconda vittoria in questo tour per Philipsen. Per Van Der Poel, pardon.
3: Van Der Poel ha dato veramente un colpo grosso, perché era vincere così con tutti che lo seguivano e praticamente ha staccato Pogacar.
1: Mathieu Van Der Poel dunque ha vinto l'ultima tappa di un tour stradominato da Tadej Pogacar, che ha dato spettacolo dalla prima all'ultima tappa, e non è un modo di dire, è stato davvero così.
4: Complimenti a tutti, grazie a Francesco Moser per aver commentato insieme a Cristiano Piccinelli i chilometri conclusivi dell'edizione numero 113 della Grand Boucle. Ciao Francesco!
3: Ciao!
4: Allora Cristiano, riepilogo con le classifiche ovviamente di quella di tappa hai detto, ma c'è ovviamente il podio finale
1: che vede davanti a tutti ovviamente Tadej Pogacar, secondo sarà Remco Evenepoel che ha vinto due tappe a 6.26, terzo Del Toro a 9.42, migliore degli italiani Davide Piganzoli, 14°. Per quanto riguarda le altre classifiche, Mats Pedersen vince quella a punti della maglia verde, invece Richard Carapaz vince quella degli scalatori, la maglia Pua, miglior giovane Isaac Del Toro, miglior squadra la Lidl Trek di Mats Pedersen, e anche fino ad oggi, fino a stasera, del nostro Luca Guercilena.
4: Eh sì, è proprio così, dal primo settembre cambia completamente ruolo, sarà in pratica il responsabile della sezione ciclismo della RCS. Grazie Cristiano per ovviamente i tuoi racconti, e noi per quanto riguarda sulle strade del tour mandiamo la sigla.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Domenica Sport.
4: 19:57 minuti, finali delle amichevoli, 3-3 tra Cannes e Roma, in precedenza l'Inter che ha vinto in Germania contro il Karlsruhe per 2-1, Napoli batte Carrarese 2-0, a inizio ripresa Frosinone 1, Ascoli 0, si parlava del Gran Premio di Ungheria, il successo è andato a Norris, lo ascoltiamo al microfono dell'inviato.
9: In curva 2, poco dopo il via, non ho dato il mio meglio, diciamo. Sono stato troppo aggressivo, ma a parte quello, il passo era davvero incredibile. Mi sentivo benissimo in macchina. Ho provato a mettere pressione su Piastri per costringerlo a chiedere di più alle sue gomme, magari indurlo all'errore, forzare la sua strategia. Era quello che dovevo fare, perché sapevo che avrei potuto vincere la corsa anche dopo quel pasticcio al via. Sono felice di aver vinto. È vero, sono stato anche fortunato e lui sfortunato, e questo mi dispiace perché poteva essere un'importante doppietta per la squadra. Ma sono comunque entusiasta, è stata una super prestazione sotto tutti i punti di vista. Mi mancava questa sensazione, quella di aver estratto tutto dalla macchina e di aver portato a casa il massimo risultato. Credo davvero sia stato uno dei miei migliori weekend in carriera e questo mi fa davvero stare bene. Nella seconda parte della stagione mi aspetto che la Mercedes torni forte, ma anche che noi possiamo vincere altre gare. Sarà davvero interessante. Di certo però dovremo essere perfetti da qui alla fine. Dall'inizio dell'anno abbiamo sviluppato molto la vettura e si è visto. Di gara in gara abbiamo migliorato continuamente, ma è arrivato adesso il giusto momento di fermarsi. I ragazzi della Factory hanno bisogno di una pausa e anche io di un po' di relax, di vacanze, per poi tornare tutti quanti ancora più forti.
4: L'intervista era di Manuel Codignoni, noi siamo in chiusura. Domenica Sport, programma che ha visto la regia di Ombretta Conti, con Andrea Pistorio in redazione e Maximilian Gambino alla console. Da Giovanni Scaramuzzino adesso l'appuntamento con Ascolta si fa sera, e poi restate su queste frequenze, c'è Radio 1 Musica.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati.
7: Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Suzuki è passione per il ciclismo.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki.
10: Ascolta, si fa sera.
8: Al microfono Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco e Bisaccia.
11: Il maestro continua ad istruirci per sentire la presenza del regno di Dio intorno a noi e dentro di noi. E cosa fare quando lo scopriamo? Le prime due similitudini, sempre del capitolo 13 del Vangelo secondo Matteo, presentano la scoperta del regno come una realtà preziosa, il tesoro nel campo, la perla preziosa. La prima reazione è di proteggere quanto si è trovato, perché c'è il rischio di perderlo. Impariamo a custodire nel cuore quegli attimi di bellezza e di pace che il Signore ci fa sperimentare. Poi bisogna rinunciare, vendendolo, a tutto quanto si possiede, per acquisire e dare spazio totale a quel tesoro nella nostra esistenza. È chiaro che questo tesoro è la persona di Gesù, la nostra relazione con Lui, per il quale siamo disposti a rinunciare a tutto e a riformulare la nostra vita intorno alla sua persona, che è il centro dell'universo e il cardine della storia dell'umanità. Si passa poi a comprare. Cosa può significare questo verbo per la realtà del regno, per la persona di Gesù? Indica la radicale e reciproca appartenenza tra il credente e il maestro. Inizia un nuovo percorso di vita, La similitudine seguente della rete gettata nel mare libera dalla tentazione di conquistare il regno, ma ricorda di essere conquistati dalla rete delle relazioni esistenziali che il Signore intesse e guida perché si sperimenti l'appartenenza. È un atto di ricerca e di amore che egli compie verso l'umanità intera. Lo scriba divenuto discepolo, che lavora per il regno, impara ad intessere quel racconto sapienziale del già vissuto e del nuovo che si intravede. Tira fuori dal tesoro che ha nel cuore la vera rete della fraternità dei figli del regno.
12: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it. Radio 1 Musica.
13: Le 23 minuti, ben trovati su Radio 1 da Gabriele Brocani, Radio 1 Musica, programma cura di Andrea Cacciagrano con Corinna De Laurentiis in redazione. C'è Andrea Di Marco alla parte tecnica. Passeremo insieme un'oretta e mezza abbondante per poter ascoltare un po' di musica. Lo sapete, lo facciamo ogni sera, non abbiamo proprio, diciamo, l'idea di volervi spiegare la storia della musica, ma vogliamo parlare delle canzoni, raccontarvele. E oggi parleremo di canzoni che si legano più o meno allo stesso filo, quello degli orizzonti, quindi a volte li possiamo anche un po' allargare, questi orizzonti, perché ogni giorno siamo circondati più o meno da confini, quelli delle città, delle lingue, delle generazioni, anche dei gusti musicali, e poi arrivano le canzoni e quei confini sembrano veramente allargarsi, proprio perché la musica ha questo privilegio, ci porta lontano senza chiederci biglietti o di prendere aerei, treni, e ci fa anche attraversare epoche, culture, paesaggi diversi, ricordandoci proprio che le emozioni parlano una lingua che tutti possiamo capire, e oggi ascolteremo anche diverse lingue, perché non ci limiteremo all'italiano e all'inglese, e proseguiremo proprio per queste traiettorie, partendo da Rio, dal Mediterraneo, al sud degli Stati Uniti, e passeremo per l'Africa, l'Europa, la canzone italiana. Cominciamo però da New York, dove nasce questo artista giovanissimo che è già un fenomeno planetario. Lui si chiama Somber, uno dei nomi più interessanti della nuova scena internazionale, questa è la sua Potential.

La nostra domenica sera in musica su Rai Radio 1 l'abbiamo aperta con le atmosfere avvolgenti di Somber, la sua potential, lui sì che ha del potenziale, si chiama Shane Booz, arriva da New York, ha cominciato a registrare brani nella sua cameretta durante gli anni della scuola media e poi, visto che aveva questa sensibilità melodica particolarmente rara e anche la capacità di usare in modo raffinato i riverberi e tutto quello che appunto concerne il suono, è riuscito ad avere praticamente un successo virale di milioni di stream in tutto il mondo e quindi insomma abbiamo allargato molto l'orizzonte dalla cameretta di New York ad arrivare praticamente in ogni angolo del pianeta con questo Somber giovanissimo. E ricordate che la trasmissione la fate anche voi, quindi se volete potete sempre scriverci via WhatsApp al 335-699-2949. Adesso parliamo di un brano un po' in tema con il periodo, perché questo è il periodo in cui qualche stella cadente si comincia a vedere. Il brano infatti ci parla proprio di questo, di osservare, guardare le stelle. Ce la canta Miles Smith, che è una delle rivelazioni più luminose del cantautorato folk pop inglese, originario di Luton, e ha conquistato un pubblico grazie a questa sua voce molto particolare, calda e graffiante, che richiama un po' anche ai suoi colleghi come George Ezra, Mumford & Sons, che abbiamo anche in scaletta, e unisce anche testi che sanno raccontare la meraviglia delle piccole cose. Allora noi ci mettiamo comodi, anche noi ci mettiamo a testa in su a guardare le stelle con Stargazing Miles Smith.

sì, perché alzare gli occhi verso il cielo è uno dei gesti più antichi dell'umanità per orientarsi, per sognare, semplicemente anche per ricordarci che esiste qualcosa di più grande di noi. Ce lo ricordano anche i nostri ascoltatori. Innanzitutto voglio salutare Amadio, che ci augura una buona serata. Dice: sugli orizzonti viene subito in mente Orizzonti perduti di Franco Battiato, bellissima citazione, album bellissimo. E poi fammi salutare Andrea con colleghe e colleghi, perché ci scrive dall'osservatorio astronomico della regione autonoma Val d'Aosta e dice: vi aspettiamo per osservare le stelle cadenti e non. Buon stargazing. Grazie Andrea, a te e tutti i tuoi colleghi. Veramente sarebbe bello andare a vedere le stelle, anche quelle che non cadono, in questo bellissimo osservatorio astronomico in Val d'Aosta. Noi continuiamo con il nostro viaggio, perché Miles Smith con Stargazing, che ci ha costruito proprio un'immagine, una canzone che unisce la sua scrittura pop e una sensibilità folk che fa tenere al centro sempre la melodia. Ma noi continuiamo, perché ci portiamo ancora più lontano, questa volta verso una città che per molti musicisti è diventata un simbolo prima ancora che un luogo. Parliamo di Rio, che è una città che ovviamente troviamo sulla mappa, ma troviamo anche nell'immaginazione. Per i Duran Duran è soprattutto questo un luogo che rappresenta libertà, energia, colore, insomma più un'idea che una destinazione. Il brano usciva nel 1982, la band inglese era già protagonista della nuova stagione del pop britannico, ma anche tra i primi gruppi a capire quanto il linguaggio anche delle immagini potesse diventare parte integrante della musica. Rio, Duran Duran.

Lo sentite il sax di Andy Hamilton e soprattutto il giro di basso del grande John Taylor? È quasi impossibile separare l'immagine del video dalle canzoni di Duran Duran, che hanno ridefinito proprio il concetto di immagini nella musica. Tra l'altro le acque cristalline loro sullo yacht erano praticamente però nello Sri Lanka, dove hanno appunto girato quel video in cui loro erano molto eleganti con i loro abiti sartoriali. Dallo stile raffinato e ritmo travolgente del Duran Duran cambiamo totalmente registro, totalmente genere musicale, e ce ne torniamo a New York. Questo brano sembra proprio quasi essere dedicato a quel ragazzo di New York con cui abbiamo aperto la puntata di oggi, perché si chiama Boy from New York City, e qui ci tuffiamo nella perfezione vocale di una delle band che ha fatto del vocalist, quello che appunto è quel genere dove le armonie vocali diventano praticamente lo strumento principale. I Manhattan Transfer hanno reinventato proprio questo concetto di gruppo vocale, mescolando il jazz e il doo-wop, il pop, con armonie a quattro voci da brivido. Questo è un brano del 1981, che è una rilettura di un brano degli anni 60 e che fruttò loro un Grammy Award, confermandoli proprio come i più bravi a fare questo tipo di musica. Maestria vocale senza eguali. Sentite che intrecci vocali con questa Boy from New York City dei Manhattan Transfer.

un successo del 1965 degli Ad Libs, e vi consiglio di riascoltarlo perché è molto bello anche quello, ma i Manhattan Transfer lo trasformano completamente portandolo dentro questo loro universo musicale fatto di leggerezza apparente, perché c'è veramente un lavoro molto bello, quasi artigianale sulle voci. A proposito di lavori artigianali sulle voci, sulla melodie, perché tra le grandi melodie pop contemporanee c'è un artista che in questo periodo, anzi da un po' di anni, è uno dei più richiesti in assoluto. Parliamo di Ryan Tedder, che è uno degli autori e produttori più contesi del pianeta, che ha firmato grandi hit per Adele, Beyoncé, Taylor Swift, e sono praticamente, è anche la mente dei One Republic. E i One Republic si confermano maestri assoluti proprio nel creare questi ritornelli epici, questi arrangiamenti capaci di incollarsi proprio in testa al primo ascolto. Noi l'ascoltiamo, gli One Republic con Need Your Love.

Sì, è veramente invidiabile la capacità di Ryan Tedder di trovare sempre queste melodie felici, proprio che diventano poi grandissimi successi. Lo fa per altri, lo fa anche per lui e per i suoi One Republic. Li abbiamo ascoltati proprio con questa canzone Need Your Love. Ci ricordano che anche la musica pop di oggi, una grande melodia, resta il punto di partenza. E poi ci sono canzoni invece che parlano di fiducia. Adesso qui invece vi portiamo nel cuore pulsante del soul, della Motown, con una coppia divina, quella composta da Marvin Gaye e Tammy Terrell. Con questo brano Ain't No Mountain High Enough, registrato nel 67, scritta dal mitico duo Ashford & Simpson, che abbiamo ascoltato anche ieri sera. Questa traccia rappresenta proprio uno dei vertici assoluti della storia della musica afroamericana, perché poi tra l'altro c'è anche da considerare il fatto che Tammy Terrell e Marvin Gaye incisero i loro contributi vocali separatamente in studio, ma la chimica che si avverte nel disco è così travolgente che sembra registrata proprio in una sola ripresa, d'amore e di complicità. E nasce nel 67 e tra loro c'era questa intesa straordinaria, poi perché quando cantano insieme non danno mai l'impressione di alternarsi, si sembrano proprio sostenersi a vicenda. Purtroppo la collaborazione sarà segnata dalla malattia di Tammy Terrell, che morirà pochi anni dopo, lasciando comunque una buona eredità artistica. Però ascoltando questa interpretazione si capisce tutta la gioia delle loro interpretazioni. È un dialogo tra due voci, non è una gara di bravura, è una conversazione musicale, ed è proprio questo a renderla così emozionante e epica. Marvin Gaye e Tammy Terrell con Ain't No Mountain High Enough. Subito dopo arriva Meteoradio con le informazioni sul tempo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci o isolati temporali interesseranno il nord-est, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Campania. Piogge residue anche sui monti delle Marche, in un contesto che però tende a un deciso miglioramento. Domani avremo della residua nuvolosità e instabilità fino a sera che, seppur con fenomeni deboli, interesserà ad intermittenza gran parte delle vette italiane, comprese le due isole maggiori, ma risulteranno fenomeni isolati. Qualche temporale soltanto sulla Campania centro-meridionale, la Basilicata, la Puglia e la Sicilia, specie la parte più settentrionale, ma anche qui dalla notte si esauriranno. I venti al centro-nord e sulla Sardegna spireranno di maestrale, mentre altrove saranno di scirocco e andranno da deboli a moderati. I mari, invece, inizialmente molto mossi, tenderanno pian piano ad attenuarsi. Le temperature resteranno ancora elevate su Sicilia e Sardegna, dove i valori massimi localmente potranno raggiungere i 38-39 gradi, mentre altrove non supereranno i 33. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Radio 1 Musica.

20:36, questa è Rai Radio 1. Radio 1 Musica, la canzone sicuramente l'avete riconosciuta, la lingua un po' meno perché si parla in danese in questo brano. Un brano che ha avuto diverse vite perché questa è stata la prima incisione, era il 1993. Liss Sørensen, che è proprio un mito in Danimarca, pubblicò questo brano scritto da Ann Preven e Scott Cutler, che qualche anno dopo la proposero all'interno del loro gruppo creato proprio apposta, gli Edna Swap. Però non ha avuto un grande successo neanche quella versione del 95. Fu ripubblicata in Danimarca nel 96 dalla cantante norvegese Trin Rein. Il brano qui si chiama Brand, che vuol dire bruciato in danese. Poi alla fine con Natalie Imbruglia esplose definitivamente nel 1997, lanciando la carriera della cantante italo-australiana veramente a livello planetario. Bellissima canzone questa, Torns. Bello scoprire anche le versioni originali. Torniamo in Italia per omaggiare il Blasco nazionale, perché c'è Vasco con la bellissima e poetica Ridere di te, tratta dal capolavoro discografico dell'87, C'è chi dice no, la canzone che mostra un lato molto intimo, vulnerabile e malinconico della scrittura di Vasco. Eccola qui.

ospiti fantastici, ci sarà anche Lenny Kravitz, però intanto abbiamo cominciato ad apprezzare qualcosa ed è ovviamente tutto che si basa sul groove e sul movimento, perché il primo brano pubblicato dal nuovo lavoro di Chaka Khan è realizzato insieme a quel sornione di Snoop Dogg, uno dei grandi della West Coast, dell'hip hop West Coast americano. Quindi insieme nasce questa Boogies in My Soul, Chaka Khan e Snoop Dogg.

in my soul, Chaka Khan, Snoop Doggy Dogg, bello, il funk ha questa grande qualità, quella di allargare sempre i propri orizzonti, che visto che è la parola chiave di questa sera, e la qualità speciale del funk è proprio prendere il passato, trasformarlo in qualcosa di nuovo e senza mai perdere, diciamo, il gusto per i groove, per il movimento. I prossimi artisti hanno fatto la stessa cosa con il pop e l'hip hop, ci sono infatti progetti musicali che nascono per stare dentro un genere, poi ci sono anche degli artisti che hanno deciso di cambiare i propri orizzonti diventando qualcos'altro. Ad esempio qui sono tre produttori che a un certo punto decidono di creare un gruppo e di fare qualcosa di nuovo. Loro sono Pharrell Williams, Chad Hugo e Shay Haley. Insieme si fanno chiamare Nerd e portano con sé praticamente tutto quello che avevano imparato come produttori, perché avevano già realizzato successi internazionali, ma invece di applicare una sola formula decidono di mischiare un po' tutto, praticamente il rock, il funk, l'hip hop e l'elettronica. Questo è uno degli esempi più riusciti di questo approccio del loro progetto. Quello dei Nerd è She Wants to Move.

aprire gli orizzonti, cambiare un po' le regole del gioco, mettere insieme il rock, l'hip hop e la musica elettronica in perfetto equilibrio, dobbiamo dire, questo groove minimale essenziale che lascia però spazio a un'infinità di piccoli dettagli sonori. Il ritmo non riempie mai tutto lo spazio e respira, e così quel vuoto più ancora dei suoni che rende il brano molto moderno ancora da ascoltare. She Wants to Move dei Nerd. E adesso invece facciamo un salto indietro. All'inizio degli anni '80 c'era una band che arrivava da Bruxelles, erano tre ragazzi che venivano dal Belgio, completamente matti, ma hanno avuto il coraggio di anticipare molto i tempi, addirittura di una decina d'anni, l'arrivo della musica techno, e trattavano i sintetizzatori con leggerezza e con tanta ironia e anche molta fantasia, quando erano strumenti che tutti guardavano ancora con tanta diffidenza. Questo brano è diventato negli anni un piccolo classico della musica elettronica europea, un brano che gioca un po' con la disco music ma non si prende sul serio, e con questa ironia lo ha resa praticamente una composizione molto moderna. Se ci fate caso, i sintetizzatori oggi li ascoltiamo con naturalezza, ma se voi tornate indietro all'epoca, questo suono sembrava arrivare direttamente dal futuro. Loro sono i Telex dal Belgio con la loro fantastica Moscow Disco.

gioiello da cultori dell'elettronica, quello dei Telex con Moscow Disco. Cambiamo completamente registro, entriamo nei grandi spazi del pop rock americano negli anni 80 con i Mr. Mister e soprattutto con il loro più grande successo, Broken Wings, pubblicato nell'85. La voce bella, limpida di Richard Page che ci accompagna in questo brano che ha un'atmosfera particolarmente rarefatta, un testo molto toccante sul bisogno di rimettersi in volo dopo una caduta, e questo synth è rimasto nella storia della radio. Quindi ce l'ascoltiamo, Broken Wings, e subito dopo arrivano le notizie del GR1 e poi torneremo con un'altra parte dedicata a Radio 1 Musica con tante belle canzoni.

0: ore 21.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Una buona serata da Massimo Cecchini. Apriamo il giornale con gli sviluppi dell'attentato al Pride di Berlino. Ucciso l'uomo ricercato da ieri, ci aggiorna la corrispondente Barbara Gruden.
4: E la polizia tedesca a confermare di aver rintracciato il presunto terrorista Abdul Ballou. Si trovava nella periferia di Spandau, nascosto in una casetta di un orto urbano. Ha cercato di avventarsi sugli agenti con un'arma da taglio. La polizia ha aperto il fuoco uccidendolo. 21 anni, cittadino tedesco ma di origini libanesi, ben noto alle forze dell'ordine. È stata la procura generale a far sapere che Ballou ha cercato più volte di unirsi all'ISIS, prima in Mauritania, poi in Siria. Tornato a Berlino a fine 2025, è stato arrestato all'aeroporto con l'accusa di preparare un attentato, ma a maggio rilasciato in libertà vigilata con l'ordine di seguire un corso di deradicalizzazione. Ieri sera invece è salito su un furgone bianco seminando il terrore tra i partecipanti al Pride. Soddisfazione per l'esito delle ricerche da parte delle autorità, che però piangono anche le vittime. Non lasciamoci intimidire, siamo più numerosi, siamo più forti, sapremo difendere le nostre libertà. Questa è l'esortazione del cancelliere Merz, che ha partecipato a una veglia di preghiera. A voi.
3: Questi gli aggiornamenti da Berlino. Adesso la cronaca. Proseguono le indagini dopo la guerriglia notava in Val di Susa. Sono oltre 430 gli identificati, alcuni arrivati da Francia, Germania e Belgio. Sequestrati ordigni artigianali, molotov, materiale esplosivo, maschere antigas e passamontagna. Sale a 126 il bilancio degli agenti feriti. Il questore di Torino parla di un'escalation di azioni di guerra e assicura i responsabili saranno assicurati alla giustizia. E a Bologna manifestazione al Pilastro a una settimana dalla morte di Abderrahim Fakir, deceduto durante un fermo di polizia. Città blindata escorta al sindaco Lepore dopo le minacce ricevute sui social. Il TG1 intanto mostra nuove immagini della bodycam di un agente. La ferita alla testa di Fakir sarebbe avvenuta mentre cercava di divincolarsi durante il contenimento. Torna all'emergenza incendi sul Gargano, tra Peschici e Vieste, nella stessa area devastata dal rogo del 2007. Le fiamme hanno alimentate dal vento hanno costretto centinaia di turisti a lasciare spiagge e campeggi, molti evacuati via mare dalla Guardia Costiera. Incendi anche in Basso Molise, dove sono stati sgomberati campeggi e una RSA, mentre sono state chiuse la statale Adriatica e la linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. E su quest'ultimo rogo il punto con Laura Calfapietra.
5: Noi ci troviamo esattamente sopra la strada statale che è chiusa. Ci sono delle abitazioni, questo è il rischio più forte perché il vento gira improvvisamente con delle raffiche molto molto forti. Ci sono anche delle squadre dell'antincendio boschivo che stanno operando per bloccare il fuoco e poi bagnare il più possibile il terreno. Sono stati allontanati 21 anziani da una struttura protetta, momenti veramente di paura, ma soprattutto perché la struttura era avvolta dal fumo. Noi abbiamo incontrato chi li ha assistiti nella fase proprio più terribile. Possiamo ascoltare le loro voci.
6: Gli anziani che hanno già i loro problemi di salute, angosce e paure, è stato un colpo pesante.
5: All'improvviso il fumo, sentivate il rumore delle fiamme?
6: Sì, come un botto intorno alla struttura, eravamo circondati di fumo e fiamme, è stato terribile.
3: E torniamo all'estero, si apre uno spiraglio diplomatico nel Golfo Persico. Secondo Axios, il presidente Trump avrebbe sospeso gli attacchi contro l'Iran dopo il parere dei vertici militari americani che ritengono raggiunti gli obiettivi della campagna Hormuz. Teheran, a sua volta, avrebbe fermato le rappresaglie. E mentre si cerca una via diplomatica con l'Iran, resta alta la tensione in Cisgiordania. Nuovi attacchi di coloni israeliani contro villaggi palestinesi, incendiate due moschee, auto e capannoni. Israele continua anche i raid in Libano. Martedì Netanyahu sarà ricevuto alla Casa Bianca. Il meteo, temporali e nubifragi hanno colpito il centro-nord, soprattutto la Toscana, con allagamenti e numerosi interventi dei soccorsi. La perturbazione è ora in movimento verso il sud, dove è scattata l'allerta. Ascoltiamo le previsioni con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Piogge temporali al centro-nord, ma anche sulle parti delle regioni meridionali, fenomeni che risulteranno anche localmente forti, associati a delle grandinate. Conseguente diminuzione delle temperature proprio sulle regioni centrali e settentrionali, situazione che però già dalla giornata di domani tenderà al miglioramento. Piogge residue con temperature che tenderanno nuovamente a rialzare e ci aspettiamo nuova andata di caldo dalla giornata di giovedì.
3: Il sistema dei teatri condominiali del XVIII e XIX secolo nell'Italia centrale è stato iscritto nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il nuovo riconoscimento porta a 62 il numero dei siti italiani iscritti dall'Agenzia dell'ONU. La soddisfazione del ministro della cultura, Giuli.
7: Questi teatri continuano a essere protagonisti della vita culturale, dello scambio tra arte e conoscenza, un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che vi vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
3: E chiudiamo con il ciclismo. Tadej Pogacar conquista il suo quinto Tour de France. L'ultima tappa sul circuito degli Champs-Élysées è stata vinta dall'olandese Mathieu van der Poel davanti al compagno di squadra Philipsen. E noi ci fermiamo qui. La linea torna alla musica di Radio 1. Il prossimo GR1 è alle 22.
8: Un medico si riconosce dal percorso che affronta, non da un test che supera. Per questo da oggi si entra all'università fin dal primo giorno. E per accompagnarti c'è una piattaforma gratuita con lezioni, esercitazioni e simulazioni. Puoi già iscriverti al semestre aperto. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.
9: Radio 1 Musica.

21 e 10 minuti, Rai Radio 1 con Radio 1 Musica, Gabriele Brocani al microfono. In questa puntata, ancora un'oretta insieme a viaggiare, abbiamo ascoltato questo viaggio verso il paradiso di Achille Lauro, che continua nel suo modo di cambiare pelle e ridefinendo anche un po' lo stile del nostalgic pop. Tra l'altro, per coloro che saranno in Sardegna verso Ferragosto sarà possibile vederlo all'Arena di Olbia il 13 di agosto per l'esattezza. Ci sono dei viaggi che si misurano in chilometri, quelli che si misurano in cambiamenti, ad esempio quello di Achille Lauro è un po' un viaggio dei cambiamenti, ma ci sono canzoni che chiedono di alzare il volume mentre altre fanno il contrario, ci chiedono di rallentare. E andiamo in Francia perché con i telepop music all'inizio degli anni 2000 si creò questo simbolo di una stagione in cui l'elettronica smetteva di voler stupire soltanto con la tecnologia e tornava a cercare delle emozioni. Il ritmo rimane un po' sospeso e infatti la voce sembra più raccontare che cantare, un brano che nasce da un progetto elettronico ma diventa poi una pietra miliare della musica chill out e lounge di tutto il mondo, grazie anche alla voce eterea di questa cantante che è Angela McCloskey, un ascolto che regala momenti di pura pace e anche decompressione. Respiriamo a fondo con questa Breathe di Telepop Music.

atmosfere sognanti con Telepop Music. Ci trasferiamo dall'elettronica invece a strumenti acustici nordafricani, perché adesso attraversiamo il Mediterraneo, riascoltiamo un brano che nel 96 fece un po' la storia della musica globale, perché portò anche all'attenzione, anche ai vertici delle classifiche pop mondiali, il Rai, soprattutto algerino. Il brano è scritto da un francese, un cantautore francese, Jean-Jacques Goldman, ed è cantato in due lingue, in francese e in arabo. Racconta la storia di una donna fieramente indipendente che chiede rispetto ed eguaglianza prima dell'amore. È un classico dal fascino unico e rimane ancora un tema molto attuale. Si chiama Aisha e lui Khaled.

La voce di Khaled e gli strumenti della tradizione africana, nordafricana, in questo caso non si limitano ad accompagnarsi, ma si racconta una vicenda in questa canzone Aisha, perché ogni cultura ha la propria musica, però le emozioni in fondo non hanno bisogno di essere tradotte. Torniamo negli Stati Uniti, torniamo nella Miami degli anni 70. Ieri abbiamo proposto un brano di George McCree, che ovviamente faceva parte di quella schiera di artisti che incidevano per la TK Records, la band di riferimento in quel caso, la Resident Band era quella di Casey and the Sunshine Band, ed è uno degli artisti che adesso ascoltiamo, frequentava quello studio, ha suonato la chitarra in tantissimi successi di quel periodo. Però quando si parla di soul e di funk ci sono nomi che tutti conoscono e poi ci sono questi musicisti che hanno lasciato un segno profondo pur essendo molto lontani dai riflettori. Lui è Little Beaver, questo chitarrista straordinario della scena floridiana, appartiene a questa categoria, con un brano che ci racconta la città come uno spazio fatto di contraddizioni. Si chiama Concrete Jungle, lui Little Beaver.

in arte Little Beaver, la sua Concrete Jungle, pezzo di una gemma grezza di raro groove, famosissimo soprattutto per la sua chitarra ritmica che ha fatto proprio scuola, ha influenzato generazioni di produttori hip hop e neo soul. Questa Concrete Jungle l'abbiamo riascoltata proprio nella puntata di questa sera. Cambiamo totalmente genere, anche cambiamo tempi, arriviamo al 2026 quando viene pubblicato questo singolo. Let Me Be diventa virale, è un artista che arriva dallo Zambia, crea musica per passione e viene da una famiglia di musicisti, ha cominciato come produttore, poi a un certo punto nel 2026 ha pubblicato questo singolo Let Me Be, scalando rapidamente le classifiche globali di tutti i generi, raggiungendo la numero uno in tutto il mondo. Noi ce l'ascoltiamo perché è particolarmente interessante, si chiama Let Me Be, lui è The Second Voice, subito dopo arrivano le informazioni sul traffico.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21:27 minuti sulla statale 9 via Emilia. Tratto chiuso per un grave incidente avvenuto alla variante di Guardamiglio. Altro grave incidente, altro tratto chiuso alla variante di Vallo della Lucania sulla statale Tirrena inferiore. Raccordo Sistiana Trieste si rallenta per un temporale trasgonico e Prosecco. Diramazione Roma Sud, code tra Torre Nova e Grande Raccordo Anulare. Rallentamenti poi per un veicolo in fiamme sulla statale Pontina all'altezza di via Genio Civile. Sulla A18 code a tratti tra Fiume Freddo e la barriera di Catania. Giornata di incendi sulle strade del nostro paese. A Roma Sud, grosse difficoltà alla circolazione, altro incendio sul Gargano con la litoranea per Vieste chiusa per diverse ore. Infine, notizie appena arrivate in redazione sulla Firenze Pisa Livorno, vengono segnalate da poco cosa tratti tra Livorno Porto e Livorno Centro. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Le 21.31 su Radio 1 con Gabriele Procani al microfono, la musica di Radio 1 Musica, e in questo caso due talenti, un bel incontro quello tra Little Jolie e Carl Brave, lei giovanissima voce di origine campana, dal timbro molto graffiante e malinconico, e lui ovviamente con la sua bella scrittura ironica, anche se vogliamo molto molto localizzata, quella di Carl Brave, Carlo Coraggio, che hanno creato questo brano fresco estivo ma anche denso di sfumature emotive ironiche, perché si intitola proprio Regole e parla proprio del fatto che spesso, insomma, le regole che conosciamo possono essere un po' controvertite, ma possono anche ovviamente fare la differenza, perché l'ascolto reciproco e la misura, che parla appunto di questa canzone, fanno la differenza, e le relazioni infatti funzionano proprio quando nessuno smette di ascoltare l'altro. E ci sono delle voci che quando le ascoltiamo le riconosciamo subito dopo una sola vocale, quella di Mick Hucknall è proprio una di queste. Con i Simply Red ha attraversato il soul, il pop, rhythm and blues, senza mai perdere la sua capacità di farci sentire il calore. Questa è Something Got Me Started, che segna anche un momento importante della loro storia, perché all'inizio degli anni 90 tornavano con un suono più essenziale e contemporaneo, e con questa bellissima canzone.

Eleganza, questa canzone Something Got Me Started. Avete fatto caso che anche la sezione fiati, invece di riempire, cerca invece di dare respiro alla melodia. Insomma, Simply Red ci ricordano che l'eleganza nella musica spesso nasce proprio da ciò che si sceglie di non fare. Adesso guardiamo ancora più avanti, perché ci sono due artisti che appartengono a generazioni diverse, però condividono un po' la stessa energia, e sono praticamente due artisti molto già affermati. Uno è il DJ e produttore brasiliano Zerb e l'altra è la pop star britannica, ma di origine kosovara albanese, Rita Ora. In un brano che unisce le sonorità dell'Afro House e della dance globale, anche alla vocalità potente ed espressiva di Rita Ora. Allora provate a sentirla e a stare fermi con il piedino. Questa è If It's Not Love, Zerb, Rita Ora.

il ritmo cresce poco alla volta, non c'è un colpo di scena in questo brano, anzi, accompagna proprio il movimento naturale della canzone, questa If It's Not Love, firmata da Zerb insieme a Rita Ora. Alcune energie però attraversano il tempo senza cambiare, come quella del rock ad esempio, e ci sono dei brani che sembrano esistere da sempre. In realtà questo, che si intitola I Love Rock and Roll, nasce come brano di un gruppo degli inglese, degli Arrows, ma non ebbe un grandissimo successo. È lei, Joan Jett, a trasformarlo in un inno planetario, non cambiando assolutamente l'essenza del pezzo, ma cambiandone proprio l'atteggiamento, il piglio. E infatti la sua interpretazione, lo sentirete, proprio diretta, essenziale, priva di qualsiasi artificio. E poi il carisma qualche volta aiuta, no? Contro la tecnica. La chitarra, se la sentite, ha questo riff semplicissimo che però è diventato immortale. Joan Jett con I Love Rock and Roll.

Steve Rock, del cantautorato americano, una polistrumentista straordinaria, tra l'altro la ricordiamo anche come violinista di Anthony and the Johnsons per Rufus Wainwright e tanti altri. Ha una scrittura molto intima, molto soul e molto elegante, che conquista sempre al primo ascolto anche per le atmosfere che riesce a creare con le sue canzoni, compresa questa Eternal Flame, John the Spotless Woman.

titolo Eternal Flame, come un vecchio successo delle Bengals, ma è totalmente diverso. Il brano di Johannes Polis Woman, che sarà in Italia il 20 novembre, sarà in Italia per un concerto a Roma, ve lo dico se vi piace la sua raffinatezza. Ora vi portiamo invece dal Maine, da dove appunto vive Johannes Polis Woman, alla Georgia, perché andiamo ad ascoltare una delle voci più potenti, versatili, amate degli ultimi anni. Parliamo di Teddy Swims, abbiamo raccontato un po' della sua cambiamento nel corso degli anni, e è riuscito a conquistare il mondo proprio abbattendo i confini un po' tra soul, il country, l'R&B, il rock e il pop, grazie a questo suo timbro vocale particolarmente graffiato ed emozionante, e capace di mettere a nudo anche la sua particolare fragilità. Sentite che estensione che ha la sua voce. Questa è la sua canzone, si intitola Break Up in Reverse.

Grande la voce di Teddy Swims con questa Break Up in Reverse, un momento solenne e necessario di grande musica d'autore civile, perché parliamo di un brano scritto da Peter Gabriel nell'80, dedicato a Steve Biko, questo giovane attivista sudafricano morto mentre era sotto custodia della polizia durante il regime dell'apartheid. Molti fuori dal Sudafrica conobbero la sua storia proprio grazie a questa canzone. È uno dei momenti in cui la musica veramente smette di raccontare soltanto un'emozione, ma diventa anche testimonianza. E Peter Gabriel non sceglie la rabbia, sceglie proprio di parlare di questa persona con grande dignità, ed è questo che rende Biko, brano che stiamo per ascoltare, ancora così potente. Fate caso al finale del brano, che praticamente non c'è, in quanto Peter Gabriel non cerca una conclusione, ma invita proprio a non dimenticare. Peter Gabriel, Biko.

intensità civile e poetica di Peter Gabriel, e poi questa atmosfera particolarmente tribale e anche profonda, molto rarefatta. Allora, stiamo per chiudere questa puntata. Io ne approfitto per ringraziare Andrea Cacciagrano, la cura del programma, e la nostra Corinna De Laurentiis in redazione. Radio 1 Musica ovviamente continuerà nelle prossime serate. Noi ci salutiamo con un viaggio direttamente a New Orleans con la storica dinastia musicale dei Neville Brothers, con un brano bellissimo. Tra l'altro, la luna di questa sera è particolarmente ispiratrice. Il brano si intitola Yellow Moon, 1989, prodotto da Daniel Lanois, un brano che trasuda tutto il fascino voodoo, il funk felpato, il soul profondo della Louisiana e anche delle atmosfere creole che viene appunto creato in questo fantastico mix. Percussioni, voce inconfondibile, quella tremolante di Aaron Neville, con Yellow Moon, The Neville Brothers. Gabriele Broccani vi augura buon proseguimento di serata e buon ascolto con Radio 1. Ciao.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Vanessa Giovagnoli, in Germania è stato ucciso dalla polizia l'uomo che ieri sera ha travolto con un furgone il partecipante al Gay Pride di Berlino, uccidendo una persona e ferendone altre 29. Ci riferisce in diretta Enzo Arcieri.
3: Ha tentato di aggredire gli agenti con un'arma da taglio e la ricostruzione della polizia. Gli uomini delle forze speciali hanno aperto il fuoco, lo hanno colpito, hanno tentato di rianimarlo, ma Abdul Ballut è morto. È finito in un capanno da giardino nel quartiere berlinese di Spandau. La fuga dell'uomo sospettato di essere alla guida del furgone lanciato contro la folla ieri a Berlino contro le persone che festeggiavano il Christopher Street Day, una festa della comunità LGBTQ, e di aver ucciso una persona, di averne finite 29, prima travolgendone con il veicolo e poi, una volta abbandonato il mezzo, con un macete con cui ha aggredito le persone. Ballou, 21 anni, tedesco di origini libanesi, aveva tentato di unirsi alle milizie dello Stato Islamico in Mauritania e in Siria. Rientrato a Berlino nel 2025, era stato arrestato con l'accusa di preparare un attentato, rilasciato a maggio scorso con l'obbligo di seguire un corso di deradicalizzazione. Questi atti vogliono dividere la nostra società, ha detto il cancelliere tedesco Merz a una veglia di preghiera per le vittime dell'attentato. Vogliono privarci della cosa più importante che abbiamo, la nostra apertura, la nostra libertà, ma non lasciamoci intimidire.
2: All'indomani degli scontri in Val di Susa, gli inquirenti sono al lavoro per identificare tutti i partecipanti alla manifestazione, oltre 120 gli agenti rimasti feriti nella guerriglia, circa 1 milione di euro la stima dei danni. Il servizio.
4: Polvere da sparo, materiale esplosivo, molotov, bombe artigianali, caschi, passamontagna, maschere antigas. Il materiale sequestrato dalla Digos di Torino è il manifesto della guerriglia scatenata dai manifestanti Notav, delle violenze che hanno riversato soprattutto sul cantiere di Chiomonte. È il racconto di uno dei poliziotti che si trovava in Val di Susa a testimoniare la durezza degli scontri.
5: Ci hanno dato fuoco a tutto, ci hanno riempito di pietre da 5, 6, 7 kg.
4: Il questore di Torino, Massimo Gambino, parla di un'escalation di azioni di guerra e di violenza.
6: Vogliono far diventare la Val di Susa il laboratorio europeo della guerriglia urbana, noi non lo consentiremo.
4: 436 le persone identificate finora, molte provenienti da Belgio, Francia e Germania. La loro posizione è al vaglio della procura, ma si stima che i partecipanti alla guerriglia siano stati circa 3.000. Il lavoro degli inquirenti dunque prosegue per dare un volto a tutti. Le analisi dei video dimostrerebbe che l'azione era pianificata a tavolino. Le indagini puntano sui presidi storici dei Notava, a partire dai militanti di Ascatasuna, il centro sociale sgomberato lo scorso dicembre. Intanto si fa la conta dei danni subiti dai cantieri. La società italo-francese Tel li stima in circa 1 milione di euro solo per Chiomonte. Più di 120 gli uomini delle forze dell'ordine rimasti feriti. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Brucia ancora il Gargano con le fiamme a ridosso delle spiagge, così come avvenne nel 2007. Oggi come allora centinaia di turisti sono stati evacuati sulle barche. Nello stesso tratto di costa tra Peschici e Vieste, il rogo è divampato distruggendo intere porzioni di territorio. Incendi anche in Basso Molise, dove sono stati sgomberati i campeggi e una RSA, mentre sono state chiuse la statale Adriatica e la linea ferroviaria tra Termoli e Campomarino. Ed è ancora emergenza in Francia e Spagna, salgono oltre 325.000 gli sfollati, sia vicino a Bordeaux, nel sud-ovest della Francia, dove le fiamme distano 15 km dalla città, sia in diverse regioni, altre regioni spagnole. Il primo ministro Sanchez parla di ore difficili, il presidente francese Macron domani presiederà un vertice di crisi. Stati Uniti-Iran si apre uno spiraglio diplomatico. Secondo Axios, Trump ha sospeso gli attacchi dopo il parere dei vertici militari americani che ritengono raggiunti gli obiettivi della campagna nello stretto di Hormuz. Teheran avrebbe fermato le rappresaglie. Martedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Ancora vittime negli attacchi incrociati tra Ucraina e Russia. 6 persone sono state uccise dai droni di Kiev nelle zone dell'est del paese occupate da Mosca. 4 morti nei raid russi. L'operazione militare finirà con la nostra vittoria, ha detto Putin. Linea alla corrispondente.
7: La grande parata lungo le acque di San Pietroburgo per celebrare la giornata dedicata alla Marina Russa da 2 anni è stata sospesa per motivi di sicurezza. Così, nell'ultima domenica di luglio, quando si festeggia la Marina, Putin si è limitato a collegarsi in videoconferenza con i comandanti della flotta. In un momento in cui il conflitto in Ucraina interessa sempre di più il mare, Putin ha chiesto un'azione decisa contro i tentativi di sabotare la flotta mercantile russa, tentativi che ha definito atti di pirateria. Non sono mancati gli elogi ai militari in impegnati nel conflitto, che Putin ha definito eroi, invitando tutti i russi a riconoscere l'importanza della loro missione. Parole che arrivano in un momento in cui molti analisti parlano di una possibile nuova mobilitazione in autunno. La flotta ha un'importanza enorme nella triade nucleare russa, ha detto ancora il presidente. Prima o poi Kiev perderà le regioni occidentali, ha aggiunto, ribadendo quella che è la versione russa delle cause del conflitto, che visto da Putin è una risposta alle ostilità scatenate dall'Ucraina col sostegno occidentale, ribaltando ancora una volta la responsabilità sul paese invaso. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Il ciclismo, Pogacar conquista il suo quinto Tour de France, l'ultima tappa sul circuito degli Champs-Élysées è stata vinta dall'olandese Van der Poel davanti al compagno di squadra Philipsen. Ci fermiamo qui, adesso la linea di la musica di Radio 1.
0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio 1 Musica.
10: Allora, falso allarme perché stavate godendo della nostra musica, sono le 22:06 minuti, Radio 1 Musica continuerà ancora per una mezz'oretta, quindi abbiamo ancora una manciata di canzoni e io sono qui proprio a continuare a raccontarvele. Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti in Louisiana con i fantastici Neville Brothers, ma adesso ci spostiamo in Texas, forse anche un po' in Messico, perché andiamo con questa cantautrice americana che forse non tutti conoscono in Italia, ma lei è veramente un mito, un idolo, si chiama Kacey Musgraves, ha vinto 8 Grammy Award, è pluripremiata ed è un'artista fantastica, è vincitrice oltre che di Grammy Awards ma anche di anche riconoscimenti importanti a livello sociale, è riuscita nell'impresa di modernizzare il genere country infondendo anche un po' di suggestione pop, qualche nota anche psichedelica se ci fate caso, testi soprattutto che affrontano la libertà con grande ironia. Ascoltiamo insieme proprio questo brano che si intitola Mexico Honey.

pezzi nel country contemporaneo. La bravissima Kacey Musgraves ha dimostrato che si può rispettare questa tradizione importante in America, però si può anche non rimanerne prigionieri. Infatti le sue canzoni parlano sempre di partenze, di cambiamenti, di libertà, questi temi che sono un po' antichi nel mondo country, però lei li racconta con questo sguardo profondamente contemporaneo. Questa è Maxi Mexico Honey. Il viaggio non è solamente geografico, ma è anche la ricerca di un luogo in cui sentirsi finalmente a casa, e la naturalezza con cui convivono influenze country e pop è proprio il suo marchio di fabbrica. Bravissima Kacey Musgraves. Ogni viaggio lascia un ricordo, l'abbiamo fatto adesso dal Texas fino al Messico. Qualche volta basta una melodia per ritrovarlo, ma basta veramente poco, basta un banjo ad esempio. Ci sono infatti questi strumenti che riescono a evocare immediatamente un paesaggio, anche una situazione sonora. Il banjo è proprio uno di questi. Nei Mumford & Sons non è mai un elemento folcloristico, perché lo considerano più che altro un motore narrativo, è ciò che mette proprio in movimento la canzone, se ci fate caso. Il segreto di questa band inglese è proprio aver preso strumenti della tradizione folk e averli portati dentro una scrittura completamente contemporanea. Il dialogo tra il banjo e voce in questa canzone si chiama The Banjo Song di Mumford & Sons.

The Banjo Song, guidati dal carisma di Marcus Mumford, i Mumford & Sons hanno saputo riaprire le porte delle classifiche mondiali al suono del banjo, dei contrabbassi, delle gran casse a pedali. Insomma, hanno regalato delle performance dal vivo fantastiche. Se avete avuto l'occasione e la fortuna di vederli live, vi siete resi conto di che band fantastica, piena di passione, di spinta ritmica, energia trascinante davvero. Ora torniamo alla nostra terra per celebrare una pietra miliare assoluta del Napolitan Power. Parliamo di funk, rock, jazz d'autore italiano e parliamo dei Napoli Centrale di James Senese. Un brano del 75 rappresenta un po' la vetta di quel periodo e univa la visceralità del sax di Senese con i testi di Franco Del Prete, che raccontava la condizione degli operai e dei contadini con queste sonorità veramente jazz rock di livello internazionale. Una vera e propria lezione di musica. Ascoltate Campagna, loro sono ovviamente Napoli Centrale.

Eh sì, quando James Senese fondava i Napoli Centrali dimostrava che il jazz rock può parlare in napoletano senza perdere la sua vocazione universale, anzi proprio quella lingua diventa una ricchezza e Campagna uno di quei brani in cui tradizione e sperimentazione camminano insieme e sentite il sax non cerca virtuosismi ma cerca di essere anche quella, una voce importante, è un tratto veramente fondamentale riconoscibilissimo nella musica di James Senese, la forza e la verità di Napoli Centrale. E adesso continuiamo con una gemma del pop soul britannico contemporaneo, parliamo di Lucent con Love's Bite Black. Lei ha una voce molto calda, profonda, venata di malinconia retro, sta scalando le classifiche radiofoniche proprio con questo brano Love's Bite Black.

E lei, questa lucente, la seguiamo con grande interesse perché è una delle voci più interessanti della musica internazionale. Torniamo in Italia per ascoltare uno dei dischi manifesto del nuovo cantautore italiano lo scorso decennio. Motta, con questo album in cui raccontava la fine dei 20 anni, aveva praticamente fatto un debutto fulminante, tra l'altro ha vinto anche la Targa Tenco. Un brano che racconta con lucidità, disincanto ed energia emotiva quel momento di passaggio fondamentale in cui si diventa grandi, no? Allora, ascoltiamo insieme La fine dei 20 anni di Motta.

Sì, ci sono età che non finiscono il giorno del compleanno, finiscono quando cambiamo modo di guardare il mondo. E la fine dei 20 anni di Motta racconta proprio quel momento, non con nostalgia, ma soprattutto con lucidità. Una canzone che parla della crescita senza trasformarla in una perdita. Ogni stagione della vita poi lascia qualcosa e ne apre un'altra. L'interpretazione di Motta in questo brano è veramente molto delicata, è come se ogni parola fosse stata scelta dopo un lungo silenzio. Bellissima canzone. La fine dei 20 anni, beh, la fine anche di questa puntata di Radio 1 Musica. Ringrazio anche a Massimiliano Gambino che mi ha accompagnato in questa parte del viaggio. Ci salutiamo come ieri all'insegna del blues, il blues però dei Fleetwood Mac all'epoca della loro militanza in Inghilterra. Si chiamavano ancora i Peter Green's Fleetwood Mac, perché c'era Peter Green, ovviamente grande chitarrista, che incideva quasi tutte le canzoni della band. E con questo brano che si chiama The Big Boat, la grande nave, noi ci apprestiamo a augurarvi buon proseguimento di serata. La musica però continua qui su Rai Radio 1 da Gabriele Broccani. Baci, abbracci.

0: 9:23.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. Germania ancora sotto shock dopo l'attentato al Pride di Berlino. La polizia ha ucciso il responsabile, il 21enne Abdul Balu, che durante il blitz ha aggredito gli agenti con un'arma da taglio. Nell'attacco di ieri sera una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite. L'aggressore, già noto alle autorità e ritenuto vicino all'ISIS, ha lanciato un furgone contro la folla. Per il cancelliere Merz si è trattato di un attentato terroristico di matrice islamista. Notavi il giorno dopo gli scontri in Valle di Susa, proseguono le indagini. La polizia ha identificato 436 persone, alcune provenienti da Francia, Germania e Belgio. Al vaglio le loro responsabilità amministrative e penali. Sequestrati ordigni artigianali, molotov, materiale esplosivo, maschere antigas e passamontagna. 126 gli agenti feriti e danni per circa 1 milione di euro. Il questore di Torino, Massimo Gambino, intervistato dal TG1, parla di un'escalation di azioni di guerra.
4: Si è verificata un'escalation di azioni di guerriglia e violente. Non è stato ieri un esercizio della libertà di manifestazione, ma semplicemente violenza che ha causato feriti. La nostra risposta a queste violenze è di massima fermezza e le indagini sono in corso per assicurare i responsabili alla giustizia.
3: Ancora cronaca, vento e caldo alimentano gli incendi sulle coste adriatiche tra Molise e Puglia, evacuati turisti e residenti, trasporti in tilt.
5: Il rogo più preoccupante è divampato a Campomarino Lido, in provincia di Campobasso. Le fiamme hanno minacciato residence e campeggi. Poco prima delle 20 è stata riaperta la statale 16 adriatica, che era stata interrotta per motivi di sicurezza nel pomeriggio. In stazione a Termoli rimasti bloccati due treni con 500 passeggeri, trasferiti poi con pullman sostitutivi di Trenitalia. Il fuoco ha lambito una RSA del paese, 21 gli anziani evacuati. I vigili del fuoco al momento, domati gli incendi, proseguono la bonifica delle aree a ridosso delle strutture turistiche. In Puglia invece, sul promontorio del Gargano tra Peschici e Vieste, si lavora ancora per spegnere le fiamme. Circa 1000 turisti evacuati via mare dalla baia di Manaccora. Il comune ha aperto le scuole per accogliere gli sfollati. La situazione è costantemente monitorata, fa sapere la prefettura di Foggia. Ma non solo il Gargano, colpita di nuovo dai roghi anche la zona dell'Alta Murgia, vicino Toritto, in provincia di Bari. Eleonora Belviso, GR1.
3: Nel lago di Como recuperato il corpo del turista olandese disperso da ieri.
6: Lo hanno trovato grazie a sonar e telecamere, adagiato sul fondale a 25 metri di profondità, un giorno dopo la scomparsa nelle acque di Menaggio. Così è stato recuperato dai sub della Guardia Costiera e dei vigili del fuoco il corpo di Matthäus Gosseling, il turista olandese di 45 anni, annegato nel lago di Como dopo essersi tuffato dalla barca che aveva noleggiato per soccorrere uno dei tre figli in difficoltà. Il ragazzo di 16 anni era stato poi salvato da Samuele Bordogna, un altro papà che era su una tavola con il figlio. Riportati a riva sani e salvi anche gli altri due bimbi del turista olandese di 6 e 8 anni che erano rimasti soli sulla barca alla deriva. Il corpo dell'uomo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Como a disposizione dell'autorità giudiziaria. Si tratta della 19ª vittima di annegamento in Lombardia di questa tragica estate.
7: Sara Grattoggi per GR1.
3: Torniamo all'estero. Stati Uniti, Iran, si apre uno spiraglio diplomatico. Secondo Axios, Trump ha sospeso gli attacchi dopo il parere dei vertici militari americani che ritengono raggiunti gli obiettivi dell'operazione. Teheran avrebbe fermato le rappresaglie. Intanto, secondo CBS News, oltre 400 militari statunitensi sarebbero stati rimpatriati dall'inizio della guerra per ricevere cure mediche. Martedì il premier israeliano Netanyahu sarà alla Casa Bianca. Adesso il meteo, instabilità, calo termico e qualche pioggia al centro e parte del sud nell'ultima domenica di luglio, temperature in discesa per un paio di giorni, ma da metà settimana, dopo questa breve tregua, torna il grande caldo con valori nuovamente superiori alla media stagionali su gran parte del paese. E in chiusura parliamo dei teatri condominiali all'italiana, riconosciuti patrimonio mondiale dall'UNESCO.
0: Una rete di piccoli teatri, quella dei cosiddetti teatri condominiali, fioriti in tutta l'Italia centrale tra il XVIII e il XIX secolo. Teatri che testimoniano del passaggio dall'intrattenimento di corte a un luogo di spettacolo aperto a classi sociali diverse, con la struttura del teatro all'italiana, sale a ferro di cavallo, palchi sovrapposti, palcoscenico in profondità. Sono queste le caratteristiche che accomunano i 10 teatri ammessi dall'UNESCO a far parte del patrimonio mondiale dell'umanità, gioielli di architettura che hanno contribuito alla crescita e all'identità delle comunità locali, che a loro volta hanno saputo conservarli e tenerli vivi, come ha sottolineato il ministro della cultura Alessandro Giuli.
8: Questi teatri continuano a essere un simbolo di appartenenza e riconoscimento sociale per le persone che li vivono. È questo il patrimonio che l'Italia è felice di condividere con il mondo.
0: La maggior parte di questi 10 teatri si trova nelle Marche, uno in Umbria e uno in Emilia Romagna, ma il Ministero della Cultura si dice impegnato a sostenere l'intera rete nazionale dei teatri condominiali nel percorso di valorizzazione avviato con la candidatura UNESCO. Paola D'Angelo, GR1.
3: 23:05 minuti, la linea torna alla musica di Radio 1, il prossimo appuntamento con l'informazione è a mezzanotte.
9: Direzione Radio Digitali specializzati in podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
10: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
11: Un fantastico viaggio nel tempo.
10: Antonella Clerici, padrona di casa.
12: Ti fidi di me?
11: No.
10: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:02.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Lunedì 27 luglio. Trimmer Parade, Seaton. West Beach Road, West Beach. Commercial Road, Port Adelaide. Elizabeth Road, Morford Vale. And Airport Road, Brooklyn Park.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Unisciti a noi per il National Pyjama Day, mercoledì 12 agosto, dalle 10 a mezzogiorno.
5: Qui a Radio Italiana 531 Hindmarsh.
4: Con soli $20 goditi un delizioso morning tea. E se vuoi, vieni in pigiama!
5: In pigiama? Ma cosa dice Sara? No, io vengo in jeans.
4: Va bene, Angela, ti facciamo entrare lo stesso. Insieme sosterremo The Pyjama Foundation, che aiuta i bambini in foster care a raggiungere il loro pieno potenziale.
5: Ogni dollaro raccolto fa davvero la differenza.
4: Vieni a trascorrere una mattinata in compagnia, divertimento e solidarietà. Prenota ora, chiamando l'ufficio radio 83402806. Mercoledì 12 agosto, National Pyjama Day.
5: Insieme possiamo regalare ai bambini in foster care un futuro pieno di sogni.

0: la situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!

0: in Port Adelaide and Fairview Park troverete i seguenti specials da mercoledì 22 luglio a martedì 4 agosto. Pasta di Vella 500 grammi, $1.95. Olio Penfield 3 litri, $14.95. Mortadella San Marino, $14.95 al chilo. Provolone dolce Soresina, $23.95 al chilo. Pomodori pelati o a pezzi Siena, 400 grammi, $1.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
3: Come la vita, senza più sognare di esistenza e di ironia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
5: Dinner Night al Molinara Club, venerdì 31 luglio dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, cicatelli, veal parmigiana, salsicce, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 31 luglio, Dinner Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante 20 funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà il menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
7: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
8: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: Le canzoni giuste, forse perché di noi non ne parla mai nessuno.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È tempo di salame da Banquet Foods.
3: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
4: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
3: veneto,
4: abruzzese,
3: calabrese,
4: dolce o piccante.
3: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
4: e tutto il necessario come il budello,
3: sale,
4: pepe,
3: finocchio,
4: spago per legare
3: e vari tipi di peperoncino.
4: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
2: È tempo di salame da Banquet Foods!
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.

0: Defendemos l'allegria
1: con Mico,
0: Ciccio
2: e Censo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti i lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro!

sguardo che arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni e con i suoi.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 27 luglio. Trimmer Parade, Seaton, West Beach Road, West Beach, Commercial Road, Port Adelaide, Elizabeth Road, Morford Vale and Airport Road, Brooklyn Park.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffiths, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
9: Quando c'è Radio Italiana 531, non sei mai solo.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa.
4: Riderà, riderà, riderà.
5: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto. Il cuore

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Quando si verifica un disastro, sapere cosa fare aiuta a mettersi al sicuro. Questo è il suono di House Alert, il nuovo sistema australiano per l'invio di messaggi d'allerta. House Alert invia messaggi quasi istantanei sui dispositivi mobili compatibili durante emergenze locali e nazionali. Nell'ambito del lancio nazionale del sistema, invieremo un messaggio di prova sul tuo dispositivo mobile verso l'1:30 PM di lunedì 27 luglio. House Alert ti aiuta ad avere informazioni aggiornate. Visita il sito housealert.gov.au, autorizzato dal governo australiano Canberra.
4: State ascoltando Radio Italiana 531.
5: Rubini Piccianini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppa troppa trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
6: 531.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Radio Italiana 531.
1: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
2: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
3: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
2: Ah, sì. E cosa fanno?
3: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
2: Ma che bello! Tutti i giovedì?
3: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
2: Ok, prenotiamo allora.
4: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
7: Panini Brothers ha aperto anche a ovest, a Fulham Gardens.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti? Disinnescato.

avresti detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace, ma è la prassi.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:02.
2: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al Coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Buongiorno con questa bellissima tarantella, buon lunedì a tutti e benvenuti alla Radio Italiana 531 con il nostro programma Storia e Misteri. Siete in buona compagnia come sembra, io Elena e Rita. Buondì Rita!
1: Buongiorno!
0: Tutto bene?
1: Sì, sì, grazie.
0: Va bene. Carissimi ascoltatori, come sapete il programma si chiama Storia e Misteri e noi cerchiamo da trasmettere, diciamo, un po' dalla storia. Stiamo parlando delle regioni italiane, il paese nostro. Con questo stiamo nella regione dell'Emilia-Romagna, la seconda ancora, vero Rita? Perché abbiamo fatto la Sicilia, adesso l'Emilia.
1: Siamo ancora all'inizio.
0: Siamo ancora all'inizio, diciamo, del nostro viaggio sulle regioni italiane e cerchiamo da capire un po' e da ricordarsi magari con nostalgia o senza nostalgia le regioni, come sono formati, le loro tradizioni, le loro culture, i loro valori, la lingua, anche se siamo tutti italiani, però essendo in una regione specifica le cose appena appena cambiano, variano, diciamo, non cambiano, variano. Va bene, parliamo dell'Emilia Romagna. L'Emilia-Romagna. Allora, quali sono le cose specifiche che fanno diventare l'Emilia-Romagna quella che è, diciamo, no? Allora, la regione dell'Emilia-Romagna è famosa per tre eccellenze uniche, no? La Food Valley.
1: Sì.
0: Va bene. Con il primato europeo di prodotti, la Motor Valley, la Motor Valley con marchi leggendari come Ferrari e Ducati e il turismo dalla Riviera Romagnola.
1: C'è anche la Riviera.
0: Sì, sì, sì. E poi questo è uno, la gastronomia e prodotti tipici che fanno diventare, cioè, la regione, diciamo la firma della regione, sì. Va bene? Sono il parmigiano reggiano, che è famosissimo oramai in tutto il mondo, prosciutto Parma, buona, e l'aceto balsamico, Rita, che viene prodotto da Modena. Sì, sì, sì, sì, sì. E pasta sfollata a Matarello con tortellini e tagliatelle. Automaticamente parlando di questi elementi, sì, dice, è l'Emilia Romagna. Ecco qua. Quelli che fanno diventare la regione, diciamo, mettono lo stampo, il francobollo sulla regione, ok? Conosciuti.
1: E poi non c'è il bolognese.
0: Sì, ma questi sono i tre cose più famosi, diciamo, che hanno contribuito alla regione a diventare quello che è, no? Allora, motori e cultura. Sede di marchi Ferrari, Lamborghini, Maserati e Ducati. E 4, 5 o 6 stelle di macchine che stanno in tutto il mondo.
1: Non sono le nostre tipiche macchine che...
0: Beh, veramente, no, però hanno messo il marca al mondo.
1: Certamente. Sì.
0: Poi la città d'arte, la Bologna, che sarebbe il capoluogo, è Ravenna con i suoi mosaici bizantini. Dalla storia, no? E poi c'è la storica via Emilia che attraversa l'intera regione dall'ovest all'est. Ecco qua, diciamo, ho voluto, cari ascoltatori, mettere un francobollo, diciamo, sulla regione dell'Emilia-Romagna. Poi andiamo a scoprire che altro c'è. Io ho voluto sapere un po' o approfondire le tradizioni dell'Emilia Romagna che sono rimasti tuttora e che ancora si praticano, no? Dalla regione, le tradizioni, no? Allora, le tradizioni dell'Emilia Romagna si è fondato su un'identità un po' diversa. Perché questo? Perché hanno associato due posti, l'Emilia e la Romagna, no? E sono venuti insieme a formare una regione. Questo delle volte, Rita, si fa anche per aiutare a avere un'identità più forte, per avere una voce più forte, no? E anche per poter, cioè, spandere le loro culture, le loro tradizioni e le loro storia, cultura e tradizioni, va bene? E l'unità fa forza, questo lo sappiamo.
1: Si capisce, sì.
0: E in riguardo di questo, cari ascoltatori, adesso io salto, vengo al paese nostro, che l'ho sentito questa mattina sull'ABC News, che ci sono delle discussioni per forse il futuro ad amalgamare le partite politiche per ottenere più forza e potere.
1: Qui in Australia.
0: Qui in Australia. Stiamo parlando una cosa che non è mai... Comunque, ancora...
1: No, è successa con il Liberal Party e il National Party. Questo è già successo.
0: Adesso il Liberal Party sta guardando un po' più a lungo. Pensano che loro, per vincere, avranno bisogno di un altro sostegno. Dunque, invece di essere country liberal, saranno forze, punto interrogativo, come dico, è un'idea soltanto, country liberal e Pauline Hanson.
1: Okay.
0: Che questo ha trasformato i pareri, diciamo, dall'Australia multiculturale, perché lo sappiamo come un partito la pensa verso i gruppi etnici.
1: Esatto.
0: Allora ho voluto portare questo esempio insieme, come l'Emilia-Romagna, no, l'Emilia si è associata con la Romagna e sono diventati una regione che hanno messo lo stampo nel mondo. Ecco qua.
1: E vuol dire che se hanno dovuto accordarsi
0: su tutto. Certo, cioè, allora, con tutto questo va bene che noi di politica non vogliamo parlare, però delle volte non si può fare almeno, va bene? Ancora ci sono delle opinioni diverse uno dell'altro, no? Perché sono due gruppi diversi, anche se sono insieme, però alla fine del giorno sta bene a tutti perché beneficiano tutti, no? I risultati sono positivi per tutti e due. Va bene, ecco qua, ma un esempio un po' particolare.
1: Perché non si sono uniti tanto, tanto tempo fa.
0: No. Va bene, vediamo le tradizioni che hanno adottato e che hanno assimilato, diciamo, come una regione, no? Non si dice queste dell'Emilia e queste della Romagna.
1: No, io non sento mai questa distinzione.
0: È unico. Allora, quando dicono su un'identità divisa tra l'Emilia Romagna, no? Allora, l'Emilia è terra di antichi ducati e castelli, dunque stiamo guardando una categoria un po' alta. Invece la Romagna è legata alla cultura contadina.
1: Ok.
0: No? Interessante questo punto, eh?
1: È molto interessante.
0: Sì. Due classi di categorie diverse, diciamo, no? Che, diciamo, sono venuti insieme e con questa loro diversità e hanno formato la regione. Ma guarda, è anche bello, diciamo, no? Con questa diversità sembra che la regione va avanti positivamente, il nome è ben conosciuto, l'economia lì è fantastica, va bene, e c'ha una vita, diciamo, di una cultura diversa, accettata, hanno contribuito, diciamo, con tanti dei loro prodotti al mondo intero, che è ben assimilato.
1: Sì, entrambi queste due regioni ci hanno dato
0: tantissimo,
1: sia l'arte, sia il cibo.
0: Sì. Allora, diciamo, la cultura anche contadina ha contribuito tantissimo, Rita, anche quella bisogna dirlo, mai dimenticare i contadini, perché io mi ricordo dei vecchi, vecchi tempi, chiamavano l'Italia contadina, una volta era così, vabbè, allora... Vediamo un po' legata alla cultura contadina con le loro diversità. Poi, parliamo un po' del Food Valley. Il Food Valley.
1: Magari dopo la.
0: Ah, ci abbiamo arrivati.
1: La
0: siamo
1: pausa.
0: Arrivati.
1: Già.
0: Mamma mia, il tempo. Cari ascoltatori, mi raccomando, arriviamo a un posto dove li sparliamo del cibo. No.

0: Senza, lo shopping nel cuore di Camelta.
1: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Zio, hai sentito la notizia?
4: Oddio, mi devo sedere.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
3: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
4: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
3: Ma te l'ho detto zio, è già aperto, si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
4: Si fa festa allora!
3: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Allora, canzone
1: per iniziare la settimana.
0: Sì, un po' di energia, un po' di energia. Bentornati, cari ascoltatori, alla Radio Italiana 531. Stiamo parlando dalla regione dell'Emilia-Romagna. Devo, prima da continuare, Rita, vorrei ringraziare alla nostra Assunta, Belpiero, che ci ha telefonato e ci ha dato un saluto. Lei è una grande amica dalla radio, è una grande, diciamo, ci sta sempre vicino. Via,
1: sì,
0: grazie Assuntina, grazie, grazie, grazie. Va bene, allora, continuiamo. Dunque, diciamo, l'identità che era divisa, adesso è diventata unica, dell'Emilia Romagna, era d'un gruppo di popolo antichi ed un gruppo di popolo che erano contadini, ecco qua, che sono venuti insieme a formare questa bella regione e a dargli forza. No? Andando avanti, adesso le loro tradizioni, che sono, si sono trasformate in letterature, sono unici perché vengono sotto il titolo da l'Emilia Romagna. Ok, allora il mare e il folklore del paese locale unisce la storia. Rita, il mare, Emilia, il folklore contadino. No, le ricerche dicono questo, hanno voluto assimilarli insieme e formare parte, diciamo, le tradizioni della regione, no? Unisce la storia, produzioni enogastronomica, enogastronomica, sono riuscita a dirlo finalmente, del Food Valley alle rievocazioni storiche. Le usanze e gli appuntamenti più radicati nel territorio spaziano su più fronti. Allora, parliamo un po' è una parola lunga, però è in esistenza e viva, enogastronomia, sarebbe la cucina, in povere parole, è un vero e proprio rito collettivo. Tra i primi piatti iconici che sono rimasti spiccano i piatti regionali, di nuovo qui stiamo parlando Emilia e Romagna insieme, no? Come i cappelletti o tortellini, che poi chiederemo a una signora specialista la differenza tra i cappelletti e i tortellini. Se mi permettete a dire, voglio dare il buongiorno, è arrivata la nostra Paola. Buongiorno Paola.
2: Buongiorno Elena, buongiorno Rita.
0: Che
2: buongiorno. Bene, la mia regione va avanti.
1: Bellissima,
0: sì,
1: però.
0: Sì, dalla regione bella, diciamo.
1: La sto trovando bellissima.
0: E Paola, mentre che si va avanti, si scoprono tanti punti che hanno formato la storia e che hanno portato, diciamo, hanno dato la forza a questa regione a unirsi e avere il posto loro, diciamo,
2: esatto,
0: nel mondo,
2: esatto,
0: no?
2: Esatto.
0: Allora, Paola, una curiosità mia.
2: Sì, dimmi.
0: La differenza tra i cappelletti e i tortellini, quali sono?
2: Sta nel ripieno della pasta, perché i cappelletti e i tortellini originariamente vanno mangiati in brodo. Poi ci sono state le variazioni, adesso fanno i tortellini alla panna, ai quattro formaggi, insomma fanno un po' di tutto e di più, però... Alla mia età, quando io sono cresciuta, i tortellini andavano fatti in brodo e i cappelletti in brodo. Però
0: ecco.
2: La sostanza delle due paste sta nel ripieno, perché voi sapete che quelle sono paste fatte a mano, non è che tu puoi...
0: Sì.
2: Adesso li trovi fatti, oppure ci sono le sfogline che le vendono. Però una volta le facevano le nonne, le mamme, ed era un po' come la famiglia si radunava attorno a questo tagliere dove c'era la sfoglia. Tutti aiutavano a chiudere i tortellini, perché va chiuso uno per uno, cioè un lavoraccio.
0: Sì, ma Paola, devo dire che era, diciamo, una tradizione bellissima.
2: Sì, perché ci si radunava tutti, capito? C'era la nonna, la mamma, le sorelle,
0: e poi i bambini davano un pezzo di pasta per giocare.
2: Sì,
1: Si imparavano.
0: Invece adesso questo non si esercita più tanto.
2: No, adesso vai alla sfoglina, compri i tortellini già fatti.
0: Ma poi perché spingiamo più bottoni, spingiamo meno tempo a abbiamo, sì, uno per l'altro. Va bene, questo fuori.
2: Questo è una parentesi, però sì. Il tortellino, generalmente il ripieno del tortellino va fatto solo di carne.
0: Buona.
2: Ed è carne pratica, la lonza di maiale.
0: Ah.
2: Prosciutto di Parma o il miglior prosciutto che si trova sul mercato. La mortadella che è tipica di Bologna,
0: sì,
2: il
0: sì.
2: parmigiano reggiano e le uova.
0: Ecco,
2: fai un impasto, ecco. Cioè cucini e macini la carne,
0: sì.
2: E poi tutto va macinato fine fine il più possibile, viene come una pasta,
0: sì.
2: E questo è il ripieno dei tortellini. Invece
0: bello.
2: I capelletti sono con la ricotta.
0: Ah.
2: Cioè, tu fai sempre la lonza di maiale,
0: sì.
2: la si cucina un po' nel burro, non tanto, la sì. si passa un po' si rosola un po'
0: sì.
2: nel burro, poi si taglia a pezzettini,
0: sì.
2: si macina anche quello, ci aggiungi la ricotta, il parmigiano reggiano, la noce moscata e la scorza di limone.
0: Ecco, cioè, la differenza
2: sta totalmente nel ripieno, perché voi, se voi mi chiudete gli occhi, mi vendate, mi date il brodo con un tortellino e un cappelletto, io vi so dire esattamente qual è.
1: Certamente, perché, tu saprai dire.
2: Totalmente
0: però
2: diverso.
0: Paola, è tutto nel sapere.
2: Ah sì, beh, senz'altro.
0: Vedi, sai, io sono se a me mi davano quello, lo mangiavo perché non so, e dice, magari dice, è buona.
2: No, è buona, è buonissima. Ragazze, sono
0: però,
2: buone tutte
0: sì.
2: e due le paste.
0: Sì,
2: una
0: però,
2: cosa è fatta
0: vedi,
2: in casa, è fatta
0: tutto,
2: a mano, sì, è veramente...
0: Sì, sì, è interessantissimo questo punto,
2: sì,
0: a
2: sì.
0: differenziare, cioè quello
2: sì,
0: farcito
2: sì.
0: con la carne e quello farcito col formaggio.
2: Con sì. parmigiano, parmigiano, ricotta e ma anche ci va la carne. Anche lì, solo che mentre noi mettiamo solo carne, in Romagna mettono,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: sono
0: sì.
2: squisiti tutti e due,
0: sì,
2: insomma. E quelli sono i pranzi di Natale, erano.
0: Ecco, che fanno parte della tradizione.
2: Della tradizione, esatto. Anche
0: Emilia.
2: Perché
0: bella.
2: Il Natale in Emilia Romagna viene d'inverno, come, insomma,
1: sì.
2: come in Italia. No?
0: Allora ragazze, allora ci prepariamo, andiamo all'Emilia Romagna, a Natale si mangiamo un bel piatto di brodo.
2: Tortellini.
1: No, prima devi farli. A mano?
0: Sì, sì.
1: Per prepararti bene devi farli tu a mano.
0: No, no, li facciamo fare dai specialisti.
2: Sì, sì. No, ma infatti io ultimamente ho notato, quando sono rientrata in Italia, insomma, appunto che avevo la famiglia, andavo d'estate soprattutto a passare un po' di tempo, ho notato che sono nate tantissime sfogline, cioè negozi dove fanno la pasta fresca, naturalmente
0: sì,
2: i tortellini,
0: sì,
2: i tortelloni,
0: sì,
2: i passatelli,
0: sì.
2: tutte quelle cose che... E sono nati moltissimo, perché adesso le donne non hanno più tempo, cioè,
0: no,
2: le bolognesi, alle bolognesi piace mangiare bene,
0: sì,
2: però il tempo
0: sì, sì.
2: non c'è più.
0: Non c'è, non
2: allora,
0: c'è
1: problema
2: non
1: verbale.
2: Come si diceva?
0: Sì, sì.
2: Radunare a fare la pasta intorno al tagliere adesso
0: ecco,
2: non esiste
0: ecco.
2: più.
0: Bello, bello, bello. Allora, un altro elemento interessante che ho scelto è perché... Questo elemento è passato anche a altre regioni. Come è passato, come è andato, non si sa. Si chiamano, mi correggi se sbaglio, sì. strozzapreti.
2: Strozzapreti.
0: Ah, strozzapreti.
2: Strozzapreti.
0: Sì. Strozzapreti. Scusatemi,
2: Sì.
0: Strozzapreti.
2: Perché tu devi sapere che...
0: È un tipo di pasta.
2: Sì, è un tipo di pasta.
0: È scritto
2: sì.
0: sui pacchi, sui negozi
2: sì, sì,
0: si trovano, no?
2: Strozzapreti.
0: Fresca.
2: Ho voglia di mangiare, adesso come l'hai detto.
0: Dice che all'uovo, però più spesso solo è acqua e farina.
2: Sì.
1: Ok.
0: Ok, strozzapreti. Originata dall'Emilia Romagna e diffusa altre regioni centrali soltanto, come le Marche e l'Umbria.
2: Sì.
0: Paola, se mi permettete a dire Umbria, io,
2: tu
0: ok,
2: sei Umbra, quindi...
0: facciamo, cioè... la pasta, siamo arrivati a un sta mannaggia, cari ascoltatori tenetemi la mano, io sto con voi tra pochissimo.
3: Radio Italiana 531.
4: Speed camera locations per lunedì 27 luglio: Trimmer Parade, Seaton, West Beach Road, West Beach, Commercial Road, Port Adelaide, Elizabeth Road, Morford Vale and Airport Road, Brooklyn Park.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater,